99. State ascoltando Radio Onda d'Urto. Ricordatevi che se volete seguirci in streaming andate sul sito www.radioondadurto.org e sulla pagina Facebook, Twitter e Instagram sotto il nome di Radio Onda d'Urto.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista che diffonde conflitto dal 1985. 99.6 per Brescia e provincia, 99.7 per il Lago di Garda e 98.0 per Milano. Per altre informazioni collegati sul sito web www.radioondadunto.com.

0: Ciao, siamo gli Ecmos e state ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.

Maya Sands.

stai ascoltando Radio Onda d'Urto.

Stai ascoltando Radio Onda d'Urto. Seguici e contattaci 030 45 670 radioondadurto.org.

Rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo.

Stai ascoltando Radio Onda d'Urto. Seguici anche sul sito www.radioondadurto.org.

0: sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo in un film di Alberto Sordi?
1: No.
2: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

Yo, what's good? Sono da tutto Double D from the hood. Restate sintonizzati su Go Speziato in pentola per voi, lo chef M di Brescia. Si respira aria fresca, tutti quanti insieme in coro, grazie a me di Brescia. Double D su onda d'urto, mesha. Questo ok è radio ma sinonimo di festa.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: A occhi spalancati entrò il piccolo Fad nella morte, ricordando solo di questo mondo la mano improvvisa ed il lampo che dalle radici recise e con un grido lungo il cristallo segreto dei suoi anni e del suo passo.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo.

0: Radio Onda d'Urto ascoltando Tu Stai.
1: Kaixo, ni Joseba naiz eta entzuten dut Radio Onda d'Urto.
2: Che nessuno, nessuno dico, che nessuno pianga, non una lacrima dalle terre segrete del nostro dolore, non una lacrima, perché in piedi sono morti, che nessuno pianga.

lavoro, che nessuno pianga, in piedi, con le scarpe indosso e con fucili, che nessuno pianga, in piedi, da barricate parlando alle stelle, che nessuno pianga, in piedi, con gli occhi fissi ai fiumi di Palestina, che nessuno pianga, in piedi, tracciando strade immense verso il ritorno, che nessuno pianga, in piedi, con doni di speranza ai bimbi del futuro, che nessuno pianga.

da tre anni, in piedi ognuno dei 30.000 di Talel Zaatar, e che nessuno, nessuno dico, che nessuno pianga, non una lacrima. Perché vedete, li hanno scacciati dalla loro terra e dal loro sogno, li hanno dispersi, li hanno rinchiusi nei campi, li hanno messo un numero, chiamandoli profughi, li hanno venduti su tutti i mercati, e quando hanno preso il fucile, banditi, hanno gridato e li hanno uccisi, torturati, massacrati, divisi, e gli hanno detto, tu non avrai patria. Ed essi in piedi, con la loro statura, abitano il mondo, abitano il mondo, abitano il mondo.

during her lifetime.

grazie a voi, auguro buona giornata a tutti e con un'unica preghiera: non giriamo mai la testa dall'altra parte quando vediamo un'ingiustizia.

marijuana come. Solo per toccare terra, nuotare in cielo.

Buonasera pubblico di 77, buonasera pubblico di Radio D'Adulto. In questa puntata ci soffermiamo sulla Glitter Beats Record. Quando si parla di etichette indipendenti che hanno cambiato il modo di ascoltare la musica globale, Glitter Beats Records occupa un posto speciale. Nata nel 2012 dalla collaborazione tra il musicista e produttore Chris Hackman e Peter Weber, l'etichetta aveva inizialmente un obiettivo molto semplice: pubblicare la musica scoperta durante i viaggi di Hackman in Mali. Nessuno immaginava che sarebbe arrivata a superare il centinaio di pubblicazioni. La filosofia di Glitter Beats è chiara: dare spazio ad artisti provenienti da culture spesso ignorate dal mercato occidentale, senza rinchiuderli nell'etichetta di world music. Le tradizioni musicali dialogano con l'elettronica, il rock psichedelico, il jazz, il folk sperimentale e molti altri linguaggi contemporanei. In un'epoca in cui la musica circola senza confini, Glitter Beats dimostra che le differenze culturali non sono un ostacolo, ma una fonte inesauribile di creatività. Come dice lo stesso Hackman nell'intervista che si può trovare su Bandcamp, Glitter Beats Records fosters Arctic and Geographic Diversity. Il pubblico non apprezza questi artisti perché sono esotici, ma li apprezza semplicemente perché fanno grande musica. La prima canzone che abbiamo ascoltato era Spirit Adapter degli Yin Yin, un quartetto olandese che sta ridefinendo la Cosmic Disco. Questo pezzo è stato registrato interamente dal vivo in studio, senza filtri, proprio per portare in radio l'energia della pista da ballo. Un brano che anticipa il loro nuovo album in uscita, che si intitola Yatta. Ed ora spazio a Nuramin Seymali con la sua canzone che si intitola Ktib.

La prossima canzone è ad opera degli Halting Gun, che con l'ultima fatica uscita quest'anno, Garip, rendono omaggio a Necdet Erstas, uno dei più grandi interpreti della musica popolare turca. Pubblicato ovviamente da Glitterbeat Records, il disco rilegge i suoi brani mescolando rock psichedelico, elettronica, funk e sonorità anatoliche, senza perdere il legame con la tradizione. Secondo la critica è uno degli album più riusciti della band, un lavoro che dimostra come il folklore possa essere interpretato in chiave moderna, mantenendo intatta la sua forza espressiva.

Nel 2024 con Chuck Chuck Chuck Chuck, il colombiano Julian Mayorga debutta su Glitter Beat Records con un disco che sfugge a qualsiasi definizione. È una miscela esplosiva di post-cumbia, psichedelia, elettronica e sperimentazione, costruita con chitarre spigolose, percussioni tradizionali e strumenti improvvisati come padelle, coltelli e rottami metallici. Nelle sue canzoni convivono umorismo, satira, politica e immaginazione surreale, ispirato tanto alla letteratura latinoamericana quanto ad artisti come Tom Zé, Tom Waits e Capitan Beefheart. Il risultato è un album visionario anticonformista che trasforma il folklore colombiano in un'esperienza sonora radicale. La canzone che andiamo ad ascoltare si intitola No te comas las blanquinas mofetas.

Flesh of the Spirit Loader è il brano d'apertura dello storico album del 1989 Flesh of the Spirit, nato dalla collaborazione tra il trombettista ambient John Hassell e l'ensemble di percussioni del Burkina Faso Farafina. Coprodotto da Brian Eno e Daniel Lanois, il pezzo fonde i trascinanti poliritmi dell'Africa occidentale con la tomba microtonale ed elettronicamente elaborata di Hassell, tipica del suo stile fourth world.

0: L'unica band italiana prodotta da Glitter Beats Records sono i Sacri Cuori, la band capitanata da Don Antonio Garmentieri, che all'interno di questo album che si intitola Delone, uscito nel 2015, creano il perfetto connubio tra la Romagna ed il West.
1: È proprio vero che adesso va di moda nuovamente questo sound all'italiana, la musica italiana.

La storia di Glitter Beat Records è fatta di intuizioni, incontri e scommesse vinte. In un'intervista rilasciata alla rivista francese Periscope, il cofondatore Chris Ekman ripercorre alcune delle tappe fondamentali dell'etichetta. Il primo momento decisivo arriva nel 2013, dopo aver già collaborato con il produttore Peter Weber ai primi dischi dei Tammy Crest. I due fondano ufficialmente la Glitter Beat. La prima pubblicazione è un vinile da 12 pollici con due remix del DJ berlinese Mark Renestus di brani del musicista americano Ben Zabo. Ne vengono stampate appena 500 copie, ma vanno esaurite in solo 2 settimane. Sempre nel 2013 arriva la vera consacrazione con Chatma dei Tammy Crest. Il disco ottiene un successo superiore alle aspettative e permette all'etichetta di assumere il primo collaboratore stabile. Ekman racconta che senza quel successo Glitter Beat probabilmente non sarebbe diventata la realtà che conosciamo oggi. E a proposito, andiamo ad ascoltare una delle canzoni di questa band di Tammy Crest, che si intitola In Jam.

Ed ora un momento divertente che ci regalano i Los Piranhas con la canzone Con mi burrito sabanero voy directo al matadero.

Con Bimbo Uguia e Death Music spostano il loro viaggio musicale dal Mali alla Turchia. Il duo formato da Chris Ekman e Hugo Reis collabora con Murat Ertel dei Baba Zula, fondendo blues, rock psichedelico e tradizione anatolica. Risultato un disco sospeso tra il delta del Mississippi e il Bosforo, dove il suono del sax si intreccia con chitarre elettriche ed elettronica. Secondo la critica è uno degli album più riusciti della band, un incontro tra culture diverse che affronta anche temi come immigrazione e identità, incarnando perfettamente lo spirito aperto senza confini di Glitter Beat Records.

Voglio concludere questa puntata con una delle pubblicazioni più prestigiose di Glitter Beat Records, che è la ristampa di Ambient 3 Day of Radiance, il capolavoro del 1980 di Lara Agi, prodotto da Brian Eno come terzo capitolo della celebre serie Ambient. Il brano The Dance rappresenta il lato più luminoso e ritmico del disco, un intreccio ipnotico di cetra elettrica, minimalismo e suggestioni orientali, dove la meditazione incontra il movimento. È una musica sospesa tra ambient, new age e avanguardia, che ancora oggi conserva una straordinaria freschezza. Con questa ristampa, Glitter Beat ha riportato all'attenzione un'opera fondamentale della musica contemporanea, confermando la propria vocazione, riscoprire dischi che hanno saputo abbattere i confini tra tradizione, sperimentazione e spiritualità. E con questo vi auguro una buona notte.

Sono 70 anni che guardo il cielo e quando c'è vento, soprattutto se sta per piovere, mi sembra di sentire più forte la voce di mio padre. Sono un bambino di 70 anni che parla con il cielo, figlio della speranza e del coraggio, figlio di questa pianura che da allora mi tiene in ostaggio.

Dalla parte del diritto all'abitare, trasmissione quindicinale di informazione e approfondimento sulle lotte per la casa contro sfratti, sgomberi e pignoramenti. In questa puntata, Brescia, giovedì 18 giugno ci sarà una giornata di mobilitazione generale contro gli sfratti con 3 picchetti per bloccare 4 esecuzioni. In almeno 2 ci sarà l'intervento della polizia. Sentiremo Alice, compagna di Diritti per Tutti e del Centro Sociale Magazzino 47. Milano, manifestazione sabato 13 giugno per il diritto alla casa e alla città, promossa dal Movimento 3 Luglio, che racchiude vari collettivi, associazioni e sindacati inquilini. La partenza sarà da Piazza Tricolore alle ore 16, ma dal mattino ci saranno iniziative e preconcentramenti in alcuni quartieri popolari come il Grato Soglio, Giambellino, Baggio e Via Padova. Ci presenta la giornata di lotta Gianni Carenza di Unione Inquilini Milano. Roma, nella giornata di mobilitazione antifascista e antirazzista di sabato 13 giugno, FAC Remigration, ci sarà anche il corteo contro il piano casa del governo Meloni, contro sfratti e sgomberi. Sentiremo Paolo Di Vetta del Movimento per il diritto all'abitare.

0: Importantissima quindi giornata di lotta e di mobilitazione per il diritto alla casa contro gli sfratti a Brescia giovedì 18 giugno. Una giornata con una mobilitazione generale di cui ci parla Alice, compagna di Diritti per Tutti e del Centro Sociale Magazzino 47.
1: Ciao a tutti, sì, allora giovedì 18 giugno ci troveremo come Associazione Diritti per Tutti ad affrontare una grande giornata di mobilitazione contro gli sfratti e per il diritto all'abitare in città. Nell'ordine ci troveremo a difendere quattro famiglie, due della stessa palazzina in via Sega 8, dove appunto due famiglie con minori si troveranno a affrontare uno sfratto per finita locazione davanti a una proprietà che ha liberato tutta la palazzina e appunto probabilmente con intenti speculativi. In via Dalmazia 49 invece una società immobiliare a fine di lucro anche abbastanza fumosa ha comprato anche essa l'intero palazzo per sfrattare tutti gli inquilini, tra cui una signora ultrasettantenne, malata oncologica e ex badante che abita da più di 20 anni in quella casa, che appunto si troverà a affrontare anche lei uno sfratto per finita locazione, con però una buonissima posizione in graduatoria ALER, quindi speriamo che con l'uscita della graduatoria definitiva ottenga una casa popolare a breve. E infine lo sfratto più duro che andremo a affrontare nella mattinata del 18 giugno sarà quello in via Pietro D'Acemmo 6C, dove il proprietario è la Fondazione Casa di Dio, che dovrebbe contraddistinguersi e impegnarsi per praticare solidarietà sociale, come dice il suo statuto, ma invece vuole sfrattare una famiglia di un'addetta alle pulizie di un ospedale che si trova ad affrontare uno sfratto per una morosità incolpevole, che tra l'altro appunto perché è incolpevole il comune si era offerto di andare a saldare tramite il contenimento sfratti, che però la proprietà ha rifiutato, e quindi c'è la minaccia di un'esecuzione forzata in via Pietro D'Acemmo 6C. Per questo l'appuntamento sarà dalle ore 7 con una colazione antisfratto, e serve appunto una mobilitazione forte per evitare che questa famiglia venga sfrattata.
0: Anche perché, scusa Alice, in questo caso sì, sarebbe la terza volta che si presenta la polizia per eseguire, giusto?
1: Giusto, esatto, tutte le volte siamo stati, comunque abbiamo affrontato una mediazione, perché appunto uno sfratto di per morosità incolpevole che può essere saldata, adesso la famiglia può comunque pagare un affitto eseguito da Fondazione Casa di Dio, è a dir poco imbarazzante e illogico, ci sembra. E appunto in un comune come Brescia, in cui anche il bando ALER ha portato a solo 60 alloggi da poter assegnare con oltre 1300 domande, e in un mercato che, come vediamo da questi sfratti che abbiamo appena elencato, è ormai in mano alla privatizzazione, alla speculazione a favore di affitti brevi e turistici, il 18 è un'importante giornata in cui esserci e ribadire che la casa è un diritto ed è il primo passo per l'autodeterminazione di persone e famiglie, per cui con ogni mezzo necessario ci impegneremo per far sì che nessuna di queste persone finisca per strada.
0: Grazie Alice.
1: Grazie a voi.
0: Alice, Centro Sociale Magazzino 47, Associazione dei Diritti per Tutti. Che ha lanciato la giornata di mobilitazione generale contro gli sfratti di giovedì 18 giugno a Brescia. In almeno due situazioni su quattro ci sarà l'intervento della polizia e sarà quindi necessario essere in tantissimi e tantissime per impedire l'esecuzione.

0: 13 giugno, manifestazione a Milano per il diritto alla casa e alla città, a tutte le realtà cittadine e metropolitane, a tutte le persone che vivono, lavorano, studiano, transitano per la città e vorrebbero vivere a Milano. Questo messaggio è per voi. Il Movimento 3 Luglio invita tutte e tutti a partecipare alla grande giornata di mobilitazione per il diritto all'abitare che si terrà il 13 giugno dalle 16 a Milano con partenza in piazza Tricolore. La giornata inizierà dalla mattina con la partecipazione di bande musicali da tutta Europa con concerti e pranzi condivisi nei cortili delle case popolari dei quartieri di Via Padova, Gratto Soglio, Giambellino e Baggio, per proseguire poi con il corteo del pomeriggio per il diritto alla casa e alla città, dai quartieri al centro, che da Piazza Tricolore alle 16 arriverà in Piazza della Scala davanti a Palazzo Marino. Dopo l'annuncio del piano casa nazionale e l'inasprimento delle procedure di sfratto e sgombero per chi vive in forte precarietà abitativa, scendiamo tutte e tutti in piazza per alzare la voce e reclamare il diritto ad un tetto per tutti e per tutte. Chiediamo casa e una città per tutti. Un'altra città è possibile. Gianni Carenza, Unione Inquilini di Milano.
1: Allora, intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto. Allora, a distanza di quasi un anno dalla presentazione della piattaforma del coordinamento 3 luglio a Milano, abbiamo deciso di riportare al centro dell'attenzione di tutta la città il tema dell'emergenza abitativa, il tema dell'edilizia pubblica e popolare e delle risorse che sono necessarie per rilanciare l'edilizia pubblica, assegnare migliaia e migliaia di alloggi popolari sfitti e dare risposte all'emergenza abitativa, risposte che tuttora sono molto parziali o latitano. E quindi faremo un corteo cittadino e partiremo da Piazza Tricolore alle 16 per attraversare il centro della città, passare vicino alla prefettura e poi terminare davanti Palazzo Marino, che è appunto la sede del Comune di Milano, che è l'ente che più di tutti ha responsabilità rispetto alle mancate risposte e alle rivendicazioni e richieste che porteremo in piazza. La piattaforma del 3 luglio ormai molti la conoscono, però ripeto velocemente perché appunto ripetita iuvant. A Milano ci sono oltre 12.000 case popolari sfitte, per non parlare delle tantissime case private sfitte, ma questo ci porterebbe anche lontano. Purtroppo le risorse che vengono stanziate annualmente dal Comune, ma anche da ALER, quindi dalla Regione Lombardia, per recuperare questi alloggi sono assolutamente insufficienti e in più negli ultimi due anni molti alloggi ERP, edilizia pubblica, sono stati sottratti all'ERP per essere destinati alle cosiddette valorizzazioni. Quindi noi abbiamo un problema tremendo di vuoti abitativi enormi e di degrado, poi che in queste settimane molte denunce sono state fatte da vari quartieri, da vari comitati rispetto anche a problematiche igienico-sanitarie, i topi in Molise e Caldairate, ma anche in Giambellino, il problema di interi palazzi che stanno cadendo a pezzi. Insomma, abbiamo tutte queste problematiche, ma sia l'ALER che il Comune di Milano tardano a dare delle risposte più consistenti, più strutturali. Abbiamo a Milano un'emergenza abitativa che i cui numeri li conosciamo, ma li ripetiamo anche quelli: abbiamo 2.000 sfratti l'anno, abbiamo più di 400 domande di emergenza abitativa presentate in comune e accolte dal comune in attesa che il nucleo familiare, tante volte sfrattato, si veda assegnato un alloggio per l'emergenza abitativa. Quindi abbiamo 400 SAT, che sono i servizi per abitativi transitori, che sono lì bloccati perché MM e ALER non abbinano gli alloggi che sono stati sulla carta già assegnati a queste famiglie. E poi abbiamo il tema comunque del disastro anche dell'accoglienza in questa città. Più volte abbiamo denunciato anche quello che succede purtroppo quando i servizi sociali intervengono su nuclei che hanno bisogno di una casa, no? A volte ci troviamo di fronte a situazioni di ricatto: o accetti questa condizione, addirittura il dormitorio, famiglie sfrattate che vengono divise, il padre viene separato dalla madre e dai figli, e i figli maggiorenni non possono seguire la madre, e la madre va a finire in una stanza all'interno del dormitorio di casa Iannacci, Viale Ortles, insomma. Abbiamo denunciato tutte queste situazioni, ma le risposte lascano. Quindi il corteo di sabato è un corteo importante per richiamare attenzione su tutti questi aspetti che dicevo prima, ed è promosso da oltre 50 associazioni che hanno costituito questo coordinamento e dai sindacati inquilini, tra cui anche l'Unione Inquilini, che sostengono questa piattaforma. Quindi ci sarà la presenza molto colorata di una decina di bande musicali provenienti da tutta Europa, che appunto faranno sì che questo corteo possa attraversare anche festosamente le vie del centro città, e speriamo che la stampa, i giornali, i mass media diano risalto, come state facendo voi, a questi temi che sono all'ordine del giorno e che sono sicuramente tra i temi più scottanti trattati a Milano, e non solo a Milano, che l'emergenza abitativa ormai è un problema nazionale.
0: Mi riallaccio proprio a quanto hai detto in conclusione, cioè il tema della crisi abitativa a Milano, che è ormai all'ordine del giorno ed è riconosciuto sia dai media che dalle forze politiche, dalla giunta. Si parla da tempo di un piano casa comunale, si fanno varie sperimentazioni di proposte definite innovative, ma sembra che manchi il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, cioè delle case popolari, no? In tutte queste sperimentazioni, in tutti questi piani.
1: Sì, allora Milano.
0: Quindi ti chiedo un giudizio su queste, ecco, queste varie proposte che si sentono presentare come particolarmente innovative e moderne, e però ecco, hanno delle criticità che ti chiedo appunto di mettere magari in luce.
1: Ma tre anni fa Maran, che adesso è lì al Parlamento europeo, ed era assessore alla casa nel Comune di Milano, se ne venne fuori con una proposta: prendere 3.000 case del Comune di Milano, vuote, fitte, e destinarle al progetto Casa ai Lavoratori. Ma Casa ai Lavoratori non potrebbe dire, beh, sono d'accordo, fantastico.
0: Esatto.
1: In realtà questa proposta era imperniata su un, diciamo, un fatto che è del tutto... che noi riteniamo pericoloso, diciamo, per il futuro dell'edilizia pubblica, perché queste case vengono assegnate in lotti da 40, 50, 80 appartamenti alle aziende, che poi li subblocano ai propri dipendenti. Quindi non ci sarebbe più un meccanismo trasparente di assegnazione delle case, ma soprattutto non verrebbero più assegnate queste case attraverso la legge regionale, quindi a canone sociale, a famiglie che hanno condizioni economico e patrimoniali quelle necessarie per l'assegnazione di un alloggio popolare. Un mese non supererà 16.000 euro, per intenderci. Quindi criteri economici diversi, lavoratori che hanno stipendi
0: affitti considerati moderati, ma che sì, non hanno niente a che vedere appunto,
1: certo,
0: con,
1: certo,
0: il canone,
1: esatto,
0: sociale proporzionato, esatto, al reddito effettivo,
1: canoni,
0: familiare,
1: canoni appunto cosiddetti moderati, canone concordato, che però non è più il canone che paga un nucleo per una casa popolare. A questo punto uno si trova di fronte a un'obiezione, che è la classica obiezione che ci fanno sia Aler che il Comune di Milano: ma noi prendiamo troppo poco dagli affitti che vengono versati dalle famiglie che hanno un ISEE molto basso. Noi abbiamo sempre risposto: intanto iniziate ad assegnarle tutte le case, visto che ci sono 12.000 appartamenti vuoti, e poi si può fare un ragionamento anche sul mix abitativo, ma sottrarre migliaia di case, come sta facendo anche Aler con i vari bandi di valorizzazione, alla destinazione principale, che è la funzione, diciamo, fondamentale delle case popolari, che è quella di dare la casa ai ceti popolari che hanno delle condizioni economiche che non gli consentono di accedere al mercato privato, va bene? Quindi distogliere risorse da questo che è l'obiettivo principale, noi riteniamo che non sia accettabile, e forse non è nemmeno in linea con quello che dice la nostra Costituzione, no? E quindi che bisogna garantire una casa accessibile a tutti, partendo dai ceti più svantaggiati. Questa è la funzione delle case popolari. Poi diciamocela tutta, in Italia ci sono già troppe poche case popolari. Il piano casa di Salvini e del governo Meloni punta a venderne altre all'asta. ci sono quasi 150.000 alloggi popolari iscritti in Italia. Questo è un piano, quello che è stato varato da questo governo, che non dà risposte sotto questo profilo, perché non stanzia risorse nuove, fresche, per il recupero delle 150.000 case popolari vuote. E in più vogliono attuare un'ulteriore vendita o svendita all'asta delle case popolari vuote, oltre che accelerare gli sfratti col DDL sfratti. Quindi risposte del tutto sbilanciate rispetto alle necessità e ai problemi che vive questo paese, che vivono almeno 2 milioni di famiglie in affitto in Italia, che hanno seri problemi a continuare a mantenere l'abitazione che hanno, e un ulteriore colpo di alienazioni e svendite del patrimonio abitativo. Ecco, quindi, e a Milano le proposte della Giunta Sala sono in linea con quello che sta proponendo questo governo a livello nazionale. Questo ci preoccupa fortemente. Quindi il corteo di sabato è anche una risposta al piano nazionale del governo Meloni, ma è anche una sveglia a questa amministrazione, che non sta mettendo in campo e in atto quelle misure che sarebbero necessarie per affrontare e anche superare i problemi che ci sono. Mentre noi diciamo le risorse per le case popolari ci sono, le case popolari devono essere assegnate come case popolari, poi se bisogna dare, e bisogna farlo certo, risposte anche al ceto medio impoverito, bisogna mettere in campo altre risorse e altri strumenti per poter. Quindi ci sono case private sul mercato privato sfitte, ma anche case di grandi enti, ne cito solo due: la TS di Milano, che ha 200 appartamenti sfitti, e il Pio Albergo Trivulzio, che ha conferito gran parte del proprio patrimonio sfitto a Invimit SGR. Là ci sono gli immobili per dare risposte col canone concordato e calmierato al ceto medio impoverito. Perché continuare a tenerle sfitte o cartolarizzarle e svenderle a operatori privati, come è stato fatto in tutti questi anni, tra l'altro? Quindi ci si possono dare risposte ai vari bisogni che vanno individuati giustamente e distinti l'uno dall'altro, e però ci sono strumenti differenziati per poter dare risposte a questi bisogni. Il corteo di sabato cercherà di dire tutte queste cose.
0: Ricordiamo allora i luoghi di concentramento.
1: Sì, Piazza Tricolore, ore 16, sabato 13 giugno, e arrivo previsto, crediamo, per le 18 davanti a Palazzo Marino, dove si concluderà il corteo con vari interventi.
0: E in alcuni quartieri, in alcuni quartieri popolari invece ci saranno anche pranzi condivisi.
1: Grazie per aver ricordato anche questa cosa, perché in 4-5 quartieri, cito Giambellino, Gratosoglio, Baggio, ci saranno concentrati
0: via Padova, no?
1: a via Padova alle 10 del mattino, con sempre accompagnati dalle bande musicali dei cortei locali di quartiere o dei presidi, sempre per ricordare alle istituzioni che ci sono, appunto, i quartieri che hanno bisogno di risorse, la riqualificazione di interi caseggiati che langue, insomma. Quindi ci sono tante questioni aperte anche nei vari quartieri. Prima citavo il Molise Calverate invaso dai top, insomma, di questioni ce ne sono tante. Quindi ci saranno varie azioni la mattina e poi il corteo cittadino il pomeriggio.
0: Grazie.
1: Una bella giornata di lotta e mobilitazione.
0: Assolutamente, grazie Gianni,
1: grazie
0: Carenza, Unione Inquilini di Milano. Ciao.
1: A presto, buon lavoro. Ciao.

che anche a Roma sabato 13 giugno sarà giornata di mobilitazione antifascista e antirazzista, ma anche mobilitazione per il diritto alla casa, contro il piano senza casa e sfratti sprint del governo Meloni, dentro la giornata Fuck Remigration, che vedrà Roma attraversata da due cortei, da due grandi manifestazioni. Noi presentiamo con Paolo Di Vetri

essere lasciata nelle mani di chi manifesta per la rieliminazione e la riconquista o di provita. Per cui l'idea di irrompere in quella giornata, determinando soprattutto quelli che secondo noi sono i mandanti che siedono al governo, ci ha spinto a costruire una manifestazione che vuole arrivare al Ministero dell'Infrastruttura, per cui non è un'idea di contromanifestazione, diciamo, rispetto a Provita o ai fascisti che si mobilitano per la remigrazione. È proprio l'idea di andare a dire sostanzialmente che quelle manifestazioni sono l'elemento di consenso di chi governa questo paese, per cui ci dobbiamo porre il problema di cacciarli via, e per cui un'occasione ci viene data da questa data, e abbiamo provato anche a costruire un meccanismo largo, con parole d'ordine abbastanza chiare. Cioè, noi pensiamo che Salvini in qualche modo è in grado di rappresentare la parte peggiore di questo governo, se c'è una parte migliore non lo so, però sicuramente Salvini è la parte peggiore, perché incarna sia lo spirito razzista di questo governo, sia lo spirito inerzia sostanziale rispetto all'agire sociale, rispetto alla questione casa, essendo lui il titolare del dicastero che se ne dovrebbe occupare. Non stiamo vedendo nulla. Il piano casa appena varato dal governo è un piano casa che non guarda a chi è in emergenza abitativa, ma svolge tutt'altra funzione, ed è grave che non ci sia un'opposizione ancora importante a questo piano casa. Va costruita, secondo noi va costruita anche dalla giornata del 13. Dopodiché Salvini è anche il più grande e fidato amico di Netanyahu, per cui è anche molto vicino al genocidio del popolo palestinese, in senso chiaramente attenzione verso il governo israeliano e non certo verso il popolo palestinese. L'altra cosa che ha sempre contraddistinto Salvini è anche la sua grande attività antisindacale, in quanto ministro dei trasporti ha fatto sempre in modo, ha cercato anche fallendo, di intervenire rispetto agli scioperi che il sindacato ha messo in piedi. Per cui ce l'avevamo immaginata proprio così, una grande mobilitazione che si muove dentro la città, numerosa, e che arriva sotto un ministero, e non arriva in pace, non arriva per chiedere chissà quale confronto, ma arriva per dire ve ne dovete andare. Noi riteniamo che la manifestazione pro vita sicuramente avrà dei numeri, perché storicamente ogni anno è una manifestazione che abbiamo visto riuscire. La scelta invece di chi manifesterà per la remigrazione, di stare dentro casa, perché la piazza che hanno scelto è Piazza della Libertà, dentro il quartiere Prati, che è un po' il giardino di casa loro, è anche un atteggiamento di timore a muoversi diversamente all'interno della città, perché comunque oltre alla manifestazione che abbiamo lanciato insieme agli studenti e alle studentesse, insieme al sindacato, da Piazzale Verano al Ministero delle Infrastrutture, c'è anche l'altra manifestazione che parte dal Colosseo e arriva a Piazza Vittorio, per cui la piazza antifascista, diciamo, è abbastanza presidiata, Roma è abbastanza vivace, per cui numeri o non numeri hanno comunque scelto di stare ben lontani da queste mobilitazioni, hanno tenuto segreto il luogo della piazza fino a un paio di giorni fa, e oggi è risaputo dove stanno, e forse vanno lasciati lì nel loro ghetto e costruire invece un percorso di consenso più largo intorno alle opzioni antifasciste, antirazziste e sicuramente anche contrarie all'atteggiamento di Provita. Diciamo che la giornata si caratterizzerà nella sua lunghezza, per cui tutto andrà osservato con attenzione, e dentro la città sicuramente ci saranno momenti già a partire da domani che arriveranno dentro i vari luoghi di questa nostra Roma, e proveranno a togliere lo spazio anche mediatico in qualche modo ai fascisti in tutti i momenti in cui proveranno.

0: mettere in piedi delle iniziative. Mi sembra che il fronte sia abbastanza largo di contrasto a questa manifestazione. C'è stata anche la richiesta di impedirla, fatta formalmente dalla ANPI nei confronti della prefettura e della questura. Questo non sta accadendo chiaramente, perché probabilmente c'è anche una disponibilità da parte di chi governa l'ordine pubblico dentro questa città e nel paese a favorire queste mobilitazioni.
1: Con Paolo Di Vetta dei Movimenti per il diritto all'abitare di Roma si conclude Dalla parte del diritto all'abitare. Trasmissione quindicinale di informazione e approfondimento sulle lotte per la casa contro sfratti, sgomberi e pignoramenti.

anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

Radio Onda d'Urto, sono le 7:05 minuti, siamo tornati e tornate in diretta per una nuova giornata di informazione. Inizia ora con la lettura dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali delle notizie che vengono affrontati dai giornali italiani questa mattina. A poi tra 10 minuti alle 7:15 l'appuntamento in pillole con Storia di classe e alle ore 7:20 il primo giornale radio in breve di questa mattina. Partiamo dalle notizie che arrivano dai quotidiani nazionali questo venerdì per vedere quali sono le diverse notizie affrontate oggi dai giornali e quali sono quelle che decidono di mettere in evidenza l'uno a differenza dell'altro. Partiamo dal Corriere della Sera, il quotidiano cartaceo più letto in Italia. Corriere della Sera che dedica il primo piano in taglio centrale, in realtà le dimensioni non sono grandi nel senso di dare rilevanza al tema rispetto ad altre prime pagine del Corriere di altre giornate. Si tratta però della politica di Palazzo Italiana e di quello che è stato l'affondo ieri di Meloni contro il nuovo partito a destra di Fratelli d'Italia, quello di Vannacci. Il titolo è Meloni, l'affondo su Vannacci. La leader in aula attacca il generale, sei funzionale alla sinistra, le opposizioni, il governo ha fallito. Ieri ci sono state le audizioni alla Camera e poi al Senato in vista di quello che sarà il Consiglio europeo, una delle poche volte in cui Meloni mette piede dentro i palazzi del Parlamento. La Premier poi all'Unione europea, trovi una sola voce su Kiev, le accuse al Movimento 5 Stelle, frase sessista. Questo è l'argomento principale dalla prima pagina del Corriere della Sera questa mattina. Altre notizie completano la prima. Trump minaccia, poi ferma i raid e annuncia accordo vicino, la firma nel weekend in Europa. Non abituiamoci a essere il cimitero dei migranti, queste le parole del Papa. La BCE alza i tassi dello 0,25, l'effetto sulla rete dei mutui. E poi ancora, travolse e uccise lo scippatore, 18 anni di carcere a Viareggio, dell'imprenditrice. Queste le notizie riportate in primo piano dalla prima pagina del Corriere, oltre ovviamente agli consueti editoriali e anche le vignette di Giannelli. Ci spostiamo ora sulla Repubblica, in questo caso si differisce dal Corriere della Sera, nonostante molto spesso i titoli in prima pagina si somiglino. In questo caso la Repubblica decide di dedicare il primo piano alla guerra in Medio Oriente. Il titolo è Trump, Iran, c'è l'accordo, il presidente cancella i raid e annuncia intesa su tutti i paesi, firma in Europa a breve, Wall Street blinda più il petrolio. Teheran non smentisce ma manca il via libera di Khamenei. La sorpresa di Israele, Netanyahu non informato sulla svolta. E poi ancora la Casa Bianca alle corde, è l'editoriale firmato da Gianni Riotta. Ancora in taglio centrale si torna alla politica di Palazzo Italiana. Meloni inviato all'Unione Europea per Kiev e in aula attacca Vannacci. Milano Cortina indagata, fedelissima di Salvini, tra l'altro arriva a un giorno di quello che l'inchiesta sul ponte sullo stretto, dove indagati tra gli altri ci sono dei vicinissimi alla Lega. E poi ancora da oggi a Bologna la Repubblica delle Idee, l'evento organizzato appunto dal quotidiano di Mario Orfeo. In taglio centrale si parla dei mondiali di calcio, Shakira apre il mondiale, prima vittoria del Messico proprio a Città del Messico dove si sono aperti. Spostandoci poi sul Fatto Quotidiano, in questo caso si torna a quella che è la notizia delle indagini sul ponte su Milano Cortina con l'intervento della Lega. Piove sul Salvini, guai in serie, i PM indagano attorno a lui e Vannacci spopola. Fedelissima Pellegrini, di Salvini braccio destro al MIT, indagata sulla cabinovia a Cortina. È questo il primo piano riportato sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Abbiamo proprio l'immagine allegata, che è quello di un oscuro Salvini in volto con di fianco la fedelissima Pellegrini e dall'altro lato Vannacci. E poi ancora Marina, caccia di petroliere russe, Parlamento all'oscuro, pressione, missione dell'Unione Europea, guida italiana nata contro i traffici di armi libiche. E poi ancora Trump minaccia l'Iran, poi cambia idea, c'è intesa, Meloni e il colle, mediatore cercasi fra Mosca e Kiev. Questo è un altro tema riportato ieri dalla Presidente del Consiglio rispetto alle dichiarazioni in aula. Da un lato gli attacchi
consueti ormai da 4 anni a questa parte, che continua a fare contro le opposizioni e anche contro Vannacci in questo caso, e poi dall'altro lato ha chiesto di trovare una figura forte per mediare tra Mosca e Kiev. Ci spostiamo ora sul Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria dedica il primo piano ai laureati. Per i laureati più lavoro ma pagato poco, stipendi giù del 60% rispetto all'estero. Alma laurea migliora l'occupazione a 1,5 anni dal conseguimento del titolo. E poi ancora, fuori l'Italia i salari toccano il 2,94% di euro al mese, scusate, c'è un errore, il 2,9 euro al mese, qui da noi si fermano all'1,8, quindi fuori Italia i salari toccano il doppio quasi del valore rispetto a quelli che si trovano in Italia. E poi ancora, la BCE alza il costo del denaro, i tassi sui depositi salgono al 2,25%. E poi Orsini di Confindustria, ZES unica in Europa contro la burocrazia, si parla del rialzo dei tassi, credo che non sia una visione a lungo termine, sono le parole del numero uno di Confindustria sulle prime pagine del Sole 24 Ore. Chiudiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali con il Domani e il Manifesto. Sono i giornali, questi che vi abbiamo citato anche prima, che avremo in mano all'interno della rassegna stampa nazionale in primis alle ore 8:30 e poi alle ore 9:15 quella di carattere locale. Siamo sul Domani, il taglio alto, Vannacci vota con la sinistra, il nemico interno spaventa Meloni, ponte sullo stretto e Olimpiadi, le indagini che travolgono il ministero di Salvini. Nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo la premier attacca come sempre opposizioni Unione Europea, poi punta il generale che si era definito la vera destra, il campo largo vuole fermare la legge elettorale. In taglio basso poi si parla in questo caso di un'intervista all'interno del quotidiano del Domani, il blocco degli Stati Uniti è un genocidio, Cuba si difenderà, parla infatti l'ambasciatore in Vaticano. E poi per completare la prima pagina del Domani, due le notizie in secondo piano sulla colonna laterale di sinistra, le ambigue ginocchiere, la politica del sessismo, il Movimento 5 Stelle contro la premier, le parole che sono state dette ieri in aula, è Vera Gheno che firma questo editoriale. Oltre alle scalate, la calda estate della finanza, una mappa per orientarsi, Vittorio Malaguti firma in questo caso l'editoriale che segue poi a pagina 11 del Domani. Il Manifesto in questo caso dedica anch'esso il primo piano alle dichiarazioni di ieri di Meloni in aula, risono Giorgia, è il gioco di parole per dire che ieri Meloni ha di nuovo fatto campagna elettorale, che continua a fare ormai dall'inizio del suo governo, e ovviamente il sono Giorgia diventato virale in occasione della campagna elettorale, sono una madre, sono cristiana, la lunga lista delle cose che è Giorgia Meloni, in questo caso è risono Giorgia perché somigliava molto alla sua campagna elettorale di inizio mandato. Torna ad attaccare l'Unione Europea, dei burocrati e del Green Deal, si scatena contro gli alleati che la escludono dai vertici. Meloni in Parlamento recupera i toni urlati dal sovranismo delle origini, è in campagna elettorale e teme la concorrenza di Vannacci, sono io la vera destra. E poi ancora altre notizie dalla prima pagina del Manifesto, in taglio alto i centri in Albania possono saltare, migranti, le conclusioni dell'avvocata generale della Corte dell'Unione Europea, il protocollo viola i trattati. E poi ancora abbiamo diversi editoriali che parlano di Palestina, di politica e psicologia, e si parla anche dei mondiali 2026, la festa e la protesta di Città del Messico, poi la guerra in Iran, Teheran ha ceduto, Trump annulla i raid, legge elettorale, la sfida della destra sugli emendamenti.

A brevissimo l'appuntamento in pillole con Storia di classe, ma ci spostiamo per pochissimi minuti a vedere anche quali sono le notizie di carattere locale riportate sulle prime pagine dei quotidiani bresciani.

Giornale di Brescia, prima pagina, BCE alza i tassi, stangata sui mutui e la notizia in primo piano. Poi in taglio centrale un'altra delle notizie che arrivano sul fronte locale, invece si parla di Alta Valle Camonica. Sopra Ponte di Legno la capanna Lago Scuro distrutta, in fumo un simbolo dell'alpinismo, andata a fuoco con tutta probabilità per un colpo di fulmine. Ci spostiamo poi sul Brescia Oggi, velocemente. Export Brescia cresce nonostante la frenata negli Stati Uniti, primo trimestre 2026, bene in Germania. E poi altre notizie che arrivano dalla cronaca locale e internazionale. Da un lato si parla dei mondiali di calcio, assente l'Italia in taglio centrale, si parla poi dell'Università di Brescia e del lavoro che arriva subito per tutti i laureati. Molto strano come questo titolo si discosti molto dalla notizia che invece arriva dalla prima pagina del Sole 24 Ore di carattere nazionale, ma lo approfondiremo nella rassegna stampa. Spostandoci poi in ultimo sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano, i Savoldi, nostri terreni a Pasini, il suo progetto vale, i fratelli convinti dall'Union. Si fa riferimento alla politica attorno al calcio locale. E poi ancora la capanna Faustinelli distrutta da un incendio in Valle Camonica, brucia un simbolo per gli escursionisti di ogni età. 7:16 minuti, è finito il tempo delle prime pagine, a brevissimo l'appuntamento in pillole con Storia di classe e poi tra pochissimo ancora alle ore 7:20 il primo giornale radio in breve di questa mattina. Rimanete all'ascolto.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Giugno 1946. I fascisti assaltano la Federazione Comunista Napoletana.

Ogni anno la festa della Repubblica si celebra il 2 giugno, l'anniversario di quando nel 1946 24 milioni di italiani furono chiamati a votare per scegliere la forma di governo dell'Italia, Repubblica o Monarchia. Gli italiani scelsero la Repubblica con 12 milioni e 718 mila voti contro i 10 milioni e 718 mila della Monarchia. Lo spoglio del risultato mostrò chiaramente che l'Italia era divisa in due. In tutte le province a nord di Roma, tranne due, Padova e Cuneo, vinse la Repubblica. In tutte le province del centro e del sud, tranne due, Latina e Trapani, vinse la Monarchia. La Repubblica ottenne il risultato più ampio a Trento, dove conquistò l'85% dei consensi. La Monarchia ottenne il risultato migliore a Napoli, con il 79% dei voti. I dati definitivi vennero diffusi solo il 18 giugno, ma intanto in Italia si respirava un clima da guerra civile, perché era un clima di pacificazione e unità nazionale. Migliaia di fascisti detenuti venivano posti in libertà, causando poi il rafforzamento dei gruppi armati neofascisti e monarchici che proliferavano soprattutto al centro-sud e che andavano compiendo numerosi attentati alle case del popolo. Uno dei maggiori fu sicuramente l'assalto alla Federazione Comunista di Napoli del 12 giugno del 1946. Nei bassi fondi di Napoli quel pomeriggio sbuca fuori una plebe accesa, cappeggiata da repubblichini picchiatori e da ex piccoli gerarchi. La colonna si dirige verso Piazza Carlo III, dove si trova radunata una folla di monarchici che sventola bandiere tricolori con lo scudo sabaudo, dirigendosi verso via Medina, dove c'è la Federazione Comunista. Raggiunta la sede, i manifestanti bruciano le bandiere che vi erano esposte al balcone, quella rossa e quella italiana, ripulita dallo stemma. I militanti comunisti escono sui balconi e iniziano le sparatorie dalle due parti. Intanto iniziano feroci scontri con la polizia. L'assalto è tremendo e dura più di tre ore, con alterne vicende. Si spara da una parte e dall'altra, con colpi di mitraglia e fucile. Esplodono bombe a mano. La folla rovescia i tram per impedire il passaggio della polizia. I manifestanti riescono anche a forzare il portone ed entrare nel palazzo. La battaglia continua violentissima fino a tarda sera. Il bilancio finale degli scontri è pesante. Ci sono 7 morti e 51 feriti fra i dimostranti e i carabinieri. Non c'è nessun dopo. 13 giugno, il clima era diventato così teso che De Gasperi decise di forzare la mano agli eventi e, senza attendere il responso della Cassazione, proclamò il passaggio di poteri dal re al governo. Il re denunciò il gesto, ma si rassegnò a lasciare il paese il giorno stesso, partendo in aereo per Lisbona, dove era già arrivato suo padre, Vittorio Emanuele III, che aveva abdicato poche settimane prima. 18, la Cassazione confermò il risultato, che mostrava come la Repubblica avesse vinto la maggioranza assoluta dei voti espressi, anche contando schede bianche e nulla.

di Onda d'Urto, sono le 7:22 minuti. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. In onda ora il giornale radio in breve di questo venerdì 12 giugno. Nuova promessa di accordi arrivata ieri da Donald Trump, che dopo un nuovo annuncio di bombardamenti sull'Iran ha annullato i raid di questa notte, sostenendo che è stata raggiunta un'intesa. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, ha sostenuto il tycoon. È la 39esima promessa di cessazione delle ostilità da quando a marzo è iniziato con Israele gli attacchi all'Iran. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Israele intanto ha continuato gli attacchi mortali in tutto il Libano e in Palestina. Insistono i raid a sud del paese dei Cedri, in particolare contro la città millenaria di Tiro. L'esercito israeliano avrebbe anche occupato l'area a nord del torrente Wadi Saluki, in Libano, a 10 chilometri dal confine israeliano all'interno del territorio libanese. Massacri senza fine anche nella striscia di Gaza, dove ieri almeno 3 persone hanno perso la vita per mano dell'esercito occupante di Tel Aviv. Al via intanto i mondiali di calcio nelle Americhe, con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica terminata con 2-0 presso lo stadio Azteca in Città del Messico. Fuori proteste diffuse di sindacati, familiari dei desaparecidos e movimenti sociali contro lo spreco di soldi, gentrificazione e distruzione ambientale. Negli Stati Uniti invece i mondiali sono già quelli della segregazione, controlli estenuanti alla frontiera, rimpatri forzati come quello accaduto all'arbitro Omar Artan, che sarebbe stato il primo cittadino somalo ad arbitrare nei mondiali. Sono una quarantina i paesi che hanno avuto restrizioni parziali o totali ai viaggi all'ingresso dalla Somalia all'Iran, oltre a 10 e a decine di altri paesi. E dai mondiali di calcio alle Olimpiadi dello scorso inverno in Italia. Non solo l'inchiesta sul ponte sullo stretto, la Lega di Salvini appare anche tra le carte delle indagini sulla realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina. C'è anche la dirigente del MIT, infatti Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica del Ministero e braccio destro di Salvini, tra gli indagati nell'inchiesta delle Olimpiadi invernali. Nello stesso procedimento, per turbativa d'asta, risultano indagate altre 3 persone, tra cui l'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Simico, e Fabio Massimo Saldini. Andiamo a Roma, dove domani arriverà la calata nera dei fascisti, razzisti e antiabortisti radunati nella capitale per, da un lato, sostenere la cosiddetta legge della remigrazione, quella sostenuta dalla marmaglia fascista di Casa Pound, Veneto, Fronteschinette, Rete dei Patrioti e altri per la deportazione di tutte le persone migranti dall'Italia. Oltre a loro in piazza ci sarà pure la manifestazione nazionale per la vita, quella degli antiabortisti di Provvita Famiglia e poi la costituente di Futuro Nazionale dell'ex generale ed ex leghista Vannacci. In serata, infine, la Tana della Tigre con gruppi musicali non solo italiani della scena fascio rock. E contro la calata nera nella capitale, un vasto arco di forze che va dai movimenti sociali passando dai sindacati fino ai partiti della sinistra e organizzazioni di base, ha deciso di chiamare una mobilitazione larga e popolare. 2 le iniziative in piazza: una alle ore 15 dal Colosseo in direzione di Piazza Volturno insieme a CGIL Ampi e Comitato Antifascista Romano, a cui hanno aderito la rete No Kings, diversi centri sociali come Acrobax, ESC, Quarticiolo Ribelle, Cobas e non una di meno. Stesso orario ma in Piazzale del Verano, il concentramento per il movimento del diritto a abitare, USB, Potere al Popolo e altre realtà sociali. 7:26 minuti, è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle ore 8:20 di questa mattina. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi torniamo in studio per affrontare le notizie della giornata.

Agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi venerdì 12 di giugno iniziamo con il ricordare le tante iniziative che ci sono al centro sociale Magazzino 47. Come ogni venerdì intanto c'è il mercato 47 dalle 16 alle 19. È possibile fare una spesa consapevole acquistando prodotti dell'agricoltura contadina dei piccoli produttori del territorio, e dalle 17 ci si può fermare in una libreria tra libri di case editrici indipendenti per un aperitivo in compagnia. E sempre al centro sociale Magazzino 47 cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka. Ricordo il menù, c'è un menù di carne e un menù vegano, la sottoscrizione di 12 euro, la prenotazione obbligatoria, basta chiamare qui in radio lo 030 45 670. Ancora, questo è l'appuntamento però per sabato 13 di giugno, dalle 15 in poi forno aperto, preparazione e cottura dei prodotti in forno a legna con degustazione e condivisione. Ricordiamo che dovete portare un grembiule, una ciotola grande, una penna, carta per scrivere gli appunti. Il laboratorio è tenuto da Paolo Zani. Questo per quanto riguarda il laboratorio di panificazione, appuntamento di sabato a partire dalle ore 15 in poi. Nonostante tutto, la speranza, artisti bresciani per Gaza. Da oggi fino al 14 giugno la mostra presso i Padri della Pace di Via Pace 10 a Brescia. Il 100% del ricavato della vendita delle opere sarà devoluto alle attività di emergency nella striscia di Gaza. L'inaugurazione di oggi alle 18.30 interverranno Michele Zilioli dell'Associazione Liberi Intrecci, Don Fabio Corazzina e un rappresentante di Emergency. Verranno proiettati i filmati dell'orrore di Gaza. L'apertura alle 18.30 fino alle 21 e fino al 14 giugno. Ogni venerdì dalle ore 20 invece al Circolo Anarchico Bonometti ci sarà musica punk, stuzzichini vegani, birre fredde. E ricordo che il Circolo Anarchico Bonometti è aperto in via Borgundio 6 a Brescia. Gli appuntamenti alla nuova libreria Rinascita di via della Posta 7, sempre nella nostra città. Alle 18.45 di oggi Annalisa Camilli presenterà Divieto di protestare. L'autrice dialogherà con Massimo Alberti di Radio Popolare e l'avvocato Sergio Pezzucchi. Ricordo, nuova libreria Rinascita, via della Posta 7 a Brescia. Siamo invece alla serata al Parco della Mottella a Borgo Satollo. La FIAB Brescia e Budget Zero raccontano Ottavio Bottecchia, giallo ancora irrisolto. Appuntamento alle 20.30 di stasera. Abbiamo detto a Borgo Satollo, al Parco della Mottella. L'anima e lo schermo, tre lezioni sul cinema. Oggi c'è l'ultima lezione dal titolo Il desiderio e la maschera su Eyes Wide Shut. Stanley Kubrick. All'appuntamento è alle ore 20.30 presso l'Associazione Culturale Carme. Proseguiamo invece con il programma cinematografico al Nuovo Eden. Alle ore 17 sala 1 Come l'acqua per il fuoco. Poi abbiamo alle ore 19 sala 1 La città di pianura, e ancora al Santa Giulia di via Musei 8 alle ore 21.30 La città di pianura. Questo è il programma per quanto riguarda il Nuovo Eden. Ricordiamo Maggio con la radio, invece l'appuntamento di domenica, Liberty, l'arte dell'Italia moderna a cura di Alba Duina, guida turistica Bibi Brescia. Vista guidata alla mostra allestita a Palazzo Martinengo. Il ritrovo naturalmente è in città, in Piazza del Foro, a partire dalle 18.10. La visita durerà circa 120 minuti, il costo del biglietto è di 15 euro. Si può prenotare chiamandolo 030 45 670 Radio Onda d'Urto. Proseguiamo invece con le anticipazioni, il movimento 3 luglio, siamo a Milano, invita tutti e tutti a partecipare alla grande giornata di mobilitazione per il diritto all'abitare. Dalle ore 16 a Milano ci sarà appunto il corteo con partenza da Piazza Tricolore, ma la giornata inizierà dalla mattina con la partecipazione di bande musicali da tutta Europa, con i concerti e pranzi condivisi nei cortili delle case popolari dei quartieri di Via Padova, Gratasoglio,
Giambellino e Baggio, per proseguire poi con il corteo del pomeriggio per il diritto alla casa e alla città, dai quartieri al centro. L'arrivo è previsto in Piazza della Scala davanti a Palazzo Maghiro. Chiediamo casa e una città per tutti e tutte, un'altra città è possibile. Proseguiamo poi ricordando gli appuntamenti. È sabato, tanto si apre la festa della Resistenza, la 16ª edizione, da sabato 13 fino al 20 di giugno al cortile delle scuole elementari Calini di via Nino Bixio 9 a Brescia. Cucina popolare, bar, banchetti dell'associazione, animazioni, laboratorio per bambini con l'associazione Saltimbanco. Ci sarà anche il laboratorio 100 papaveri rossi a cura di Siamo Gatti. E sabato si apre alle ore 19 con la serata d'apertura dedicata all'80esimo anniversario del voto alle donne. Interverranno Lucio Pedroni, presidente provinciale dell'AMPI di Brescia, Anna Frattini, assessora alla pubblica istruzione del comune di Brescia. A seguire musica dal vivo con le cantore. Questo è il primo appuntamento della festa della Resistenza al cortile delle scuole elementari Calini di via Nino Bixio 9 a Brescia fino al 20 di giugno. Chiudiamo con il presidio a Bergamo contro la remigrazione, fascismo e razzismo. Si parte alle 16 e il presidio è davanti al comune di Bergamo. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Sono le 7:36 minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, siamo di nuovo in diretta. Abbiamo parlato all'interno del giornale radio dei mondiali di calcio nelle Americhe. Sono iniziati ieri in Messico, saranno sparse le diverse partite tra proprio Messico, Stati Uniti e Canada. Ieri la partita inaugurale Messico-Sudafrica terminata con la vittoria 2-0 proprio per il Messico allo stadio Azteca. Fuori invece però sono continuate come da queste settimane in avanti diverse proteste diffuse di sindacati, insegnanti, familiari dei desaparecidos e movimenti sociali. Dall'altro lato invece negli Stati Uniti più a nord si continua a parlare di quelli che sono stati di continui controlli, espulsioni, anche lunghi interrogatori nei confronti di calciatori, staff, arbitri e molto altro. Una questione che si apre, che ritorna ad accendere i riflettori su quella che è la segregazione degli Stati Uniti, la violenza dell'antiimmigrazione al tempo di Donald Trump. Di tutto questo abbiamo parlato ieri con Luca Celada. L'intervista è stata realizzata prima dell'avvio dei mondiali, ma fa un'analisi di quello che sono le proteste in contro dentro e fuori lo stadio. Radio Onda d'Urto, iniziano tra le proteste questo giovedì 11 giugno i mondiali di calcio tra Stati Uniti, Messico e Canada. Da un lato le proteste di piazza in Messico, dall'altro le politiche antimigratorie degli Stati Uniti di Donald Trump che hanno bloccato campioni di calcio e staff provenienti da tutto il mondo. Ne parliamo ed è collegato con noi con Luca Celada, giornalista del quotidiano Il Manifesto da Los Angeles. Un saluto e grazie per essere con noi.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, partiamo dagli Stati Uniti, dove ti trovi: perquisizioni, visti negati, esclusione dai mondiali di arbitri, calciatori e staff. Che cosa sta succedendo?
2: Sì, beh, sta succedendo che nulla dice benvenuti come favorisca il suo telefonino e mi dia il password. Succede che i mondiali, la festa del football mondiale, si svolgono quest'anno non solo negli Stati Uniti, che già nella precedente edizione del 1994 conteneva un po' questo paradosso, no? Della, diciamo, ospitata da parte di un paese in cui il calcio non è esattamente popolare, comunque terzo, quarto in classifica degli sport, in crescita certo, ma ecco, c'era questo dato un po' anomalo. A questo si aggiunge, 30 anni dopo quell'edizione, il fatto che si svolgono negli Stati Uniti, ma nell'America di Trump, o cioè in un paese autarchico, isolazionista, anzi ostile verso l'universo mondo, verso i paesi, soprattutto alcuni paesi non bianchi, e quindi si aggiunge questo ulteriore paradosso che abbiamo visto esplicitato già nei giorni precedenti alla competizione con arbitri respinti, giocatori trattenuti, delegazioni incomodate, squadre perquisite, il Senegal, l'Uzbekistan di Cannavaro, insomma tutto il peggio che era prevedibile quando si giocano i mondiali nel mezzo di una campagna di remigrazione forzata, nel mezzo di una pulizia etnica.
1: Ecco, le notizie attorno ai mondiali hanno acceso i riflettori su una questione che va avanti da tempo, cioè le politiche antimigratorie portate avanti da Trump. Abbiamo visto in particolare nei mesi scorsi le violenze dell'ICE all'interno del territorio statunitense. Ecco, ma nonostante i riflettori, sono trattamenti che vengono riservati quotidianamente a chiunque entri negli Stati Uniti che non sia un americano bianco, ovviamente.
2: È certo che c'è il grande freddo, non è garantito, ma c'è la netta possibilità, no? Abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo horror story di turisti che finiscono in campi di internamento anche per settimane, anziane signore deportate. Non c'è garanzia, e per l'appunto ci sono stati casi di tifosi che avevano già acquistato biglietti, che avevano già acquistato biglietti aerei, che poi si sono visti respingere il visto con le conseguenti perdite economiche. Ma certo, come segnali anche tu, tutto questo è poco rispetto a quello che stanno vivendo le comunità migranti in questo paese. C'è continua, magari a intensità lievemente più bassa degli atti dimostrativi che ci sono stati a Los Angeles, a Chicago e poi soprattutto a Minneapolis, con l'uccisione addirittura di manifestanti, però continua questa campagna, non c'è dubbio, e bisogna immaginare che lungi dal tentare di dissimulare, di abbassare il tono, questa amministrazione era poche settimane dopo l'uccisione di René Good e Alex Pretti a Minneapolis, annunciava niente meno che ICE avrebbe condotto ronde di sicurezza dentro agli stadi, cioè nei luoghi del mondiale, e quello che si presupponeva essere una zona franca, e luoghi che per natura stessa dello sport attirerebbero stranieri, visitatori, forse persone senza documenti. Quindi c'è semmai questa politica di continuare questa postura ostile nel momento in cui si, fra virgolette, invita il mondo, no, a casa propria. Esistono tutti i presupposti per ulteriori così episodi incresciosi.
1: Ecco, a chiudere, per quanto riguarda questo sistema di potere enorme che gira attorno ai mondiali di calcio, in tutto questo la FIFA rimane in silenzio. Da sottolineare che c'è un rapporto di stretta amicizia tra il presidente della FIFA Infantino e Donald Trump. C'è anche questo elemento, secondo te, che rientra nel dibattito? Ecco.
2: Assolutamente sì, e restare nel silenzio mi sembra caritatevole come definizione. A me sembra che ci sia una complicità esplicita. La FIFA, non certo, diciamo, un'organizzazione presieduta da Madre Teresa, si è mostrata sotto la guida di Infantino pieno partner di Donald Trump e del trumpismo, no? Abbiamo visto questa sequenza. Gianni Infantino è il dignitario straniero che ha annoverato più presenze dello studio ovale di qualunque politico mondiale. È stato ripetutamente invitato, ha accompagnato Donald Trump in viaggi di Stato come quella in Arabia Saudita, ha presenziato a partite in sua presenza, è stato addirittura invitato ad essere parte, non si capisce bene perché, del Board of Peace, ha insignito il suo amico Donald Trump della Coppa della Pace inventata dalla FIFA per imbonire il presidente. Insomma, un livello di così genuflessione e piaggeria che lo rende veramente complice, io credo sia la parola giusta, e che trasmette sfortunatamente quest'immagine di un mondiale, di una festa del calcio, dello sport che dovrebbe essere lo sport, no? Senza essere così troppo romantici, ma dico che dovrebbe essere lo sport della gente, sequestrata un po' dalla stessa oligarchia e plutocrazia che vediamo mettere le mani oggi sul mondo.
1: Ecco, ultimissima cosa che mi è venuta in mente, visto che ti trovi a Los Angeles, se ovviamente hai elementi da descriverci. Questo perché dicevamo che i mondiali di calcio si disputano tra Stati Uniti, Messico e Canada, e proprio nella città californiana da dove ci stai parlando, la comunità messicana è la più numerosa, no? Al di fuori del Messico. Ci sono state forti proteste di piazza in Messico alla vigilia dei mondiali. Ti chiedo se questa tensione la stai notando anche lì.
2: Ci sono state proteste anche qui, magari non oceaniche, ma numerose, da parte di coalizioni, di associazioni di base, molte vicine alle comunità immigrate, quindi chiaramente quelle ispaniche, i messicani, i salvadoregni, ma tutti, diciamo, i latinos negli Stati Uniti, che sentono più forte questo sopruso doppio, no? Dove viene cornuti e mazziati, gli viene un po' sequestrata il torneo del cuore, e in più, no, durante una campagna di deportazione di massa. Quindi ci sono state proteste, ci sono iniziative di boicottaggio, sindacati hanno minacciato scioperi fra i lavoratori degli stadi. C'è questa sensazione, e ripeto, è veramente una Coppa del Mondo che forse, come sempre avviene, rispecchia il momento in cui, no, che il mondo sta attraversando. Proprio qui a Los Angeles giocherà le tre partite del girone la squadra iraniana, e che rappresenta appunto tutti i paradossi, forse, no? Squadra iraniana, prima volta che una squadra in guerra col paese ospite gioca delle partite sul suo suolo, è stata relegata a Tijuana, cioè al di là del muro di ferro in Messico. La squadra e la delegazione iraniana dovrà attraversare il confine ogni volta per venire a giocare, con la stipulazione che però deve tornare entro sera all'estero. Ecco, mi sembra che questo racconti bene un po' l'atmosfera attorno a questa Coppa.
1: E da Los Angeles ringraziamo per essere stato con noi Luca Celada, giornalista del quotidiano Il Manifesto. Un saluto e a presto dalla redazione.
2: Arrivederci, grazie.

0: E sono le 7:47 minuti. Prima di tornare alle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali, vogliamo anche spostarci dalle Americhe a quanto sta accadendo in Irlanda del Nord. Bruciano per un'altra notte le strade di Belfast, dove decine di manifestanti unionisti anti-migranti hanno dato alle fiamme case e veicoli, lanciando pogrom contro i residenti di origine migrante. Su Radio Onda d'Urto stiamo continuando a raccogliere voci rispetto a cosa sta accadendo nel nord dell'Irlanda. Tra le altre voci che potete trovare su radioondadurto.org, anche quella di Enrico Terrinoni, ordinario di letteratura inglese presso l'Università per Stranieri di Perugia.
1: Buongiorno, ho provato a dirimere una questione un po' complessa, un po' paradossale, ossia il fatto che i movimenti anti-immigrazione che sono nel nord dell'Irlanda, localizzati nella comunità lealista filo-britannica, unionista, e chiaramente non in quella nazionalista repubblicana, rappresentata in gran parte da Sinn Féin e da partiti simili, hanno un corrispettivo nel sud, ovvero nella Repubblica. Sono scoppiati dei disordini nel 23 e nel 24 nelle zone popolari di Dublino, molto simili a quelli che abbiamo visto a Belfast. E nel sud il movimento anti-immigrazione è un movimento che si sfoggia, diciamo, il suo patriottismo, un sovranismo tipo in salsa irlandese. E tra l'altro, ieri alcuni dei rappresentanti del nord lealista hanno persino chiesto a rappresentanti del sud di andare a unirsi in questa battaglia comune contro l'immigrazione. È un terreno molto scivoloso, perché nel sud quelli che sono questi, un po' chiamiamoli così, patrioti dell'ultima ora, sono parte del bacino elettorale nazionalista, e quindi mettono in difficoltà proprio quei partiti che sì, parlano dell'Irlanda Unita, della prospettiva di un'unificazione, ma anche però dal punto di vista dell'apertura, non della chiusura. E quindi Sinn Féin è chiaramente un partito sempre stato contrario alla xenofobia, a qualunque tipo di chiusura, e però si ritrova adesso anche a dover fronteggiare queste frange molto minoritarie, che però fanno tanto rumore.
2: Ecco, che tipo di dichiarazioni ci sono state da parte dei rappresentanti della Sinn Féin?
1: Ma Sinn Féin ha condannato chiaramente questi atti di teppismo lealista e di estrema destra, e non c'è stato nessun tipo di esitazione in questo. La sindaca di Belfast, che è di Sinn Féin, ha ricevuto minacce di morte per le sue condanna. E Mary Lou McDonald, la presidente di Sinn Féin, che però sta nella Repubblica, ha persino detto: guardate che questi che fanno queste manifestazioni sono gli stessi che bruciano il tricolore, le nostre bandiere, nelle loro manifestazioni di luglio, quando c'è la stagione delle parate. Per cui non bisogna fare confusione, non è che c'è un'Irlanda che si sta difendendo, c'è una estrema destra fomentata da personaggi che sono sempre stati inequivoci in questo, e che però cercano di dividere proprio il movimento repubblicano in nome di un patriottismo che però non ha nessun senso.
2: Ecco, è anche vero che i quartieri repubblicani di Belfast non sono stati, come dire, coinvolti da queste violenze. Sarebbe interessante capire il perché potrebbe essere appunto che il Sinn Féin esercita ancora un controllo molto forte su questi quartieri.
1: Ma no, è il discorso che la comunità nazionalista, diciamo, chiamiamolo così, quelli che noi, che a volte i giornalisti un po' sciatti chiamano i cattolici, non sono cattolici per niente, nazionalisti repubblicani, sono una comunità internazionalista, e quindi basta camminare per le stradine di Belfast, nei quartieri popolari nazionalisti repubblicani, per vedere bandiere palestinesi, per vedere le bandiere di tutto il mondo. E la xenofobia sta dall'altra parte, sta dalla parte dei realisti. Questo è un po' l'equivoco. Noi, quando parliamo di nazionalismo, in Italia siamo abituati al nazionalismo di difesa, a quelli che si vogliono proteggere, invece lì è un nazionalismo di resistenza, per cui sta dentro la cornice di... non è solo Sinn Féin, è proprio il sentire popolare che mette questa comunità al riparo da qualunque tipo di accusa xenofoba.
2: Ecco, nell'editoriale di cui facevamo riferimento ci tieni a sottolineare che non è solo cronaca, perché bisognerà poi capire anche gli sviluppi delle ultime ore. Ci dicono che disordini ci sono stati anche a Glasgow, a Southampton, dove appunto c'erano stati episodi molto simili non più di 10 giorni fa.
1: Sì, è un, diciamo, questa, ecco, le mie fonti sul campo, insomma, i miei amici i giornalisti che stanno a Belfast sono tutti inequivoci in questo. È chiaro che c'è un'orchestrazione da parte della lista e da parte dell'estrema destra pro Brexit, per cui ci sono anche influenze d'oltre, ma il problema reale è che c'è un disagio evidente, e il disagio evidente è quasi tutto interno alla comunità lealista nel nord e delle azioni popolari nel sud. Cioè c'è un problema di disoccupazione, di allocazione dei case popolari, c'è un grande problema diciamo di coabitazione fra etnie in certi posti del nord, per cui queste cose prima o poi scoppiano, ed è la lettura che stanno dando i giornalisti più raffinati, è che non scoppiano in maniera così organizzata senza che qualcuno le ha organizzate. Insomma, c'è qualche, c'è dietro una mano che sicuramente stava aspettando solo questo, la miccia che facesse esplodere il tutto.
2: Chiarissimo. Enrico Terrinoni, grazie e buona giornata, risentirci.
1: Buona giornata a voi.

Sono le 7:54 minuti, un breve spot rigorosamente non commerciale, poi torniamo in studio con le notizie dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali.

Maggio con la radio 2026, terzo e ultimo appuntamento, domenica 14 giugno alle ore 18. Liberty, l'arte dall'Italia moderna, ci porta alla mostra allestita a Palazzo Martinengo, Alba Duina, guida turistica di Bidi Brescia. Il ritrovo è a Brescia in Piazza del Foro il 14 giugno alle ore 18:10. La visita dura circa 2 ore e il costo del biglietto di 15 euro è per l'ingresso alla mostra. I posti sono limitati, pertanto aspettiamo le vostre prenotazioni in Radio Onda d'Urto allo 030 45670. Maggio con la radio 2026 vi aspetta.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per vedere quali sono le notizie riportate questa mattina dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Se avremo tempo, anche uno sguardo su quelli di carattere internazionale. Partiamo dall'Italia, dal Corriere della Sera, il quotidiano più letto per quanto riguarda l'edizione cartacea. Corriere della Sera che questa mattina dedica il primo piano, anche se per dimensioni non è diciamo più rilevante rispetto ad altre edizioni, alla politica di palazzo. Meloni, l'affondo su Vannacci, la leader in aula attacca il generale, 6 funzionari alla sinistra, le opposizioni, il governo ha fallito. La premier poi all'Unione Europea, trovi una soluzione e una sola voce su Kiev, le accuse al Movimento 5 Stelle, frase sessista. Questi sono i contorni delle dichiarazioni ieri in aula di Meloni, tra l'altro ricordiamo in vista del Consiglio Europeo, e anche uno dei motivi per cui Meloni arriva raramente all'interno dei palazzi del Parlamento, e questa è una delle poche occasioni. Meloni ha fatto ieri nuovamente campagna elettorale, ma ormai ci siamo abituati, la fa da 4 anni, ha attaccato le posizioni, ha fatto delle proposte all'Unione Europea, è tornata su temi cari alla destra senza

Colpito da un'auto, sto bene, è un miracolo, l'incidente del figlio di Berlusconi è illeso. Intervista poi con Schillaci sulle pagine del Corriere della Sera e viene completato poi in taglio basso, come sempre, nella parte di piede della prima pagina del Corriere con il caffè di Massimo Gramellini. Ci spostiamo ora sulla Repubblica, che di solito nel primo piano si somiglia molto col Corriere della Sera, in questo caso no. Il quotidiano di Mario Orfeo dedica il primo piano alla guerra in Medio Oriente. Trump-Iran, c'è l'accordo, infatti il titolo. Il presidente cancella i raid e annuncia intesa tra tutti i paesi, firma in Europa a breve. Wall Street brinda, giù il petrolio, Teheran non smentisce, ma manca il via libera di Khamenei. La sorpresa di Israele, Netanyahu non informato della svolta. Tra l'altro è interessante farvi sapere da un'ANSA che è arrivata questa mattina come sia difficile molto spesso e macchinosa nelle trattative fra Iran e Stati Uniti il passaggio di messaggi. Ad esempio, alcuni messaggi impiegano giorni per andare e venire fra corrieri tra Stati Uniti e Iran, che coprono le loro tracce, i corrieri dei passaggi di messaggi, che coprono le loro tracce per mantenere al sicuro, in questo caso, la guida suprema Mojtaba Khamenei dell'Iran, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Bloomberg, citando alcuni diplomatici. A causa dell'internet che funziona a singhiozzo in Iran e i messaggi WhatsApp che ci mettono anche 48 ore ad arrivare a destinazione, appunto perché fanno diversi passaggi per evitare il tracciamento. Tornando alla Repubblica, in questo caso in taglio centrale non la notizia di prima pagina, di primo piano, si parla appunto delle dichiarazioni di Meloni ieri in aula. Inviato dell'Unione Europea per Kiev in aula, attacca Vannacci. E poi ancora Milano Cortina, indagata fedelissima di Salvini. E poi il primo piano, l'immagine centrale che arriva da Città del Messico è quella dell'inizio dei mondiali di calcio 2026. Shakira apre il mondiale, prima vittoria del Messico, infatti il titolo. Ci spostiamo ora su altri quotidiani, in questo caso andiamo sul Fatto Quotidiano, vediamo se riusciamo ad aprirlo. Il quotidiano di Travaglio questa mattina parla dell'inchiesta attorno a Milano Cortina, le Olimpiadi invernali che si sono tenute lo scorso inverno in Italia, perché oltre alle indagini sul ponte sullo stretto, in cui c'è dentro ovviamente con tutte le scarpe la Lega di Salvini, qui si tratta anche di un'altra presenza leghista all'interno di queste indagini sulla maxi evento delle Olimpiadi invernali. Piove sul Salvini è il titolo. Guai in serie, i PM indagano attorno a lui e Vannacci spopola, fedelissima Pellegrini, braccio destro al MIT, appunto il Ministero dei Trasporti, cui vertice è Salvini, indagata sulla cabinovia a Cortina. E questa è la notizia di primo piano riportata sul Fatto Quotidiano. Abbiamo poi altre notizie in taglio alto. Marina a caccia di petroliere russe, Parlamento all'oscuro, si parla della missione dell'Unione Europea, guida italiana nata contro i traffici di armi libiche. E poi ancora 100 miliardi di asset, Trump minaccia l'Iran, poi cambia idea, c'è intesa. Draghi no, idea Weber, Meloni e il Colle, mediatore cercasi tra Mosca e Kiev, la richiesta che arriva ieri dalla Premier in aula per le dichiarazioni in vista del Consiglio Europeo. Crosetto, lo capisco, niente 5% di PIL di armi, se ne va il ministro inglese. Macron, Merz and Company, stufi di Kaya Kallas, revocare i poteri è la paladina dell'Ucraina. Pier Silvio elogia Silvio, impiegati precettati in ditta Fantozzi a Cologno. È questo il editoriale firmato da Lorenzo Giarelli, che inizia sulla prima pagina del Fatto Quotidiano e poi prosegue a pagina 12. Ci spostiamo ora sul Sole 24 Ore. Il quotidiano vicino a Confindustria non poteva che fare un'intervista al patron di Confindustria, Orsini, che tra le varie dichiarazioni viene riportata in prima pagina la ZES, unica in Europa contro la burocrazia. Si parla quindi di imprese, del rialzo dei tassi e di molto altro. All'intervista Orsini sul rialzo dei tassi, lo stesso vertice di Confindustria dice: credo che non sia una visione a lungo termine quella del rialzo.
Proprio la BCE ieri ha alzato il costo del denaro, i tassi sui depositi sono saliti al 2,25% e qui abbiamo appunto la notizia riportata con immagine allegata. La notizia principale però del Sole 24

Corriere questa mattina parla di dati sui laureati. Per i laureati più lavoro ma pagato poco, stipendi giù del 60% rispetto all'estero. Alma Laurea e i dati: migliora l'occupazione a 1,5 anni dal conseguimento del titolo. Fuori Italia invece i salari toccano i 2,94 euro al mese, qui da noi si fermano all'1,8. Questa è la notizia in primo piano riportata sul quotidiano economico, finanziario e normativo. Questa è la descrizione del suo sottotitolo. Spostandoci poi sul Domani, si parla in taglio alto delle dichiarazioni di Meloni. Vannacci vota con la sinistra, il nemico interno spaventa Meloni. Nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo la premier attacca come sempre opposizione e Unione europea, poi punta il generale che si era definito la destra vera. Il campo largo vuole fermare la legge elettorale, ponte sullo stretto Olimpiadi, le indagini che travolgono il ministero di Salvini, notizie che vi abbiamo dato anche dalle altre prime pagine. In taglio basso poi abbiamo un'intervista sul fronte cubano e su quello palestinese, perché parla l'ambasciatore in Vaticano. Il blocco degli Stati Uniti è un genocidio, Cuba si difenderà. Blackout continui, carenza drammatica di medicinali. Scusate, ho sbagliato sul tema della Palestina, in realtà la parola genocidio faceva riferimento alla scelta degli Stati Uniti di bloccare con il bloqueo le materie prime che arrivano sull'isola cubana, ma proprio Cuba si difenderà, sono le dichiarazioni dell'ambasciatore in Vaticano, intervistato da Roberto Brunelli sulle pagine del Domani questa mattina. Si chiude la prima pagina del Domani con altre due notizie che arrivano dalla colonna sinistra, in questo caso in taglio alto l'editoriale di Vera Gheno sulle concetti, sulle parole, sue questioni approfondite, studiate a lungo. Le ambigue ginocchiere è la politica del sessismo, il Movimento 5 Stelle contro la premier. Qui Vera Gheno fa riferimento alle dichiarazioni di ieri di uno degli esponenti dei 5 Stelle che ha parlato a Meloni in riferimento ai suoi rapporti tra Trump e Netanyahu, dicendo che si è sempre inginocchiata, e qui Vera Gheno fa un'analisi sessista delle parole. In taglio basso, oltre le scalate, la calda estate della finanza, una mappa per orientarsi di Vittorio Malaguti, che prosegue poi a pagina 11. Chiudendo poi dalle prime pagine dei quotidiani nazionali, siamo sul Manifesto. In taglio centrale anche qui le dichiarazioni della premier in aula di ieri, e il titolo è Risono Giorgia. Questo perché torna, esattamente come ha fatto in campagna elettorale e anche in tutti i suoi quattro anni di governo, torna ad attaccare l'Unione Europea dei burocrati e del Green Deal, si scatena contro gli alleati che la escludono dai vertici. Meloni in Parlamento recupera i toni urlanti del sovranismo delle origini, e in campagna elettorale teme la concorrenza di Vannacci. Sono io la vera destra, e infatti quello che è, diciamo, il senso del titolo riportato questa mattina sulle pagine del Manifesto. In taglio alto poi, i centri in Albania possono saltare, migranti, le conclusioni dell'avvocata generale della Corte dell'Unione Europea, il protocollo viola i trattati. Procedure veloci alle frontiere, in vigore il patto dell'Unione Europea sull'asilo. E poi ancora in taglio basso si parla della guerra in Iran, Teheran ha ceduto, Trump annulla i raid. E poi ancora via il Mondiale 2026 di calcio, la festa e la protesta di Città del Messico. E poi la legge elettorale, la sfida della destra sugli emendamenti. A completare la prima pagina abbiamo la vignetta di Michael e Mirko, abbiamo anche degli editoriali, in questo caso uno firmato da Andrea Colombo, si parla dell'inseguimento degli elettori euroscettici, si parla della tassa sui super ricchi e le passioni tristi di Valentina Pazzè, che firma questo editoriale.

Allora, alle 8 e 8 minuti ci spostiamo sulle prime pagine dei quotidiani locali, ricordandovi che vi diamo informazioni circa le notizie che vengono riportate dalle prime pagine, perché anticipiamo quelle che saranno un po' le notizie che affronteremo all'interno della rassegna stampa. Alle ore 8:30 quella dei quotidiani nazionali e alle 9:15 quella di carattere locale. Partiamo dal giornale di Brescia. Si trattano in primo piano notizie che arrivano da fuori Italia, non solo da fuori Brescia. Si parla della BCE che alza i tassi, stangata sui mutui, stretta della Banca Centrale Europea per contrastare l'inflazione, tasse al 2,25%, i timori dei cittadini e del mondo produttivo. Abbiamo poi in taglio basso altre notizie, in questo caso che arrivano da Brescia. Siamo in Alta Valle Camonica, dove la capanna Lago Scuro è stata distrutta da un incendio, in fumo un simbolo dell'alpinismo con tutta probabilità, ma ci sono ovviamente delle indagini in corso, dovrebbe essere stato il colpo di un fulmine a dare fuoco appunto alla capanna in legno. E poi ancora l'Assunta restaurata svela un moretto veneziano, qui si fa riferimento all'arte, alla cultura che emerge dal tessuto bresciano. E poi ancora fondi per il PNRR per i comuni bresciani e corsa contro il tempo, noleggi di auto di lusso con truffa, 9 gli arresti, basato sullo schema Ponzi, il maxi raggiro ha generato beni per oltre 1,6 milioni di euro. Giro di boa romano, una 1000 miglia in stile, la dolce vita, arrivati nella capitale si riparte per Rimini. Bonomi che dice nel 27 una settimana di gara. E poi ancora dalla prima pagina del Brescia Oggi ci spostiamo qui, siamo in taglio alto, si parla di economia, export, Brescia cresce nonostante la frenata negli Stati Uniti, primo trimestre 2026, bene in Germania. E poi ancora Università di Brescia, il lavoro arriva subito per tutti i laureati, è il reportage di Alma Laurea, in questo caso il titolo è ben diverso rispetto al Sole 24 Ore, che parlava di una grande fatica per i neolaureati a trovare lavoro e soprattutto a trovarlo povero. Qui invece la lettura è degli stessi dati, perché si parla del rapporto di Alma Laurea, ma la lente è diversa, quindi è molto importante analizzare i dati per vedere se la lettura viene fatta in maniera diversa, cioè il lavoro arriva subito per tutti i laureati, si intende lavoro povero, quindi qui l'analisi va fatta su un altro piano, ma lo vedremo all'interno della rassegna stampa. E poi ancora in Franciacorta sgominata la banda dello spaccio, truffe, minacce, 9 gli arresti, l'operazione anche qui nel bresciano. Sul Sebino, bimbi tolti alla famiglia, un appello, il comune di Darfo compra le terme di Boario, un affare da 6 milioni di euro. Queste le notizie che arrivano dalla prima pagina del Brescia Oggi. Spostandoci invece sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano, si parla di calcio e la politica ovviamente attorno allo sport e alla squadra bresciana di calcio, l'Unione Brescia. I Savoldi, nostri terreni a Pasini, il suo progetto vale, i fratelli convinti dall'Unione Brescia. La reazione in comune, plauso di Lorfi, dubbi di Curcio, la politica divisa, l'intervento sia la loggia a decidere, non i privati. In taglio centrale la capanna Faustelli, siamo sempre in Alta Valle Camonica, sopra Ponte di Legno, distrutta da un incendio, brucia un simbolo per gli escursionisti di ogni età. E poi ancora mondiali al via, qui il tifo di 40.000 immigrati, non gli piace chiamarli residenti di origine migrante, gli piace chiamarli immigrati, sono quelli che stanno guardando i mondiali di calcio, dato che l'Italia è stata esclusa, ma le loro paesi di provenienza stanno disputando le partite. Esportazioni, la ripresa ancora una volta porta il segno della Germania, si parla di economia sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Spaccio di droga, 9 gli arresti, alcuni minori costretti a vendere le dosi, operazione dei carabinieri. E poi in taglio basso si parla di istruzione, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera bresciano. Dopo 12 mesi lavora il 93,2% di laureati, anche qui il riferimento al rapporto di Alma Laurea che sarà da indagare. E poi Milano, la Repubblica d'Orso Milanese, in taglio alto si fa riferimento alla sanità in primo piano, la riforma completa, Fontana all'attacco del governo, il presidente della regione boccia la scelta di Palazzo Chigi di ritirare le norme che avrebbero dato il via alle case di comunità, quelle che sono state un fallimento nel tessuto lombardo, meno della metà funzionano del tutto, sottolinea infatti la Repubblica d'Orso Milanese. E poi ancora da fuoco al padre in casa,
l'omicida era in cura per problemi psichiatrici. L'avvocata, presa a botte, condannato a 4 anni l'ex, bastava chiedere scusa. La strage di via Brioschi, lumini accesi per ricordare Micaela e le altre vite spezzate. Si fa riferimento poi allo Spirit, la mossa di Sala, un vincolo per salvarlo, il riferimento è al locale di Milano costretto a chiudere. Il sindaco vorrebbe chiedere un vincolo sull'area. E poi ancora, chiese, palazzi, guida sotto le stelle, i luoghi insoliti, i re del sushi, sfida a Milano per il mondiale, finale dello scudetto, l'Olimpia parte con il piede giusto. Sono molto interessanti e anche l'ombrosiano in qualche modo, le notizie che arrivano dalla Repubblica di Milano, che danno il senso un po' alla Milano di oggi, tra locali e i re del sushi nella capoluogo lombardo. Si chiude dalle prime pagine dei quotidiani locali le notizie. Sono le 8:13, il tempo è finito, a brevissimo l'appuntamento in pillole con Storia di classe alle 8:20, il secondo giornale radio in breve di questa mattina, e poi dopo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti alle ore 8:30 al via le rassegne stampa di questa mattina. Si inizia con quella nazionale e poi a seguire quella di carattere locale. Rimanete all'ascolto. We'll be right back.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Giugno 1946. I fascisti assaltano la Federazione Comunista Napoletana.

Ogni anno la festa della Repubblica si celebra il 2 giugno, l'anniversario di quando nel 1946 24 milioni di italiani furono chiamati a votare per scegliere la forma di governo dell'Italia, Repubblica o Monarchia. Gli italiani scelsero la Repubblica con 12 milioni e 718 mila voti contro i 10 milioni e 718 mila della Monarchia. Lo spoglio del risultato mostrò chiaramente che l'Italia era divisa in due. In tutte le province a nord di Roma, tranne due, Padova e Cuneo, vinse la Repubblica. In tutte le province del centro e del sud, tranne due, Latina e Trapani, vinse la Monarchia. La Repubblica ottenne il risultato più ampio a Trento, dove conquistò l'85% dei consensi. La Monarchia ottenne il risultato migliore a Napoli, con il 79% dei voti. I dati definitivi vennero diffusi solo il 18 giugno, ma intanto in Italia si respirava un clima da guerra civile. Perché era un clima di pacificazione e unità nazionale, migliaia di fascisti detenuti venivano posti in libertà, causando poi il rafforzamento dei gruppi armati neofascisti e monarchici che proliferavano soprattutto al centro-sud e che andavano compiendo numerosi attentati alle case del popolo. Uno dei maggiori fu sicuramente l'assalto alla Federazione Comunista di Napoli del 12 giugno del 1946. Nei bassi fondi di Napoli quel pomeriggio sbuca fuori una plebe accesa, cappeggiata da repubblichini picchiatori e da ex piccoli gerarchi. La colonna si dirige verso Piazza Carlo III, dove si trova radunata una folla di monarchici che sventola bandiere tricolori con lo scudo sabaudo, dirigendosi verso via Medina, dove c'è la Federazione Comunista. Raggiunta la sede, i manifestanti bruciano le bandiere che vi erano esposte al balcone, quella rossa e quella italiana, ripulita dallo stemma. I militanti comunisti escono sui balconi e iniziano le sparatorie dalle due parti. Intanto iniziano feroci scontri con la polizia. L'assalto è tremendo e dura più di tre ore, con alterne vicende. Si spara da una parte e dall'altra, con colpi di mitraglia e fucile. Esplodono bombe a mano. La folla rovescia i tram per impedire il passaggio della polizia. I manifestanti riescono anche a forzare il portone ed entrare nel palazzo. La battaglia continua violentissima fino a tarda sera. Il bilancio finale degli scontri è pesante. Ci sono 7 morti e 51 feriti fra i dimostranti e i carabinieri. Non c'è nessun dopo. 13 giugno, il clima era diventato così teso che De Gasperi decise di forzare la mano agli eventi e, senza attendere il responso della Cassazione, proclamò il passaggio di poteri dal re al governo. Il re denunciò il gesto, ma si rassegnò a lasciare il paese il giorno stesso, partendo in aereo per Lisbona, dove era già arrivato suo padre, Vittorio Emanuele III, che aveva abdicato poche settimane prima. 18, la Cassazione confermò il risultato, che mostrava come la Repubblica avesse vinto la maggioranza assoluta dei voti espressi, anche contando schede bianche e nulle.

0: Per la segna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Di
3: questa... Buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: stesso cognome.
1: Radio Onda d'Urto, 8:20, in onda ora il giornale radio in breve di questo venerdì 12 giugno. Una nuova promessa di accordi arrivata oggi da Donald Trump, che dopo un nuovo annuncio di bombardamenti sull'Iran ha annullato i raid di questa notte, sostenendo che è stata raggiunta un'intesa. Firmeremo molto presto, forse nella fine settimana in Europa, ha sostenuto il tycoon. È la 39esima promessa di cessazione delle ostilità da quando a marzo è iniziato con Israele gli attacchi all'Iran. I media iraniani, dall'altro lato, vicini ai Pasdaran, prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto da noi. Sul campo le forze statunitensi avrebbero abbattuto nella notte due droni iraniani lanciati contro imbarcazioni in transito nello stretto di Hormuz, che, secondo le guardie rivoluzionarie iraniane, è completamente chiuso al traffico marittimo. Israele intanto ha continuato gli attacchi mortali in tutto il Libano e in Palestina. Insistono infatti i raid al sud del paese dei Cedri, in particolare contro la città millenaria di Tiro. 7 almeno i morti libanesi solo nella giornata di ieri. L'esercito israeliano avrebbe anche occupato l'area nord del torrente Wadi Saluki in Libano, a 10 km a nord dal confine israeliano, all'interno del territorio libanese. Come risposta, Hezbollah avrebbe effettuato 24 attacchi contro le forze israeliane nel Libano meridionale. Massacri senza fine anche nella striscia di Gaza, dove ieri almeno 3 persone hanno perso la vita per mano dell'esercito occupante israeliano. Al via i mondiali di calcio nelle Americhe, con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica terminata ieri con 2-0 presso lo stadio Azteca in Città del Messico. Fuori proteste diffuse di sindacati, familiari dei desaparecidos e movimenti sociali contro spreco di denaro, gentrificazione e distruzione ambientale. Negli Stati Uniti invece i mondiali sono già quelli della segregazione, controlli estenuanti alla frontiera, rimpatri forzati come quello accaduto all'arbitro Omar Artan, che sarebbe stato il primo cittadino somalo ad arbitrare nei mondiali. Sono una 40 i paesi che hanno avuto restrizioni parziali o totali ai viaggi e all'ingresso all'interno degli Stati Uniti, dalla Somalia all'Iran. E dai mondiali di calcio alle Olimpiadi dello scorso inverno in Italia, non solo l'inchiesta sul ponte sullo stretto, la Lega di Salvini appare anche tra le carte delle indagini sulla realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina. C'è anche la dirigente del MIT, Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica del Ministero e braccio destro di Salvini tra gli indagati nell'inchiesta delle Olimpiadi invernali. Nello stesso procedimento per turbativa d'asta risultano indagate altre 3 persone, tra cui l'amministratore delegato di società infrastrutture di Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. E a chiudere il giornale radio in breve andiamo a Roma, dove domani arriverà la calata nera dei fascisti, razzisti e antiabortisti radunati nella capitale per, da un lato, sostenere la cosiddetta legge per la remigrazione, quella sostenuta dalla marmaglia fascista di Casa Pound, Veneto, Fronte Skinhead, Rete dei Patrioti e altri per la deportazione di tutte le persone migranti dall'Italia. Oltre a loro, in piazza a Roma ci sarà pure la manifestazione nazionale per la vita, quella degli antiabortisti di Provita e Famiglia, e anche la Costituzione di Futuro Nazionale dell'ex generale ed ex leghista Vannacci. In serata invece la Tana della Tigre con gruppi musicali non solo italiani della scena fascio rock. E contro la calata nera sulla capitale un vasto arco di forze che va dai movimenti ai sindacati passando per i partiti della sinistra e organizzazioni di base ha deciso di chiamare una mobilitazione larga e popolare. 2 le iniziative antifasciste, una alle ore 15 di domani dal Colosseo in direzione Piazza Vittorio insieme a CGIL e ANPI, Comitato Antifascista Romano, a cui hanno aderito la rete No Kings, diversi centri sociali come Acrobax, Ex, Esc, Quarticciolo Ribelle, Cobas e non una di meno, stesso orario ma piazzale del Verano, il concentramento per il movimento del diritto all'abitare, USB, Potere al Popolo e altre realtà sociali. Sono le 8:24 e tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash di questa mattina, che torna con una nuova edizione alle ore 11 di oggi. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi al via le rassegne stampa. 8:30 dei quotidiani nazionali, 9:15 di carattere locale. Un buon ascolto.

Agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi venerdì 12 di giugno iniziamo con il ricordare le tante iniziative che ci sono al centro sociale Magazzino 47. Come ogni venerdì intanto c'è il mercato 47 dalle 16 alle 19. È possibile fare una spesa consapevole acquistando prodotti dell'agricoltura contadina dei piccoli produttori del territorio, e dalle 17 ci si può fermare in una libreria tra libri di case editrici indipendenti per un aperitivo in compagnia. E sempre al centro sociale Magazzino 47 cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka. Ricordo il menù, c'è un menù di carne e un menù vegano. La sottoscrizione è di 12 euro. La prenotazione è obbligatoria, basta chiamare qui in radio lo 030 45 670. Ancora, questo è l'appuntamento però per sabato 13 di giugno. Dalle 15 in poi forno aperto, preparazione e cottura dei prodotti in forno a legna con degustazione e condivisione. Ricordiamo che dovete portare un grembiule, una ciotola grande, una penna, carta per scrivere gli appunti. Il laboratorio è tenuto da Paolo Zani. Questo per quanto riguarda il laboratorio di panificazione, appuntamento di sabato a partire dalle ore 15 in poi. Nonostante tutto, la speranza, artisti bresciani per Gaza. Da oggi fino al 14 giugno la mostra presso i Padri della Pace di Via Pace 10 a Brescia. Il 100% del ricavato della vendita delle opere sarà devoluto alle attività di emergency nella striscia di Gaza. L'inaugurazione di oggi alle 18.30 interverranno Michele Zilioli dell'Associazione Liberi Intrecci, Don Fabio Corazzina e un rappresentante di Emergency. Verranno proiettati i filmati dell'orrore di Gaza. L'apertura alle 18.30 fino alle 21 e fino al 14 giugno. Ogni venerdì dalle ore 20 invece al Circolo Anarchico Bonometti ci sarà musica punk, stuzzichini vegani, birre fredde. E ricordo che il Circolo Anarchico Bonometti è aperto in via Borgondio 6 a Brescia. Gli appuntamenti alla nuova libreria Rinascita di via della Posta 7, sempre nella nostra città. Alle 18.45 di oggi Annalisa Camilli presenterà Divieto di protestare. L'autrice dialogherà con Massimo Alberti di Radio Popolare e l'avvocato Sergio Pezzucchi. Ricordo, nuova libreria Rinascita, via della Posta 7 a Brescia. Siamo invece alla serata al Parco della Mottella a Borgo Satollo. La FIAB Brescia e Budget Zero raccontano Ottavio Bottecchia, giallo ancora irrisolto. Appuntamento alle 20.30 di stasera. Abbiamo detto a Borgo Satollo, al Parco della Mottella. L'anima e lo schermo, tre lezioni sul cinema. Oggi c'è l'ultima lezione dal titolo Il desiderio e la maschera su Eyes Wide Shut. Stanley Kubrick. All'appuntamento è alle ore 20.30 presso l'Associazione Culturale Carme. Proseguiamo invece con il programma cinematografico al Nuovo Eden. Alle ore 17 sala 1 Come l'acqua per il fuoco. Poi abbiamo alle ore 19 sala 1 La città di pianura, e ancora al Santa Giulia di via Musei 8 alle ore 21.30 La città di pianura. Questo è il programma per quanto riguarda il Nuovo Eden. Ricordiamo Maggio con la radio, invece l'appuntamento di domenica, Liberty, l'arte dell'Italia moderna a cura di Alba Duina, guida turistica Bibi Brescia. Vista guidata alla mostra allestita a Palazzo Martinengo. Il ritrovo naturalmente è in città, in Piazza del Foro, a partire dalle 18.10. La visita durerà circa 120 minuti, il costo del biglietto è di 15 euro. Si può prenotare chiamandolo 030 45 670 Radio Onda d'Urto. Proseguiamo invece con le anticipazioni, il movimento 3 luglio, siamo a Milano, invita tutti e tutti a partecipare alla grande giornata di mobilitazione per il diritto all'abitare. Dalle ore 16 a Milano ci sarà appunto il corteo con partenza da Piazza Tricolore, ma la giornata inizierà dalla mattina con la partecipazione di bande musicali da tutta Europa, con i concerti e pranzi condivisi nei cortili delle case popolari dei quartieri di Via Padova, Gratasoglio,
Giambellino e Baggio, per proseguire poi con il corteo del pomeriggio per il diritto alla casa e alla città, dai quartieri al centro. L'arrivo è previsto in Piazza della Scala davanti a Palazzo Maghiro. Chiediamo casa e una città per tutti e tutte, un'altra città è possibile. Proseguiamo poi ricordando gli appuntamenti. È sabato, tanto si apre la festa della Resistenza, la 16ª edizione, da sabato 13 fino al 20 di giugno al cortile delle scuole elementari Calini di via Nino Bixio 9 a Brescia. Cucina popolare, bar, banchetti dell'associazione, animazioni, laboratorio per bambini con l'associazione Saltimbanco. Ci sarà anche il laboratorio 100 papaveri rossi a cura di Siamo Gatti. E sabato si apre alle ore 19 con la serata d'apertura dedicata all'80esimo anniversario del voto alle donne. Interverranno Lucio Pedroni, presidente provinciale dell'AMPI di Brescia, Anna Frattini, assessora alla pubblica istruzione del comune di Brescia. A seguire musica dal vivo con le cantore. Questo è il primo appuntamento della festa della Resistenza al cortile delle scuole elementari Calini di via Nino Bixio 9 a Brescia fino al 20 di giugno. Chiudiamo con il presidio a Bergamo contro la remigrazione, fascismo e razzismo. Si parte alle 16 e il presidio è davanti al comune di Bergamo. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Lo Stato non ci fermerà prima del trapasso.
2: Ogni venerdì lo spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto si chiama Weekenders. Dalle 12:30 alle 13 e poi dalle 13:30 alle 14:30 arte, musica, teatro, cinema, tutto quello che succede nel weekend qui dalle nostre parti, ma non solo. Weekenders, lo spazio Dissonanze del venerdì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto, un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici da Siam della redazione. Sono le 8:34 minuti. Iniziamo quindi subito con la rassegna stampa di carattere nazionale di questo venerdì 12 giugno. E iniziamo con le prime pagine dei quotidiani di oggi, dove in qualche modo la guerra in Medio Oriente domina le varie aperture. Trump ha annunciato quello che viene definito nelle prime pagine il via libera di Teheran all'accordo e quindi lo stop ai raid, secondo Trump. Ci sarebbe avrebbero ottenuto tutto quello che volevano e quindi dice finiremo molto presto. Come vedremo, c'è spazio poi anche al tema più economico, alla BCE che alza i tassi di un quarto di punto, quindi dal 2 al 2,23%. E in primo piano troviamo anche la politica interna con Meloni in Parlamento contro i Vannacciani. La vera destra non è mai funzionale alla sinistra, ha detto la Premier, e quindi si parlerà anche di questo scontro della destra in Parlamento. Noi vediamo velocemente le varie aperture. Trump, Iran, c'è l'accordo, così titola la Repubblica. Il presidente cancella i raid e annuncia intesa tra tutti i paesi, firma in Europa a breve. Wall Street brinda, giù il petrolio, Teheran non smentisce, ma manca il via libera di Khamenei. La sorpresa di Israele, Netanyahu non informato della svolta. Meloni l'affondo su Vannacci è invece il titolo di apertura del Corriere della Sera, quindi questo tema di politica interna. La leader in aula attacca il generale, sei funzionale alla sinistra, le opposizioni, il governo ha fallito. In taglio alto troviamo anche gli esteri, con Trump minaccia, poi ferma i raid e annuncia accordo vicino e la firma. Scrive sul Corriere della Sera, è prevista nel weekend in Europa. Andando sul Domani, anche qui in apertura, Vannacci vota con la sinistra, il nemico interno spaventa Meloni. Questa è l'apertura del Domani. In prima pagina troviamo anche qui gli esteri, ma andiamo dall'altra parte del mondo. Il blocco degli USA è un genocidio, Cuba si difenderà. Questo titolo è in realtà la citazione dell'ambasciatore cubano in Vaticano, perché a pagina 4 del Domani troviamo proprio l'intervista di Roberto Brunelli a leader Néstor Rodríguez Hernández, ambasciatore di Cuba presso la Santa Sede dallo scorso dicembre. Brunelli scrive, diplomatico di lungo corso, prima di arrivare oltre Tevere ha rappresentato il suo paese in Serbia e Montenegro, ma è anche docente di relazioni internazionali. Il Fatto Quotidiano invece in apertura scrive, piove sul Salvini, guai in serie, i PM indagano attorno a lui e Vannacci spopola. Andando velocemente su Il Manifesto, Rissono Giorgia torna ad attaccare l'Unione Europea, dei burocrati e del Green Deal, si scatena contro gli alleati che la escludono dai vertici, Meloni in Parlamento recupera i toni urlati del sovranismo delle origini, è in campagna elettorale e teme la concorrenza di Vannacci, sono io la vera destra. Questa è l'apertura del Manifesto. Segnalo in taglio alto, si parla di migranti in due articoli a pagina 4 del quotidiano. Il primo si concentra sui centri in Albania, possono saltare il titolo, mentre il secondo è più su
le procedure, perché è in vigore il patto UE sull'asilo. Anche questi due temi andremo a segnalarli velocemente nel corso della rassegna stampa di questa mattina. Iniziamo subito con le segnalazioni, partiamo proprio da, come abbiamo visto, un po' il tema che ha risalto nelle prime pagine dei quotidiani di oggi, ovvero quello della politica interna italiana. Iniziamo andando velocemente sulle pagine del Corriere della Sera, a pagina 8 per la precisione. Le prime pagine del Corriere della Sera sono dedicate a tutte questioni estere, che quindi Stati Uniti, Medio Oriente. Andremo poi a segnalarle arrivando a pagina 8, l'articolo di Marco Galluzzo: voi non siete la vera destra, Meloni accusa Vannacci e l'Unione Europea. Noi andiamo a vedere qualche punto che ripercorrono la giornata di ieri prima di spostarci su altri quotidiani. Sul Corriere della Sera quindi si ripercorre la giornata di ieri. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ieri ha ricevuto al Quirinale la Premier Giorgia Meloni e altri ministri per la tradizionale colazione di lavoro prima del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. La Presidente del Consiglio è intervenuta prima alla Camera e poi al Senato per informare appunto il Parlamento riguardo il prossimo Consiglio europeo, che si annuncia particolarmente delicato. A Macron e Starmer Meloni ha chiesto di fare meno riunioni ridondanti e di occuparsi del dossier ucraino. Qui vengono riportate le parole di Meloni, dice: perché procedure a tentoni produce debolezza e frammentazione. E infine l'ultimo punto che si segnala sul Corriere della Sera è quella che viene definita la risoluzione della maggioranza. Alla fine l'Aula del Senato ha approvato la proposta di risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni di Meloni. Le 5 proposte delle opposizioni sono state quindi precluse. E con questo mettiamo da parte il Corriere della Sera, continuiamo a parlare di questo tema di politica interna. Ci spostiamo su il Manifesto, a pagina 2. E dopo questi punti andiamo a segnalare qualche passaggio del commento, dell'analisi di Andrea Colombo. Scrive: per la prima volta la leader di Fratelli d'Italia ha un nemico a destra, Roberto Vannacci. Anche a questo si deve il martellamento contro l'Europa. Non che ci sia solo la concreta minaccia elettorale rappresentata da Futuro Nazionale. L'essere stata lasciata fuori dalla porta domenica scorsa a Londra, esclusa dal concesso dei gradi che considerano la guida del vecchio continente cosa loro, è un affronto che Meloni non ha digerito. Dunque Meloni, l'europeista, smette l'abito formale, si rimette in divisa e mena fendenti da tutte le parti, prima di tutti contro quel procedere a tentoni con formati variabili che produce solo frammentazione, confusione e debolezza. Queste le parole di Meloni. In soldoni, scrive Colombo, contro quei grandi paesi che hanno interesse a rappresentare da soli una prima fila, e più si stringe meglio è. Quelli che per non condividere il timone bloccano la nomina di un plenipotenziario europeo incaricato di trattare con la Russia. Al secolo Mario Draghi, perché a lui si allude. Qui peraltro la Premier incassa un assist prezioso. È lo stesso Mattarella a far filtrare, dopo il rituale pranzo preconsiglio sul Colle, il suo pieno assenso alla proposta.
Meloni si scaglia poi contro l'apparato burocratico europeo che rimette in discussione o ribalta le decisioni della politica, contro un bilancio che vorrebbe dall'Italia maggiori contributi in cambio di minori risorse. Queste sempre le parole di Meloni, contro la commissione ridipinta di verde che progetta di penalizzare intere categorie di investimenti ritenuti incompatibili con gli obiettivi ambientali. E poi contro una revisione dell'ETF, la tassa sulle emissioni, che non sarà affatto drastica come se l'aspettava l'Italia. Su ciascuno di questi tavoli la premier italiana avrebbe cercato di puntare i piedi anche senza vannacci e le sirene delle elezioni imminenti, ma lo avrebbe fatto con tutt'altro stile, puntando sull'immagine pacata e affidabile della donna di Stato che non intende perdere la legittimazione internazionale. La postura che l'aveva convinta ad accettare di buon grado una revisione del patto di stabilità, tutt'altro che favorevole all'Italia. Vannacci, in conclusione, analizza: Colombo fa la differenza perché i punti percentuali che il suo partito promette di incassare potrebbero valere la sconfitta nello scontro diretto con il campo largo. Quando ieri la leader del partito, che fino a ieri non aveva nemmeno a destra, che non aveva nemici a destra, si è scagliata contro il pistolero Pozzolo, accusandolo di votare come Schlein, Conte e Renzi e di fare il gioco della sinistra come una vera destra non farebbe mai, ha dato il via a una campagna che, senza improbabile accordo elettorale con il generale, diventerà martellante. Quando i deputati di Lega e Fratelli d'Italia hanno abbandonato l'aula mentre parlava la traditrice, Ravetto trattavasi di dichiarazione di guerra in piena regola. In questa guerra a destra Meloni semplicemente non può permettersi di apparire troppo europeista, perché per quella fascia d'elettorato l'accoglienza nei salotti di Bruxelles è un'imperdonabile colpa, non un motivo di vanto. Questi sono alcuni passaggi dell'analisi di Andrea Colombo che troviamo a pagina 2 del Manifesto. Ci sarebbero altri articoli che andiamo semplicemente a segnalare così velocemente. Uno di Andrea Carugati: Meloni apre la caccia ai burocrati di Bruxelles, ribaltano le decisioni. Ci spostiamo su, segnaliamo così senza andare ad approfondire ulteriormente il tema, a pagina 2-3 di Il Fatto Quotidiano, sempre due pagine sulla politica interna e Meloni in Parlamento. Uno di Giacomo Salvini: Meloni cercasi mediatore, non Draghi, tra parentesi, in cui si ripercorrono un po' i punti che abbiamo già segnalato fino ad ora. Un altro articolo a firma Salvatore Cannavò, sempre politica ma europea, diplomazia UE, avviso di sfratto per l'inutile Callas ultra del bellicismo. In questo articolo si segnala come Parigi, Berlino e altre capitali, secondo un quotidiano inglese, stanno valutando diverse opzioni, tra cui la revoca dei poteri a Callas per restituirli alla Commissione europea e a altri stati membri. In particolare, i funzionari interpellati sostengono che uno dei problemi è il modo in cui Callas gestisce il proprio ruolo, con una libertà di azione e di pensiero che non rappresenterebbero davvero gli stati dell'Unione Europea. Con questo torniamo alla politica interna, ma sulle pagine del Domani.
a pagina 7. A pagina 7, a pagina 8 si parla dell'argomento che abbiamo approfondito fino ad ora, segnalando vari articoli. Noi ci concentriamo sull'articolo di Giulia Merlo, vediamo giusto un passaggio e poi ci sposteremo a pagina 7. Merlo scrive: lo schema di Giorgia Meloni durante le comunicazioni al Parlamento prima del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno rimane lo stesso. Rivendicare sempre e comunque l'approccio del suo governo, attaccare pesantemente le opposizioni durante le repliche. L'unica novità, riflesso degli smottamenti a destra delle ultime settimane, è stata che gli avversari contro cui affondare il colpo hanno smesso di essere solo Elly Schlein e Giuseppe Conte. A loro si è aggiunto Roberto Vannacci, pur se interposta persona con il suo drappello di parlamentare. In particolare l'ex meloniano, ora esponente di Futuro Nazionale, Emanuele Pozzolo, a lui si è rivolta ricordandogli che, si cita Meloni, siete stati eletti all'interno delle file del centrodestra per realizzare il programma e ciò nonostante per ben 6 volte avete votato contro la fiducia insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. Di qui l'affondo più duro in una diretta e indiretta conversazione con Vannacci, che in TV, ospite di Lili Gruber, si è definito di vera destra. E qui di nuovo le parole Meloni, afferma: non si parli di vera destra perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra. E così ha concluso Meloni. Segno almeno per ora un disegno che continua Merlo nell'articolo. Quindi segno che almeno per ora un dialogo vero per l'ingresso di Futuro Nazionale in coalizione avrà bisogno di molti passaggi preliminari. Se con i vannacciani lo scontro è stato di concorrenza politica, con il Movimento 5 Stelle il tenore è stato personale. A far esplodere l'ira di Meloni, alimentata poi sui suoi social, è stata una frase del deputato Francesco Silvestri, secondo cui Meloni non avrebbe rialzato la schiena davanti a Trump, ma ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda. E con questo articolo ci fermiamo qui, ma continuiamo a parlarne nell'articolo di Vera Gheno, nella sua analisi a pagina 7. Le ambigue ginocchiere, la politica intrisa di sessismo è il titolo, che anticipa un po' il tema di cui andremo a parlare, segnalando qualche passaggio di questo articolo. Gheno appunto parla degli impliciti sessisti che sono si sono attivati in 3 episodi recenti. Si parla del ottobre 2025, quando Maurizio Landini a martedì definì Giorgia Meloni una cortigiana alla corte di Trump. Il secondo episodio risale al 10 giugno, nell'intervista di Lili Gruber all'ex generale Roberto Vannacci. Quest'ultimo, come presunta provocazione, le ha detto a Lili Gruber: a lei piacciono i clandestini. E infine il terzo episodio che viene riportato nell'articolo è proprio è nuovamente Meloni e il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Francesco Silvestri, di cui abbiamo appena parlato nell'articolo anche di Giulia Merlo. E segnala questi 3 articoli per poi concludere questa analisi scrivendo: non penso che Meloni e Gruber abbiano bisogno di una difesa d'ufficio o che il mio parere sugli intenti di Landini e Vannacci e
silvestri possono in qualche modo scagionarli o colpevolizzarli. Dice: vorrei far notare che la nostra cultura sessualizza spesso il discorso quando si parla di donne. Non è un caso se l'offesa più comune nei loro confronti sia ancora puttana o uno dei suoi tanti sinonimi, come nota la sociologa Graziella Priulla. Viviamo ancora in una società che ha la pretesa di definire, controllare e giudicare la sessualità femminile, che dovrebbe muoversi dentro a parametri stringenti di accettabilità. Dunque, che i tre discorsi citati offrano il fianco a una lettura sessista non è strano, né dovrebbe cogliere di sorpresa coloro che li hanno pronunciati in maniera più o meno inconsapevole o consapevole. In contesti nei quali, in considerazione dei ruoli istituzionali ricoperti, occorrerebbe essere più attenti al linguaggio. Da una parte, per evitare che il discorso finisca sempre nel trucido, dall'altra, per non perpetuare una certa visione delle donne. Noi per ora ci fermiamo qui con la rassegna stampa di carattere nazionale. Facciamo un breve stacco musicale, poi torniamo in studio continuando con la rassegna stampa. Non parleremo più di politica interna italiana, ma ci sposteremo agli esteri con un altro degli argomenti che in qualche modo è presente sulle prime pagine di quotidiani quest'oggi in edicola, ovvero andiamo a parlare della situazione tra Iran, Libano, Israele e gli Stati Uniti. Tra un attimo, dopo questo breve stacco musicale.

Radio Nadurto, continuiamo con la rassegna stampa di carattere nazionale di questo venerdì 12 giugno. Questi erano i Sic Tambur che, ricordiamo, torneranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il prossimo 5 agosto. Dunque, continuiamo con la rassegna stampa. Come anticipato prima di questo stacco musicale, parliamo di esteri e Iran. Lo facciamo sulle pagine del Fatto Quotidiano. Non andremo ad approfondire gli articoli più di cronaca velocemente, come abbiamo già in qualche modo segnalato con le prime pagine. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato di aver annullato gli attacchi militari contro l'Iran previsti per la serata di ieri. Questa inversione di rotta sarebbe dovuta a dei presunti progressi nei colloqui di pace con i vertici iraniani che, sempre secondo Trump, potrebbero portare alla firma di un accordo già nel fine settimana in Europa. Questo però mentre i media iraniani, citando il Ministero degli Esteri, hanno dichiarato che nessun accordo è stato ancora formalmente finalizzato. L'intesa prevede anche la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e un alleggerimento delle sanzioni a Teheran. Questa un po' la cronaca, che, come dicevo, non andremo ad approfondire segnalando gli articoli su questo aspetto, ma sul Fatto Quotidiano a pagina 5 troviamo l'analisi di Farhan Sabahi, che andiamo ad approfondire in qualche così, in qualche passaggio. Sabahi scrive: perché Trump non è riuscito a piegare i Pasdaran? Si erano preparati alla guerra, non hanno altro luogo dove recarsi e vendono cara la pelle. Che Trump non abbia una strategia è un dato di fatto. Aveva dichiarato di voler liberare gli iraniani da un regime oppressivo, dopodiché ha detto di voler cancellare la civiltà persiana. Prendendo di mira la scuola di Minab, ospedali, università, impianti di desalinizzazione e bacini idrici, ha commesso crimini di guerra e fatto sì che, nonostante le difficoltà, la popolazione si compattesse con l'oligarca al potere. Mercoledì Trump ha nuovamente attaccato l'Iran per legittima difesa a fronte dell'abbattimento di un elicottero Apache, minimizzando la portata e il significato della ripresa del conflitto. Prendendo di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania, i Pasdaran hanno dimostrato che il loro arsenale bellico è tutt'altro che ridimensionato. Pakistan e Qatar stanno contribuendo alla definizione di un accordo, perché la guerra mette tutta la regione in difficoltà. Sabahi continua nella sua analisi scrivendo: Trump vorrebbe far firmare a Teheran una resa incondizionata da Hormuz al nucleare senza concedere granché. I negoziati si sono però incagliati su un'altra questione. La leadership iraniana pretende lo scongelamento dei fondi congelati all'estero, stimati di oltre 100 miliardi di dollari. Di questi, almeno 6 sono in Qatar. Sono i provenienti della vendita di petrolio alla Corea del Sud, bloccati nel 2018 quando Trump, al suo primo mandato, si era ritirato unilateralmente dall'accordo nucleare. Il

JC Poe ha firmato nel 2015 dal suo predecessore Barack Obama, dagli altri paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU e dalla Germania. Nel settembre 2023 i 6 miliardi erano stati trasferiti in Qatar per essere congelati, per essere, scusate, consegnati all'Iran a fronte della liberazione di 5 ostaggi con nazionalità iraniana e statunitense detenuti nel carcere di Teheran. Gli attacchi terroristici contro Israele del 7 ottobre, scrive Sabahi, compiuti da Hamas, parte dell'asse della resistenza, avevano bloccato il trasferimento di fondi. Ora l'oligarchia iraniana reclama quella liquidità è indispensabile per distribuire sussidi alla popolazione. In ballo c'è la sopravvivenza della Repubblica Islamica. Se i leader non mettono una pezza alla gravissima crisi economica, si rompe definitivamente il patto con la popolazione, già incrinato da molteplici fattori, tra cui il massacro di regime dell'8-9 gennaio. Trump ha dichiarato di voler consegnare i fondi iraniani a Bahrain e Kuwait come compensazione dei danni di guerra. Ora, se i Pastaran non si piegano ai suoi diktat e ai bombardamenti, è anche perché la cultura iraniana, come molte culture antiche, scrive sempre Farhan Sabah, pagina 5 del Fatto Quotidiano, la cultura iraniana, come molte culture antiche, comprende che il tempo è una forza politica. Si può vincere temporeggiando, lasciando che le cose maturino, aspettando che l'altro perda la pazienza o si ribelli. Così spiega lo studioso iraniano Sina Abedi, autore del saggio Tarof, l'arte della guerra iraniana, in cui paragona gli uomini al potere a Teheran, alla principessa Shahrazad delle Mille e una Notte. E qui l'analisi si conclude con un'altra citazione: ogni notte racconta una storia al re, tradito dalla regina e quindi incattivito. La sua arma non è il pugnale, ma il tempo. È la pazienza strategica dei leader iraniani che, a differenza di Trump, non devono fare i conti con le elezioni di medio termine. E questa era l'analisi di Farhan Sabahi sulla situazione in Iran e questi ipotetici accordi tra Iran e Stati Uniti. L'analisi a pagina 5 del Fatto Quotidiano. Segnalo velocemente altri articoli in questi ultimi minuti che abbiamo a disposizione della rassegna stampa di carattere nazionale, rimanendo in questa regione. A pagina 8, a pagina 9 del Manifesto troviamo alcuni articoli che non andremo ad approfondire per mancanza di tempo. Francesca Luci: Trump promette raid e poi annulla, presto la firma dell'accordo. Sempre a pagina 8 troviamo l'articolo di Pasquale Porcello da Beirut: in Libano un numero insostenibile di bombe, sfollati e soccorritori uccisi. Con i riflettori tutti puntati sulla crisi di Hormuz, Israele procede in maniera ancora più spedita all'occupazione militare nel sud del Libano. Le truppe di terra israeliane si sono ieri avvicinate ai sobborghi di Nabatieh, il cuore economico del Libano meridionale. Attraversato il fiume Litani, prima linea oltre cui l'esercito israeliano aveva spinto i libanesi a scappare, sostituita poi con quella del fiume Zahrani, più a nord, a 40 chilometri dal confine. Alcune settimane fa i soldati israeliani hanno già conquistato i villaggi di Zatur el Sharkiye, Arnu e Yomor el Shakif, dove insiste l'ormai celebre castello di Beaufort. Ora proseguono l'avanzata verso la collina di Alitair, Kfar Tebnit e Nabatieh. Ieri sera il portavoce dell'esercito israeliano
Adrae ha dichiarato che le truppe hanno stabilito il controllo operativo sulla parte settentrionale dell'area di Wadi Sluki. Hezbollah prova a contenere questa avanzata. Nel pomeriggio di ieri il partito ha fatto sapere di aver abbattuto un carro Merkava sulla strada di Saf el-Hawa e a Bint Jbeil con un drone di tipo Ababil alla fibra ottica e droni che bucano i sistemi di sicurezza israeliani. L'articolo poi continua riportando anche dei dati del Ministero della Salute libanese, che hanno riportato anche ieri il bilancio delle vittime, delle persone uccise. Gli attacchi israeliani hanno infatti ucciso 3.711 persone e ferite oltre 11.000, questi dati dal 2 marzo, data di inizio di questa nuova aggressione israeliana. A pagina 9 invece Michele Giorgio da Gerusalemme: Netanyahu punta su colonie e guerre per restare premier. Infatti in questo articolo si parla delle elezioni, del clima interno ai territori del 48 e al suo sfidante, il generale Gadi Eisenkot. Noi però ci fermiamo a pagina 9, ma segnalando un altro tema, ovvero la Corte Suprema israeliana ha rinviato ieri la decisione relativa all'appello contro la detenzione del direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, il dottor Hussema Abu Safia, un noto medico palestinese apparso per la prima volta in pubblico dopo il suo arresto a Gaza a fine del 2024. Abu Safia, 53 anni, è rimasto ammanettato e seduto con indosso la tuta bianca da prigioniero. Con il viso pallido e scavato, aveva segni su entrambi le braccia. Video mostrano funzionari della corte che interrompono le riprese mentre le persone si accalcano per vedere il medico. Ai giudici Abu Safia ha detto: «Il mio arresto è ingiusto e arbitrario. Fornisco assistenza medica in conformità con il diritto internazionale e gli standard umanitari». Di recente il medico è stato posto in isolamento in carcere, una misura che, ha detto suo figlio Elias Abu Safia, in un video pubblicato sui social è stata adottata poco dopo il suo appello. Israele non ha ancora incriminato Abu Safia per alcun reato. E con questo sono le 9:12 minuti, concludiamo. Segnalo velocemente gli ultimi articoli a pagina. Andiamo sul Corriere della Sera, rimaniamo agli esteri, a pagina 20. A pagina 20, esteri, disordini, anti-immigrazione, riportano Belfast a 30 anni fa, l'articolo di Guido De Franchi, e si parla di questo anche su il Manifesto a pagina 10. Nell'articolo di Carlo Giannuzzi, notte di scontri al Belfast, assediato centro per migranti, la polizia ha respinto i manifestanti con gli idranti, 16 arresti, 12 agenti feriti, lo spettro della Brexit sulle politiche migratorie. E con questo concludiamo la rassegna stampa di carattere nazionale di questo venerdì 12 giugno. Facciamo un altro stacco musicale prima di passare la linea a Umberto della redazione con la rassegna stampa di carattere locale. Questi sono i ministri con La Pazza e la piazza. I ministri, lo ricordiamo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il prossimo 18 agosto.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Umberto. Vediamo le principali notizie di cui ci occuperemo. L'apertura del quotidiano giornale di Brescia è dedicata alle opere, alla corsa per concludere le opere finanziate con il PNRR. Articolo di Nuri Fatolazzadeh. Poi su tutti i quotidiani abbiamo gli articoli riguardanti l'incendio che ha distrutto la capanna Lago Scuro a 3100 metri di quota. Apertura del Corriere della Sera d'Orso Bresciano sul centro sportivo che vuole realizzare l'Union Brescia Pasini nella zona di Buffalora. Ci sono le prese di posizione di alcuni esponenti politici, alcuni consiglieri comunali, oltre che di un architetto benevolo. Per quanto riguarda il Brescia Oggi, vedremo invece questa apertura sull'Unibs e l'occupazione degli studenti e le studentesse che concludono l'università appunto bresciana. Poi sempre su Brescia Oggi una notizia di carattere storico che ricorda l'eccidio di Bovegno. Partiamo subito quindi con il Corriere della Sera d'Orso Bresciano. In prima pagina abbiamo i Savoldi, nostri terreni a Pasini, il suo progetto vale. Chi sono i Savoldi? Sono i proprietari del terreno che sono intenzionati a cedere, a vendere a Pasini. I Savoldi, due punti aperte alle virgolette, Pasini e il progetto ci hanno convinto a vendere. Alfredo e Fernando, fratelli legati al mondo del calcio, per 19 anni a Ciliverghe, il primo ex rondinella, spiegano i due fratelli Savoldi perché a Buffalora hanno ceduto i loro 8 ettari di terreno agricolo per il centro sportivo Union. Quelli che cederemo a Pasini sono una parte dei nostri terreni. Altre richieste in passato erano state sempre rispedite al mittente, stavolta no. Non eravamo interessati alla vendita, avevano detto così a Pasini, ma per lui e l'Union era diverso. L'ho visto entusiasta del progetto, c'è ottimismo. Ecco, questi immagino che siano terreni agricoli e loro pensano di cederli per la realizzazione di un centro sportivo. Dal comune l'impianto sia zero consumo di suolo in un'area servita dai mezzi. In realtà questo virgolettato non è del comune ma è di un consigliere, in particolare Francesco Catalano. L'articolo di Luca Goffi riporta infatti la posizione di Francesco Catalano, di Valentina Gastaldi e di Andrea Curcio. Andiamo a leggere l'articolo. La tutela della cintura verde intorno alla città, il consumo di suolo zero e una visione sovracomunale. La politica cittadina si interroga in merito al futuro centro di allenamento dell'Union Brescia. Come ha dichiarato in conferenza stampa post finale playoff di ritorno, il patron biancazzurro Giuseppe Pasini ha acquisito le aree agricole intorno al centro sportivo Rigamonti a Buffalora per costruire un impianto che sia il punto nevralgico per l'attività settimanale della prima squadra e del settore giovanile dell'Union. La sindaca Laura Castelletti ha accolto con favore la prospettiva e ha passato la palla al Consiglio Comunale. Al lavoro con Brescia non ha alcuna preclusione sul progetto, purché il terreno agricolo consumato a Buffalora venga recuperato in altre aree della città, ha spiegato il capogruppo Francesco Catalano. Non sarà un compito facile, visto che si tratta di circa 120.000 metri quadri, per giunta in un'area al confine con il Parco delle Cave. Tra il consumo di suolo compiuto recentemente nel Plis delle Colline con Ghidini Rock e questa ipotesi a Buffalora, non si sta lanciando un bel segnale. Dobbiamo stare attenti, ha ammonito Catalano. Un aspetto fondamentale per il prossimo PGT è la tutela delle aree di mitigazione ambientale.
In funzione di questo principio bisogna immaginare lo sviluppo della città. E gli fa eco anche Brescia Attiva, che con la capogruppo Valentina Gastaldi ha evidenziato come sull'ipotesi Buffalora non vi sia alcun discorso avviato con l'amministrazione e neanche proposte urbanistiche. Di conseguenza ogni riflessione è rimandata. Quando avremo il PGT sul tavolo mi auguro che parleremo in modo trasparente, dice la Gastaldi. Per la lista al lavoro con Brescia vi è un'altra condizione imprescindibile per avallare il progetto: la connessione del futuro centro con le infrastrutture di mobilità pubblica, e l'area di Buffalora non sarebbe fornita a sufficienza dal TPL. Quando si immaginano questi impianti bisogna favorire lo spostamento con i mezzi pubblici. Ne è un esempio felice la pista di atletica indoor, ha detto Catalano. Perplessità maggiori sull'intera operazione dell'Union Brescia arrivano dal Partito Democratico. Il consigliere provinciale Andrea Curcio invita la loggia a far valere la sua vocazione sovracomunale. Io non posso ragionare con gli occhiali del tifoso. Da amministratore pubblico rilevo l'esistenza di una struttura di analoghe dimensioni e funzione a Torbole Casaglia, ha sottolineato Curcio. Mi interrogherei sulla cementificazione del Plis delle Colline quando a pochi chilometri dalla città esiste già un centro sportivo. Per il consigliere democratico l'unica soluzione percorribile dalle istituzioni è favorire una mediazione tra il proprietario dell'impianto di Torbole, la Eleonora SRL, società della figlia di Massimo Cellino, e Giuseppe Pasini. La politica cittadina e soprattutto quella provinciale deve svolgere un ruolo di mediazione, deve mettere d'accordo i due privati. Sempre parole di Curcio del PD. Infine anche il Movimento 5 Stelle, per voce del suo coordinatore provinciale Luca Cremonini, si è chiesto quale sia il beneficio di questa operazione per i cittadini. Poi abbiamo invece il precedente, il caso baseball: non si consumino terreni agricoli per costruire impianti sportivi. Questa era la stella polare della loggia per tutelare le aree verdi e le aree agricole della città. Nella riunione dell'Urban Center dello scorso 31 marzo, alla richiesta del mondo delle associazioni sportive del baseball di un nuovo impianto, da anni sono costrette a giocare e allenarsi fuori Brescia, l'assessore Michela Tiboni spiegava: non è facile individuare l'area per progetti che prevedono strutture con una certa caratterizzazione. Anche le strutture sportive all'aperto fanno consumo di suolo dal punto di vista urbanistico. Poi abbiamo la posizione di Rolfi a lato, mentre queste posizioni che abbiamo appena letto di Catalano, Gastaldi e Curcio sono state raccolte appunto da Luca Goffi, questa di Rolfi è invece stata registrata dal giornalista Pietro Gorlani. Rolfi, due punti, aperte le virgolette, iniziativa da non perdere, si faccia squadra per attuarla. Allora, dopo aver letto le dichiarazioni dell'ex sindaco Paroli in merito alla realizzazione del centro sportivo dell'Union Brescia a Buffalora, Fabio Rolfi, che era il giovane vice sindaco sceriffo d'allora, si lascia scappare un sorrisetto compiaciuto. Prendo atto che il pendolo della storia ci riporta a quegli anni e a quella visione della città molto coraggiosa, forse anche anticipatrice dei tempi, che non è stata capita ma che andava nella direzione giusta. Una pianificazione che aveva raccolto anche la visione dello storico presidente del Brescia, Gino Corioni, il quale immaginava lo stadio fuori dal centro abitato. Fatta questa premessa, Rolfi depone immediatamente l'ascia di guerra e fa appello a tutte le forze politiche affinché si riesca a concretizzare il progetto di Pasini. Non mi interessa la polemica, dico davvero. Auspico che non si perda questa occasione di sviluppo della società calcistica, un'iniziativa imprenditoriale seria portata avanti da un imprenditore bresciano. In quanto allo stadio, Rolfi ha una visione diversa rispetto a Paroli. Bene il centro sportivo a Buffalora,
ma a mio parere lo stadio è un'operazione differente. Già prima della campagna elettorale sostenevo che dovrebbe essere localizzato a Cascina Maggia, dove lo immaginava l'architetto Leonardo Benevolo, vicino al casello di Brescia Centro, alla fermata metrò e al grande parcheggio scambiatore di poliambulanza. Ma dobbiamo essere onesti, non, dice Rolfi, è un'opzione non contemplata dall'amministrazione Castelletti. E Rolfi richiama quella idea dell'architetto Leonardo Benevolo e c'è appunto un articolo, una lettera proprio di Alessandro Benevolo. Allora, mi sembra incredibile che ovviamente richiama anche a proposta del padre. Mi sembra incredibile che la nuova società sportiva del calcio bresciano decida autonomamente dove realizzare il proprio centro sportivo e in prospettiva il nuovo stadio. Dirò subito che Buffalora è un'idea sbagliata e che questo nuovo servizio richiede una localizzazione più centrale. Ma non è la notizia peggiore. Brescia ha da tempo rinunciato a prevedere le funzioni della città futura e dove metterle. Il piano di governo del territorio è diventato così irrilevante che ognuno si sente libero di avanzare proposte, lasciando al comune il compito di incastrarle nel disegno generale. La più celebre di queste situazioni è stata la costruzione della poliambulanza, a cui hanno fatto seguito i magazzini generali, la caserma Papa, Guardia di Finanza, Motorizzazione, Dogane, l'Arandaccio, Agenzia delle Entrate e Prefettura, Pietra Curva, fabbrica di turbine, l'ex Ideal Standard, data center, il Freccia Rossa, ospiterà City 4, solo per citare gli ultimi episodi. Tutto lascia pensare che succederà lo stesso per gli altri personaggi in cerca d'autore, ex Enel, Goito, Ottaviani, Fate Bene Fratelli, San Rocchino, Casa Moro. Il comune è diventato come un piastrellista al quale vengono recapitate mattonelle di forma e colore diversi, lasciando a lui il compito di metterle giù, cambiando ogni volta il pavimento. Eppure c'era un tempo in cui gli uffici comunali prevedevano in anticipo queste nuove necessità e quando un operatore privato cercava una soluzione veniva portato all'area scelta. 40 anni fa Leonardo Benevolo immaginava il Parco di San Polo nella sua intersezione urbana attraverso due grandi servizi per la città che facessero da ingresso. Un cimitero più a nord, che poi è diventato un po' spostato la poliambulanza, e un grande centro polisportivo più a sud, intorno alla Cascina Maggia, con stadio e palazzetto vicine autostrada, tangenziale e metro. Non si poteva orientare Pasini verso questa ovvia soluzione? Capisco che all'assessorato all'urbanistica si sia persa l'abitudine eppure la nozione di prevedere, immaginare e disegnare, ma almeno guardare i disegni già fatti. Questa conclusione di Alessandro Benevolo, urbanista, molto sarcastica. Breve stacco musicale con Eric Sardinas, sarà il blues del Ferragosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

Riprendiamo con l'apertura invece del giornale di Brescia che, come ho anticipato, si dedica alle opere della provincia di Brescia che sono in corso di ormai sono anzi nella fase della conclusione, del completamento, perché ci sono i tempi dettati dal PNRR. La corsa ai collaudi, l'ansia dei sindaci, il rebus conti, l'ultimo miglio del PNRR. Secondo la piattaforma Regis, nella nostra provincia lo stato di avanzamento è a quota 76%. Scrive la giornalista Nuri Fatolazadeh. Perché il 30 giugno si avvicina e dietro le rassicurazioni ufficiali una domanda continua a rimbalzare da un municipio all'altro. Chi pagherà le opere che non riusciranno a raggiungere il traguardo in tempo? La domanda che già da alcuni mesi i sindaci pongono sembra semplice. Cosa accade ai progetti che non saranno completati nei tempi previsti? Ha chiesto in via ufficiale ad esempio il numero 1 di Montichiari Marco Togni. La risposta però è tutto fuorché lineare. Attorno alla data del 30 giugno si è infatti sedimentata una convinzione parziale che tutto debba essere concluso entro quel giorno. In realtà il quadro è più sfumato. La scadenza finale del piano è fissata al 31 agosto e non tutte le misure richiedono la conclusione fisica delle opere. In molti casi conta il raggiungimento di obiettivi amministrativi, procedurali o finanziari. Ma sarebbe un errore liquidare la questione come una disputa per azzeccagarbugli, perché entro l'estate arrivano a scadenza oltre 60 miliardi di investimenti, una sessantina di misure e circa 45.000 progetti, gran parte dei quali nelle mani degli enti locali. Entro il terzo trimestre, inoltre, l'Italia dovrà raggiungere gli ultimi 159 obiettivi del piano, per ottenere la decima e ultima rata europea, 28,4 miliardi di euro. Se un'opera non viene completata e certificata come previsto, il rischio è che non possa essere rendicontata con PNRR. Significa che il cantiere magari prosegue, le ruspe non spariscono e i lavori non vengono necessariamente abbandonati. Ma i soldi potrebbero dover arrivare da un'altra parte e da qui nasce l'inquietudine. Nessuno vuole trovarsi nella situazione di dover spiegare ai cittadini che un'opera promessa con fondi europei dovrà essere invece completata con altre risorse o, peggio ancora, che rischia rallentamenti, rimodulazioni o stop. Anche perché, fanno notare molti amministratori anche nelle riunioni dell'Associazione Comuni Bresciani e dell'ANCI, non tutti i ritardi dipendono dai comuni. Ci sono aziende che non rispettano le tabelle di marcia, procedure che si complicano, ostacoli emersi lungo il percorso. Il caso del progetto BIS legato al velodromo di Montichiari è diventato, nelle conversazioni di queste settimane, uno dei simboli di questo cortocircuito. Il tempo scorre, il cantiere procede. Intanto la Corte dei Conti continua a fotografare un paese che corre a velocità diverse. Le case di comunità sono uno dei simboli della nuova sanità territoriale immaginata dopo la pandemia. L'obiettivo delle 1038 strutture appare ormai vicino, eppure soltanto il 3,8% di quelle già realizzate risulta pienamente operativo. È un numero che racconta molto più di quanto sembri. Le mura ci sono, i tetti pure, le targhe sono state affisse, ma dentro, spesso, mancano ancora medici, personale, servizi. È una scena che assomiglia ad una metafora nazionale. Un paese che riesce a costruire gli edifici, ma non sempre a riempirli, che completa l'involucro e poi scopre che la parte più difficile era il contenuto. Il vero bilancio del PNRR si nasconde proprio qui, non nei miliardi stanziati, non nelle slide e neppure nelle percentuali. In Lombardia il piano vale 23,33 miliardi di euro distribuiti su oltre 114.000 progetti. Brescia viaggia più veloce di molti altri territori, 2,96 miliardi assegnati per oltre 21.000 interventi
e un avanzamento che ha raggiunto quota 76%, cifre che raccontano una provincia arrivata vicino al traguardo, ma è proprio il traguardo che oggi fa più paura. Solo tra poco più di un mese sapremo quindi davvero quanti cantieri sono stati conclusi. Molto più difficile sarà invece capire quanti progetti sono davvero entrati in servizio. Alla fine, il giudizio sul PNRR non dipenderà dal numero dei nastri tagliati, dipenderà da una domanda infinitamente più semplice. Una volta spenti i riflettori delle inaugurazioni, dentro quegli edifici, qualcuno avrà davvero acceso la luce? Così la conclusione di Nuri Fatolazzadeh, che poi ci propone anche un caso a Pertica Alta, troppa burocrazia, ma concluderemo tutto. Archiviata la fatica delle pratiche, a Pertica, in particolare nel borgo di Livemmo, iniziano a vedersi i risultati di questa corsa contro il tempo. A meno che non accada qualche catastrofe, assicura il sindaco, riusciremo a portare a termine tutte le opere. Entro il 30 giugno concluderemo 28 dei 32 progetti complessivi, mentre per gli ultimi 4 abbiamo ottenuto la proroga al 10 agosto direttamente dal Ministero. C'è orgoglio nelle parole di Flocchini, il sindaco. Mentre a Montichiari tanti progetti a rilento, attendiamo risposte. Abbiamo accennato, abbiamo letto che Nuri Fatolazzadeh ha accennato appunto al caso delle case di comunità, scusate il gioco di parole. E allora andiamo a pagina 2 di Repubblica Milano per un articolo che riguarda la riforma dei medici e in cui si parla proprio di case di comunità. Fontana protesta per lo stop alla riforma dei medici. Il governo ha sbagliato. La Lombardia sosteneva le norme per avere addetti nella sanità territoriale. Il PD dice la regione ha perso il controllo della situazione. Allora, l'affondo arriva dal governatore Fontana, una scelta veramente sbagliata del governo, perché, spiega, si trattava di una proposta sottoscritta da numerosi governatori appartenenti a schieramenti diversi, a partire dalla Lombardia, che con l'assessore Bertolaso era in prima linea per la manovra, la quale avrebbe consentito, sempre Fontana, di realizzare una sanità ancora più vicina ai cittadini e ai territori. E al territorio c'è un errore, un refuso. Per questo ritengo che la decisione di ritirarla sia quantomeno affrettata. Palazzo Lombardia all'attacco della decisione del governo di chiudere in un cassetto la riforma della medicina territoriale, che verteva sul passaggio dallo status di medici convenzionati a quello di dipendenti di una parte dei medici di famiglia. Obiettivo: farli lavorare anche nelle case di comunità. Lo stop del governo Meloni però ha rimesso tutto in discussione, con l'unico cambiamento per i camici bianchi di dover lavorare almeno 6 ore nelle case di comunità. Una decisione che Bertolaso, durante la riunione di 2 giorni fa, durante la quale il Ministero ha annunciato il dietrofront, ha definito avvilente, decidendo così di lasciare il tavolo e il ruolo di vice coordinatore degli assessori. Già, le case di comunità. Il reclutamento del personale per queste strutture rimane la grande incognita, considerando anche la carenza di medici di famiglia. All'ultimo bando per reclutarne di nuovi, per 600 posti disponibili a Milano, si sono presentati in 20. Ma il problema, dice Roberto Carlo Rossi, presidente dell'Ordine dei Medici e leader del sindacato autonomo SNAMI, è che la nostra professione ha bisogno di reali investimenti sul fronte della retribuzione, ma non solo. Occorre renderla di nuovo attrattiva e ridurre la burocrazia. Solo in questo modo i giovani colleghi torneranno a fare i medici di famiglia. Dopo si potrà discutere di come riempire di contenuti le case di comunità, al momento prive di servizi. Sulla gestione delle case di comunità, molto critico è il PD, che da mesi chiede, senza successo, al Pirellone dati aggiornati su personale e servizi. L'assenza di trasparenza è preoccupante ed è motivata dal fatto che la regione ha totalmente perso il controllo della situazione.
La medicina territoriale è una grande debolezza della sanità lombarda, per chiara responsabilità della destra che governa la regione da 30 anni e lo dimostrano i dati impietosi del Ministero, ma non c'è la capacità di risolvere il problema, sottolinea così il capogruppo DEM Pierfrancesco Maiorino. All'attacco anche il Movimento 5 Stelle. La riforma è stata gestita dal governo in modo confuso e pasticciato, ma se Bertolaso vuole davvero dare un segnale vero di coerenza, lo faccia qui in Lombardia, prendendo atto che nulla cambia per i cittadini che vivono sulla propria pelle il collasso della sanità lombarda. È la riflessione del capogruppo Movimento 5 Stelle Nicola Di Marco. Poi abbiamo degli esempi: cardiologo, ortopedico e oculista in via Rugabella 32, gli specialisti. Come funziona il primo poliambulatorio aperto in città nel 2021 secondo il modello di assistenza diffuso per i pazienti. E l'altra pagina: con i miliardi del PNRR previsti 187 centri salute, solo 62 sono a pieni giri. Il bilancio delle case di comunità alla vigilia del time out sui fondi dell'Unione Europea. 156 realizzate, ma ovunque mancano personale e servizi. Il requisito della presenza di dottori tutti i giorni è rispettato nel 47% dei casi, per gli infermieri nel 67%, e in 31 spazi promessi i lavori non sono finiti. Restiamo ancora un attimo su Repubblica Milano per un altro articolo che volevo segnalarvi. Sì al Taser per i vigili, trattativa salvavoto tra PD e comandante. Mesi di dubbi, settimane di trattative, emendamenti rimbalzati e poi corretti. Lunedì, con qualche aggiustamento messo a punto dopo il parere tecnico negativo del comandante dei vigili Gianluca Mirabelli, dovrebbe chiudersi la lunga vicenda del Taser e agenti della polizia locale. Mirabelli martedì ha scritto una mail al sindaco e alla segreteria generale del comune per bocciare con un parere tecnico negativo due degli emendamenti della maggioranza, posti come condizione per dare il via libera alla dotazione dell'arma a impulsi elettrici. L'appuntamento dunque è per lunedì 15 giugno, quando la discussione si chiuderà in aula. C'è ottimismo perciò sull'arrivo ad un equilibrio finale, e lo dice anche la capogruppo del PD Beatrice Uguccioni. Stiamo lavorando per migliorare la delibera e mettere d'accordo le varie istanze. Gli emendamenti bocciati da Mirabelli riguardano l'obbligo per gli agenti che avranno in dotazione il Taser di frequentare prima un corso di formazione per gestire i rapporti con le minoranze razzializzate e la comunità LGBTQ, nonché l'aumento delle pattuglie serali e notturne. Per evitare uno scontro con il comandante e per approvare la delibera senza ulteriori intoppi, i consiglieri stanno limando un po' i documenti. L'ipotesi è quella di estendere il corso di formazione a tutto il corpo dei vigili, non solo a coloro che potranno usare il Taser, ampliando le categorie a rischio, ad esempio verso chi soffre di malattie mentali. Un modo per dire che particolare attenzione va posta su tanti casi diversi. Per quanto riguarda il rinforzo dei turni serali e notturni, si stralcerebbe dal testo dell'emendamento il riferimento a numeri precisi minimi richiesti. Ulteriore modifica è la trasformazione di un altro emendamento, quello che chiede maggiori controlli negli esercizi commerciali che vendono potenziali armi da taglio, in un ordine del giorno. Una formula meno vincolante che slega dalla delibera una richiesta che c'entra poco con il Taser. Il totale conta 5 emendamenti di maggioranza, a cui se ne aggiungono altri 4 dell'opposizione, più un ordine del giorno diviso in vari paragrafi che vanno, oltre a quanto detto sopra, dalla reintroduzione dell'avviso cartaceo per le multe sui parabrezza, all'aumento dei controlli per sosta irregolare e nelle aree della movida, fino ad uno stanziamento per il supporto psicologico dei vigili che operano in situazioni particolarmente critiche. E con questo lasciamo il
quotidiano Repubblica Milano. Andiamo adesso sul Brescia Oggi e partiamo proprio dall'apertura, che è dedicata, come ho già anticipato, all'UniBS. Università, applausi per Brescia, tutti i laureati trovano subito lavoro. UniBS si conferma tra gli atenei più efficaci in Italia in termini di inserimento professionale e stipendi. I tirocini favoriscono la transizione verso il primo impiego. Il 93% di chi si ferma alla triennale trova un'occupazione entro 12 mesi. Gli indirizzi con più possibilità di assunzione sono quelli STEM, economici e sanitari. Allora, alcune performance sono più evidenti. Sale da 90,9 a 93,2% la percentuale di laureati triennali che trova lavoro ad un anno dalla laurea, 85% è la media regionale, mentre sale dall'88 al 90,3% il tasso di occupazione dei laureati di secondo livello, 84,9% è la media regionale. Questo appunto è ciò che emerge dal 28esimo rapporto sui percorsi di laurea presentato ieri durante il convegno Efficacia della formazione universitaria, organizzato a Matera dal Consorzio Interuniversitario Alma Laurea, con l'Università degli Studi della Basilicata e col Ministero dell'Università e della Ricerca. Il rapporto 2026 ha indicato il profilo di circa 700.000 laureati delle 81 università aderenti al consorzio. Allora, se guardiamo ai 5 anni dalla laurea, sale dal 94 al 97% il tasso dei laureati magistrali che trova lavoro e sono in aumento anche le loro retribuzioni, che in media superano i 2.000 euro mensili netti. L'anomalia bresciana a livello di scuole superiori, che vede i tecnici ancora superare i licei nelle preferenze delle matricole, si ripercuote nell'ateneo. La provenienza dai licei prevale, come è ovvio, però è decisamente inferiore al dato nazionale, 58,2% contro il 71,5%, ed è maggiore la provenienza dagli istituti tecnici, 35,2% contro il 20,3%. Allora, vediamo poi il livello di soddisfazione complessivo dell'esperienza universitaria. Siamo all'88,8%. La fetta del tempo indeterminato all'inizio privilegia i triennali, poi col tempo si parifica e oltre la metà ha un lavoro stabile. Il 70% degli occupati considera il titolo conseguito molto efficace o efficace per le mansioni svolte. Gli sbocchi lavorativi dimostrano il cambiamento del mercato e soprattutto di quello locale. 3 occupati su 5 lavorano nel settore privato, ma l'ambito dei servizi assorbe il 72,5%, mentre l'industria accoglie il 26,6%. Solo lo 0,4% lavora in agricoltura. Non hanno molto bisogno di spostarsi i laureati a Brescia, secondo Alma Laurea, in controtendenza alla voce diffusa della fuga di cervelli. L'87,5% degli allori dell'ateneo è ancora all'opera nella regione, il 10% in un'altra regione italiana, mentre il 2,5% lavora all'estero. Il complesso report di Alma Laurea conferma i dati Istat elaborati da studenti.it, che indicano come gli indirizzi con maggiore possibilità di occupazione siano quelli STEM e quelli sanitari, medici e professioni sanitarie. La stima è che tra il 2024 e il 2028 servono dai 3 ai 4 milioni di ingressi freschi, sia per sostituire i pensionamenti che per interpretare figure nuove necessarie all'innovazione. Analisti di dati, esperti in cyber security, statistici, e che almeno il 30-40% dei nuovi debba essere arrivato a livello terziario di istruzione, laurea o diploma ITS. Sono quindi ingegneria e medicina
economia, le facoltà consigliate, tutte e tre presenti nell'università di studi e con indirizzi da un lato innovativi, dall'altro ispirate alle richieste del tessuto territoriale. Andiamo avanti adesso e leggiamo gli articoli sull'incendio del Capanna Lago Scuro. Come ho detto, troviamo questi pezzi su tutti e tre i quotidiani locali. Capanna Lago Scuro in fumo, un simbolo amatissimo dell'escursionismo bresciano. Questo è l'articolo di Giuliana Mossoni sul Giornale di Brescia. Dolore dopo l'incendio tra gli appassionati di alpinismo, ma lo spirito dei montanari impone già di guardare avanti. Grande guerra a passo di Lago Scuro. Allora, si tratta di uno dei luoghi più iconici dell'Alta Val Camonica, affacciato tra il Pian di Neve, il ghiacciaio del Pisgana e i resti della cittadella militare della Grande Guerra a passo di Lago Scuro. Restano a chiarire le cause del rogo. L'ipotesi più accreditata è quella di un fulmine caduto durante i violenti temporali che hanno colpito l'Alta Val Camonica nella giornata di mercoledì. Nell'immediato saranno effettuati i lavori di manutenzione straordinaria al Sentiero dei Fiori, che per questo motivo è stato temporaneamente chiuso con un'ordinanza del sindaco. Per il futuro l'intenzione è di non lasciare un mucchio di cenere, ma di provare a ricostruire. Per questo sabato sera gli amici si ritroveranno in sala Faustinelli a Ponte per vedere come agire. Sarà l'occasione per condividere informazioni, raccogliere disponibilità e iniziare a ragionare sui prossimi passi. La capanna Faustinelli, come molti la chiamavano, non era solo un bivacco d'alta quota, bensì un presidio di memoria della Grande Guerra, della storia dell'Adamello e del lavoro di generazioni di volontari. È anche per questo che l'amministrazione ha espresso vicinanza all'associazione e a quanti si sono presi cura del bivacco. Il comune si è detto disponibile a sostenere il percorso di rinascita. Vediamo sul Brescia Oggi l'articolo che troviamo a pagina 29, quindi nelle pagine della provincia e in particolare in quelle delle valli della Val Camonica. La capanna Lago Scuro distrutta dal rogo scatta già la mobilitazione per ricostruirla. Un fulmine ha innescato le fiamme a 3.100 metri di quota. Il bivacco era simbolo dell'Adamello e della Grande Guerra. Verso la raccolta fondi. Adesso invece sul Corriere della Sera, dove ci si dedica a questo fatto con un'intera pagina, cioè non proprio intera ma tre quarti. Distrutta da un incendio, la capanna Faustinelli sparisce, simbolo Camuno. Probabilmente un fulmine ha colpito la struttura al Lago Scuro. Per noi, racconta Alex Veclani, uno dei soci dell'associazione Amici di Lago Scuro, che si è sempre presa cura del bivacco, è stata una serata terribile. Abbiamo seguito da Ponte di Legno, impotenti, quel che stava succedendo. Nell'associazione siamo alcuni giovani che cercavano di custodire questo patrimonio storico che ci è stato tramandato e siamo senza parole. Sabato ci troveremo, ma non so cosa decideremo. Rifarla, non rifarla, non lo sappiamo ancora. Siamo distrutti moralmente. Anche ad alta quota vanno di moda gli archistar e le archistar, ma immaginare qualcosa di nuovo al posto della vecchia capanna è un colpo al cuore. La guida alpina Giovanni Faustinelli aveva iniziato a costruirla nel 1958, recuperando il materiale risalente al primo conflitto mondiale, con l'aiuto di Vittorio Veclani e Pier Antonio Odelli. La capanna faceva parte di un piccolo gruppo di manufatti costruiti dagli italiani attorno a cima Lago Scuro, poco sopra l'omonimo passo, dove un villaggio militare costituiva la base logistica di tutta la linea difensiva del Castellaccio. Giovanni Faustinelli recuperò molto materiale bellico e proprio durante uno di questi interventi un ordigno inesploso gli dilaniò una gamba, incidente che contribuì da un lato ad accrescerne la fama, dall'altro a indurirne il carattere. Scomparso nel 1991, l'associazione che custodiva la sua capanna
si era costituita nel 1995. Oggi è arrivato il momento più difficile. E abbiamo anche un articolo di Franco Brevini, giornalista appassionato ed esperto di montagna. Ciò che il bivacco rappresentava non deve spegnersi insieme a lui. Allora, probabilmente innescate da un fulmine, le fiamme che hanno avvolto la capanna Faustinelle e il Lago Scuro hanno colpito un luogo in cui la montagna conservava una memoria fisica, ruvida, non addomesticata. In certi posti la storia non sta nei pannelli illustrativi, ma nelle assi consumate, nei muri bassi, nell'odore di legno e ferro, nella fatica che si percepisce non appena si varca una soglia. Nata dai resti della Grande Guerra, restituita a nuova vita dalla tenacia della guida Giovanni Faustinelli, la capanna Lago Scuro, non fosse altro che per il suo difficile accesso, non era un rifugio nel senso turistico della parola. Era una presenza, stava lassù, oltre 3.000, senza clamore, offrendo riparo, memoria, orientamento. Chi saliva lungo il sentiero dei fiori, tra passerelle, gallerie e tracce della Guerra Bianca, vi trovava qualcosa di più di una sosta. La capanna era la prova che il ricordo non è un discorso astratto, ma un lavoro di custodia. Anche per questo l'incendio fa male. Fa male agli escursionisti che l'hanno amata, agli alpini, alle guide, ai volontari, a chi conosce l'Adamello non come scenario, ma come paesaggio fisico e morale. E fa male anche a chi non l'ha mai raggiunta, perché certi luoghi appartengono ad una comunità più ampia di quelli che li frequenta. Una comunità più ampia di quella che li frequenta. Ricordano che su quelle creste uomini giovanissimi vissero e morirono in condizioni estreme, dentro una guerra che la neve e il ghiaccio si incaricarono di rendere ancora più crudele. Giovanni Faustinelli lo sapeva. La sua opera non fu solo alpinistica, fu un gesto civile. Restaurare una baracca di guerra significava sottrarla all'abbandono e farne un luogo di incontro tra generazioni. Vi si ritrovava chi aveva combattuto, chi aveva ascoltato i racconti, chi sarebbe arrivato molto dopo, con lo zaino in spalla e forse senza sapere abbastanza. Quando è custodita così, la montagna non diventa museo, rimane viva. Ora bisognerà capire, valutare, decidere. Ma una cosa è già chiara, non possiamo trattare questa perdita come un semplice incidente di quota. La fragilità della capanna Lago Scuro ci ricorda quanto siano vulnerabili i segni della memoria, soprattutto nei luoghi più esposti, dove è la dismisura a segnare il rapporto tra la natura e l'uomo. Per questo vanno difesi con cura, risorse, competenze e continuità. Se sarà possibile ricostruire, non si dovrà rifare soltanto un tetto, si dovrà ridare forma ad un patto tra la valle e la sua storia, tra gli escursionisti e i luoghi che attraversano.

Stasera la comunità di Bovegno farà memoria del più tragico evento della sua storia attraverso un incontro con lo storico Mimmo Franzinelli, il quale racconterà con l'ausilio di immagini d'epoca, testimonianze e documenti inediti, l'eccidio nazifascista del Ferragosto 1944. 15 persone assassinate, la strage più grave contro civili bresciani durante la guerra di liberazione. Della vicenda lo storico Camuno parla ampiamente nel suo saggio La resa dei conti, 312 pagine, 24 euro, appena uscito per Mondadori. L'obiettivo della serata sarà restituire la propria storia ad una comunità a lungo espropriata della conoscenza di quel dramma del quale è stata vittima, dice Franzinelli. Quello di Bovegno è un classico eccidio nazifascista, una compenetrazione dei due apparati repressivi della Repubblica Sociale Italiana, le Brigate Nere e la Guardia Nazionale Repubblicana, e della Gendarmeria Tedesca. Franzinelli esporrà anche i contenuti della documentazione e delle testimonianze dell'epoca, materiale conservato alla Procura Militare Competenti di Verona, dove lo storico Camuno lo ha consultato. Materiale quindi ad oggi inedito, che sarà al centro dell'incontro per consentire di comprendere non solo l'andamento degli eventi. A decenni di distanza, conclude, potremo finalmente ritornare a quegli eventi terribili con una nuova consapevolezza derivante dalla conoscenza del materiale storico. Stasera l'appuntamento introdotto da Franco Ceretti è alle 20:30 nella sala del municipio. E abbiamo invece un altro libro, Storia di Don Sirio, il prete operaio a Cazzago, domani a Calino, la presentazione del libro dedicato al sacerdote attivo nelle lotte sindacali degli anni 60. Uno dei primi preti operai, un vero e proprio pioniere, diventato ben presto un punto di riferimento per i sacerdoti che avevano intrapreso una scelta di vita operaia e partecipavano in prima persona alle lotte sindacali civili dagli anni 60 in poi. Arcangelo Riccardi, che è stato sindaco di Villa Chiara per 24 anni, ha conosciuto Politi di persona nel lontano 1969. Politi è Don Sirio Politi, vivendo per oltre due mesi estivi nella comunità parrocchiale di Santa Maria a Bicchio, a Viareggio. Al prete operaio Riccardi ha dedicato il suo libro Come il figlio del fabbro falegname di Nazareth, che verrà presentato domani alle 18:30 nella sala Pietro Damarone dell'oratorio di Calino. Con questo abbiamo chiuso l'esame di questa mattina del Brescia Oggi. Andiamo velocemente ancora sul Corriere. Mondiali. Allora, mondiali, perché si parla di mondiali? Mondiale a Brescia, 46 nazioni su 48 tiferanno oltre 40.000 immigrati. Assenti solo gli originari di Qatar e di Curacao. Africa guida, Marocco in cima, con Brasile e Bosnia. In compenso, i cittadini bresciani con passaporto straniero che potranno seguire la squadra del cuore durante i mondiali sono oltre 40.000, 40.653 per la precisione, praticamente un immigrato su quattro tra quelli che vivono tra città e provincia. A svettare su tutti sono i cittadini del Marocco, ben 11.799, senza contare quelli che negli anni hanno ottenuto la cittadinanza italiana e per cui non compaiono più nelle statistiche demografiche. A rafforzare l'area magrebina ci sono anche tunisini, 3.109, e algerini, 555. Molto presenti anche gli egiziani, 6.758. Poi ci sono, restando nel mare a noi vicino, ci sono ovviamente Francia, 352 residenti nel bresciano, Spagna 468, ma anche Turchia 229 e Croazia 584. E poi ancora l'Africa subsahariana, senegalesi residenti sono poco meno di 7.000, 6.839, più staccati i ghanesi 2.642, gli ivoriani 955, congolesi 47, sudafricani 16, capoverdiani 16. E poi via via, brasiliani 1.438, argentini 222, colombiani 671, ecuadoriani

0: Argentini 268, paraguayani 40, uruguayani 33, haitiani 10, panamensi 3. In Asia ci sono rappresentanze di paesi in situazioni complicate o peggio, come l'Iraq 46 e l'Iran 180. Ci sono i giordani 40 e i sauditi 18. Ai mondiali c'è anche il Qatar, ma nessuno degli abitanti ha scelto come meta il bresciano. E poi vabbè, ci sono altri paesi, ma adesso diventa un po' lungo leggere tutto. Ci sono anche altri paesi europei. Portoghesi 198, olandesi 234, cechi 114, austriaci 91, svedesi 44, belgi 98, svizzeri 84. E segnaliamo solo i bosniaci 945, presenza di lunga data, quest'ultima, legata alle guerre degli anni 90 del secolo scorso. Insomma, tutte le squadre quasi sono rappresentate, aggiungendo i turisti che già popolano i nostri laghi e le schiere dei tifosi, si ingrosseranno ulteriormente. Mancherà l'Italia per la terza volta consecutiva. Non è grave, ma un po' spiace. Non resta che tifare per i cugini, fosse anche solo oltre che per il vino e il formaggio, per restituire il tifo che hanno dato agli italiani a Roland Garros. Quindi Thomas Bendinelli conclude questo articolo dicendo che non resta che tifare per la Francia, secondo appunto lui, non solo per il vino e il formaggio, ma anche per restituire il tifo dato ai tennisti italiani dai francesi. Andiamo adesso a vedere economia. Le esportazioni tengono, ma solo grazie all'Europa, male Oriente, India e USA. L'analisi Confindustria e Confapi sui dati diffusi da Istat. Ma noi concludiamo l'esame del Corriere segnalando Io dico di no. Annalisa Camilli, giornalista del settimanale internazionale, ricostruisce il filo rosso che da Genova 2001 porta a Gaza nel suo divieto di protestare che sarà presentato questo pomeriggio a Rinascita. Allora, i casi analizzati, dalle mobilitazioni filo-palestinesi alle lotte sindacali fino alle proteste ambientaliste, mostrano come la libertà di espressione si è sempre più compressa in nome dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, attraverso strumenti eccezionali che erano stati concepiti in parte come mezzo di contrasto agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 e in parte come strumenti di controllo della criminalità comune nelle città. Quindi nel suo saggio si interroga non tanto sulla natura carsica dei movimenti, quanto su come si è cambiato in questi anni l'approccio delle autorità alle manifestazioni di dissenso. Camilli osserva che l'adozione in Italia di due pacchetti di sicurezza in meno di un anno segnala lo slittamento verso un modello di governo del dissenso fondato sull'anticipazione della pena attraverso la costruzione di categorie di soggetti considerati potenzialmente pericolosi. Se ne discute, viene presentato il libro oggi alle 18.45 nella sede di Nuova Libreria Rinascita in via della Posta 7 in città. Con l'autrice dialogano il giornalista di Radio Popolare Massimo Alberti e l'avvocato Sergio Pezzucchi. Ricordiamo che l'avvocato Sergio Pezzucchi è uno dei legali anche dell'associazione Diritti per Tutti. Con questo noi concludiamo la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali. Un paio di spot prima di passare la linea a Laura Pescatori con la compagnia dei Gatti Neri, quindi vediamo subito gli spot e poi linea alla compagnia dei Gatti Neri.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: lo stesso cognome.
1: Maggio con la radio 2026, terzo e ultimo appuntamento, domenica 14 giugno alle ore 18. Liberty, l'arte dall'Italia moderna, ci porta alla mostra allestita a Palazzo Martinengo, Alba Duina, guida turistica di Bidi Brescia. Il ritrovo è a Brescia in Piazza del Foro il 14 giugno alle ore 18:10. La visita dura circa 2 ore e il costo del biglietto di 15 euro è per l'ingresso alla mostra. I posti sono limitati, pertanto aspettiamo le vostre prenotazioni in Radio Onda d'Urto allo 030 45670. Maggio con la radio 2026 vi aspetta.

0: siamo la compagnia dei gatti neri.
1: E allora via, 12 giugno 1965. Esce negli Stati Uniti il singolo Satisfaction dei Rolling Stones. C'è poco da dire, eccola qui.

12 giugno 1928 nasce a New York Vic Damone, cantante statunitense. Negli anni 40 e 50 dominò le scene musicali prima di diventare resident, diciamo, nei vari casinò di Las Vegas. Ci ascoltiamo You're Breaking My Heart. Vic morì l'11 febbraio del 2010.

E andiamo al 12 giugno del 1941. Nasce nel Massachusetts Chick Corea, pianista e musicista statunitense, pioniere in ambito fusion. Negli anni 70 fonda i Return to Forever e nell'80 lo troviamo anche in casa Electric Band. Morì il 9 febbraio del 2021, quella che è già partita in sottofondo è La Fiesta.

arriviamo al 12 giugno del 1941, facciamo gli auguri anche a Roy Harper. Cantautore folk inglese, colonna portante della scena folk degli anni 60. Il suo più grande capolavoro è senz'altro Stormcock del 1971 e proprio da qui ci andiamo ad ascoltare One Man Rock and Roll Band.

0: dazzling dog.
1: E andiamo al 12 giugno del 1942, nasce a Philadelphia l'Empire. Cantante musicista statunitense, lo troviamo nei The Zooters, che fondò sul finire degli anni 50, poi nel 63 lasciò la band per firmare un bel contratto in casa Decca ed avviare una carriera solista. Morì il 5 novembre del 2020, ci ascoltiamo The Bristol Stomp, The Zooters.

13 giugno 1943 nasce ad Andover Reg Priestley, cantante e musicista inglese, lo troviamo nei Troggs. Con loro scalò le classifiche negli anni 60 con grandi successi come questa I Can Control Myself. Morì il 4 febbraio del 2013.

12 giugno 1949 nasce a Willington John Wheaton, cantante e bassista inglese. Lo troviamo nei Family dal 72 al 74. Lo troviamo anche nei King Crimson, nei Uriah Heep, nei Roxy Music e dal 77 all'80 negli UK. Infine dall'81 al 2017 negli Asia. Oltre al fatto che lo troviamo anche in solo, ovviamente. Scomparve il 31 gennaio del 2017, lo ricordiamo con un brano degli UK, questa Nothing to Lose.

arriviamo al 12 giugno del 1951, facciamo gli auguri anche a Bunny Carlos, batterista statunitense, lo troviamo in casa Cheap Trick. Cofondò la band nel 1973 e firmò tra l'altro la sezione ritmica di brani iconici come questa The Flame.

12 giugno 1951 nasce nel Massachusetts Brad Delp, cantante americano, lo troviamo nei Boston. Si unì alla band nei primissimi anni 70, iniziando a registrare alcuni demo casalinghi, poi il successo arrivò nel 76 con l'omonimo album Boston. Da qui ci ascoltiamo Rock and Roll Band. Brad morì il 9 marzo del 2007.

12 giugno 1952 nasce a Hereford Pete Fenlon, bassista inglese e membro fondatore dei Pretenders. Morì il 14 aprile del 1983, lo ricordiamo con uno dei brani da lui cofirmati, The Weight.

0: E siamo quasi in chiusura, ultimi 5 minuti per noi. 12 giugno 1961, auguri a Kyra Roslin, bassista statunitense, la troviamo nei Black Flag dall'83 all'85, poi fonderà il duo D.O.A.'s con l'ex marito Mike Watt dei Minutemen. Nel 2021 pubblica il suo esordio solista e noi restiamo qua da Kyra, ci ascoltiamo Let It Go.
1: Once again let it go. Isn't it a shame? Once more, just again.

E andiamo a chiudere con il 12 giugno del 1964 e facendo gli auguri a Angela Baraldi, cantante e attrice italiana. Inizia a muovere i primi passi nella Bologna degli anni Ottanta, lavora peraltro come corista per grandi artisti come Lucio Dalla, Samuele Bersani, Stadio, giusto per citarne qualcheduno. Collabora spesso e a stretto giro anche con Massimo Zamboni. È del 2025 uno dei suoi ultimi lavori, 3021, da qui Saturno, che chiude questo lavoro. Ci salutiamo così, restituiamo poi la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gattinieri torna domani. Un buon proseguimento. Ciao!

0: Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao.
1: Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16ª edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutte. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma, consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo, numerosi e numerose, dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza.
2: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
3: Undici ed un minuto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo venerdì 12 di giugno. L'accordo non ancora, ma forse, così possiamo riassumere le ultime ore di giravolte di Donald Trump. In giornata è arrivata anche una replica da parte dell'Iran. Secondo alcune agenzie di stampa semi-ufficiali, Teheran e Washington si apprestano ad avviare i negoziati incentrati sulle questioni del nucleare e quelle economiche, escludendo però al momento il programma missilistico, di cui si parlerà solamente in seguito. La bozza di memorandum sul lato iraniano prevederebbe la fine del blocco statunitense di Hormuz, la riapertura dello stretto, la revoca delle sanzioni petrolifere, lo sblocco dei fondi iraniani congelati, con l'impegno statunitense a ridurre il numero delle proprie forze nelle aree circostanti Teheran. Sorpreso per questa intesa, tutta ancora da verificare, ma comunque nell'area, è Netanyahu, che dal canto proprio continua a massacrare il Libano. Insistono i raid a sud del paese, in particolar modo contro la millenaria città di Tiro. 7 qui le vittime fra la serata e l'alba. 3 invece i morti nelle ultime 24 ore per droni ed artiglieria nella striscia di Gaza. Le vittime attorno a Khan Yunis e nell'area centrale del campo profughi di Nuseirat. Pagina del lavoro, oggi sciopero di tutto il comparto cultura, musei, biblioteche, archivi, teatri, poi precari di editoria, spettacolo, produzione artistica e culturale, indetto dal sindacalismo di base, dall'FLP e dalla NIDIL CGL e da associazioni auto-organizzate del settore come Mi Riconosci, Redacta, Galassia e Vogliamo Tutt'altro. È il primo sciopero di questa profondità del settore culturale negli ultimi 50 anni. Oltre alle singole vertenze, al centro c'è il diritto a condizioni lavorative dignitose per tutte e per tutti. Per questo, in corso, fra la mattinata e il pomeriggio, decine di presidi in tutta Italia. Ancora lavoro con l'incendio in un magazzino di materiale plastico alla Versalis di Mantova. Le fiamme visibili a chilometri di distanza, un denso fumo nero che ha portato a chiudere la circolazione ferroviaria della linea Mantova-Monselice. Gli operai sono stati evacuati, al momento non risultano feriti. Oggi è la giornata internazionale contro il lavoro minorile in Italia. L'UNICEF rende noto che nell'ultimo anno si è registrato un incremento generalizzato delle denunce di infortunio di studenti e studentesse costrette all'ex alternanza scuola-lavoro. Sono quasi 81.000 gli infortuni denunciati, il 4% in più, con almeno 8 denunce per omicidi sul lavoro. Andiamo ora a Città del Messico. Ieri sera la cerimonia di apertura dei mondiali di calcio, i più grandi, lucrosi e diseguali di sempre, diffusi fra Messico, Stati Uniti e Canada. Sul palco dello stadio, ore di show con varie star internazionali fino al messaggio della FIFA: il calcio unisce tutto il mondo. Parole surreali ed insultanti, almeno per le migliaia di persone, soprattutto insegnanti, lavoratori, madres e buscadoras, movimenti sociali, che per ore hanno provato a superare la Città del Messico con il muro della polizia posto ad oltre un chilometro dallo stadio. Diversi gli scontri, gli arresti e l'uso massivo dei carabinieri.

cannoni ad acqua. Andiamo in Ucraina, due vittime per un attacco di artiglieria ucraino su Sumeska. Siamo nel villaggio russo di Bryansk, altre due persone sono rimaste ferite. Mosca comunica invece di aver preso altri due villaggi nel Donetsk. Ieri poi c'è stato l'incontro fra gli ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna, il cosiddetto formato E3, e i funzionari del Ministero degli Esteri di Mosca per perorare la causa di un tavolo negoziale con Zelensky, che dal canto proprio, appena incassati 90 miliardi di euro dall'Unione Europea, oggi ne ha chiesti altri 20. Il Cremlino per ora ha respinto però la mediazione di questi paesi. Chiudiamo il giornale radio andando in Asia. Un tribunale di Seul ha condannato l'ex presidente Yoon Suk Yeol a 30 anni di carcere. L'accusa è quella di aver ordinato infiltrazioni militari in Corea del Nord per aumentare le tensioni e creare così una base giuridica per la dichiarazione della legge marziale, poi avvenuta nel dicembre del 2024, rigettata da un'ampia mobilitazione popolare e successivamente anche dal Parlamento sudcoreano. 11:06 è tutto per quanto riguarda il giornale radio flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna come di consueto alle ore 13.

Venerdì 12 giugno 2026, CSA Magazzino 47 di Brescia, cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka. Oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in enolibreria, alle 20 cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka. Due menù, un onnivoro con petis, riso, pollo, lenticchie, ananas, fagiolini e papadam. E a finire un dolce. L'opzione vegana con petis, riso, patate, lenticchie, ananas, fagiolini, papadam e dolce. Sottoscrizione 12 euro, prenotazione obbligatoria allo 030 45 670, il ricavato della cena andrà a finanziare il borso di studio per i bambini e le bambine srilanchesi tramite l'associazione Piapat, associazione benefit srilanchese.

Maggio con la Radio 2026, terzo e ultimo appuntamento, domenica 14 giugno alle ore 18. Liberty, l'arte dall'Italia moderna, ci porta alla mostra allestita a Palazzo Martinengo, Alba Duina, guida turistica di Bidi Brescia. Il ritrovo è a Brescia in Piazza del Foro il 14 giugno alle ore 18:10. La visita dura circa 2 ore e il costo del biglietto di 15 euro è per l'ingresso alla mostra. I posti sono limitati, pertanto aspettiamo le vostre prenotazioni in Radio Onda d'Urto allo 030 45670. Maggio con la Radio 2026 vi aspetta.

0: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
1: Radio Onda d'Urto di nuovo in diretta, sono le 11:09 e questa è la sigla dello spazio approfondimenti di questo venerdì mattina. Scopriamo subito gli argomenti che affronteremo insieme. Partiremo dal Libano. La base negoziale è verosimilmente quella iraniana, tuttavia ci sono diverse variabili. Una di queste è Israele. A parlare è Marco Magnano, in viaggio verso Beirut, giornalista e analista di questioni internazionali, in particolare di Medio Oriente, che ai microfoni di Radio Onda d'Urto commenta le notizie sulla fase finale dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Rimarremo poi in Medio Oriente, andremo in Palestina, dove non si ferma l'aggressione e il genocidio portato avanti per mano israeliana. Da Gaza ci siamo collegati con Sami Abu Omar, cooperante di diverse realtà italiane attive nella striscia di Gaza, e nostro collaboratore che ci aggiorna sulla situazione. Torneremo poi in Italia perché oggi è sciopero nazionale nel settore della cultura. Si fermano biblioteche, musei, teatri e il mondo dello spettacolo in piena precarietà. Sciopero indetto per tutta la giornata da Cub Cobas, Clap, ADL Cobas, USI e per i confederali da FP e NIDIL CGL. Da Roma avremo con noi Vincenzo Migliucci, Confederazione Cobas, e da Pisa Federico Giusti della Cub. Parleremo poi di Spop. Sarà a Cevo, infatti, in Valle Camonica, la sede principale delle tre giornate di sport e iniziative dal basso organizzate dall'Unione Sportiva Stella Rossa, che come ogni anno dà vita a Spop, il festival dello sport popolare. In programma da oggi fino a questa domenica 14 di giugno ci presenta le iniziative Beppe dell'Unione Sportiva Stella Rossa e conduttore del programma Radio Spop qui su Radio Onda d'Urto. E poi alle ore 12, come sempre il venerdì mattina, l'analisi critica dei fatti economici della settimana con il nostro collaboratore ed economista Andrea Fumagalli. Con lui parleremo dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria di Banca Intesa San Paolo lanciata su Monte dei Paschi di Siena. Parleremo anche del business dei mondiali di calcio, di caporalato e delle responsabilità della legge Bossi-Fini.

0: quindi sono questi gli argomenti principali dello spazio approfondimenti di questa mattina che ci accompagnerà fino alle 12.30 di oggi. Noi partiamo, come detto, da quelle che sono le novità che arrivano dal Medio Oriente, in particolare dalle fasi di accordo tra Stati Uniti e Iran.
1: Siamo con Marco Magnano, che è in partenza per Beirut, giornalista, analista di questioni internazionali e di Medio Oriente. Buona giornata, Marco.
2: Buongiorno, grazie per l'invito, come sempre.
1: Ti leggo una notizia che è stata battuta proprio pochi istanti fa dall'ANSA rispetto al negoziato. Gli Stati Uniti e l'Iran si apprestano ad avviare i negoziati finali incentrati su questioni nucleari ed economiche, escludendo il programma missilistico. Lo scrive l'agenzia di stampa iraniana MER. Secondo MER, una bozza di memorandum d'intesa tra le due parti prevede la fine del blocco statunitense di Hormuz, la riapertura dello stretto, la revoca delle sanzioni petrolifere, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l'impegno degli Stati Uniti a ritirare le forze dalle aree circostanti l'Iran. MER afferma che la bozza di accordo necessita ancora dell'approvazione delle autorità competenti. Ieri Trump aveva annunciato che l'accordo era ormai raggiunto, l'Iran aveva fatto sapere che gli Stati Uniti avevano accettato il loro testo, anche se i guardiani della rivoluzione erano sembrati un po' più prudenti nelle dichiarazioni. Allora, la domanda che ti faccio è: siamo di fronte all'ennesimo annuncio trumpiano, che però adesso sarebbe un po' confermato in parte anche da queste fonti iraniane, e se siamo veramente vicini ad un accordo, su quali basi si potrebbe poggiare, su queste che dicono gli iraniani oppure su altro?
2: Partiamo effettivamente da una considerazione. È una novità interessante il fatto che anche la stampa iraniana comincia a dire: siamo vicini non tanto a un accordo, quanto siamo vicini a risederci al tavolo con una bozza credibile. Ecco, il linguaggio è abbastanza interessante, perché il linguaggio dell'Iran, al netto della propaganda, al netto dei moltissimi meme che abbiamo visto circolare anche online, ma è sempre stato quello della diplomazia più tradizionale, e molto in linea con la storia dei negoziatori iraniani. Dall'altra parte, appunto, abbiamo Trump che ha annunciato moltissime volte di essere a un passo dall'accordo. Fino a ieri effettivamente eravamo semplicemente davanti al solito annuncio di Trump. Oggi le carte in tavola sono abbastanza differenti e la base negoziale è verosimilmente quella iraniana, anche perché anche qui ogni volta che siamo arrivati a vedere le parti sedersi a un tavolo era comunque su documenti molto più simili a quelli annunciati e discussi dalla diplomazia iraniana. Tuttavia ci sono diverse variabili. Una di queste naturalmente è Israele, e mi rendo conto che somiglia un po' a un'ossessione questa quando si parla di questa regione, ma è inevitabile considerare che cosa ha in mente Netanyahu. Ora, Netanyahu ieri, subito dopo le parole di Trump, ha rilasciato un comunicato stampa in cui si diceva che Israele non è parte del possibile accordo, del Memorandum of Understanding, ma Netanyahu apprezzava alcuni passaggi delle dichiarazioni di Trump, quelle forse meno rumorose, nel senso che il presidente degli Stati Uniti si è affrettato ad aggiungere che tra le parti dell'accordo, e qua siamo su uno dei grandi punti deboli di questi negoziati, c'è la cessione di tutto il materiale fissile, tutto l'uranio arricchito iraniano, che sarà ceduto a qualche stato terzo approvato dai negoziatori. Questo, il limite sulla produzione missilistica e la cessazione del supporto per i cosiddetti proxy nella regione, ovvero in particolare Hezbollah. Ora, è interessante perché nel comunicato iraniano tutto questo è completamente riformulato, quindi abbiamo ancora un gap molto ampio da colmare. Però, detto questo, è vero che siamo effettivamente davanti a una possibile svolta. Qual è però un altro grande punto debole? È l'aspetto strategico, ovvero a che cosa può servire questo cessate il fuoco, questo accordo? Perché Trump continua a parlare di pace quando non ci sono nella regione le condizioni per la pace, e lo vediamo da tantissimi aspetti. Uno, naturalmente, sono questi attacchi che comunque hanno continuato a susseguirsi. Un secondo è il fronte collegato a quello tra Iran e Stati Uniti, che è quello invece che si combatte in Libano e su cui Israele ha tutto l'interesse a tenere l'accordo separato e non rispettarlo anche se dovesse essere firmato. Quindi questo è un punto estremamente debole. L'altro sono tutti i vari altri attori del Golfo che in questo momento stanno cercando delle vie più o meno diplomatico-economiche per comunque mantenere una posizione di forza rispetto all'Iran. Penso per esempio all'Arabia Saudita, che proprio 3 giorni fa ha annunciato l'avvio delle esportazioni di prodotti libanesi verso l'Arabia Saudita, un elemento che fa sicuramente piacere al Libano, ma che è uno statement per allontanare ulteriormente il Libano dall'Iran. Quindi non ci sono effettivamente le condizioni per accertarsi e per poter avere la logica speranza che questo cessate il fuoco sia destinato a trasformarsi in qualcos'altro, cioè una stabilizzazione della regione. Anche perché, siamo onesti, la stabilizzazione della regione non fa comodo a nessuna delle potenze militarmente rilevanti di questo territorio, comprese tra le altre attori che abbiamo visto poco coinvolti in questa crisi, come la Turchia, che comunque hanno un certo interesse a, per il momento, avere, ecco, dei punti deboli in cui poter esercitare la propria influenza. E tutto questo quindi rende questo accordo molto così di breve respiro.
1: Ecco, tornando a quanto ha scritto l'agenzia di stampa iraniana Mehr, nella bozza di memorandum non compare la questione del Libano, mentre sembrava che l'Iran intendesse porre, diciamo, la fine degli attacchi militari israeliani in Libano come una condizio sine qua non per arrivare ad un accordo. Ecco, cosa significa questo?
2: Questo è un punto molto interessante effettivamente, e non è facile dare un'interpretazione chiara. Ora, una delle interpretazioni realistiche è che l'Iran voglia provare a tenersi la carta libanese all'interno poi dell'accordo generale, magari anche solo come riferimento poi a una trattativa separata, comunque senza abbandonarla del tutto. Ma dall'altra parte c'è anche una certa fretta dell'Iran nel trovare una soluzione a questa crisi, perché ora, nei primi 2 mesi di crisi, lo sapevamo, l'impatto economico della chiusura dello stretto di Hormuz non sarebbe stato così rilevante, perché il tempo medio di una petroliera per arrivare a destinazione, quindi poi finalizzare il pagamento, sono circa 2 mesi, e quindi c'era questo cuscinetto che ha permesso ancora all'Iran di incamerare una certa quantità di denaro per potersi permettere lo sforzo bellico, potersi permettere i sussidi alla popolazione. Ma oggi siamo invece ormai troppo dentro la crisi da un punto di vista temporale per potersi ancora permettere questo gioco. Quindi la riapertura dello stretto di Hormuz è una priorità per tutte le forze in campo, occidentali e compreso naturalmente l'Iran. Ma ecco, non mi stupirei che semplicemente questo non fosse stato citato dall'agenzia Mehr, ma lo ritroveremo all'interno dei documenti. Come al solito poi qui c'è un grande problema di trasparenza, cioè noi non abbiamo mai accesso al documento negoziale vero e proprio, e quindi ci basiamo sulle supposizioni di stampa. Difficile comunque che l'Iran lasci il Libano completamente sganciato, al di là di una generica solidarietà, e anche perché è comunque un canale estremamente importante per avere accesso a una regione che è sempre più spezzettata dal punto di vista iraniano, e in cui il Libano rimane uno dei pochissimi punti chiave su cui c'è ancora un accesso.
1: E la dichiarazione di Netanyahu che Israele non è parte dell'accordo Stati Uniti-Iran, cosa significa? Che intende continuare a fare ciò che vuole in Libano, a Gaza, in Cisgiordania?
2: Beh sì, anche perché Israele ha dimostrato che può tenersi le mani libere, può continuare a fare quello che vuole senza pagare conseguenze. E quindi da un lato le dichiarazioni di Netanyahu suonavano vagamente come una lamentela, come a dire ci avete lasciato fuori da questo accordo, ma dall'altra è anche proprio un modo per dire, visto che non ci riguarda, visto che non siamo stati invitati, allora noi possiamo continuare a agire come vogliamo. E in effetti anche qui il grande punto e temporale. Mi spiego meglio. Israele sta giocando una partita in Libano molto simile a quella di Gaza, naturalmente con qualche limitazione territoriale in più. Il Libano e soprattutto Hezbollah sul terreno si difende in modo diverso rispetto a Hamas, anche altro non fosse per la geografia e per la disponibilità di armamenti, ma il gioco di Israele è quello contro il tempo. Sa benissimo anche Netanyahu che un giorno bisognerà trovare un accordo sul Libano. Non si può andare avanti all'infinito con questo conflitto, perché ha delle ripercussioni non soltanto economiche, non soltanto militari, anche se pure quelle sono piuttosto significative, ma anche perché il Libano non è Gaza. C'è un certo sostegno internazionale nei confronti del Libano, anche da parte occidentale, c'è un certo interesse. E quindi a un certo punto ci si dovrà sedere, ma quali saranno le condizioni sul terreno quando ci si siederà e si firmerà un accordo? Ecco, per Israele più a nord si va, e quindi più vicino a Beirut si va, più sarà facile dire d'accordo, vi concediamo il 50% di quello che abbiamo conquistato, l'altra parte rimane un cuscinetto. Più lungo, più profondo, più strutturato è questo cuscinetto, e più Israele potrà dire, e Netanyahu potrà dire al suo elettorato, guardate, vi abbiamo liberato dalla minaccia portata da Hezbollah, minaccia che ovviamente è mutuamente necessaria, perché anche Hezbollah senza Israele avrebbe gravissimi problemi nel continuare a legittimarsi, e quindi dire, beh, adesso che vi ho portato una vittoria, da un lato spero nella grazia da parte del Presidente, e dall'altra posso ricandidarmi alle elezioni e provare a rivincerle, perché poi questo è il grande tema, visto che si presume che o a fine anno o nel 2027 Israele dovrà finalmente tornare alle urne dopo tantissimo tempo senza che la sua cittadinanza abbia esercitato il diritto di voto. E quindi tanti orologi che corrono a velocità differenti, e uno di questi è proprio quello che fa dire a Netanyahu: meglio rimanere fuori dall'accordo, così guadagni un po' di tempo.
1: È presto per valutare se ci sarà un'intesa. Quale parte si è riuscita a ottenere di più, quindi ad uscire, diciamo, vincente in questa guerra? Però ti domando, chi ha più bisogno ora, per ragioni sia politiche, economiche o militari, di arrivare velocemente ad un accordo?
2: Partirei dal fondo di questa graduatoria, ovvero Israele, che è chi ha meno bisogno in assoluto di arrivare al fondo, appunto perché, come dicevamo, più dura a lungo la guerra e più si può, anzi l'invasione, e più si può continuare con questa operazione. Direi, beh, è un pari e patta dal punto di vista politico tra Stati Uniti e Iran su chi ha più bisogno. Da un lato gli Stati Uniti, perché l'elettorato di Trump, l'abbiamo visto, non è felicissimo di questo conflitto, che sta comunque costando moltissimo, sta provocando una inflazione nel paese che Trump continua a dire, è una cosa bellissima perché significa crescita economica, ma sappiamo bene che non è così, specialmente con questi picchi nel costo dell'energia, in un paese che si credeva completamente isolato dai chiari di luna economici. E ancora di più perché questo elettorato è anche un elettorato storicamente isolazionista, che va bene, va dietro a Trump, qualunque cosa dica, qualunque cosa faccia, ma fino a un certo punto. L'Iran, come dicevamo, perché a un certo punto questo sforzo bellico non è interamente sostenibile. Il grande problema di Trump è che l'Iran si è rivelato anche da un punto di vista negoziale un osso molto più duro di quanto lui credesse. Lui probabilmente sperava in un'operazione in stile Venezuela, e quindi pochi giorni e via con un governo molto arrendevole, e avesse studiato un minimo la storia dell'Iran, avrebbe capito che questo era uno scenario completamente irrealistico. E il problema di Trump è che poi ha bisogno di un accordo che sia più conveniente per gli Stati Uniti rispetto a quello che era, ricordiamolo, l'accordo firmato 11 anni fa durante la presidenza Obama, cioè il JCPOA, sul nucleare iraniano. Quello era, a dire il vero, forse la migliore operazione diplomatica dell'Occidente verso la regione da tantissimi anni, stracciato con un colpo di penna, e ora stiamo andando verso qualcosa che non sarà poi così diverso quando si tratta del nucleare iraniano, e che dovrà però rappresentare una vittoria di Trump, anche se sarà simile alla vittoria della sua più grande ossessione, cioè essere meglio di Obama. Però, certo, il tempo comunque non gioca a favore di Trump, che in più ha le elezioni di midterm veramente dietro l'angolo.
1: Un'ultima questione, stai andando a Beirut, ovviamente magari se sarai così gentile e disponibile ci sentiremo magari nei prossimi giorni, però ecco, che situazione ti appresti a trovare?
2: Manco da Beirut da soltanto una decina di giorni, quindi il quadro è abbastanza noto ed è il solito, mi spiace dirlo, ma è il solito Libano molto molto diviso, ovvero un paese che dalla cintola in giù, quindi dai quartieri meridionali di Beirut verso sud, è un paese pieno di sfollati interni, con la paura degli ordini di evacuazione, i bombardamenti, un paese molto spaventato e anche molto combattivo, e che un po' verso sud si compatta. E poi dai quartieri, diciamo, bene di Beirut, che poi sono a 5 chilometri da quelli dalla periferia meridionale, perché Beirut è una città minuscola geograficamente, da lì in su invece è la solita estate libanese, in cui si va in spiaggia, si vanno a fare trekking, i bar sono costosissimi e pieni di gente, si va in giro con le auto sportive e con i vetri oscurati, eccetera, eccetera. Quindi è veramente un paese spaccato in due, che in più sbriciolato al suo interno dal punto di vista della solidarietà sociale, con la spinta delle comunità cristiane, quasi quasi a dire, beh, se Israele finisse il lavoro ci farebbe un favore, e dall'altra parte invece il tentativo di appellarsi all'unità nazionale, che sta andando molto vuoto da parte delle comunità sciite del sud. Quindi un quadro molto spaccato, e in cui da un lato non si vive la guerra e dall'altro invece ci si è immersi fino al collo.
1: Grazie Marco Magnano, giornalista, analista di questioni internazionali e soprattutto esperto di Medio Oriente. A risentirci allora, presto.
2: A risentirci, grazie a voi.
0: E noi restiamo in Medio Oriente, sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, e ci spostiamo in Palestina.
3: Radio Onda d'Urto, ci colleghiamo da Gaza con Sami Abu Omar, cooperante di diverse realtà solidali italiane. Intanto un saluto e ben ritrovato.
4: Buonasera, buongiorno a tutti, grazie a voi e a tutti i nostri ascoltatori.
3: Grazie a te per la disponibilità. Dunque Sami, ci siamo collegati con te per chiederti degli aggiornamenti sulla situazione nella striscia di Gaza.
4: Allora, la situazione qui alla striscia di Gaza non è tanto meglio, soprattutto da quando anche cominciata questa tregua. È stata una tregua finta soprattutto, perché finora non ho mai aspettato l'accordo del cessato del fuoco, perché continuano a bombardare praticamente tutti i giorni. Non è stato nemmeno un giorno durante tutto l'ultimo 8 mesi di tregua senza morte tutto quanto, perché ci sono state finora più di 1000 morti, altri tanti feriti, soprattutto per la situazione anche economica, soprattutto per la gente che non c'è più lavoro. Sono 3 anni che nessuno va a lavorare, perché non ci sono le imprese, sono state distrutte tutto quanto, e anche tutti, almeno nel campo dell'agricoltura dove lavoravano prima tantissime persone, ora non c'è più, perché tutta la zona della campi dell'agricoltura, i campi erano nella zona est della striscia di Gaza, dove ora si trova sotto l'occupazione israeliana, perché ora Israele controlla più del 64% della superficie della striscia di Gaza, oltre la linea gialla, cosiddetta la linea gialla, e tutte le altre noi palestinesi, 2.200.000 persone, ci siamo praticamente intorno al 30% dei territori, soprattutto perché si trovano tutti i palestinesi lungo praticamente una striscia sul mare, soprattutto lungo tutto il mare, perché l'altra zona è sotto il controllo israeliano. Situazione gravissima, anche l'aiuto umanitario non stanno entrando, soprattutto entrano pochissimi aiuti umanitari, perché poi ora quando sembra ci sono le tensioni all'Iran, tutto quanto si chiude subito tutta la frontiera. Anche durante l'alto 2 mesi fa, quando c'è stato l'attacco, praticamente Gaza è stata chiusa per 45 giorni tutta la durata della guerra, dove era sigillato completamente. E oggi, come oggi, è praticamente situazione ancora grave, perché nelle fasi della ricostruzione zero, ricostruzione, perché non stanno entrando niente materiale di ricostruzione, niente praticamente altro materiale, ferro, legno, tutto quanto. C'è un problema gravissimo soprattutto per l'ambiente, soprattutto con ora è arrivata l'estate per la raccolta delle spazzature, perché non ci sono praticamente mezzi di raccolta, perché sono stati distrutti tutti i materiali durante questa invasione, durante la guerra di 3 anni. I comuni non sono in grado praticamente di fare niente, usano di raccolta praticamente una cosa preventiva, praticamente su carrelle, strati di asano, qualcosa di genere. Poi ora ci sono le rachele, praticamente sono chitobe che stanno praticamente distruggendo tutto, praticamente entrano nelle tende, mangiano praticamente cibo delle persone, mangiano i vestiti, mangiano praticamente anche le tende le stesse praticamente. Il caso principale ora praticamente ci sono anche la mancanza dell'acqua, soprattutto acqua da bere, soprattutto perché la maggioranza dei distributori dell'acqua, ci sono state 4 organizzazioni internazionali dove prima forniscono l'acqua, sono state praticamente mandate via e non stanno lavorando più a Gaza. Durante questa guerra, soprattutto l'ultimo, anche dopo il cessato poco, era a marzo, quindi di marzo Israele praticamente ha rimandato via tutte le internazionali che lavoravano in 37 organizzazioni umanitarie che sono praticamente dichiarate come sono fuori legge queste organizzazioni, perché aiutano i palestinesi. Un'altra cosa gravissima è soprattutto le medicine, non stanno entrando per niente, soprattutto nemmeno medicine praticamente semplici. Per il mal di testa non trovo nemmeno un'aspirina, non trovo niente. Una situazione gravissima sull'ambiente, soprattutto perché ci sono tante, ora tra le tende la gente la fanno praticamente fossa settica vicino alle tende, queste praticamente durano pochissimo perché scavano in terra un buco, poi si buttano lì dove vanno, perché non ci sono le forniture, non ci sono niente, perché non c'è proprio un'infrastruttura, perché non ci sono più le città, non ci sono più le strade. E la gente stavano ora nelle zone che erano agricole, vicino al mare, il resto praticamente delle case sono distrutte. Una distruzione circa più del 90%. Anche io ho stato un altro livello grande, un settore molto colpito, il settore dell'educazione, soprattutto per le scuole, per 3 anni sono state chiuse totalmente. Però noi qui a Palestinese non ci abbiamo reso, ci abbiamo inventato le scuole tende dove praticamente facciamo anche le basi alimentari per fare insegnare ai bambini a leggere e scrivere. Questa è la situazione che viviamo qui nella Striscia di Gaza.
3: Sami Abu Omar, nostro collaboratore della Striscia di Gaza e cooperante di diverse realtà solidali italiane, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
4: Grazie a voi, a presto. Ciao.
0: E questa è l'importante testimonianza di Sami Abu Omar dalla Striscia di Gaza, registrata pochi minuti fa, e della quotidianità drammatica che sta vivendo il popolo palestinese all'interno dell'enclave. Noi fra poco ci spostiamo in Italia per parlare di scioperi, di proteste nel comparto della cultura e dello spettacolo. Oggi infatti è giornata di sciopero nazionale per il settore della cultura indetto dai sindacati di base, ma anche da FP e NITI, il CGL. Prima però una breve pausa musicale con un gruppo che aprirà la festa di Radio Onda d'Urto. Mercoledì 5 agosto i Caracalli e poi i Sikh Tamburo sul palco principale. Sentiamo proprio i Sikh Tamburo qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: È sciopero generale nazionale nel settore della cultura per l'intera giornata di oggi, questo venerdì 12 giugno. È stato indetto dal sindacato COBAS, lavoro privato, ADL COBAS, Club CUB e USI. E con noi per parlarne c'è collegato da Roma Vincenzo Migliucci, compagno della Confederazione COBAS. Un saluto e grazie per essere con noi intanto, Vincenzo.
1: Buongiorno, quindi oggi sì, è una giornata generale contro tutti gli appalti e contro tutto il sistema della precarietà e vedrà la presenza di copiose delegazioni a Roma da tutta Italia per preparare, come dire, una quantità di mobilitazioni intesa a questo appuntamento come gli stati generali della precarietà. Magari c'è un po' di presunzione in questo, però la situazione è arrivata effettivamente a un limite di cui la sopportabilità è difficile, tenuto conto che se dovessimo parlare delle cose recenti, cioè l'assassinio dei quattro migranti ad Amendolara, per non dire che questa è una situazione permanente nel settore dell'agricoltura, ma è allo stesso livello quello che riguarda anche l'edilizia, se pensiamo alla scoperta, tra virgolette, del lavoro nero o del lavoro veramente mal pagato dei lavoratori indiani a Milano presso la costruzione del consolato americano. Ma riguarda ovviamente un po' tutto l'insieme del mondo del lavoro che a partire da sempre, ma nello specifico negli ultimi 30 anni, la quantità di lavoro precario è veramente all'infinito, un po' in tutte le categorie, e ha preso il balzo anche nel pubblico impiego, tant'è che vi parteciperanno a questa iniziativa, per esempio nella sanità, tutto il lavoro precario delle sanità private, ma anche quelle pubbliche, se pensi che, non so a chi è conoscenza a livello nazionale, che tutto il sistema di prenotazione che va sotto il nome di Recup è un sistema privato, in appalto, e che quindi scade con tutte le gare di quello che significa le preoccupazioni di questi lavoratori che dopo 25 anni sono ancora precari e possono perdere il posto di lavoro, ma la stessa cosa avviene nella magistratura, dove tutte quelle persone che sono addette alle trascrizioni con anche mezzi, come dire, automatici e cose di questo genere, o ai traduttori, è tuttora un sistema privatistico, per non pensare negli enti locali con tutto il sistema delle partecipate per quanto riguarda l'acqua, per quanto riguarda l'energia, per quanto riguarda i rifiuti e quant'altro, così come per la cultura ovviamente eccetera, è tutto un sistema a pioggia ovviamente a quel livello, per non parlare di quello che sono i sistemi a rete, in particolare nelle ferrovie, il sistema è largamente utilizzato in appalto, abbiamo parlato l'anno scorso e ancora di frequente a come si muore per mancate comunicazioni lungo la linea ferroviaria, che ovviamente dovrebbe essere garantita mentre si lavora e cose di questo genere. Lo stesso avviene nella logistica, per non parlare dell'industria. Quindi gli stati generali, in particolare appunto COBAS, ADL, SIAL, COBAS e CLAP, hanno inteso, come dire, costruire non solo questa iniziativa, ma un percorso che dovrà proporre con l'aiuto di tecnici esperti, di storici del mondo del lavoro, di professori universitari, quello che dovrà essere una proposta di legge di iniziativa popolare per superare di gran lunga il sistema degli appalti della precarietà, sapete, precarietà che induce costantemente a una quantità superiore di morti del lavoro. C'è un vecchio slogan che passa in tantissimi anni di seguito e che dice: di lavoro si muore perché di precarietà si vive. E per cui capite bene qual è il collegamento. E dentro questo percorso costruire una vertenza generale per l'internalizzazione, cioè per essere assunti direttamente da coloro i quali indicano le gare d'appalto, e quindi sapendo bene che si reiterano nell'arco del tempo e che quindi sono, come dire, lavoratori a tutti gli effetti in capo all'appaltante, però di questo se ne fregano perché ovviamente risparmiano i quattrini e giocano su il fatto di ridurre al minimo il costo dell'appalto. E poi una grande campagna di sensibilizzazione appunto di tutto il mondo della precarietà che possa arrivare, come dire, ad eliminare innanzitutto, stante la nostra partecipazione alle mobilitazioni anche ultime, siamo stati giù ad Amendolara, come l'anno scorso stavamo, compreso chi vi parla, a Latina quando abbiamo mandato giù quel boccone amaro della morte di Satnam King, no? Lasciato morire dopo che un macchinario aveva strappato un braccio, eccetera. Insomma, sono cose orripilanti da ogni punto di vista, quindi questa mobilitazione generale che intanto elimini il lavoro schiavistico all'interno del mondo dell'agroindustriale e in parte anche nel mondo dell'edilizia. E questo in modo che si possa vedere con queste mobilitazioni che un certo tipo di soluzione siamo in grado di poterla praticare affinché questo sistema porti ad una condizione di dignità del lavoro e che non debba ogni mattina pensare chi aspetta a casa che potresti non tornare. E quindi queste sono più o meno le coordinate di questa giornata che presumo abbia a breve comincerà alle 10 qui a Roma, dopo che dai posti più vicini ovviamente si sarà iniziato a scioperare, e poi infine nel tardo pomeriggio è prevista anche una manifestazione a carattere abbastanza simbolico che parte da questo teatro che è nel quartiere romano della Garbatella, che ha come limitrofo il dirimpettaio della Regione Lazio, quindi c'è questo rapporto appunto per dire il j'accuse anche nei confronti di una istituzione che ovviamente si avvale anch'essa del lavoro in appalto.
0: E quindi ringraziamo Vincenzo Migliucci, compagno della Confederazione Cobas, che insieme agli altri sindacati di base ha denunciato e proclamato questo sciopero generale nazionale nel settore della cultura, per sottolineare come da almeno 3 decenni i vari governi che si sono susseguiti in Italia abbiano spinto verso una privatizzazione selvaggia nel mondo del lavoro in ambito culturale. Vincenzo, grazie per essere stato con noi, buono sciopero e buona mobilitazione.
1: Grazie a te di nuovo.
0: Radio Onda d'Urto, continuiamo a parlare dello sciopero generale nel mondo della cultura e dello spettacolo. Collegato con noi da Pisa c'è Federico Giusti della CUB e tra i promotori di questa giornata di sciopero questo venerdì 12 di giugno. Un saluto e grazie per essere con noi, Federico.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, uno sciopero indetto da diverse sigle sindacali, sia di base sia come ad esempio l'FP e la NID, il CGL, oltre ovviamente alla Confederazione Unitaria di Base di cui fai parte, ti trovi in questo momento in presidio perché non c'è soltanto lo sciopero oggi.
2: Sì, ci sono vari presidi in diverse città italiane, Milano, Roma, Firenze, noi siamo a Pisa, siamo davanti al comune, è un luogo scelto non a caso perché alcuni degli appalti della cultura sono comunali, da tempo rivendichiamo attenzione, salari dignitosi e soprattutto anche inquadramenti contrattuali adeguati. A nostro modesto avviso c'è un problema annoso che riguarda il mondo della cultura, è una cultura che viene completamente passata sotto silenzio, ci sono professionisti dei beni culturali per i quali hanno applicato partite IVA più o meno veritiere, con tratti con nazionali assolutamente inadeguati, ci sono tutta una serie di questioni che riguardano il mondo degli appalti e dei subappalti, ma anche la tendenza a sostituire i lavoratori veri e propri con personale volontario. Ci fu una denuncia da parte di Mi Riconosci anni fa, un'associazione che ha il merito di avere lanciato più di un'iniziativa sulla cultura, ebbene molte associazioni di volontariato hanno sostituito personale ragazze nello svolgimento delle loro attività, perché conviene, perché magari anche un ritorno di campagna elettorale di consensi, ma soprattutto poi serve per abbassare il costo del valore del lavoro e svilirlo. Ora noi questo sciopero è il primo, ci è voluto un anno nel corso del quale ci siamo confrontati tanto, abbiamo costruito una piattaforma individuando nell'economia di guerra una dei carnefici principali di quella che sarà anche la lotta alla dissoluzione della cultura, perché va detto le cose come stanno. Noi siamo davanti a una situazione nella quale l'economia di guerra, per essere sostenuta, andrà a tagliare sempre più risorse alla cultura, al welfare, alla sanità e al sociale. Noi siamo davanti a questa situazione paradossale nella quale però dovremo ritrovarci e che dovremo contrastare con tutte le nostre forze. Il primo sciopero vede presente un cartello di forze, è importante che ci sia la CGIL, lo dico in maniera molto esplicita, perché l'idea che uno sciopero abbia dignità solo se non c'è un confederale è un'approssimazione stupida, demenziale, che non aiuta neanche a ricomporre quel minimo tessuto di coesione attorno a determinate battaglie. È una contraddizione non esserci, non nel fatto che ci sia una sigla come la CGIL in alcune federazioni nazionali, questo lo diciamo in maniera molto esplicita, sapendo che tuttavia quello che deve caratterizzare la nostra azione è una costante iniziativa contro la logica degli appalti, dei subappalti, per inquadrare il personale con contratti seri e soprattutto per rispettare anche le condizioni di salute e sicurezza, che guardate, nel mondo della cultura sono spesso un optional.
0: E dallo sciopero di oggi nel comparto scuola e la parte dello spettacolo, della cultura, della musica, ci spostiamo a parlare in qualche modo di cultura dal basso, parlando di quello che è in programma da oggi fino a domenica. Si parla del Festival Sport, SPOP, del Festival dello Sport Popolare in Valle Camonica, organizzato dall'Unione Sportiva Stella Rossa. Inizia oggi e fino a domenica 14 giugno il Festival dello Sport Popolare con SPOP. Con noi collegato c'è Beppe dell'Unione Sportiva Stella Rossa, che realizzerà queste tre giornate di camping, musica, sport e cibo, in questo caso a Cevo in Valle Camonica, ed è anche Beppe conduttore della trasmissione Radio SPOP che va in onda sulle nostre frequenze il martedì. Beppe, un saluto e grazie per essere con noi.
3: Hola todos, buongiorno.
0: Allora, tre giornate di iniziative sport popolare, quando cevo è lo slogan, giusto?
3: Esattamente, quest'anno abbiamo puntato su questo gioco di parole che mette in campo un aspetto, secondo noi, comunque importantissimo. Da fino a quando c'è SPOP sono molti anni che l'Unione Sportiva sintetizza la propria stagione a cavallo tra Brescia e la Valle Camonica, come raccontiamo sempre sulle nostre frequenze, e SPOP porta tutto il percorso che l'Unione Sportiva fa con le sue squadre, con i suoi eventi, con le sue attività, e quindi viene racchiuso tutto questo. Negli anni ha avuto tante sedi il nostro festival, questo è il secondo anno in cui lo svolgiamo a Cevo, con la collaborazione delle realtà del territorio che ci sostengono, quindi la Casa del Parco Adamello, la Promo di Cevo, le realtà sportive di Cevo. Quest'anno insieme a noi si è aggiunto il Comitato Resistente Alta Vacca Monica, con cui abbiamo collaborato per alcune iniziative ed è protagonista di una delle attività domenicali. Poi faremo magari anche tutto l'elenco, e chiaramente anche le nostre squadre, quindi la Reblot Volley, la nostra squadra di pallavolo mista, e la Camunia Paranoica, che è la nostra squadra di calcio storica nel territorio camuno, che cureranno le due giornate più prettamente sportive, che sono il sabato tutto il giorno.
0: Ecco, c'è anche il campeggio per chi volesse partecipare a tutte e tre le giornate. Ti chiedo, per chi viene dalla città o da altre zone, come poter partecipare a queste tre giornate, in che modo, anche attraverso i vari tornei che si terranno?
3: Assolutamente. Allora, ci sono ancora possibilità di partecipare sia al torneo di calcio, sia al torneo di volley, sia alle altre esibizioni che ci sono, perché ci sono tante cose. Per esempio, il sabato c'è anche una dimostrazione di rugby, la domenica e il sabato c'è anche un momento di arrampicata che sarà fatto a Cimbergo, ci sarà un momento di camminata, poi insieme verrà fatta una prova in Falesia, nella zona dove anche ci sono le incisioni, cioè le incisioni rupestri. La domenica c'è un momento di riattivazione con lo yoga dal 9:30, e chi invece volesse fare un percorso un attimino più lungo, c'è tutta la camminata attorno ai sentieri partigiani, perché in quella zona operò la 54esima Brigata Garibaldi, e quindi c'è anche questa possibilità la domenica. Per tutte le informazioni, per le singole attività e anche per i pernottamenti, il consiglio è di seguire i nostri social. Unione Sportiva Stella Rossa trova tutte le indicazioni, può scriverci, noi mettiamo anche in contatto e comunque dare riferimenti dei vari camping, dei posti ancora che ci sono per poter alloggiare. Per l'iscrizione ai tornei ci sono, trovate riferimenti sulla nostra pagina e nel riassunto delle nostre storie, i singoli contatti telefonici per quanto riguarda sia le attività sportive curate da noi sabato, sia le altre attività curate dalle varie persone che insieme a noi hanno costruito tutto il programma di SPOP. Quindi assolutamente seguiteci sui nostri canali, anche potete anche contattare la Casa del Parco d'Amello sempre sui social per quanto riguarda anche informazioni sul pernottamento, e là vi diamo tutti i riferimenti anche all'ultimo secondo. Comunque siamo sempre attivi vi rispondiamo in maniera tempestiva.
0: E quindi torna il Festival dello Sport Popolare dell'Unione Sportiva Stella Rossa a partire da questo venerdì 12 di giugno fino al 14 di giugno a Cevo, in Valle Camonica, siamo in provincia di Brescia. Grazie a Beppe dell'Unione Sportiva per averci presentato le varie iniziative, ovviamente buone giornate.
3: Grazie a voi e buona giornata.

E quindi appuntamento con SPOP, il Festival dello Sport Popolare, inizia questa sera fino a domenica in Valle Camonica. Il programma completo lo avete sentito sui canali social dell'Unione Sportiva Stella Rossa, ma anche sul nostro sito radioondadurto.org.

Sono le 11:57 minuti, a brevissimo l'appuntamento come sempre del venerdì mattina con l'analisi critica dei fatti economici della settimana, a partire dalle ore 12 con lo storico collaboratore ed economista Andrea Fumagalli. Prima però una breve pausa musicale con un gruppo che sarà presente sul palco principale lunedì 10 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, giunta alla sua 34esima edizione. Sono i Marlene Kunz.

vraiment.

0: Ed eccoci qui con il nostro collaboratore economista Andrea Fumagalli, la sua rubrica del venerdì di analisi critica dei fatti economici della settimana. Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno a te Rosangelo, un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Partiamo con Banca Intesa San Paolo, che lunedì ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria su Monte dei Paschi di Siena per creare, dice lui, un colosso bancario europeo con oltre 16 miliardi di utile netto stimato entro il 2029 e circa 27 milioni di clienti. La potenziale acquirente è la seconda banca italiana per valore, ma probabilmente la più influente di tutti, e quella eventualmente acquisita è una banca che ha una storia travagliata, che nell'ultimo anno però si era resa protagonista di un'importante operazione finanziaria, l'acquisizione di Mediobanca. In mezzo ci sono altre grandi istituzioni finanziarie, tra cui la Compagnia Assicurativa Generali, ma anche Unipol, BPER e ancora Banco BPM. Andrea, che succede?
1: È successo che il 7 giugno, domenica scorsa, probabilmente verrà ricordato per quanto riguarda il mondo bancario, perché ci sono state due iniziative di una certa importanza, due iniziative contrapposte e probabilmente determinanti per il futuro assetto del settore bancario italiano. La prima, in ordine di tempo, giusto per poche ore, sempre domenica 7, è stata la proposta avanzata da BPM, Banco BPM, al Monte dei Paschi di Siena. Una proposta era relativa al fatto di avviare un dialogo per un'eventuale fusione tra i due istituti su un problema di governance paritaria. Poche ore dopo questa dichiarazione della Banco BPM, che deriva dal Banco Popolare di Milano, Banca Popolare di Milano, c'è stato invece il lancio di un'acquisizione sempre riferita al Monte dei Paschi di Siena, che quindi diventa l'oggetto del contendere, da parte di Intesa San Paolo. E dico, come tu giustamente ricordiamo, Monte dei Paschi di Siena non svolge un ruolo abbastanza rilevante nel panorama bancario italiano, perché il Monte dei Paschi di Siena, dentro il Monte dei Paschi di Siena vi è anche Mediobanca, l'ex salotto buono della finanza italiana, l'ex banca di Cucce per intenderci, che Monte dei Paschi di Siena aveva acquisito lo scorso anno. Di queste due iniziative, che sono concorrenti fra di loro, tutte finalizzate a prendere possesso del Monte dei Paschi di Siena, probabilmente quella di Banca Intesa San Paolo è quella che avrà più probabilità di vittoria, perché è molto più Intesa San Paolo, Banca Intesa, come si chiama adesso, ex Intesa San Paolo, ex Cariplo, ex Banca Veneta, ex Banco Ambrosiano, e questa è la storia che poi è portata attraverso una serie di fusioni negli ultimi 20 anni al gruppo Intesa, che è diventato il gruppo più importante come sportello a livello italiano, anche se nell'ultimo anno la capitalizzazione di borsa ha visto emergere come prima banca per capitalizzazione di borsa Unicredit, di cui parleremo tra breve. Ma comunque sono le due banche più importanti a livello del panorama bancario italiano. E quindi è probabile che Banca Intesa abbia la meglio rispetto all'offerta di Banco BPM. Come è stata fatta questa offerta? Come dicevi tu, è un'offerta pubblica di acquisto e scambio, quello che si chiama in termine tecnico OPAS, che prevede il pagamento di un corrispettivo in denaro e azioni di Intesa agli azionisti del Monte dei Paschi di Siena che aderiranno all'offerta. Questa offerta di azioni a Banca Intesa agli azionisti Monte dei Paschi di Siena viene fatta con un aumento del valore delle azioni compreso fra il 12,5 e il 18,7% a seconda del periodo di mercato che viene preso come riferimento. Questo significa che questa operazione è stata stimata costerebbe a Banca Intesa, quindi l'acquisizione di fatto di Monte dei Paschi di Siena, circa 30 miliardi di euro.

0: che è una cifra non indifferente anche per un istituto delle dimensioni che ha Banca Intesa. Però contestualmente al lancio di questa offerta di pubblica di acquisto e scambio da parte di Intesa verso Monte dei Paschi di Siena, la Banca Intesa ha siglato anche un accordo per la cessione di circa metà degli sportelli di Monte dei Paschi di Siena, qualora venisse acquisita, e della maggior parte, leggo testualmente dal comunicato dell'azienda, e la maggior parte delle sue strutture e attività centrali a Unipol Assicurazione. E, di fatto quindi l'attività di sportello di Monte dei Paschi di Siena per la metà verrà ceduta a Unipol Assicurazioni, mentre invece Banca Intesa sì, ovviamente, manterrà in maniera unilaterale il controllo di Mediobanca, che è, diciamo, è la parte più succulenta insieme poi a Monte dei Paschi di Siena. Questo accordo con Unipol, perché Unipol possa acquisire metà degli sportelli di Monte dei Paschi di Siena nel caso l'operazione andasse in porto, è per evitare lo stop in niente da parte dell'antitrust, sia a livello italiano attraverso la Consob, che è l'authority che controlla il mercato borsistico, sia soprattutto l'antitrust europeo. Cedendo metà degli sportelli, è chiaro che Banca Intesa non ottiene una posizione dominante per quanto riguarda l'attività bancaria diretta, quella attraverso gli sportelli, perché metà vengono ceduti a un altro soggetto bancario, che è Unipol Assicurazioni, che ha una sua caratteristica diversa, ma che opera in maniera sinergica con Intesa San Paolo, perché non sarebbe il primo accordo fra queste due entità bancarie. È chiaro che la governance, il comando, il controllo che scaturisce da questa operazione resterà saldamente nelle mani di Banca Intesa, e dal punto di vista politico questo potrebbe rappresentare la vendetta, chiamiamola così tra virgolette, della finanza milanese e milanese-torinese, perché Banca Intesa appunto nasce dalla fusione di San Paolo con l'istituto bancario torinese e con la Caripo, la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, uno dei colossi bancari milanesi negli anni 80 e negli anni 90. Adesso Banca Intesa ha sede a Torino, ma di fatto rappresenta la finanza milanese, e con questa operazione la finanza milanese ritorna a controllare Mediobanca, che è sempre stata, diciamo, una realtà bancaria del nord, e in opposizione invece al tentativo che era stata fatta un anno fa, quando il Monte dei Paschi di Siena aveva acquisito Mediobanca, che questa acquisizione, ricordo, era avvenuta anche con il beneplacito e la partecipazione anche economica del gruppo Caltagirone, che è un gruppo che ovviamente ha interessi romani, molto legato al governo Meloni e al ministro Giorgetti, e anche grazie all'appoggio di Luxottica, cioè il gruppo del vecchio, per intenderci. E teniamo presente che in questa operazione Monte dei Paschi di Siena era entrato in possesso del 13% del gruppo di assicurazione generale, che è un'altra boccone molto appetibile nel processo del risico bancario, di concentrazione bancaria che negli ultimi 10 anni si è mosso in Italia. Quindi questo ritorno, questo tentativo di Banca Intesa è sottrarre il controllo di Mediobanca e parte del controllo futuro di Generali alla finanza romana e alla politica romana, cioè possiamo dire in questo modo qui, e riportarlo all'interno dei salotti nordici milanesi, no? Invece per quanto riguarda l'operazione fatta da Banco BPM, l'operazione più meno chiara, diciamo, perché la proposta del Banco BPM era quella di avviare una trattativa per un'operazione tra pari, però questa operazione tra pari si lascia aperta una serie di questioni, ovvero chi poi controllerà effettivamente il nuovo gruppo nato dalla fusione fra pari di Banca Popolare Milanese con MPS nel caso andasse in porto questa proposta. Al momento attuale questo non è chiaro, e non è chiaro neanche le modalità con cui questo accordo fra pari dovrebbe avvenire. Quindi questa sembrerebbe, se lo vogliamo analizzare, più un tentativo, e non a caso è avvenuto un paio d'ore prima dell'offerta di Banca Intesa, di creare un argine difensivo tra Banca Popolare Milanese e Monte dei Paschi di Siena, per far sì che il boccone che poteva fare gola all'istituto bancario più grande, in questo caso Banca Intesa, ecco, diventasse forse un po' indigesto questo boccone da ingoiare. Quindi è stato un altro momento, diciamo, di difesa di una trincea, che però rischia di avere pochi effetti se la proposta di Banca Intesa, con la potenza e il carico da 90 che c'è a Banca Intesa, continuerà. Bisogna vedere, perché tutto si deciderà e tutto verrà sistematizzato nell'assemblea dei soci e dell'azionariato di Banca Intesa, che si svolgerà il prossimo, se non erro, 10 settembre. E lì saranno, cioè, conclusione di tutta questa faccenda, al di là delle varie strutture di potere che vengono ridefinite, continua quel processo di forte concentrazione bancaria. Anche si apre anche il contenzioso con Unicredit, che è il terzo incomodo, diciamo. Cioè, perché nel frattempo, se questa operazione di Banca Intesa va ad aumentare il peso della banca Milano-Torinese sul settore bancario italiano e non muove nulla sul piano sovranazionale, invece contemporaneamente Unicredit continua la sua operazione di acquisizione di Commerzbank, operazione che è iniziata, come sappiamo, circa 6 mesi fa. Era stata lanciata un'OPA, un'operazione di scambio, di acquisizione scambio, e questa OPA sta continuando. E proprio il 9 giugno, 2 giorni dopo che era stata dichiarata la volontà di Banca Intesa di acquisire Monte dei Paschi di Siena, Unicredito in una dichiarazione ha affermato che l'acquisizione di Commerzbank è salita al 37,7%, e considerando i derivati che sono in possesso di Commerzbank, la quota potenziale patrimoniale detenuta da Unicredito della banca tedesca potrebbe arrivare al 54%, e quindi a questo punto l'OPA si potrebbe dire terminata con successo. Questo vuol dire che Unicredito aumenta la sua capacità e la sua potenzialità nel campo europeo e nel campo internazionale, mentre Banca Intesa rimane all'interno di una sovranità nazionale.
1: Parliamo di mondiali di calcio, che rappresentano più che una competizione sportiva, sono divenuti una delle principali piattaforme economiche e finanziarie a livello globale. L'edizione del 2026 della Coppa del Mondo, con il debutto di 48 squadre, 3 paesi ospitanti, li ricordiamo, Stati Uniti, Canada e Messico, segnerà un nuovo record in termini di valore economico. Secondo le stime ufficiali della FIFA e dei principali analisti di mercato, i ricavi totali supereranno gli 11 miliardi di dollari solo per l'organizzazione, trainati poi dai diritti TV, sponsorizzazioni, autorizzazioni. I mondiali sono tra i primi 10 motori economici della crescita mondiale, sottolinea il World Economic Forum.
0: Sì, questi sono dati molto gonfiati, perché l'ultimo dato soprattutto se rappresenta il decimo a livello di crescita del PIL mondiale, insomma, il decimo fattore di crescita mondiale, insomma, sembra abbastanza eccessivo, considerando che sono eventi che si avvengono ogni 4 anni. Ma sicuramente questo mondiale americano, fatto nel segno trumpiano, no? Ha superato tutti i record rispetto ai mondiali precedenti, anche quelli di 4 anni fa del Qatar. Si dice che i ricavi vengono, il bilancio della FIFA per il 2023-2026 è previsto ricavi per 13 miliardi di dollari, che è il doppio del quadriennio precedente, quando sono stati organizzati i mondiali del Qatar. C'è stato un aumento delle squadre partecipanti, per cui le partite sono 104 partite, no? La maggior parte delle quali negli Stati Uniti, ben 78 di queste 104 partite si svolgeranno negli stadi statunitensi, quindi soltanto 2 città del Canada parteciperanno, sono Toronto e Vancouver, e 3 città invece messicane, che avranno un peso minore. La FIFA controlla in maniera completa tutto il franchise e il merchandising dell'operazione, dalla vendita dei gadget più piccoli fino alla gestione dei diritti televisivi, diritti pubblicitari, attraverso una posizione, diciamo, monopolistica e assolutamente poco trasparente, gestita direttamente dal presidente della FIFA, che è Infantino, che è un grande amico di Trump. E il Guardian infatti aveva definito in maniera sarcastica Infantino come parte, aperte virgolette, parte dell'entourage diplomatico del presidente degli Stati Uniti, chiuse virgolette. Infatti noi ricordiamo ha molto spesso accompagnato Trump nei viaggi che Trump ha fatto nei paesi del Golfo, anche per quanto riguarda la stipula dell'accordo più o meno farlocco con Israele per porre fine al genocidio di Gaza. Sappiamo che poi questo non è successo, sia per quanto riguarda anche la costituzione del board per Gaza. Quindi ci sono degli interessi di questo tipo. Occorre dire che questo mondiale sarà molto dannoso per l'ambiente. Il fatto che si giochi in tre paesi diversi implica un aumento esponenziale dei viaggi, soprattutto in aerei, per cui saranno necessari, secondo le stime, oltre 9 milioni di tonnellate di anidride carbonico equivalente. Questo sarà l'effetto di inquinamento per l'utilizzo degli aeroplani, e queste 9 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalgono a quelle che producono 6 milioni di automobili in circolazione ogni giorno per un anno, con un aumento del 92% rispetto alla media storica dei tornei disputati nell'ultimo decennio. Quindi mondiali molto inquinanti e molto elitari, dove la filosofia suprematista bianca diventa la parte centrale. Ricordiamo che ad esempio la maggior parte dei tifosi non potrà assistere alle partite perché è impossibilitato ottenere il visto per gli Stati Uniti, soprattutto se vengono da paesi considerati a rischio. L'ultimo caso che ha fatto scalpore sui giornali è stato uno dei pochi arbitri africani che era stato nominato dalla FIFA per alcune partite del mondiale, che viene dalla Somalia, è stato respinto alla frontiera americana perché sappiamo che Trump non ama molto la Somalia, e quindi, nonostante che questo avesse tutti i requisiti, nominato dalla FIFA, arbitro internazionale riconosciuto eccetera, l'hanno caricato brutalmente su un aereo e l'hanno riportato che andava verso l'Egitto, e dall'Egitto poi tornerà a Mogadiscio. Lo stesso vale per una serie di altri parti dello staff che vengono da paesi africani. Insomma, la pelle nera o la pelle non bianca, diciamo, non è molto gradita, e qui ci sono una serie di blocchi da questo punto di vista. Inoltre, quello che limiterà molto poi l'accesso e la visione delle partite è che il prezzo medio per partita è di $2,500 e il costo del biglietto per la finale, che si svolgerà al MetLife Stadium del New Jersey, sul mercato secondario, che è legale negli Stati Uniti, non è il bagarino tradizionale europeo-italico, ecco, sul mercato secondario vengono quotate fino a $2,000,000 per un biglietto per assistere alla finale, quindi sono prezzi, come possiamo vedere, esorbitanti. Inoltre, sono dei mondiali che, se lo sport nella visione decubertiana doveva essere fattore di coesione sociale, fattore di migliorare le relazioni fra popoli, favorire la fratellanza umana universale, diciamo che questi mondiali vanno esattamente nella direzione opposta, oltre ad essere un business economico di notevole portata.
1: Dopo la morte dei quattro braccianti agricoli bruciati vivi in un minivan nel Cosentino, il ministro dell'Interno Piantedosi, intervenendo ieri al Question Times in Parlamento, ha difeso la linea del governo, promettendo inoltre più ispezioni, controlli e vigilanza sul lavoro agricolo. Piantedosi, rispondendo all'opposizione che accusava la legge Bossi-Fini di creare un esercito di persone vulnerabili perché irregolari, ha invece rivendicato la bontà e la non responsabilità di tale legge di fronte al caporalato, abbracciantato e le violenze contro i lavoratori migranti.
0: Sì, Piantedosi ha raccontato due enormi bugie. La prima è la dichiarazione, l'intento di fare una lotta dura al caporalato. Ha citato a proposito l'ultimo decreto lavoro che è stato votato al Senato, adesso dovrà essere approvato alla Camera, quello riguardante il salario giusto, che di cui parleremo prossimamente quando sarà l'iter parlamentare, sarà del tutto completato, perché rispetto alla prima versione, ci sono stati dei cambiamenti peggiorativi abbastanza significativi e importanti, soprattutto per quanto riguarda il concetto di salario giusto e per quanto riguarda l'utilizzo di contratti pirata, ma di questo ne parleremo in un'altra occasione. Invece, per quanto riguarda le indicazioni di piantadosi, tutti questi decreti, sia il decreto sicurezza che il decreto lavoro, dove c'è la lotta al caporalato digitale, eccetera, sono tutti decreti che avvengono a costo zero. Questo significa che tutto il potenziamento delle forme di controllo e di vigilanza sul mercato del lavoro, dagli ispettorati del lavoro, la possibilità di, ne parlavamo settimana scorsa, di poter controllare effettivamente se molte imprese che lavorano nel campo dell'edilizia, dell'agricoltura, del terziario a basso valore aggiunto, che sono i settori dove maggiormente forme di caporalato e di sfruttamento sono più presenti, beh, tutto il potenziamento di questi strumenti non possono essere fatti perché non vengono fatti adeguati investimenti. Quindi è la dichiarazione che finché aumenterà la lotta al caporalato, grazie all'aumento ai forme di controllo, eccetera, è una pura dichiarazione che non troverà poi riscontro effettivo nella realtà. La seconda dichiarazione riguarda appunto la legge Bossi-Fini. La legge Bossi-Fini è la responsabile, ed è volutamente la responsabile, della situazione di invisibilità di molti lavoratori italiani. Abbiamo letto già molte volte da questi microfoni, che è la possibilità di ingresso regolare in Italia attraverso i 50 days, riguarda un numero di persone assolutamente inferiore a quella che è la necessità dell'economia e del mercato del lavoro italiano. I lavoratori che entrano regolarmente poi spesso e volentieri non trovano il rispetto dei patti di lavoro che avevano siglato per poter entrare regolarmente. Ricordiamo che un lavoratore straniero per entrare regolarmente in Italia dal paese di origine, senza mai essere venuto in Italia, deve dimostrare di avere un contratto di lavoro e un contratto d'affitto o un luogo dove abitare, cosa che è difficile che una persona possa fare se non è mai venuto in un paese, no? E questo favorisce quindi l'immigrazione clandestina invisibile. Quindi noi ci troviamo della forza lavoro che, grazie ai paletti posti dalla Bossi-Fini, non possono essere regolarizzati, che sono facilmente ricattabili alla mercé dei criminali che gestiscono il caporalato e di quelle imprese. Il caporalato spesso è gestito sempre più recentemente da stranieri. Ma le imprese che utilizzano il caporalato sono nel 99,9% italiane, quindi c'è una responsabilità della piccola imprenditoria, un certo tipo di imprenditoria italiana, che grazie alla legge Bossi-Fini, grazie al fatto che molti di questi lavoratori non hanno la possibilità di essere inseriti regolarmente nel mercato del lavoro perché non hanno i documenti necessari e sono invisibili, che si cresce appunto la piaga del caporalato, che sappiamo essere diventato ormai un fenomeno strutturale e pervasivo in tantissimi settori dell'economia italiana. E quindi Piantedosi dice falsità.
1: Andrea, chiudo con te ricordando che in un mese, in meno anzi di un mese, la proposta di legge di iniziativa popolare 1% equo ha già superato il quorum delle 50.000 firme, superando poi appunto il minimo costituzionale richiesto per la presentazione in Parlamento. Ricordiamo che l'iniziativa mira a introdurre un'imposta patrimoniale annuale e progressiva sui patrimoni che superano la soglia dei 2 milioni di euro, con l'esclusione della prima casa.
0: Sì, dunque, questo è stato un ottimo risultato, superiore a quello che erano le attese. Si sapeva che il limite minimo delle 50.000 firme in 6 mesi era facilmente raggiungibile, non ci si aspettava che fosse raggiunto nei primi 21 giorni. Adesso si punta a raggiungere le 100.000 firme e poi andare ulteriormente. La campagna non è terminata, il dibattito sta aumentando, sia posizioni favorevoli e contrarie. Oggi sul quotidiano Il Domani c'è un articolo di Emanuele Felice, che è un economista, uno storico del pensiero economico, che insegna allo IUM a Milano, che è favorevole. Ci sono state altre dichiarazioni favorevoli a questa imposta. Ricordiamo che sarebbe meglio non chiamarla imposta patrimoniale, perché non è una patrimoniale. La patrimoniale è una tassa su una proprietà che si applica a tutti coloro che hanno quella determinata proprietà. Il bollo dell'auto è una imposta patrimoniale, perché è una tassa sulla proprietà dell'auto. Quindi tutti quelli che hanno l'auto pagano il bollo dell'auto. Così l'IMU è una tassa patrimoniale, perché è una tassa sulla proprietà della casa. Tutti quelli che hanno una casa, indipendentemente dal valore che ha, pagano un corrispettivo di IMU. Questa invece è una tassa sulle grandi ricchezze, cioè selettiva, non riguarda la struttura proprietaria generalizzata, ma riguarda solo coloro che hanno una ricchezza superiore ai 2 milioni di euro al netto della prima casa. Quindi sarebbe opportuno chiamarla tassa sulle grandi fortune, imposta sulle grandi fortune o sui grandi patrimoni, ma non imposta patrimoniale. Questo è un giochetto che la destra e i media usano per spaventare il cosiddetto ceto medio e fa pensare che queste dovesse passare una legge sulle grandi fortune oltre 2 milioni, anche coloro che hanno una casa di proprietà, guadagnano 1.500 euro al mese, potrebbero essere colpiti da questa imposta, cosa che è assolutamente falsa ed è una malinformazione che deve essere combattuta. L'ultimo punto da sottolineare, come già avevo avuto occasione di dire, è che è interessante, molto importante, che più del 50% di queste firme raccolte, finanziamenti raccolte, provengono dalla fascia d'età tra i 18 e i 37 anni, cioè c'è una forte componente giovanile che guarda con interesse a una proposta di questo tipo, che ricordo essere l'inizio di un percorso, perché non è che si risolve il problema del fisco con questa imposizione. Occorre, si recuperano sicuramente dei quattrini e dei soldi, si stima tra 16 e 26 miliardi, perché sono vincolati, come dice la proposta dell'Agenzia Popolare, a una spesa di carattere sociale, quindi non possono essere utilizzate per le banche, per l'esercito, per la difesa, cose del genere, ma solo per l'educazione, il welfare e via cantando. Ed è l'inizio di un percorso, perché dopo questa proposta dell'Agenzia Popolare bisogna iniziare a far partire una riforma effettiva più equa della struttura fiscale italiana, che come sapete è una delle più inique, delle più distorsive a livello europeo se non mondiale.
1: Andrea, ci aggiorniamo alla settimana prossima?
0: Allora, la settimana prossima purtroppo non ci aggiorniamo.
1: Ah, ok.
0: Sono fuori, sono impegnato in un convegno proprio giovedì e venerdì, e quindi mi è difficile.
1: Benissimo.
0: Magari se c'è qualche notizia particolare ci sentiamo l'altra settimana, se no rimandiamo fra due venerdì.
1: Perfetto, ti ringraziamo intanto Andrea e a presto a questo punto. Ciao.
0: Grazie a voi, un saluto caro a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, buona continuazione sulle frequenze antagoniste di Radio 1.
1: Benissimo, con noi dunque, lo ricordo, c'era Andrea Fumagalli, docente di economia politica all'Università di Pavia, e questa era la sua rubrica settimanale di analisi critica dei fatti economici, naturalmente, la settimana.

Radio Onda d'Urto, sono le 12. Scusate, sono le 12:28. Si chiude lo spazio approfondimenti di questa mattina, ma non l'informazione, che torna alle ore 13 con il giornale radio e i suoi servizi. A breve, invece, non come da palinsesto, cioè la trasmissione nella sua prima parte di Weekenders, che non andrà in onda, ma invece una trasmissione musicale verso la festa di Radio Onda d'Urto.

Maggio con la radio 2026, terzo e ultimo appuntamento, domenica 14 giugno alle ore 18. Liberty, l'arte dall'Italia moderna, ci porta alla mostra allestita a Palazzo Martinengo, Alba Duina, guida turistica di Bidi Brescia. Il ritrovo è a Brescia in Piazza del Foro il 14 giugno alle ore 18:10. La visita dura circa 2 ore e il costo del biglietto di 15 euro è per l'ingresso alla mostra. I posti sono limitati, pertanto aspettiamo le vostre prenotazioni in Radio Onda d'Urto allo 030 456 70. Maggio con la radio 2026 vi aspetta.

Radio Onda d'Urto, torniamo in studio e i prossimi 30 minuti li dedichiamo alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Ad agosto 2026 Brescia ospiterà 18 serate di socialità, dibattiti, incontri e grande musica live con diversi palchi, ma anche libri, autoproduzioni, enogastronomia e confronto e scambio reciproco. La festa sostiene, lo ricordiamo a tutte le persone che ci stanno ascoltando, Radio Onda d'Urto, emittente antagonista, nata il 18 dicembre 1985 e che trasmette tutti i giorni senza un secondo di pubblicità, padrini né padroni. La festa di Radio Onda d'Urto sarà, come ogni anno, in Via Serenissima, a pochi metri dal capolinea sud della metropolitana Santa Eufemia Bufalora, per la precisione, a circa 150 metri. Il palinsesto completo lo si trova sul sito www.festaradio.org, ma noi iniziamo un po' con proponendovi alcuni brani degli artisti che suoneranno sul palco principale. Non iniziamo dalla prima serata, quindi da mercoledì 5 agosto, ma bensì dalla seconda serata con Noyz Narcos, artista che torna nel 2026 per la terza volta sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, e vi proponiamo uno degli album a cui dei brani a cui i fan sono più legati, Aspetta la notte.

E questo era il brano di Noyz Narcos, Aspetta la notte, il brano incluso nella riedizione dell'album Monster uscito nel 2014, un brano come dicevamo molto apprezzato sia dalla critica che dai fan di Noyz Narcos, anche un brano un po' atipico e riflessivo, a tratti malinconico, differente dai pezzi a cui solitamente Noyz Narcos ha abituato i suoi fan. Ma quindi Noyz Narcos suona il 6 agosto, il giovedì 6 agosto, e noi da questa data ci spostiamo a ben due date. Mercoledì 19 agosto sul palco principale Ensi, Nerone, Danny Five e il trio bresciano Liff, Arcobaledo e Barra 1, e giovedì 20 agosto con i Subsonica e in apertura Tara. Perché dico che ci spostiamo a due date? Perché c'è un brano che accomuna i Subsonica e Ensi ed è il brano Il cielo su Torino, che andiamo subito ad ascoltare.

0: E il brano che volevamo andare ad ascoltare non evidentemente c'è qualche problema tecnico, quindi cambiamo subito e ci spostiamo a un'altra data, una delle date più attese per così dalle persone che frequentano la festa di Radio Nadurto. Passiamo quindi a giovedì 13 agosto con Caparezza.
1: Ragazzi, ve lo chiedo per favore.
2: In coda si chiedono cosa architetti di strano.
3: Io? Cosa architetto di strano?
2: Boh, pensavo a Lucia Mondellanelletto che dice:
4: Renzo, piano!
2: Vengo da te.
5: Dove sei finito?
2: Fuggo da te.
5: Sei finito?
2: Fa parte del gioco come il sorriso nella tua foto di rito. Come quando ti accuso di darmi sempre torto. È parte del gioco se mi rispondi che non è vero, mi hai dato torto.
5: È parte del gioco.
2: Questo è l'album che non vedi l'ora di sentire. Soprattutto tu che non vedi l'ora di dissentire. Chiamare più capa, chiamami pala eolica sulla statale. Se per le rime che scrivo

0: biglietti?
1: Eccolo, prego.
0: Grazie. Biglietto?
1: No, io sono l'autore del disco.
0: Ah, ok, ma il suo collega no?
2: Ma come io no? Guarda che io devo entrare per forza, se lo chiede a lui.
0: Mi spiace, bisogna essere più alti di così.
2: Così come?
3: E questo era Caparezza, lo ricordiamo, alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 agosto. Le prevendite online sono chiuse, ma direttamente ai cancelli della festa la sera stessa ci sarà la sottoscrizione. Quindi noi continuiamo arrivando, anzi tornando così, alla prima sera con i Sic Tamburo. Questo è il brano Sogno.

E questo era il brano Sogno dei Sic Tamburo, che suoneranno alla festa di Radio Nodurto la prima sera il 5 agosto. Noi, come anticipato, andiamo alla data di mercoledì 19 agosto e giovedì 20 agosto con il brano di cui parlavamo poco fa, ovvero il brano Il cielo su Torino dei Subsonica, questa volta featuring con Ensi Subsonica, che suonerà giovedì 20 agosto, Ensi la sera prima, il 19 agosto.

E questo era il brano Il cielo su Torino, Subsonica featuring Ensi. Non è ovviamente la versione originale del brano, che è uscito anni prima. E, tra l'altro, un brano, una delle tracce più apprezzate, in cui i Subsonica raccontano una storia d'amore ambientata sullo sfondo della loro città, Torino, che così per in qualche modo esprimere questo legame con la città. Tra l'altro, una curiosità è che nello stesso anno dell'uscita Il cielo su Torino, i Colle del Fomento, citati dai Subsonica nei saluti del disco, hanno pubblicato Il cielo su Roma, anche in quel caso un omaggio alla loro città. Come dicevamo, il brano che abbiamo appena ascoltato, Subsonica, sul palco principale della festa di Radio Nadurto il 20 agosto, featuring Ensi, che suonerà la sera prima il 19 agosto. Non sarà l'unico artista sul palco principale, infatti con lui prima Nerone, come abbiamo detto Liff barra 1, Arcobaledo e Dani Five. E per proseguire con il legame e la rete che unisce gli artisti, ascoltiamo un brano di Dani Five con Marte, che suonerà sul palco principale della festa di Radio Nadurto giovedì 6 agosto in apertura a Noiz Narcos.

Ogni giornata sembra capodanno. Sono, sono dalla parte di chi sta sbagliando. Fatti da parte che sto sbadigliando. I miei amici si

Balilla, non c'è pasta Barilla. Marte, Dani, Arte, Quadri, Facci, Santi, Dazzi, Manei. Io non mi ci metto a fianco, sto dietro e la prendo dai fianchi. Vuole giocare al gioco del fioraio.

E questo era il brano Problem Dani 5 che suonerà sul palco della festa di Radio Nadurto il 19 con Marte che invece suonerà il giovedì 6 agosto. Noi ora cambiamo tutt'altro genere e andiamo alla serata di venerdì 7 agosto con Sarafine. Questo è il brano Control Freak.

Abbiamo appena ascoltato il brano Control Freak di Sarafine, artista che suonerà alla festa di Radio Nodurto il 7 agosto. Ora ci spostiamo alla serata di martedì 11 agosto sul palco principale Ernia e Beba. Andiamo subito ad ascoltare il brano Atena dell'artista Beba.

0: gira male, sono cruel.
1: E questa era Beba Artista, che suonerà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto l'11 agosto. Ci sarà anche Ernia quella sera. Noi arriviamo verso la conclusione di questi 30 minuti dedicati alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Lo ricordiamo, da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a circa 150 metri dal capolinea sud della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. Il programma completo lo potete trovare anche sul sito www.festaradio.org e noi ci salutiamo con un brano di due rapper bresciani, Liff e Barra 1, che suoneranno in apertura la sera del 19 agosto.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Dice d'un minuto Radio Onda d'Urto, i nostri titoli del giornale radio in questo venerdì 12 di giugno. Accordo c'è, forse no, si continua a trattare fra Iran e Stati Uniti dopo che Trump nella notte ha bloccato gli annunciati raid su Teheran. Cercheremo di capirne di più con Marco Magnano, giornalista, analista di questioni medio orientali. Nel frattempo Israele continua a martoriare il Libano e la striscia di Gaza, dove con il caldo tornano tutti i problemi di 2 anni e mezzo di genocidio senza alcun aiuto. Proprio da Gaza con noi Samia Buomara, cooperante di realtà italiane e nostro storico collaboratore. E sulla onda emotiva di un possibile accordo fra Iran e Stati Uniti fanno festa le borse, si incassano nuovi dividendi sul piano finanziario, mentre su quello reale la BCE stima l'inflazione quest'anno in Europa sopra il 3%. Non crescono ovviamente parimenti i salari, così come non crescono le tasse su chi ha di più. In questa direzione va la raccolta firme per una proposta di legge popolare 1% equo. In 3 settimane raggiunte le 50.000 firme richieste. Con noi l'economista, nonché uno dei propugnatori di questa proposta, Andrea Fumagalli. Ancora lavoro, un vasto incendio ha colpito un magazzino di materiale plastico della Versalis a Mantova, 800 persone evacuate, il sindaco in tutta la città fa sapere di tenere chiuse le finestre. Sempre sulla fronte lavoro, oggi sciopero di tutto il settore della cultura, diversi presidi in corso, da quello di Pisa sentiremo Federico Giusti della CUB. E poi i mondiali di calcio iniziati ieri sera a Città del Messico, fuori in migliaia hanno provato a raggiungere lo stadio Azteca bloccati da altrettante migliaia di poliziotti. Cercheremo di capire qualcosa di più dal punto di vista anche del business economico dietro questo che è uno dei più grandi eventi al mondo con l'economista Andrea Fumagalli. Una buona giornata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Niente raid sull'Iran. È questa l'unica certezza dopo ore di dichiarazioni, retromarce, trionfalismi e tanti punti di domanda ancora sul tappeto. Ieri sera, poco prima delle ore 20, Trump si è autosmentito dicendo che non ci sarebbero stati gli annunciati attacchi su Teheran. Anzi, firmeremo molto presto un'intesa, forse già nel fine settimana in Europa. Lo stesso Trump poi ha fatto riferimento alla mediazione in corso da parte del Qatar. Trump, arrivato al 39esimo annuncio mai seguito da fatti in Iran, però ci crede e ha aggiunto: subito dopo la firma riapriremo lo stretto di Hormuz. Dall'Iran la freddezza iniziale di fronte alla nuova giravolta di Trump è stata sostituita con il passare delle ore da una postura quasi rivendicativa. Il test approvato è quello che abbiamo proposto noi, hanno detto dalla TV di Stato alcuni alti esponenti delle autorità della Repubblica Islamica. Dietro le quinte in realtà si tratta e si lima ancora, ma qualcosa di vero nelle parole di Trump questa volta pare esserci, almeno secondo diverse agenzie di stampa semi-ufficiali iraniane come la MER. Secondo questa agenzia, infatti, Stati Uniti ed Iran si apprestano ad avviare i negoziati finali per superare le divisioni, negoziati che riguarderanno la questione del nucleare e le vicende economiche, non il programma missilistico, una delle linee rosse poste da Teheran. Gira già anche una bozza di memorandum che prevederebbe la fine del blocco statunitense di Hormuz, riapertura quindi dello stretto, la revoca delle sanzioni petrolifere, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l'impegno statunitense a ritirare buona parte delle forze che al momento si trovano attorno all'Iran. C'è anche negli ultimi minuti una

0: possibile data e luogo della firma domenica a Ginevra. Alla presenza del vicepresidente statunitense Vance e del presidente del Parlamento iraniano Gharibaf. Queste però rimangono al momento ancora solamente voci. Abbiamo cercato di capirne qualcosa di più con Marco Magnano, giornalista, analista di questioni internazionali ed in particolare medio orientali.
1: La base negoziale è verosimilmente quella iraniana, tuttavia ci sono diverse variabili. Una di queste naturalmente è Israele. Netanyahu ieri, subito dopo le parole di Trump, ha rilasciato un comunicato stampa in cui si diceva che Israele non è parte del possibile accordo, del Memorandum of Understanding. Detto questo, è vero che siamo effettivamente davanti a una possibile svolta. Qual è però un altro grande punto debole? È l'aspetto strategico, ovvero a che cosa può servire questo cessate il fuoco, questo accordo? Perché Trump continua a parlare di pace quando non ci sono nella regione le condizioni per la pace. E lo vediamo da tantissimi aspetti. Uno, naturalmente, sono questi attacchi che comunque hanno continuato a susseguirsi. Un secondo è il fronte collegato a quello tra Iran e Stati Uniti, che è quello invece che si combatte in Libano e su cui Israele ha tutto l'interesse a tenere l'accordo separato e non rispettarlo anche se dovesse essere firmato.
0: Così la situazione in Iran. Israele nel frattempo, che pare essere stato preso di sorpresa dalla giravolta di Trump, prosegue nella propria strategia, che significa guerra sostanzialmente, a partire dal Libano. 7 le vittime nelle ultime ore, feriti anche all'interno di un centro sanitario, l'Al-Risala Emergency nel sud del paese. In risposta Hezbollah avrebbe effettuato almeno 24 attacchi contro le forze israeliane. Dal 2 di marzo sono 3.700 residenti in Libano ammazzati dagli israeliani, tra loro anche 187 rifugiati siriani fuggiti dalla guerra civile nel paese vicino. C'è poi la Palestina, qui di pace proprio non si parla nemmeno in maniera retorica. Israele infatti continua il proprio stilicidio di attacchi, 3 le vittime nelle ultime ore, tra l'estremo sud, direzione Khan Yunis, e l'area centrale, quella del campo profughi di Nuseirata. Nel frattempo la popolazione, stremata da 2 anni e mezzo di genocidio senza aiuti, si affaccia ad una delle stagioni più complicate, quella dell'estate. Su questo con noi Sami Abu Omar, cooperante di diverse realtà italiane e nostro storico collaboratore.
2: La situazione non è tanto meglio, soprattutto da quando anche cominciata questa tregua. È stata una tregua finta, soprattutto perché finora non ho mai aspettato l'accordo del cessato del fuoco, perché continuano a bombardarsi praticamente tutti i giorni. Ora Israele controlla più del 64% della superficie della striscia di Gaza, oltre la cosiddetta linea gialla, e tutte le altre noi palestinesi, 2.200.000 persone, siamo praticamente intorno al 30% dei territori. Situazione gravissima, anche l'aiuto umanitario non stanno entrando, entrano pochissimi aiuto umanitario, perché poi ora quando ci sembra ci sono le tensioni all'Iran, tutto quanto si chiude subito tutta la frontiera. C'è un problema gravissimo soprattutto per l'ambiente, per la raccolta delle spazzature, perché ci sono anche la mancanza dell'acqua, soprattutto acqua da bere. Un'altra cosa gravissima è le medicine non stanno entrando per niente, sopra le mal di testa non trovo nemmeno un aspirina, non trovo niente. Una situazione gravissima.
0: Da Gaza alla Cisgiordania, raid e attacchi continui dei coloni in tandem con l'esercito occupante. Secondo Oxfam, nei primi 5 mesi del 2026, accertati almeno 550 assalti, mentre dall'ottobre 2023 ad oggi il numero dei civili palestinesi ammazzati nella sola Cisgiordania ha superato quella dei 17 anni precedenti. Si parla di almeno 1.200 vittime, 300 sono bambine e bambini. Ci sono poi almeno 50.000 sfollati attraverso la costruzione di altre 925 barriere che impediscono la circolazione quotidiana di 3 milioni di palestinesi, il tutto in favore dei coloni. Fin qui la situazione sul terreno, poi ci sono i risvolti anche economici della guerra imperialista. Le borse mondiali e la finanza viaggiano verso l'alto con la possibile accordo fra Stati Uniti ed Iran. La borsa di Milano è sopra l'1%, lo spread fra BTP e Bund sotto i 74 punti base. Brinda quindi a far affari la finanza, ma non l'economia reale. Giusto ieri la BCE ha alzato i tassi di interesse del denaro, è la prima volta dal settembre 2023, tagliando nelle condizioni tempo le previsioni di crescita dell'Eurozona, ora ad uno striminzito più 0,9%. Quello che continua a crescere invece è il caro vita. L'inflazione media annua al momento in Eurozona è al 3%. Non crescono parimenti i salari, soprattutto in Italia, e non cresce nemmeno l'imposta su chi ha patrimoni da milioni se non miliardi di euro, soldi che potrebbero essere utilizzati subito per le spese sociali. Per fare pagare di più chi più ha, ha superato in meno di un mese, 3 settimane, la soglia delle 50.000 firme necessaria la proposta di legge popolare 1% equo. Tra le varie proposte anche una tassa sui grandi patrimoni sopra i 2 milioni di euro, con un'aliquota progressiva che andrebbe dall'1 al 3,5%, un prelievo che interesserebbe una platea fra i 100.000 e i 500.000 contribuenti, meno dell'1%, quindi provocando un gettito, a seconda dell'aliquota che verrebbe utilizzata, che va fra i 30 e i 60 miliardi di euro all'anno. Ne parliamo con uno dei propugnatori di questa proposta di legge, l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli.
3: Si sapeva che il limite minimo delle 50.000 firme in 6 mesi facilmente raggiungibile, non ci si aspettava che fosse raggiunto nei primi 21 giorni. Adesso si punta a raggiungere le 100.000 firme e poi andare ulteriormente. La campagna non è terminata, il dibattito sta aumentando. Ricordiamo che sarebbe meglio non chiamarla imposta patrimoniale perché non è una patrimoniale. La patrimoniale è una tassa su una proprietà che si applica a tutti coloro che hanno quella determinata proprietà. Il bollo dell'auto è una imposta patrimoniale perché è una tassa sulla proprietà dell'auto. Quindi tutti quelli che hanno l'auto pagano il bollo dell'auto. Così l'IMU è una tassa patrimoniale perché è una tassa sulla proprietà della casa. Tutti quelli che hanno una casa, indipendentemente dal valore che ha, pagano un corrispettivo di IMU. Questa invece è una tassa sulle grandi ricchezze, cioè selettiva, non riguarda la struttura proprietaria generalizzata, ma riguarda solo coloro che hanno una ricchezza superiore ai 2 milioni di euro al netto della prima casa.
0: Dall'economia al lavoro reale, oggi è sciopero di tutto il comparto della cultura, inedetto per tutta la giornata, dal sindacalismo di base, dall'FP e dall'NDL CGL, oltre ad una serie di associazioni auto-organizzate del settore come Mi Riconosci, Redacta, Galassia, Vogliamo Tutt'altro. Uno sciopero ampio e trasversale, quindi, indetto con questa profondità di settore come non accadeva da mezzo secolo. Oltre le singole vertenze, infatti, al centro c'è il diritto universale a condizioni lavoratose dignitose, contro l'unica logica del profitto e per una cultura che non sia mera merce di scambio. Per questo decine i presidi in corso questa mattina e poi nel pomeriggio in tutta Italia. Ci siamo collegati con uno degli appuntamenti del mattino, quello di Pisa. Con noi c'è Federico Giusti della CUB.
4: Sì, ci sono vari presidi in diverse città italiane, Milano, Roma, Firenze. Noi siamo a Pisa, siamo davanti al comune, è un luogo scelto non a caso perché alcuni degli appalti della cultura sono comunali, da tempo rivendichiamo attenzione, salari dignitosi e soprattutto anche inquadramenti contrattuali adeguati. A nostro modesto avviso c'è un problema annoso che riguarda il mondo della cultura, è una cultura che viene completamente passata sotto silenzio, ci sono professionisti dei beni culturali per i quali hanno applicato partite IVA più o meno veritiere, con tratti con nazionali assolutamente inadeguati, ci sono tutta una serie di questioni che riguardano il mondo degli appalti e dei subappalti, ma anche la tendenza a sostituire i lavoratori veri e propri con personale volontario.
0: Ancora lavoro con l'incendio scoppiato attorno alle ore 9 in un magazzino plastico della Versalis a Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza con pesanti rischi ambientali. Gli operai sono stati tutti evacuati, vi sarebbe un intossicato. Fuori casa anche 800 persone. Spostati dai binari della ferrovia Mantova-Monselice, 3 vagoni contenenti cloruro di titanio a forte rischio esplosione. Per questo l'intera tratta ferroviaria è stata chiusa. In tutta la città di Mantova il comune ha disposto la chiusura delle finestre e il non stazionamento all'aperto. Da nord a sud, il Consiglio d'Europa chiede al governo italiano di velocizzare gli interventi per far sì che l'ex Ilva di Taranto non costituisca più un pericolo per la salute degli abitanti e degli ambienti. Chiesto un aggiornamento urgente a Roma in merito alla situazione, entro e non oltre la fine dell'anno. È l'ultimo passaggio che segue il procedimento partito dopo le 4 condanne della Corte Europea dei Diritti Umani arrivati fra il 2019 e il 2022 relative all'ex Ilva di Taranto. Tutte per il mancato intervento delle autorità italiane nell'adottare le misure necessarie per proteggere le persone dall'inquinamento causato dallo stabilimento siderurgico. 13:16 minuti, andiamo all'estero, nello stadio Azteca, Città del Messico. Ieri sera la cerimonia di apertura dei mondiali di calcio, i più grandi, i più lucrosi e più diseguali di sempre, dislocati fra Messico, Stati Uniti e Canada. Sul palco ore di varie star internazionali fino al lancio dello slogan voluto dalla FIFA: il calcio unisce tutto il mondo. Parole surreali ed insultanti, però, almeno per quelle migliaia di persone, insegnanti, lavoratori, sindacati, madres e Buscadoras, movimenti sociali e per la giustizia climatica, che ieri sera per ora hanno provato a superare il muro della polizia posto ad oltre un chilometro dallo stadio messicano, fra scontri, arresti e un uso massivo dei cannoni ad acqua. A festeggiare, insomma, per ora c'è solamente la FIFA, che valuta un giro d'affari da 13 miliardi di euro sulla pelle di interi popoli, città e territori. Abbiamo cercato di fare i conti in tasca alla FIFA con l'economista Andrea Fumagalli, nostro collaboratore.
3: Questo mondiale ha superato tutti i record rispetto ai mondiali precedenti, anche quelli di 4 anni fa del Qatar. Si dice che il bilancio della FIFA per il 2023-2026 ha previsto ricavi per 13 miliardi di dollari, che è il doppio del quadriennio precedente. C'è stato un aumento delle squadre partecipanti, per cui le partite sono 104 partite, la maggior parte delle quali negli Stati Uniti. Ben 78 di queste 104 partite si svolgeranno negli stadi statunitensi, quindi soltanto due città del Canada parteciperanno, sono Toronto e Vancouver, e tre città invece messicane, che avranno un peso minore. La FIFA controlla in maniera completa tutto il franchise e il merchandising dell'operazione, dalla vendita dei gadget più piccoli fino alla gestione dei diritti televisivi, diritti pubblicitari, attraverso una posizione, diciamo, monopolistica e assolutamente poco trasparente, gestita direttamente dal presidente della FIFA, che è Infantino.
0: Noi restiamo nell'America. Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni aggiuntive contro la compagnia petrolifera statale di Cuba, la CUPET, accusata di avere illecitamente espropriato i beni di cittadini statunitensi anni fa, a dirlo il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, facendo esplicito riferimento a tutte quelle compagnie, in gran parte utilizzate dai mafiosi dell'epoca, sodali dell'ex dittatore Bautista, cacciati dall'isola socialista con la rivoluzione del 59. Andiamo ora in Ucraina. Due vittime per un attacco di artiglieria ucraina a Sumeska, un villaggio russo nella zona di Bryansk, altre due persone ferite. Mosca invece ha preso il controllo di due villaggi nel Donetsk. Nulla di fatto poi nell'incontro fra gli ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna, il cosiddetto formato E3, e funzionari del Ministero degli Esteri di Mosca, che ha rigettato la loro possibile mediazione. Il tutto mentre Zelensky, dopo aver appena incassato 90 miliardi di euro dall'Unione Europea, oggi ne ha chiesti altri 20. Ci spostiamo in Kosovo, il primo territorio europeo dove avverrà il disimpegno statunitense. Annunciato da tempo, a farlo sapere è stato il generale americano Grinevic, comandante delle forze NATO in Europa. Al momento la missione KFOR conta 4.600 soldati in Kosovo, ma, dato il miglioramento della situazione di sicurezza nel paese, la missione verrà ridislocata. Non è chiaro quanti militari verranno ritirati. Mentre, secondo il New York Times, il Pentagono ha comunicato agli alleati europei quali sono i piani di tagli previsti. Si passerebbe in Europa da 150 a 100 F-16 ed F-15, da 26 a 15 aerei da ricognizione, poi via tutti gli 8 aerei da cisterna e il ricollocamento di un sottomarino militare e nucleare, di una portaerei e di diverse navi da guerra, che dovrebbero essere spostate dal quadrante europeo direzione sud-est asiatico. 13:20 minuti, andiamo proprio in Asia, a Seul, Corea del Sud. Pesante condanna per l'ex presidente Yoon Suk Yeol, 30 anni di carcere. L'accusa è quella di aver ordinato ai militari infiltrazioni di droni in Corea del Nord per aumentare le tensioni transfrontaliere, creando così una base politica per imporre la legge marziale, come poi Suk Yeol effettivamente fece nel dicembre 2024. Una mossa però rigettata nelle piazze da centinaia di migliaia di sudcoreani e poi anche dallo stesso parlamento sudcoreano. 13:21 minuti, chiudiamo con la cultura. È morto l'inglese David Hockney, uno dei pittori contemporanei più importanti. Aveva 88 anni. Era stato uno dei principali esponenti europei della pop art, ma anche illustratore, fotografo, scenografo, disegnatore. In oltre 40 anni di carriera ha sperimentato un po' tutte le superfici e le modalità, dal collage alla pittura astratta, dai graffiti alle incisioni, fino agli ultimi lavori con la tavoletta grafica e l'iPad. Tra le opere per cui è famoso Hockney c'è il dipinto My Parents e i cosiddetti Joiners, una serie di collage fotografici fatti usando solamente foto polaroid. A Bigger Splash, il recente film di Luca Guadagnino con Tilda Swinton, è ispirato a uno dei tanti dipinti dello stesso pittore inglese Hockney, in particolare un dipinto titolato Bigger Splash alla fine degli anni 60. 13:22 minuti, è tutto per quanto riguarda il giornale radio di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 16, ore 17:20 minuti, ore 19:20 minuti. Linea ad una corposa agenda dei comunicati e degli appuntamenti, come consuetudine di venerdì. E poi programmi del pomeriggio, partiamo con Weekenders, poi c'è Saltando lo squalo e alle 15:15 Beate Lesbiche. Buon pomeriggio e buon ascolto dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
5: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi venerdì 12 di giugno iniziamo con ricordare le tante iniziative che ci sono al centro sociale Magazzino 47. Come ogni venerdì intanto c'è il mercato 47 dalle 16 alle 19, è possibile fare una spesa consapevole acquistando prodotti dell'agricoltura contadina dei piccoli produttori del territorio, e dalle 17 ci si può fermare in una libreria tra libri di case editrici indipendenti per un aperitivo in compagnia. E sempre al centro sociale Magazzino 47 cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka. Ricordo il menù, c'è un menù di carne e un menù vegano, la sottoscrizione di 12 euro, la prenotazione è obbligatoria, basta chiamare qui in radio lo 030 45 670. Ancora, questo è l'appuntamento però per sabato 13 di giugno, dalle 15 in poi forno aperto, preparazione e cottura dei prodotti in forno a legna con degustazione e condivisione. Ricordiamo che dovete portare un grembiule, una ciotola grande, una penna, carta per scrivere gli appunti. Il laboratorio è tenuto da Paolo Zani. Questo per quanto riguarda il laboratorio di panificazione, appuntamento di sabato a partire dalle ore 15 in poi. Nonostante tutto, la speranza, artisti bresciani per Gaza. Da oggi fino al 14 giugno la mostra presso i Padri della Pace di Via Pace 10 a Brescia. Il 100% del ricavato della vendita delle opere sarà devoluto alle attività di emergency nella striscia di Gaza. L'inaugurazione di oggi alle 18:30 interverranno Michele Giglioli dell'associazione Liberi Intrecci, Don Fabio Corazzina e un rappresentante di Emergency. Verranno proiettati filmati dell'orrore di Gaza. L'apertura alle 18:30 fino alle 21 e fino al 14 giugno. Ogni venerdì dalle ore 20 invece al Circolo Anarchico Bonometti ci sarà musica punk, stuzzichini vegani, birre fredde. E ricordo che il Circolo Anarchico Bonometti è aperto in via Borgondio 6 a Brescia. Gli appuntamenti è la nuova libreria Rinascita di via della Posta 7, sempre nella nostra città. Alle 18:45 di oggi Annalisa Camilli presenterà Divieto di protestare. L'autrice dialogherà con Massimo Alberti di Radio Popolare e l'avvocato Sergio Pezzucchi. Ricordo, Nuova Libreria Rinascita, via della Posta 7 a Brescia. Siamo invece alla serata al Parco della Mottella a Borgo Satollo. La FIAB Brescia e Budget Zero raccontano Ottavio Bottecchia, giallo ancora irrisolto. Appuntamento alle 20.30 di stasera. Abbiamo detto a Borgo Satollo, al Parco della Mottella. L'anima e lo schermo, tre lezioni sul cinema. Oggi c'è l'ultima lezione dal titolo Il desiderio e la maschera su Eyes Wide Shut. Stanley Kubrick, all'appuntamento è alle ore 20.30 presso l'Associazione Culturale Carme. Proseguiamo invece con il programma cinematografico al Nuovo Eden. Alle ore 17, sala 1, Come l'acqua per il fuoco. Poi abbiamo alle ore 19, sala 1, La città di pianura. E ancora al Santa Giulia di via Musei 8, alle ore 21.30, La città di pianura. Questo è il programma per quanto riguarda il Nuovo Eden. Ricordiamo Maggio con la radio, invece l'appuntamento di domenica, Liberty, l'arte dell'Italia moderna a cura di Alba Duina, guida turistica Bibi Brescia. Vista guidata alla mostra allestita a Palazzo Martinengo. Il ritrovo naturalmente è in città, in Piazza del Foro, a partire dalle 18.10. La visita durerà circa 120 minuti, il costo del biglietto è di 15 euro. Si può prenotare chiamandolo 030 45 670 Radio Onda d'Urto. Proseguiamo invece con le anticipazioni, il movimento 3 luglio, siamo a Milano, invita tutti e tutti a partecipare alla grande giornata di mobilitazione per il diritto all'abitare. Dalle ore 16 a Milano ci sarà appunto il corteo con partenza da Piazza Tricolore, ma la giornata inizierà dalla mattina con la partecipazione di bande musicali da tutta Europa, con i concerti e pranzi condivisi nei cortili delle case popolari dei quartieri di Via Padova, Gratasoglio, Giambellino e Baggio, per proseguire poi con il corteo del pomeriggio per il diritto alla casa e alla città, dai quartieri al centro. L'arrivo è previsto in Piazza della Scala davanti a Palazzo Marino. Chiediamo casa e una città per tutti e tutte, un'altra città è possibile. Proseguiamo poi ricordando gli appuntamenti. È sabato, tanto si apre la festa della Resistenza, la 16ª edizione, da sabato 13 fino al 20 di giugno al cortile delle scuole elementari Calini di via Nino Bixio 9 a Brescia. Cucina popolare, bar, banchetti dell'associazione, animazioni, laboratorio per bambini con l'associazione Saltimbanco. Ci sarà anche il laboratorio 100 papaveri rossi a cura di Siamo Gatti. E sabato si apre alle ore 19 con la serata d'apertura dedicata all'80esimo anniversario del voto alle donne. Interverranno Lucio Pedroni, presidente provinciale dell'AMPI di Brescia, Anna Frattini, assessora alla pubblica istruzione del comune di Brescia, a seguire musica dal vivo con le cantore. Questo è il primo appuntamento della festa della Resistenza al cortile delle scuole elementari Calini di via Nino Bixio 9 a Brescia fino al 20 di giugno. Chiudiamo con il presidio a Bergamo contro la remigrazione, fascismo e razzismo. Si parte alle 16 e il presidio è davanti al comune di Bergamo. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

E riprendiamo la linea dallo studio Viola per la seconda parte di Weekenders di oggi, venerdì 12 di giugno. Weekenders, lo spazio di dissonanze del venerdì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone.

Iniziamo come sempre con un po' di musica. Uscirà il 25 di giugno il prossimo film, che potrebbe essere anche l'ultimo, della serie di Jackass, e infatti si chiamerà Best and Last. Jackass, Johnny Knoxville, Steve O, Jason Acuna, non c'è bisogno troppo di presentarvelo se siete grosso modo della mia generazione, questi che fanno di tutto per farsi malissimo durante delle prove particolari di ogni maniera, va bene, io sicuramente andrò a vederlo. E parte di questa colonna sonora l'ha scritta Billy Strings, e questa canzone è molto simpatica, un bluegrass classico. If you're gonna be dumb, you're gonna be tough. Ovvero, se vorrai fare lo stupido, devi essere anche tosto. Andiamo ad ascoltarlo, Billy Strings, eccolo qua.

0: E quindi Billy Strings con questa sua If You're Gonna Be Dumb, You Gotta Be Tough. Billy Strings che fa parte della colonna sonora, ha lavorato nella colonna sonora dell'ultimo film di Jackass, Best and Last, che uscirà il 25 di giugno. Simpatico il fatto che Billy Strings, che fa bluegrass, quindi è un genere dominato dagli strumenti a corda, si chiami proprio Billy Strings, ovvero Billy Corde. Va bene, andiamo con il primo servizio di oggi. Torniamo a parlare di Spazio Core in via Marconi a Gussago per una mostra personale che verrà inaugurata il 13 di giugno, si concluderà poi il 5 luglio, mostra personale di Elfo. Elfo sicuramente è un nome che avrete già sentito, perché sin dagli anni 2000 che questo street artist lancia, possiamo dire, le sue provocazioni scrivendo sui muri di fabbriche abbandonate, supermercati, muri in generale, no? Però penso di aver capito che questa sua personale, che tra l'altro si chiama The Show Must Go Home, cioè lo show deve andare a casa, sia un po' diversa dalle cose a cui siamo abituati da Elfo. Vediamo se ho capito correttamente con il curatore della mostra, nonché gestore dello Spazio Core, Umberto Ottonelli, che è in collegamento con noi. Ciao Umberto, ben ritrovato.
1: Ecco, ciao, ciao Simone, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, penso di aver capito sì. Che questa è una mostra un po' più intima.
1: Esatto, dicevi bene, questo giro abbiamo voluto appunto creare una mostra personale che mettesse in luce non i lavori a cui siamo abituati solitamente, lavori di Elfo che vengono fatti appunto nel tessuto urbano, appunto come dicevi tu, spesso in contesti abbandonati, ma il lavoro da cavalletto, dunque un lavoro che viene fatto su tele utilizzando appunto le vernici degli acrilici.
0: Un po' più classico.
1: Esatto, dunque è un lavoro molto più intimo e appunto sono tutti lavori su tela. Pieno titolo nel panorama di arte contemporanea, ecco.
0: Allora, tu che hai avuto modo di già di vedere, immagino, queste opere, dato che le hai selezionate, noi siamo abituati, diciamo, con Elfo ha un suo modo di portare il suo pensiero molto dissacrante, ironico, sarcastico anche,
1: esatto.
0: Anche perché il suo modo di esprimersi spesso sono delle scritte gigantesche, no?
1: Esatto.
0: Qui invece cosa troviamo? Troviamo ancora la sua ironia o è proprio tutto un altro pianeta?
1: È praticamente tutta un'altra cosa, diciamo che è più uno sguardo intimo e applicato su tela, ecco, abbiamo un sacco di emozioni rappresentate, come può essere la malinconia, la solitudine, è proprio un approccio totalmente diverso rispetto alla classica arte di Elfo.
0: Quindi però, è un modo di riscoprirlo, diciamo.
1: Esatto, sicuramente è una mostra che esalterà questo lato che è ancora poco conosciuto dell'artista.
0: Sicuramente sarà interessante e potrebbe essere anche interessante partecipare all'evento che ormai voi organizzate sempre quando avete un'esposizione, ovvero Eat Art, cioè c'è la possibilità di cenare con l'artista e quindi avere anche modo di chiacchierarci, nonché di avere una visita guidata proprio alla mostra. E questa cena sarà domenica 21 di giugno, giusto?
1: Sarà domenica 21, esatto, rimangono ancora pochi posti disponibili. Eat Art è un progetto che con appunto Valentina, che si occupa appunto del lato culinario, e che stiamo portando avanti, e ci piaceva appunto creare questa dimensione esclusiva e intima dove ognuno può confrontarsi appunto con l'artista e qua ecco, solidale, ecco, sociale, di condivisione.
0: E tra l'altro una cena organizzata molto bene, perché la degustazione, vabbè, sarà interamente vegetale, ma avete scelto anche il vino, un calice per ogni portata, cioè una cosa...
1: Insomma. Esatto, sì, sì, questo qua è proprio... sono scelte appunto di Valentina Grandelli, che costruisce proprio l'intero menù sull'artista. Dunque si partono da semplicemente da varie... confronti, ecco, con l'artista, e in base ai suoi gusti, ai suoi viaggi, ai suoi ricordi si va a costruire un menù.
0: Cioè, veramente una vera e propria esperienza. So che si dice di tutto ormai, però sì, questo è veramente così. Questo è davvero un'esperienza. Allora, pochi posti disponibili, se qualcuna fosse interessata, come fa a prenotare?
1: Ecco, può contattarci direttamente in DM su Instagram oppure attraverso la mail, che è spaziocore.30@gmail.com. Questo qua, ecco, sono i nostri canali.
0: Perfetto. Eat Art sarà il 21 di giugno, ma comunque la personale The Show Must Go Home di Elfo verrà inaugurata il 13 di giugno alle ore 18. Non abbiamo detto una cosa, che il 13 di giugno alcune opere saranno sonorizzate.
1: Sì, ecco, sono sonorizzate da Luca Barbieri, che è questo amico e musicista. Abbiamo voluto creare appunto questo qui, volevamo inserire appunto qualcosa in più che appunto aiutasse alla fruizione dell'opera, e in modo da riuscire a portare l'osservatore in un contesto, ecco, più avvolgente attraverso queste sonorizzazioni. Sono quattro opere, sono state sonorizzate, non tutte le opere, solo quattro, però ecco, c'è la possibilità veramente di immergersi all'interno delle opere di Elfo.
0: Benissimo Umberto, allora io ti ringrazio per questa bella chiacchierata,
1: ti
0: faccio
1: voi
0: i complimenti per insomma il percorso che state facendo tu e Valentina con Spazio Core. Ricordiamolo che Spazio Core si trova in via Marconi a Gussago. The Show Must Go Home, come riscoprire Elfo, sicuramente in un suo aspetto che non tutti conoscono e che potrebbe sorprendere. Questa mostra personale sarà visitabile fino al 5 di luglio. Tutte le informazioni le trovate sull'Instagram di Spazio Core, quindi spazio underscore core, e lì trovate tutto. Grazie ancora Umberto, ti mando un abbraccio e a presto.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Parliamo adesso di un evento che inizierà proprio oggi alla Fabbrica del Vapore, si concluderà il 4 luglio, è un forum sulla longevità, vecchia a chi? Solo gli stereotipi invecchiano, è un'iniziativa che si propone di portare uno sguardo nuovo sull'invecchiamento femminile ed è un'iniziativa secondo me perfetta per questo periodo storico, perché in Italia lo sappiamo bene, è un paese che sta invecchiando, non quanto il Giappone però comunque parecchio, e quasi un quarto della popolazione ha più di 65 anni e sono soprattutto donne. Tra l'altro sarà perché vivono più a lungo, sarà quello che volete, ma comunque donne che già nella nostra società diciamo hanno i loro bei grattacapi, figuriamoci quando arrivano appunto a oltre i 65 anni i problemi aumentano ancora di più. Parliamo di questo forum sulla longevità con la nostra Tiziana. Ciao Tiziana.
1: Ciao Simone, niente teatro oggi.
0: Niente teatro oggi.
1: Si parla di altro.
0: Però è sempre bello averti qui.
1: Grazie.
0: Seppur per telefono, ecco.
1: Sì, ma avevi ragione tu. È proprio un forum sulla longevità, quindi vecchiacci, che parte e si pone dal punto di vista delle donne. Forse è il primo in Italia che si pone da questo punto di vista, che parla della longevità da questo punto di vista. E mi interessa segnalarlo perché è un'iniziativa veramente articolata. Si tiene a Milano, non a Brescia, ma Milano è facilmente raggiungibile, alla Fabbrica del Vapore prevalentemente e al Cinema Anteo. E, si tratta di un gruppo di associazioni che hanno deciso di mettersi insieme con l'intenzione proprio di mettere in luce i cambiamenti che sono intervenuti negli decenni ultimi alla nostra condizione, dico nostra perché io divengo nel 66, quindi rientro nelle over 65 di cui si parla, coloro che hanno contribuito a formare, no, una generazione di donne che sono state protagoniste della loro vita e sono protagoniste anche della loro vecchiaia, diciamo, della loro stiamo invecchiando, restando protagoniste, ma la società, le istituzioni, la politica, i mezzi di comunicazione seguono invece degli stereotipi che non sono adeguati, Simone, sono proprio ormai vecchi, non sono adeguati alla nostra realtà, alla realtà delle donne anziane nel nostro paese. E quindi l'idea di questo forum è quella di sfatare, proprio destrutturare questi stereotipi. È interessante perché parte da una mostra che viene inaugurata oggi e seguita poi nel corso di un paio di settimane, si arriva fino a luglio, da incontri di approfondimento, ma anche da film, ma anche da spettacoli teatrali, quindi un po', se vuoi, letture teatrali, ci sarà anche Pride alla fine, quindi un po', diciamo, che per qualche verso c'entro sempre, e che io intendo seguire perché mi sembra davvero una bella opportunità. Le associazioni sono l'associazione Nestore, che si occupa di pensionati, pensionamento, ma anche di invecchiamento attivo, l'associazione Donne In, e io sinceramente invito ad andare a seguire il loro sito perché sono davvero un'associazione di donne molto serie, molto profonde ma ironiche, capaci di vedere la realtà da punti di vista totalmente diversi, e poi il collettivo che ha dato origine a questa mostra. Una mostra che vuole proprio mostrare, che vuole presentare la condizione femminile delle donne sopra i 65 anni, aiutate poi da una diciamo, di come design, un'associazione che promuove la diffusione della creatività. Se ti sembra utile, mi piacerebbe dire alcuni temi che verranno trattati alla Fabbrica del Vapore in incontri di approfondimento, che sono la mattina dalle 10 alle 13 e poi il pomeriggio spesso dalle 15 alle 18.
0: Certo Tiziana, vai, anche perché sono veramente tanti.
1: Sono molti, non li leggo, cito solo alcuni temi, proprio perché così capiamo la diversità. Si parla ad esempio della vecchiaia, che non è, diciamo, la parte sanitaria, la vecchiaia non è neutra rispetto al genere, Si parla poi della vecchiaia, diciamo, femminile, nel linguaggio, nei comportamenti, nelle immagini che vengono diffuse nel lavoro, ma anche ad esempio nella, come invecchiare, dove, con chi, a casa, nel co-housing, con convegni sociali, però anche la nuova nonnità, le nonne nuove, quelle che adesso hanno 65-70 anni, che non sono le nonne di un tempo, ma anche per esempio la ruga mi fa bella, cioè l'idea di bellezza, è un tema che a me, Simone, sembra davvero importante.
0: Assolutamente.
1: Il titolo è A 20 anni la liberazione sessuale. Tu sei troppo giovane, io c'ero. Dopo i 60 il silenzio. E cioè la generazione che ha dato vita alla liberazione sessuale ha però, conosce però ora un momento di silenzio, di quasi non dico invisibilità, come gruppo e non singolarmente. Altri temi sono il prendersi cura dei cambiamenti, cortometraggi, donne, arte, creatività, senza età. C'è il tempo vuoto, libero da riempire di significati. Sempre diciamo, approfondimenti con possibilità di discussione. Ma sull'arte, sulla musica ci saranno concerti, ci saranno proiezioni di film, ci saranno letture teatrali. E quindi mi sembra che sia davvero un'opportunità varia, per cui ci si incontra e si guarda e si discute di problemi, ma anche di prospettive, di possibilità, di capacità, di situazioni che possono cambiare nella vita, però cambiare anche in positivo, senza buonismo, ma senza anche sempre lo sguardo, diciamo, teso e quasi di fine vita che spesso si ha, oppure sanitario, sociale.
0: Assolutamente, a me piace molto il sottotitolo di questo forum, che è Solo gli stereotipi invecchiano, perché effettivamente la questione di genere, diciamo, il divario, se possibile, aumenta con l'aumentare dell'età.
1: È vero.
0: Pensiamo solamente, per esempio, a quando vedi un uomo di 70 anni che bellamente se ne sposa, è liberissimo, per carità, non sono, chi sono io per giudicare, però sposa una bellissima donna di 30 anni, di 25 anni, quello lì è un figo, no? Cioè, ammirazione, cazzo, grande, no? Così. E pensiamo, facendo un esempio molto pratico che tutte e tutti possono capire, tralasciando la questione politica, a me Macron non piace e non piacerà mai, però vi ricordate cosa è successo quando si è presentato in pubblico con sua moglie, che è sensibilmente più grande di lui?
1: Quante storie sono state inventate?
0: Quanto è stato preso in giro? Quanto è stata presa in giro lei? Raga, stiamoci dentro, perché questa è una cosa fuori di testa, secondo me. Perché a parti invertite uno è, la persona anziana diventa un idolo, vedi Berlusconi per esempio, e invece se la donna anziana è lì, no, diventa una macchietta. Ma stiamo scherzando?
1: No, no, sono completamente d'accordo. E anche, credo, c'è stato un cambio, Simone, totale e rivoluzionario. Dei 65 anni di oggi, ma anche dei 70 anni, delle 65 anni e 70 anni, che hanno stravolto la loro idea di vita, perché si arriva a 65 anni, ma si ha ancora una vita davanti, per fortuna grazie anche alla medicina, al benessere, ma una vita non di attesa della morte, ma una vita di progetti ancora. E la domanda, cosa significa oggi invecchiare come donne, che è quella base da cui parte questo forum. Io vorrei pormela anche a Brescia, cioè vorrei che ce la ponessimo anche nella nostra città, che è una città, diciamo, abbastanza benestante, dove la vita è anche possibile e che è piena di anziani ed è piena di anziane. Noi oggi a Brescia, cosa significa per noi invecchiare? Non solo singolarmente, ognuno ha la sua vita, ai suoi nipoti, ma anche le sue attività. Per fortuna molte della mia generazione hanno mantenuto hobby, ma anche attività che ci permettono di stare ancora nella società. Ma tutte le riflessioni che noi facevamo a 20 anni, a 30 anni, a 40 anni, cosa significava avere una famiglia, cosa significava avere 40 anni, sai che sarebbe bello porsela ancora a Brescia, cosa significa davvero 75-70 oggi?
0: Certo.
1: Io infatti penso che questo forum sia anche da stimolo. Ci saranno fra l'altro due professioniste bresciane, perché Donatella Albini, ginecologa, parteciperà a un incontro, e Elisabetta Donati, sociologa, parteciperà a un altro. Che bello sarebbe se anche la nostra città fosse vivace, lo è per alcuni versi, fosse vivace proprio dal punto di vista femminile su queste cose.
0: Tiziana, dovrei farti promotrice di un forum qui a Brescia, cosa ti devo dire?
1: Potrebbe anche essere.
0: Vediamo nel futuro. Comunque, nel frattempo, ricordiamo il forum sulla longevità che parte da oggi.
1: Da oggi fino al 4 luglio.
0: Esatto. Se volete dare un'occhiata al programma, andate sul sito della Fabbrica del Vapore, fabbricadelvapore.org, si trova molto facilmente tutto il programma chiarissimo, con un PDF fatto anche molto bene, secondo me.
1: Sì, sì. Oppure anche forum longevità.it.
0: Perfetto, sì. Perfetto, quello è proprio il sito ufficiale in realtà.
1: Sì, sì, sono loro, molto, molto esaustivi.
0: Bene, Tiziana,
1: allora,
0: io ti ringrazio.
1: Ti ringrazio per lo spazio.
0: Grazie a te, abbiamo detto tutto, vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, secondo me è da seguire, in alcune sue la mostra fotografica è interessante. E poi Fabbrica del Vapore, la conosciamo anche a Brescia, è sempre sede di mostre stimolanti, anche di progetti che nascono e si sviluppano, quindi può essere anche un buon motivo per prendere il treno.
0: Grazie ancora, certo.
1: Grazie a te Simone per lo stato.

0: Torniamo a parlare adesso dello spirito del pianeta, edizione 2026 in arrivo dal 18 giugno al 4 luglio a Casirate d'Adda, provincia di Bergamo, e come l'anno scorso ci sarà anche una seconda parte, raddoppia lo spirito del pianeta, dal 30 luglio al 16 di agosto ad Albino, e noi come sempre ci siamo messi in contatto con l'organizzatore e direttore artistico dello spirito del pianeta, Ivano Carcano. Ciao Ivano, ben ritrovato.
1: Grazie mille, ciao a tutti voi.
0: Ciao, ciao. Allora, per chi si fosse perso le puntate precedenti, raccontaci un po' che cos'è lo spirito del pianeta e cosa succederà quest'anno.
1: Beh, abbiamo iniziato 26 anni fa cercando di far dare la possibilità ai popolazioni indigene che vivono su questo pianeta di avere una voce, di urlare il fatto che ancora esistono e che vorrebbero essere finalmente forse rispettati. Ricordiamo anche una particolarità: esistono 400 milioni di indigeni su questo pianeta, che è una percentuale, grazie a Dio, importante, anche se non come una volta, ma c'è. E questo era una maniera per riuscire appunto ad ascoltare queste popolazioni, ascoltare ancora chi vive quotidianamente nella loro cultura. Tieni presente che ci capita di avere ospiti dei gruppi che dobbiamo andare a cercarli nelle foreste, comprargli vestiti, portarli negli aeroporti, a fargli fare i visti, spiegare alle nostre autorità come fanno a sostenersi, perché sai, nella foresta non hanno, grazie a Dio, loro fortuna, bisogno delle banche o di un lavoro registrato o di una macchina o un conto corrente, e vai tu a spiegarglielo che siamo sempre noi, per cui con tutto quello che ne compete.
0: Certo.
1: E però è il fascino di sentirli, di ascoltare le loro parole, i loro discorsi che non sono mai banali, che hanno sempre un perché, una spiegazione, un senso, e non cercano sempre di girarti intorno. Ecco, questo è quello che, grazie a Dio, ancora sopravvive. Noi vogliamo far sì che queste popolazioni possano ancora vivere

0: avere poi uno più opportuno loro nel, nostro, nel prossimo futuro. E da lì abbiamo capito qualche cosa di importante, che loro stanno ancora lottando per riuscire ad essere liberi, magari chiusi nelle riserve o bombardati dagli elicotteri dei loro villaggi, e noi che abbiamo avuto un dono dei nostri antenati che si chiama libertà, la stiamo sprecando e ci stiamo sempre di più chiudendo nelle nostre riserve, che sono le nostre case. Sempre di meno si esce, sempre di meno si ha socializzazione, sempre di meno ci si confronta e ci chiudiamo lì dentro con lo schermetto che ormai ci sta rimbecillendo notte e giorno, e non riusciamo più ad essere liberi, non, ci stiamo perdendo quella cosa che è la cosa più importante. Abbiamo talmente paura di perdere quelle ricchezze che anche giustamente ci siamo guadagnati lavorando, e questo nessuno può discutere, ma quella paura di perdere quello che ci siamo guadagnati in questi decenni ci rende prigionieri, non ci riesce a rendere liberi mentalmente di pensare che no, questa cosa, la libertà, il poter essere, pensare, dire quello che io reputo opportuno senza offendere nessun altro, ma devo avere la possibilità di farlo. E ce lo stiamo giocando, e lì possiamo capirlo, perché ci troviamo con degli indiani d'America, ci troviamo con dei ragazzi dell'Iran, ci troviamo con delle popolazioni asteche, che lì ci raccontano il loro punto di vista. E quest'anno una delle particolarità è il percorso conoscenza che abbiamo voluto creare. Tramite questo biglietto della sottoscrizione uno parteciperà a questo percorso che durerà quasi un'ora, facendo questo giro nelle 5 popolazioni fisse che saranno gli ospiti, dove tu andrai e dovrai ascoltare, in base a quella domanda che verrà posta in quell'ambito, qual è la risposta, che è numerica o una parola, che deve essere inserita in questa casella. Alla fine ci sarà la parola chiave che racchiude tutte queste parole, e a quel punto, se avrai indovinato quelle che sono queste parole o questi numeri, vincerai un CD dei nostri gruppi che hanno registrato negli scorsi anni. Questo è soltanto uno stimolo, è un gioco, ma vuole portarti a vedere la visione, la mentalità, qual è la particolarità della cultura di quel popolo, perché se io ti porto con gli aztechi e loro ti chiedono qual è l'animale totem della notte per il mondo del popolo degli aztechi, con i suoni che loro faranno in quel momento facendoti chiudere gli occhi, cercheranno di farti capire qual è quell'animale, tu lo devi scrivere su quel foglietto. È un gioco che può essere un po' così, ma è importante, perché così abbiamo la possibilità di capire la cultura, in questo caso azteca, a che cosa fa riferimento, da che cosa è basata. Il Nahuatl, che è la loro lingua, è movimento dell'acqua, per cui con il movimento dell'acqua sono partiti a raccontare la loro cultura. Per cui tutti questi modi di essere, che per noi sono purtroppo ormai molto lontano, ci devono insegnare qualcosa di importante. Dobbiamo riuscire a far sì che le persone tornino ad ascoltare, a pensare, a relazionarci, perché grazie a Dio e a tutti noi Dio ci ha dato il cervello, e perché tutti lo dobbiamo usare. Se no lo dava soltanto a quei 3 o 4 che bene o male comandano il pianeta in questo momento, e a tutti noi è inutile darlo. Ma se l'ha dato anche a noi è perché tutti noi dobbiamo usare questa testa e cercare di trovare le maniere per far sì che da domani siamo noi a decidere quale vuole essere il nostro futuro. Vogliamo giocarci la libertà, chiuderci in casa e farci comandare nel futuro dei robot? Benissimo, lo dobbiamo sapere, lo scegliamo e questo è quello che sarà. Ma se non lo vogliamo, allora da domani mattina dobbiamo cambiare la nostra quotidianità, cercare di acquistare in maniera diversa. Cercare, anche se incontriamo qualcuno per strada che ci manda a quel paese uno stop, fa niente. Cerchiamo comunque noi di seminare qualcosa di positivo, perché è soltanto così che riusciamo a creare qualcosa di diverso. E nello spirito del pianeta questo sarà il messaggio di quest'anno. Condividere, venire a giocare, ma capire, a conoscere, a imparare e a trasmettere quello che siamo anche noi. Non vogliamo avere del pubblico, vogliamo avere delle persone che vengono con noi a condividere. Quest'anno l'ospite speciale sarà il pubblico, che lì si potrà esprimersi, si potrà esprimere suonando, danzando con i nostri gruppi, pensando, scrivendo e trasmettendo ciò che ognuno di noi ha dentro, la conoscenza, perché ognuno di noi ha una particolare conoscenza, e lì è importante riuscire ad arrivare lì e trasmetterla agli altri, perché no?
1: Beh, rapportarsi comunque alla saggezza dei gruppi indigeni che ancora oggi sopravvivono seppur tra mille difficoltà è secondo me uno dei migliori modi per potersi riconnettere un po' col nostro pianeta, perché come dicevi tu noi viviamo in una società alienata, pensiamo di essere liberi ma in realtà siamo solamente comodi e pigri per quanto mi riguarda, e scambiamo appunto i social network con la socialità, che è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa, e questo festival mette al centro la socialità, ma la socialità universale, proprio perché abbiamo persone da tutto il mondo, esseri umani che arrivano veramente da tutto il mondo e ognuno di loro porta la sua visione del mondo, ma io sono sicuro che tra tutti questi gruppi indigeni, anche se vengono dalle parti più disparate, sono lontanissimi magari l'uno dall'altro, c'è un qualcosa di comune che è proprio il comprendere e sentire, perdonami il gioco di parole, lo spirito del pianeta, ma veramente.
0: Assolutamente sì, perché vedi, noi raccontiamo e guardiamo l'io, loro guardano il noi,
1: sì.
0: Loro sono sempre comunità, ogni essere di una comunità è importante per sorreggere tutta la comunità, e ogni sua specificità, se io che ho tra virgolette il ruolo di andare su un palco a chiamare un gruppo che poi si rappresenta, non posso prescindere dal fatto di avere quel volontario che magari invece è lì a fare la differenziata o mi deve tenere puliti i bagni. Uno non può sorreggere una grande manifestazione se non è completato da tutti quelli che ci saranno lì dentro a pari volontari, che come molto spesso purtroppo sono sempre di meno e con sempre maggiori difficoltà, perché adesso abbiamo anche il grande problema veramente di sopravvivere come eventi. La burocrazia, i costi sono sempre più alti, per cui si sorregge sempre di meno tutto ciò. Stiamo avendo in giro molte manifestazioni che parlano soltanto di cibo, ma perché in questa maniera abbattono i costi, hanno molti meno costi, però ci stiamo impoverendo. Abbiamo sempre meno manifestazioni dove si fa cultura, dove c'è musica di un certo tipo, non sto parlando dei grandi concerti che stanno andando tutti sold out per fortuna, ma tutto ciò che è piccolo, che comunque fa parte della nostra cultura, anche paesana, che è quello che noi siamo, da dove noi arriviamo, si sta perdendo. Io tante serate non le faccio più, perché quelle che sono le spese intorno a quello che è soltanto avere un DJ o un piccolo gruppo, non mi permette di riuscire a sopravvivere con gli incassi che ho oggi.
1: Certo, non sono sostenibili.
0: Questo è un altro grosso problema, non sono più sostenibili. Non so se è fatto apposta, perché così almeno appunto usciamo, produciamo, consumiamo tramite internet e poi ce ne torniamo a casa, che così non diamo fastidio a niente a nessuno. Sì. Io non so se questa è la visione che qualcuno che sta costruendo, ma questa è la realtà e io non voglio vivere in quella realtà. Piuttosto veramente vado nel villaggio di mia moglie, nei Masai, ma lì trovo un'altra situazione. Mi dicono, cavolo, come difficoltà, la povertà ce l'abbiamo noi, nel nostro spirito, non siamo più gli italiani solari di una volta, siamo chiusi, arrabbiati, ce la prendiamo con tutti, la colpa è sempre di qualche di un altro.
1: Certo, ma ovvio.
0: Questi qua non sono dei parametri che mi danno un futuro, secondo me. O cambiamo o veramente le cose diventano difficili da molti punti di vista, e non sicuramente dal denaro, perché qui alla manifestazione da noi si entra gratis. Io non posso lasciare fuori qualcuno dalla nostra manifestazione, ho bisogno che tutti vengano lì ad ascoltare questi messaggi che questi indigeni, gli ultimi che abbiamo sterminato fino a ieri mattina, hanno da insegnarti, quelli che non hanno nulla. Quelli che, come quando sono andato a portare degli alimenti in una grande siccità in Kenya, dal territorio di mia moglie, sono andato a portare i sacchi di mais e ho incontrato quel Masai dove veramente c'era soltanto pietre e pietre, aveva tre capre, ma quando gli ho portato là i sacchi di mais e del riso, questo uomo ha voluto a tutti i costi macellare una delle sue tre capre per darci onore e rispetto che siamo andati a trovarlo in mezzo al nulla. Ma io che lo imploravo di non sacrificare una delle sue tre capre, perché sapevo benissimo che cosa era una delle sue tre capre.
1: Certo.
0: Eppure lui a tutti i costi, mia moglie mi ha detto, se lo vuole fare deve farlo, perché se è quello che prova lo devi permettere che lo possa fare, perché questa è la sua libertà, malgrado la sua difficoltà, quella è soltanto sua di scelta, e tu devi rendere onore a un uomo che sta sacrificando il 30% del suo avere. Capisci che queste cose non le possiamo più capire, non le capiamo più.
1: Certo.
0: Non siamo più in grado di capire queste cose. E chi sono i veri poveri? Noi o lui con tre capre che ne ha sacrificata una?
1: Eh sì, sono cose che fanno riflettere, ed è importante riflettere su queste cose. Sono assolutamente d'accordo, Ivano. Allora,
0: sì, poi ci mettiamo un po' di tutto, perché poi giustamente dobbiamo anche divertirci dove stiamo bene con gli altri, per cui abbiamo una decina di ristoranti da tutto il mondo, abbiamo decine e decine di artigiani che arrivano da tutto il mondo, compreso anche indigeni locali che lavorano in legno, che fanno anche degli altri bellissimi lavori, anch'essi che stanno andando in via di estinzione, e poi abbiamo questo villaggio dove c'è questo fuoco sacro che verrà acceso la sera dell'apertura e rimarrà acceso per tutti i giorni della manifestazione, perché abbiamo delle persone, tra l'altro della Val Camonica, dei musei della Val Camonica, che saranno ad aiutarci a tenere vivo quel fuoco, e più i palchi che ci danno poi la possibilità di sentire questi suoni, questi concerti o questi momenti di celebrative che hanno queste popolazioni, per cui tutto questo contesto è lo spirito del pianeta.
1: Ed è uno dei festival più belli, secondo me, che inaugurano un po' l'estate e la continuano, perché anche quest'anno, appunto, l'abbiamo detto all'inizio di questa corrispondenza, raddoppiate, fate dal 18 giugno al 4 luglio a Casirate d'Adda e poi dal 30 luglio al 16 di agosto ad Albino. Sono tanti gli appuntamenti, io direi che non è il caso di fare l'elenco qui, ma inviterei chi ci sta ascoltando ad andare su www.lospiritodelpianeta.it e lì trova tutto e capisce anche un po', perché ci sono delle bellissime foto.
0: Sì, decisamente si capisce, si percepisce
1: che cosa si va a respirare, esatto, l'atmosfera che si respira all'interno di questo festival. Parlavi prima di come sono fondamentali i volontari che lavorano a questo festival, e capisco benissimo, perché come ben sai anche noi come Radio Onda d'Urto abbiamo una festa alle porte e che si regge proprio sui volontari, e so benissimo le difficoltà di questo periodo dove tutte le forniture sono aumentate, e volendo comunque mantenere i prezzi bassi per fare una festa popolare che sia accessibile a tutte e a tutti, non è semplice. Non è per niente semplice, e quindi ne approfitto per ringraziare tutte le volontarie e i volontari anche della festa di Radio Onda d'Urto, oltre che della vostra, lo spirito.
0: È una ricchezza che abbiamo nei nostri territori, che mi auguro non scompaia.
1: No, è vero.
0: Che stiamo perdendo un pochettino, e abbiamo le vecchie generazioni che stanno ovviamente per natura scemando. Dobbiamo riuscire a stare collegati alle nostre feste, ai nostri concetti, e sicuramente chiedo ai giovani, che è vero che è un sacrificio, è vero che in questo mondo in cui vi insegna che tutto è soltanto calibrato con un certo tipo di riscontro, altrimenti no, state vicino alle feste, che siate il pubblico, che siate i volontari, ma sono una ricchezza culturale, sociale, che non potete perdervi, perché altrimenti non ha più senso essere liberi, e questo è veramente una cosa che secondo me le nuove generazioni non si possono permettere di perdere. Ci sono dei momenti di speranza in quello che vedo nei ragazzi, perché
1: sì,
0: malgrado tutto quello che dicono quelli della mia età, magari le nuove generazioni non sono e bla bla bla bla,
1: non è vero,
0: devo dire che non è vero. Io veramente gioisco quando io ho 62 anni, anche se dentro non me ne sento, ma quello è. E quando sto con i ragazzi io vedo che c'è la luce lì dentro, soltanto che è chiusa, è abituata a non volerla fare uscire. Dobbiamo farla uscire, quella luce, quell'energia che grazie a Dio voi ancora ci avete, e dobbiamo farla uscire nella formula giusta. Sicuramente nelle feste, nelle ricorrenze, nelle iniziative, lì c'è la possibilità, cogliete quei momenti da noi, a Londa d'Urto, ma anche a tutte le altre feste, per riuscire ad andarci e dire quello che pensate, accidenti.
1: Assolutamente.
0: Con rispetto, ma fate Chiaro. Sentire quello che volete dire. Avete l'energia e voi dovete avere la possibilità di poterlo fare. E se non ve la danno, prendetevela un attimino, perché con la parola, come ci insegnano gli saggi dei nativi di ogni parte del mondo, con la saggezza si arriva a conquistare molto, non c'è bisogno di usare le armi come ci insegnano altri.
1: Ivano, grazie mille per essere stato con noi, come sempre un piacere.
0: Grazie a voi.
1: E io vi ricordo dal 18 giugno al 4 luglio Casirate d'Adda nell'area Gerundium e poi dal 30 luglio al 16 agosto al Albino in Viale Bachelet, lo spirito del pianeta 2026, andate su www.lospiritodelpianeta.it per avere tutte le informazioni. Grazie ancora Ivano e buon festival.
0: Grazie mille anche a tutti voi, a presto.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Bravissimo Lumiero, alla fine d'estate nessuno vuole lavorare, eh? Va bene, allora siamo quasi alla fine di questa puntata di Weekenders. L'ultima segnalazione: è in arrivo la quinta edizione del Festival di Nuovo Circo di Strada e Strabilio, che coinvolge la Val Sabbia, la Val Tenesi e il Lago di Garda. Per la quinta edizione ci sono artisti da 5 continenti, 27 eventi da giugno ad agosto in 16 comuni. L'inizio è il 20 giugno, la fine sarà il 29 agosto e la settimana prossima sicuramente presenteremo questa nuova edizione del festival con il direttore artistico Davide Vedovelli, quindi restate sintonizzate e sintonizzati. In chiusurissima, prima di passare a una nuova puntata di Saltando lo Squalo, che oggi è particolarmente interessante nonché imperdibile, una pillolina di spazio, ma lascio parlare il protagonista.
1: Quando ho ricevuto la telefonata dal mio capo che mi stava dicendo che sarei stato assegnato alla missione Artemis 3 come pilota, ero su un treno. Ero circondato da persone, in quel momento ero responsabile dell'equipaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale come Spedizione 74, quindi pensavo che la chiamata fosse a proposito di qualcosa che stava succedendo a bordo. Quindi quando mi ha detto che ero stato assegnato come pilota a questa missione, il fatto è entrato dall'orecchio, è uscito dall'altro senza registrare. Ero talmente incredulo che ho chiesto al mio capo di ripetere esattamente quello che aveva detto e lui mi confermò: Luca, sei stato assegnato come pilota alla missione Artemis 3. E ero circondato da persone, quindi sapevo di non poter dire nulla ad alta voce, per cui sono rimasto senza parole e credo che diventerà una delle mie memorie preferite. Adesso che l'equipaggio è stato designato, inizierà una fase di addestramento molto intenso per apprendere i sistemi dell'astronave Orion, alla quale come pilota e come comandante inizieremo a lavorare insieme per definire la tipologia di missione, quello che andremo a fare, imparare a utilizzare gli strumenti della navetta sia in condizioni operative normali che di emergenza e contingenza. Dopodiché l'addestramento si approfondirà in base al profilo della missione e a quello che andremo a fare. Se potessi parlare a un Luca studente di 40 anni fa, mi piacerebbe potergli dire di continuare a credere nella realizzazione dei propri progetti, perché nessun progetto, nessun sogno è troppo lontano, è impossibile. È indispensabile lavorare, è indispensabile amare quello che si fa e fare quello che si ama al contempo. A quel punto nessun progetto diventa realizzabile, nessun sogno è troppo lontano e il futuro e il percorso sono nelle nostre mani.
0: Ecco, immagino l'abbiate riconosciuto, era Luca Parmitano, a mio avviso il miglior astronauta del mondo, che infatti è stato designato come pilota, unico pilota non NASA, perché lui fa parte dell'Agenzia Spaziale Europea, per la missione Artemis 3. Il comandante sarà Randy Bresnik, un astronauta di lungo corso, e come specialisti di missione ci saranno Andre Douglas e Frank Rubio, altri due veterani. La riserva è Bob Hinz, che ha volato con la Crew 4. Motivazionale il discorso di Parmitano, bravo. Il dubbio resta, il dubbio è che non sappiamo ancora cosa farà veramente Artemis 3, o meglio lo sappiamo perché dovrebbe lavorare in orbita bassa utilizzando e agganciandosi ai due lander commerciali del programma KLS, saranno Starship di SpaceX, che abbiamo visto è ancora ben lontana da poter essere operativa, e Blue Moon di Blue Origin, che abbiamo visto lanciata dal razzo New Glenn, la terza esplosione non non nucleare più grande mai registrata sul suolo degli Stati Uniti, anche loro sono un po' indietro col programma. Quindi perché non scegliere un pilota italiano effettivamente che si adatta a qualsiasi cosa, in qualche maniera ce la faranno grazie anche a lui. No, beh, a parte gli scherzi, staremo a vedere, perché Artemis 3 sulla carta è pronta, si stanno già addestrando, ma addestrando a cosa? Dal momento che i due lander commerciali che devono operare in orbita bassa assieme alla capsula Orion sono tutto fuorché che pronti, staremo a vedere. Però comunque è molto bello che Luca Parmitano sia stato nominato pilota di questa missione. Lo ripeto, a mio avviso Luca Parmitano è uno dei migliori, se non il miglior astronauta attualmente in attività. Bene, adesso è arrivato il momento di salutarci con Weekenders e di andare subito a una nuova bellissima puntata di Saltando lo Squalo. Restate lì.

0: siamo fuori.
1: Oh, ma te che cazzo sei? Stiamo a fare riunione, Leda? È Leda? Shh, è il principale, porco due.
2: Ammazza come sei invecchiato.
3: Ma non è che vuoi entrare in società come al locale? È il locale mio, proprio non me suona. Ma spiegami che cazzo hai combinato. Questo è il silenzio prima di inculata, eh? Buonasera. Perché i problemi sua poi diventano i tuoi.
4: C'è stata un'amica mia che ha litigato col piscello. Gli serve un posto tranquillo,
3: ma
4: no?
3: Che cazzo mi sta a chiedere? Smeralda.
0: Oh, domani si accolla quella.
4: Madonna, ma come si spegne?
0: Scocco.
4: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
3: Tocca che tiriamo fuori l'idea.
5: Vorresti fare tipo i Goonies, la banda dei ragazzini che si mette insieme a sconfiggere i malviventi. Ma non si può fare, e lo sai perché?
0: Perché c'avete 40 anni!
6: Le mani nelle tasche, sulla felpa brasche.
4: Ma stai da solo?
3: Così come rispondi, capace che manco guarda più il telefono da quando è successo il fatto. Sarà quasi un anno che non lo vedo, eh? Ma tu
4: no, ti prego, ti prego!
7: Non sta a far cinema, non sta più a seguire nessuna regola.
5: Si può sempre fare come i Goonies. Resta insieme, tenne la banda unita, perché finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
2: Te tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
5: Così come?
2: Pelati.
8: Pelati, vabbè, io molto prima, tra l'altro, perché avevo già 22 anni, ero mezzo pelato. Ciao Manu.
9: Chi più chi meno, ciao belle persone, ciao Simo.
8: Eccoci arrivati a una nuova puntata di Saltando lo Squalo. Penso che abbiate capito di cosa andremo a parlare oggi.
9: Del trapianto di capelli, chiaramente.
8: Esatto, Cesare ragazzi ci spiccia
9: canova. Grande, dai. Sempre nel nostro cuore.
8: Sempre, sempre. Vabbè, andiamo a parlare della terza serie del nostro amico
9: Zero Calcare.
8: Abbiamo provato a contattarlo ma non ho insistito troppo perché poverino, tra l'altro, questa sera gli sta procurando anche, a proposito di teste pelate,
9: un po' di
8: grattacapi, se gli rompono le palle, non può fare un passo che gli rompono le palle, poveraccio.
9: È stata bellissima la polemica strumentale della destra, chiaramente, perché stiamo parlando proprio della roba più becera. Allora sì, ci sono problemi nel settore dell'animazione, nel settore dell'arte, lo sappiamo benissimo, ma non sono colpa di Zero Calcare.
8: No, cioè zero, anzi pare che il problema sia proprio interno.
9: Incredibile.
8: A questi che hanno denunciato questa cosa, cioè boh.
9: Ma incredibile, chi l'avrebbe mai detto?
8: Ma chi l'avrebbe mai detto, Manuel? Va bene, però lasciamo stare, tanto se volete saperne di più basta che andate sull'Instagram di Zero Calcare, ha spiegato tutto meglio di come potremmo spiegarlo noi.
9: Con un video assolutamente esatto. Utile e chiaro.
8: Esatto. Andiamo a concentrarci su questa sua ennesima serie TV, ormai ci ha preso gusto.
9: Ci ha preso gusto, sarà l'ultima? Non lo sappiamo.
8: Non lo sappiamo, secondo me no. Però vabbè.
9: Però ha il gusto di una trilogia, suo impegno con le tre serie, perché ci sono molti richiami l'una con l'altra, soprattutto in Due Spicci, cioè quella di cui stiamo parlando.
8: Esattamente.
9: L'ultima grande fatica di quel bell'uomo e quel bravissimo autore, ormai si può dire generazionale, che a lui,
8: certo,
9: non piaccia.
8: Così è. La fine dei Goonies.
9: La fine dei Goonies, che è un po' il tema base e la morale che porta con sé questa Due Spicci, perché sì, se sentiamo anche dal trailer, la premessa è Zero Calcare si mette in società con l'amico cinghiale per gestire questo bar che pure funziona, ma fidatevi, è veramente solo una scusa per far partire una serie di eventi e trattare temi che come sempre ti arrivano come un cazzotto in faccia. Proprio
8: era
9: senza...
8: bello anche il cazzetto in faccia.
9: Sì, la sensazione è la stessa più o meno. Quindi ancora una volta ha lavorato con Netflix, in collaborazione con Movimenti Production e Doghead Animation e con Bau Publishing naturalmente, è uscita il 27 maggio 2026. Sono 8 episodi in questa serie, di durata variabile però rispetto alle precedenti, tra i 24 e i 52 minuti addirittura del finale di stagione.
8: Sì, sono quelle cose che secondo me a me piacciono molto, sì, perché fanno molto il caso Scafroglia di Guzzanti. Che tu quando iniziavi la puntata non sapevi quanto durava, magari 10 minuti e magari 50, no?
9: Esatto.
8: E quindi era, cioè, anche quello è una cosa che rende il tutto interessante.
9: Lo rende ancora più dinamico, e qua in questo caso la durata variabile è servita come, diciamo, scusa, o comunque è funzionale al tipo di narrazione dello specifico episodio, quanta roba succede tanto per iniziare, ma soprattutto quanto intensa e quanto importante. Non che gli episodi più brevi siano dei filler, assolutamente no, perché non c'è nessun episodio filler, però cambia il tono un po' dell'insieme. Zero accurato soggetto e sceneggiatura della serie, il character design è a cura di Elisa Tulli e la direzione artistica è di Erika De Nicola, perché ricordiamo ci ha lavorato 400 e più persone a sta serie.
8: Certo, sì.
9: Questi poveracci, a parte i crediti finali negli episodi, effettivamente non vengono mai nominati.
8: Quindi giusto nominarli.
9: Quantomeno, non tutti i 400.
8: No, almeno. Magari no, però insomma...
9: Ma vogliamo parlare del cast di doppiaggio? È molto breve, come sempre.
8: Come sempre, sono loro due.
9: Abbiamo Zero Calcare, che interpreta tutti i personaggi tranne l'armadillo, e Valerio Mastandrea nell'armadillo. Poi c'è un altro doppiatore o doppiatrice, chi lo sa, sull'ultimo episodio, come ormai è tradizione, si può dire, per le sue opere audiovisive, ma non vado a dire chi è né che personaggio interpreta. Comunque è una voce riconoscibilissima.
8: Sì.
9: È una persona che adoro artisticamente, è una meraviglia veramente.
8: Bene, quindi veniamo alla storia. Abbiamo già capito che il fatto che lui entri in società con Cinghiale per gestire un bar che funziona è la scusa per far partire tutta la narrazione.
9: Sì, quello è il momento ingenuità in cui non sai nulla, non sai nulla di quello che c'è dietro nel retroterra degli eventi. Appunto, Zero entra in società con l'amico Cinghiale. Nel frattempo Sara deve chiedere a Zero un favore, cioè se avesse modo per qualche giorno di ospitare nella propria casa un'amica che è vittima di violenze e abusi domestici. Chiaramente Sara lo conosce e fa leva sui suoi perenni sensi di colpa, così in modo da farlo accettare. Glielo dice esplicitamente, peraltro.
8: Sì. Tra di loro c'è un rapporto abbastanza schietto, eh?
9: Sì. Beh, sarà sempre la voce della coscienza. È l'armadillo in carne e ossa, sotto molti aspetti.
8: Esatto.
9: Da queste premesse, però, andiamo subito, scendiamo in un abisso che è fatto di malavita romana, violenza, dubbi esistenziali riguardo l'incapacità di affrontare le vicende umane, nonostante ormai si sia tagliato il traguardo dai 40 anni e i capelli iniziano a diradarsi, che, come ci ricorda più volte, e come anche ora si disegna a Zero con la chierica in testa.
8: Certo, sì, la ciarega.
9: La ciarega, esatto. Se volevo essere un po' più nazionale.
8: Come Zidane.
9: Esatto, un po' meno, dai, per fortuna.
8: Un po'
9: fortuna.
8: Meno di Zidane, ma è solo questione di tempo.
9: In tutto questo riesce anche a includere lo scontro con quella che è la cruda realtà dei fatti, in cui le sovrastrutture che dovrebbero proteggerci, essere quantomeno di supporto, si rivelano essere dei castelli di carta, fatti basati sul nulla. Quindi con due spicci ci troviamo questa volta di fronte a una storia simil Suburra sotto alcuni aspetti, in cui la trama, che è molto avvincente anche da quel punto di vista, è drammatica veramente tantissimo, che ce lo aspettiamo. Sì, cioè nessuno si aspetta mai la serie di Zero in cui ridi e basta.
8: No, certo.
9: Sappiamo benissimo che prima o poi arriva. E questo tipo di trama diventa il trampolino da cui tuffarsi dentro se stessi, come ancora una volta, per guardare negli angoli più oscuri e più remoti, quelle cose, quei pensieri, quelle sensazioni che sappiamo che sono lì, ma che, vabbè, li lasciamo nascosti.
8: Sì, c'ho già un sacco di menate, non è che devo star lì anche a pensare a tutto lo schifo che c'ho dentro, no? Cioè, voglio dire, lasciali lì che sta lì buono, esatto, sta lì buono, e nel frattempo diventa putrescente.
9: Come qualcuno avrà visto anche magari sull'internet, sui social, la scena della costruzione dei muri intorno a sé, i vari cerchi di muri o la botola in cui appunto nascondere tutte le cose che fanno star male o quelle con cui semplicemente non si vuole avere a che fare.
8: Esatto, che però è anche un po' la propria comfort zone, perché tu sai che quella merda c'è.
9: Sì.
8: E sapendolo ci sono dei momenti in cui dici vabbè, vado lì.
9: Ci sguazzo un po',
8: che almeno è una roba che so gestire, grosso modo, no?
9: Beh sì, il personaggio di Zero è un maestro nell'autocommiserarsi molto spesso, cercando di razionalizzare il tutto in maniera discutibile, diciamo, la maggior parte delle volte.
8: Certo.
9: Come abbiamo accennato, rispetto a Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, le due serie precedenti, che guardatele, se non l'avete ancora fatto
8: ovviamente,
9: perché, la domanda è perché non l'avete ancora fatto. Due Spicci si sviluppa in maniera molto più corposa e articolata, e appunto vedendo la differente durata degli episodi, perché in quest'opera non ci troviamo di fronte solamente, con molte virgolette, a una serie di gag che intervallano lo svolgimento degli eventi, ma ci troviamo di fronte a una scrittura molto ponderata, soppesata, che lascia il tempo allo spettatore di digerire quanto ha appena visto e, perché no, dal modo anche chi è davanti alla televisione di guardarsi dentro e farsi qualche domanda. Ti trovi molto spesso a farti delle domande, soprattutto avendo io e anche tu pochi anni di differenza con Michele, sappiamo di cosa sta parlando, in che modo lo sta raccontando, e quindi fa molto,
8: ti raggiunge molto facilmente, assolutamente.
9: Poi certo, non è che sia tutto il continuo drammone, una storia strappalacrime, per citare un altro personaggio televisivo. Si ride tantissimo, di gusto, fino a far male la pancia, e poi ti arriva lo schiaffone.
8: Certo.
9: Proprio ti mette la mano fuori dallo schermo, arriva pem, così in faccia, che cazzo ti stai ridendo? Ed eccoci qua, e ti trovi a piangere, le lacrime diventano da lacrime di gioia, di risa, a lacrime e basta. Naggia,
8: Lui è veramente bravo in questo gioco, eh.
9: Lo sappiamo, è il suo trademark, perché chiaramente è decisamente il suo, ma questo modo di raccontare è devastante.
8: Ma io direi, andiamo ad ascoltarci
9: la sigla.
8: La sigla, come sempre, ha scelto il suo amico Giancane, che
9: ormai
8: ha scritto appositamente per lui questa, Non ti riconosco più.

0: E quindi la sigla Non ti riconosco più, Giancane, come sempre, la collaborazione continua con Zero Calcare.
1: Ricordiamo, loro erano già amici da prima, comunque non è spuntato dal nulla.
0: Sì.
1: Però diciamo stanno collaborando ancora moltissimo i vari concerti di Giancane con Zero che disegna dal vivo sul palco e tutte le varie interazioni. Anche in questo caso, oltre a curare la sigla, ha curato Giancane anche l'intera colonna sonora. Infatti il nuovo disco è pieno di pezzi strumentali che sentiamo all'interno della serie, uno più bello dell'altro ancora una volta. Anche lui una capacità di cogliere l'atmosfera e trasmettere, ce n'è tanta. Spero torni presto a suonare la chitarra dopo che si è perso una falange, poraccio. Il nostro nuovo Tony Iommi.
0: Esatto.
1: Ma torniamo ai nostri splendidi personaggi. Chiaramente, l'armadillo. L'armadillo lo sappiamo, l'abbiamo sentito lì, anzi qua lo vediamo in ancora più vesti, lo vediamo all'interno della testa di Zero che interpreta tutti il suo flusso di pensieri, il funzionamento del suo cervello, come furono i neuroni esplorando il corpo umano, rappresentato allo stesso modo ma con la voce di Mastandrea.
0: Esatto,
1: è bellissimo. A un certo punto, come abbiamo sentito, dice catetere durante la riunione. È molto discutibile anche nel funzionamento cerebrale. L'armadillo è lì, è sempre lì, è presente, è pronto a fare da voce della coscienza a Zero, a riportarlo sulla retta via, prendendolo a scappellotti, emotivi principalmente visto che è tutto nella sua testa, ma pur sempre scappellotti, e sono permeati dal solito cinismo.
0: Sì, è un grillo parlante cinico.
1: È un grillo parlante onesto.
0: Sì, esatto.
1: Che non vorresti schiacciare o per cui vorresti chiamare la disinfestazione.
0: Esatto.
1: Che ha quel modo di perculare Zero in quel modo che solo le amicizie più profonde possono permettersi di fare, anche solo per dire sono qui per te, che sappiamo da io, tu, maschi, medi, quali siamo, bianchi, difficile esprimere sentimenti tra maschi.
0: No, non si deve, guai.
1: Non si fa, i veri maschi non esprimono sentimenti.
0: Esatto.
1: E non ballano, come si dice in In-Out.
0: Esattamente.
1: Ma quantomeno ci si prende in giro anche solo per dimostrare questa cosa. E personalmente lo trovo anche molto piacevole, perché a volte non servono le parole. Può essere imbarazzante di usare le parole. Un bel pigliarsi per il culo è sempre la soluzione giusta. Sbagliatissimo, probabile.
0: Sì. Però funziona.
1: Però funziona, è onesto. E se già nelle scorse stagioni abbiamo visto abbiamo visto Mastandrea che è stato bravissimo nel diventare l'armadillo, qui in Due Spiagge secondo me è in stato di grazia proprio, è a un livello superiore, la chimica con Michele in sala di doppiaggio è splendida, è perfetta. E mi è capitato di vedere alcuni video dei dietro le quinte, dei backstage mentre registravano, e sembrano Sandra e Raimondo praticamente, si prendono in giro. Michele aveva addirittura detto che sì, aveva scritto lui le battute per l'armadillo, per Mastandrea, ma le ha reinterpretate tutte completamente, è quasi tutto frutto della sua rielaborazione delle frasi, salvo poi dimenticarsi cosa hanno fatto la volta successiva nel take successivo e dover andare a riprendere il vecchio lavoro.
0: Mastandrea è un grande, un grandissimo artista, sì, a cui puoi lasciare carta bianca tranquillamente, secondo me.
1: Assolutamente, anche perché l'armadillo comunque ha uno stile di dialogo molto differente rispetto a quello di Zero. È asciutto, è diretto, è cinico. Zero è cinico, ma fa un giro di parole e di iperboli sempre per raggiungere il punto.
0: È farraginoso e a volte si perde via, no. E lì arriva l'armadillo a riportarlo sui binari, no?
1: A riportarlo sui binari, ma anche una volta tanto c'è una scena in cui l'armadillo toglie la maschera del cinismo e mentre Zero sta per lasciarsi andare in una crisi di panico profondissima, in un momento di dolorosa introspezione, lui smette di prenderlo in giro, lo abbraccia per tranquillizzare dicendogli andrà tutto bene. Quello è stato un pugno,
0: potente,
1: un altro pugno
0: potente
1: in faccia, che dicono dai, che cacchio. Anche gli altri personaggi, i nuovi personaggi che vediamo nella serie, sono stati curatissimi. Abbiamo Smeralda, Paturnia e Montini, che per me è l'apice della scrittura qui. Smeralda, che abbiamo accennato, è una vecchia fiamma di Zero e non si vedevano da 2 decenni circa. Ma tra di loro c'è sempre quel sentimento di fondo che non si capisce bene cosa sia per davvero, se affetto, amicizia o amore. E questo naturalmente fa nascere in Zero parecchi dubbi e domande esistenziali, strano, riguardo il significato dell'amore. Lei è ora una donna sui 40 anni, come i nostri eroi, se vogliamo definirli, che è imprigionata in una relazione tossica fatta di abusi e violenze, ma alla quale rimane affezionata. E da questo punto di partenza Zero affronta il tema della violenza domestica e di genere, trattato con una onestà e delicatezza incredibile, però dal punto di vista di Zero, del narratore, quindi di fatto una persona che non può comprendere appieno le dinamiche che ci sono dietro, perché lui e anche Smeralda è consapevole del fatto di avere la relazione con un mostro e viene rappresentato come tale mentre racconta le sue vicende. Eppure Zero fatica per un bel momento a capire il perché delle sue azioni, perché continui a tornare, perché lei continua a giustificare. E questo, secondo me, però appunto parlo da maschio medio bianco, però è un punto di vista molto interessante, perché per quanto possiamo sforzarci, essere empatici, non riusciremo mai a comprendere, però possiamo essere supportivi.
0: E c'è secondo me, un tassello in più in questa faccenda qua. E il fatto che lei sia una vecchia fiamma, però è una vecchia fiamma particolare, perché molto. È innanzitutto una vecchia fiamma platonica. Tra di loro non è mai successo nulla, se non tantissime serate meravigliose, affettuose, eccetera eccetera, ma lei sistematicamente, periodicamente, si metteva insieme a qualcuno e mollava Zero così, come un cucco, no?
1: E non solo qualcuno di normale.
0: Esatto, tutte persone fuori di testa, ovviamente, che poi mollava e tornava in lacrime e di nuovo ricominciava questo periodo idilliaco tra i due, sempre platonico.
1: Sempre,
0: no?
1: Platonico.
0: E quindi questa cosa non è un tassello in più, questa Vero. Si ripresenta dopo anni. E ovviamente Zero va in crisi totale, perché era innamorato di lei, lo è ancora probabilmente, però si ricorda tutte le cicatrici che c'ha addosso di quel periodo lì. Però comunque è innamorato, vede che lei sta soffrendo perché si è messa insieme all'ennesimo testa di minchia. E quindi è complicata la cosa.
1: Sì, anche perché è direttamente coinvolto, quindi.
0: Certo.
1: E qua anche si va nella serie ad analizzare tutte quelle che sono le questioni morali e idealistiche, partendo anche da qua e ampliandole su altri discorsi, perché gli ideali a un certo punto, da soli, per quanto ci si impegni, per quanto ci sia il gruppo, a un certo punto non bastano. Certo. E non si può fare a gara di purezza.
0: No, ma
1: che è un concetto su cui
0: è una stronzata.
1: Sto puntando da tantissimo tempo. Si può avere degli ideali, si possono seguire degli stili di vita, dei pensieri, e si può essere coerenti anche non essendo performativi al 100%.
0: Esatto.
1: E che caspita.
0: Sì, l'importante è dare il meglio per quanto si può. Basta.
1: Viviamo in un mondo di me.
0: Esatto.
1: C'è il capitalismo.
0: Certo, e non potremo sconfiggerlo noi da soli, ovviamente, bisogna fare gruppo e comunque sarà molto difficile.
1: E si vive solo male a cercare di essere puri, quindi raga, ce la possiamo fare, si può avere degli ideali e non essere coerenti al 100% senza sentirsi in colpa.
0: Esatto, esatto, siamo pieni di contraddizioni, siamo esseri umani, raga, cioè, voglio dire.
1: Vorremmo vivere di aria all'incirca.
0: Ecco, esatto.
1: Poi appunto dallo spunto sulla questione della violenza di genere e violenza domestica si pone un accento su quelle che sono le criticità delle strutture e centri antiviolenza, che dovrebbero e lo fanno, offrono aiuto in queste situazioni e cercano di arrancare con le briciole che vengono loro concesse. Sentiamo in una scena le ragazze del centro violenza antiviolenza che dicono: noi abbiamo 50, il comune ci mette a disposizione 50 alloggi e solo qui le richieste sono circa 2000 all'anno. In una città come Roma 50 alloggi parliamone.
0: Cosa vuol dire?
1: In un periodo storico sempre.
0: È ridicolo.
1: Ma passiamo a Paturnia, quell'uomo dalla voce vagamente profonda che abbiamo sentito anche durante il tele, che è un uomo più grande di Zero, ovvero circa 50 qualcosa anni, di cui Zero ha memoria fin dalla giovinezza. È sempre stato molto prepotente, violento con chiunque, e da crescendo immischiato in faccende malavitose molto pericolose e grandi.
0: Era il bullo della scuola, che è rimasto bullo anche nei 50 anni
1: ed è diventato sicario per la famiglia dei Tartallegra, famiglia rivale dei Coccodritti. Sì, sono le sorpresine degli Ovetti Kinder per chi è cresciuto negli anni 90, e chi non fosse cresciuto andatevela a cercare, sono bellissime anche quelle. E sta a Torstaceppa, che è questa zona
0: quartiere
1: fuori,
0: quartiere inventato, certo.
1: Inventato, chi lo sa, non sono mai stato a Roma purtroppo, no. Quindi lo scopriremo.
0: Non lo so, però...
1: E Paturnia, tra l'abuso di sostanze e la sua instabilità mentale di base, sarà una figura centrale pure nello svolgersi delle vicende della serie. In alcuni momenti riusciamo a carpire alcuni punti del suo passato che hanno portato alla nascita di questo villain. È una figura estremamente negativa, ma come ci ricorda anche l'armadillo a un certo punto, è la vita vera, e quindi non ci sono poi tutti sti grandi plot twist. La sceneggiatura della vita vera. È meno interessante.
0: Ogni quartiere periferico ha il suo o i suoi Paturnia, eh?
1: Esattamente.
0: Ogni quartiere periferico di qualsiasi città ha i suoi Paturnia.
1: Non serve essere a Roma. Infatti no. È un personaggio di fantasia, così come Smeralda lo ha dichiarato. Sono basati chiaramente su figure reali con cui ha avuto a che fare, o figure... Può essere un archetipo Paturnia,
0: certo,
1: sotto un certo aspetto.
0: Certo.
1: Perché se non vivi nei salotti del centro, appunto, sì, un Paturnia ce lo abbiamo.
0: Come un archetipo è Montini,
1: purtroppo una figura in cui posso personalmente anche abbastanza identificarmi, e credo molte persone. Personaggio incredibile, scritto in maniera splendida a mio parere, che appare in poche scene, quasi mai come protagonista, e ha una rilevanza gigantesca nella serie, e non solo nella serie. Lui è la persona che fin dalle scuole elementari viene bollato come sfigato, proprio il classico ragazzo di origini proletarie, figlio di operai probabilmente, vive nei quartieri
0: brutto,
1: popolari.
0: Brutto, introverso, bruttino.
1: Impacciato, un po' ripiegato, sì. Non ha particolari doti sociali, niente che gli permetta di emergere, quindi chiaramente la vittima perfetta per qualunque
0: scherzo,
1: bullo.
0: Sì.
1: Subisce le peggio cose. Anche lui è coetaneo di Zero, lo vediamo qui adulto, e come agli anni delle scuole si vede che non è mai riuscito a liberarsi da quello stigma e da quell'immagine che gli fu appiccicata addosso in giovinezza. Quindi ancora, anche da adulto, lo vediamo con la postura curva, ancora i segni dell'acne, il naso rosso, proprio lo sguardo basso, sempre trasuda tristezza come personaggio, non ha un granché per cui vivere. Vive con l'anziana madre e il cane Giulio, che è sempre al suo fianco nelle scene in cui vediamo Montini. Chiaramente cresci, i bulli ci sono ancora, l'abbiamo appena nominato il bullo, e lui è la vittima ideale per Paturnia, il quale lo prende di mira rendendolo una vittima innocente delle peggio angherie, cioè lo picchia, lo costringe a collaborare, lo tratta in maniera spregevole, che voglio fargli un complimento a dire spregevole.
0: Sì.
1: E lo stesso Zero e i suoi amici lo ignorano Montini, lo guardano con superficialità. Perché? Perché si è sempre fatto così, perché anche se sei dalla parte degli ultimi...
0: Questo è oltre gli ultimi.
1: Ci sono quelle dinamiche, certo, sulle quali che non riesci a superare crescendo, perché le vedi come ancorate al passato, e quindi è lì. Semplicemente Montini a Montini, niente di più. Vorrei poter dire molto molto di più, ma andrei a spoilerare l'intera serie.
0: Esatto.
1: Quindi guardatela, che caspita.
0: Altra pausetta?
1: Dai,
0: andiamo con il placcaggio.
1: Ma pronti?
0: Eccoli qua.

0: prima o poi arriveranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il placcaggio, eh?
1: Mi sto aspettando in grazia.
0: Cacchio, sono veramente potenti.
1: Poi, ma dove la trovi un'altra serie che ti metti placcaggio nella colonna sonora?
0: Cioè, veramente, veramente. Questo era Granito comunque. Il tempo corre, andiamo avanti, sono ancora un sacco di cose da dire.
1: Ci potrei fare 5 puntate su questo, veramente. Sì, sì, sì, sì. Vediamo naturalmente il gruppo di amici di sempre di Zero. Qui c'è un approfondimento grande sull'amico Cinghiale, che abbia detto il punto di partenza della serie, e vediamo rispetto alle serie precedenti qualcosa in più del suo background e di quello che l'ha portato a sposarsi a un certo punto, che già lo sapevamo, certo, e a mettere su famiglia e a mettere la testa a posto. È un personaggio abbastanza complesso, naturalmente. Chiaro, abbiamo poi l'amico Secco, che sappiamo, sentiamo anche dal trailer, a cui è successo qualcosa dal quale tutti si sono allontanati o comunque ha preso le distanze, e però state tranquilli, ricompare,
0: sì, sì,
1: ed,
0: sì.
1: Ed è un faro nella notte, nella, con la sua asciuttissima logica e senza alcun pensiero tra azione e reazione. Il suo non pensare alle conseguenze rimane sempre la soluzione giusta. Sara, che abbiamo detto è l'armadillo in carne e ossa, anche qui a un certo punto scopriamo che non è così immacolata come
0: pensavamo,
1: si pensa.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Come si pensa, anche lei vive in una relazione abbastanza discutibile con Stella, rappresentata come Sailor Venus, sì, mi pare, come una Sailor, e anche lì c'è molto anche sulla rappresentazione. Michele, santo cielo, perché ti sei fatto paranoie prima di che uscisse questa serie per dire no, secondo me gli spettatori non ce la fanno di medesimarsi nelle vicende, quando nel giro di praticamente 24 ore la gente stava piangendo e stava dicendo io conosco persone del genere e questa la vivo, com'è possibile che riesci a farti tutte ste paranoie ogni volta? Veramente la risposta del pubblico è stata incredibile, entusiasta, come ci si aspetta,
0: certo, assolutamente.
1: A molte persone è piaciuta più di Questo mondo non mi renderà cattivo, nonostante appunto la trama di base sia più ampia e più di fantasia e anche molto articolata e abbastanza surreale sotto certi aspetti, più o meno, diciamo, l'insieme delle vicende può essere considerato surreale, ma le vicende singole proprio no. Eppure all'estero ha funzionato un gran bene, e questo è una peculiarità secondo me, perché parla di quartieri, cioè non parla di Roma, parla di un quartiere di Roma, delle peggio borgate di Roma, parla di Rebibbia, di Torstaceppa. E per quanto già in Italia magari è difficile cogliere tutti i riferimenti, all'estero è anche praticamente impossibile, credo, certo, per una persona che, anche se fosse stata in Italia, fosse stata a Roma, dubito che sia passata da Rebibbia o da Torstaceppa. Quindi è molto interessante questo punto di vista per capire quanto è ampia la scrittura delle sue opere, sia audiovisive che quelle letterarie, che ormai stanno venendo distribuite praticamente in tre quarti di mondo.
0: Alla fine, seppur molto italiana come storia, questo dimostra che la periferia è periferia in tutto il mondo.
1: Beh sì, in qualche modo sì, sono sempre i quartieri
0: cambia
1: operai.
0: Qualcosina, per carità, però grosso modo le dinamiche e le persone che interagiscono tra loro nella periferia sono quelle.
1: Bene, appunto il capitalismo è quello ovunque e quello porta in ogni
0: quasi
1: dove.
0: Ovunque.
1: Quasi ovunque.
0: Ok, fermiamoci qui.
1: Sì, sì, sì. Beh, appunto, questo è il punto di forza della scrittura. Cioè, va bene, non è che sto dicendo ste gran novità, che sia che stia sondando gli angoli oscuri della personalità della persona, sia che stia parlando della difficoltà della generazione millennial che dall'adolescenza in poi praticamente ci è stato levato qualunque possibilità.

0: di una vita stabile riesce a portare lo spettatore in un luogo che conosce, scomodo, ma che conosce, in cui riesce chiaramente a poter dire so di cosa stai parlando. Sotto certi aspetti, e ne stavo parlando giusto ieri con Diomira, può essere simile alla scrittura che a suo tempo ebbe Paolo Villaggio per Fantozzi.
1: Bravo, è vero.
0: Perché sì. Fantozzi era lo sfigato degli anni 70, quindi post boom economico, un baby boomer cresciuto più o meno in quegli anni, che ha avuto accesso a un lavoro che però che gli ha garantito la casa, la famiglia, le vacanze, ma insoddisfatto, era tutto un po' così, e schiavo di quella che era la società degli usi e costumi, e il tutto narrato con delle iperboli lunghissime e infinite, come la frittatona di cipolle con la peroni gelata, con la famigliare peroni gelata, o le 18 bobine della corazzata Potionkin. Allo stesso modo Zero usa iperboli per rendere tutto epico, quindi un stile di narrazione simile, con chiaramente le dovute differenze generazionali.
1: Certo, tutti i riferimenti pop, ecco, ai videogiochi, ai cartoni animati degli anni 80-90, certo.
0: Esattamente quello, che in un certo modo anche in Fantozzi c'erano, perché qualche riferimento, molti riferimenti all'attualità, anche solo la domenica sportiva era quello, il pop del
1: Chiaro.
0: Periodo, la TV, il telecomando, le elezioni politiche, quel discorso, quindi ho trovato un certo parallelismo nelle due.
1: È vero.
0: Potrebbe essere il nuovo Paolo Villaggio, magari meno stronzo come persona, che si è sempre definito tale e non l'ha mai nascosto, chi può dirlo?
1: Però in realtà io l'ho adorato, anche il suo modo di essere stronzo, ce ne fossero di stronzi così adesso.
0: Un'intelligenza rara veramente,
1: esatto.
0: Una lucidità nell'osservare il mondo che gli ho sempre invidiato, da piccolo ridi, da grande piangi,
1: esatto.
0: Come Zero.
1: E poi in una società capitalista essere stronzi, secondo me, potrebbe anche essere la cosa giusta.
0: Sì,
1: voglio
0: sì,
1: dire, no?
0: Direi proprio,
1: ecco.
0: Di sì. E a proposito di capitalismo, un accenno alla parte tecnica della serie, quella sottopagata, ha fatto un lavorone veramente a livello di regia e animazione, un altro step in alto, un altro, ancora un gradino più in alto rispetto alle precedenti. Alcune inquadrature molto studiate e poco banali, e alcune scene con alcune tavole che hanno un livello di dettaglio molto alto rispetto al resto dell'opera, però sempre rimanendo nello stile di Zero Calcare, rendendolo riconoscibile, il che dimostra anche un'evoluzione pure sua, che non ha disegnato tutte le tavole eccetera eccetera, però c'è la sua supervisione sempre dietro.
1: Certo.
0: La colonna sonora, l'abbiamo già detto, è Giancane, ma non solo. C'è un brano inedito di Coez, ci vuole una laurea. E anche pezzi classici con cui noi di questa generazione siamo cresciuti, dai Queens of the Stone Age, gli Smashing Pumpkins, Natalie Imbruglia
1: è stato un colpo al cuore quando è partita. Sì.
0: Joy Division, The Andrei, Cure, Lucio Dalla, i Bush, Monkeys Factory, altra che caspita ci mette Monkeys Factory in una
1: ma
0: serie,
1: ma anche
0: Ambra Angiolini. Mi sembra fondamentale.
1: Certo.
0: Cioè, tutti dovrebbero avere Ambra Angiolini nella playlist. Se non l'avete, perché mentite a voi stessi e voi stesse.
1: Siete dalla parte di Renga, dite la verità.
0: E la musica, ancora una volta, non è solo il tappeto sonoro, ma è funzionale alla narrazione, detta proprio il tono delle scene. Dici, sì, è ovvio che serva quello, ma a volte ci sono alcune scene in cui è solo musica e immagini, e già è più che sufficiente per raccontare quello che sta accadendo. Tra i vari riferimenti pop abbiamo dimenticato di accennare anche quando mostra i due conduttori della Zanzara.
1: È vero, sì. Però sì, sì.
0: Li dimostra
1: sì.
0: Molto a lungo, in maniera poco, diciamo, poco lusinghiera, mettiamola così.
1: È quello che sono, voglio dire.
0: Sì, io continuo.
1: Non ha inventato niente, ha solo messo, li ha disegnati e animati e fanno quello che fanno.
0: Schifo.
1: Cagare. È così.
0: Io per me loro rimangono uno dei grossi interrogativi dell'Italia di questo periodo, perché sono molte persone che conosco e stimo e che so essere molto intelligenti che apprezzano.
1: È una cosa.
0: Ora non voglio parlare male dei nostri colleghi, però sì, fanno schifo.
1: Fanno cagare, raga. Cioè, adesso scusate se uso questo termine che in radio non si dovrebbe usare, ma in radio non si dovrebbero fare le cose che fanno loro.
0: Esatto,
1: nemmeno.
0: Infatti,
1: quindi
0: sono nella radio dei padroni.
1: Ecco.
0: A fare i finti sovversivi di sta ceppa, quindi boh, veramente, però questa piccola
1: populismo spiccio,
0: ma neanche proprio alimentiamo la peggio,
1: è il nulla mischiato al niente, come si suol dire,
0: che però provoca danni,
1: però provoca danni, esatto,
0: e diamo voce agli stro,
1: esatto, e bravo Zero Calcare che perché no? Ce li ha sbattuti dentro,
0: sì,
1: male
0: loro.
1: Non fa.
0: Vediamo anche il nostro presidente del Consiglio mostrato anche in maniera poco lusinghiera. E in finale di serie una battuta, una bella stilettata come si deve al nostro adoratissimo governo. È un bel leader, mannaggia i fasci. Giusto, a noi piace il governo, giusto? È la linea editoriale della radio, se non ricordo male.
1: Certo, anche se Vannacci adesso magari potrebbe fare meglio.
0: Sentivo giusto prima che stanno litigando, poverini. No, che peccato.
1: Già.
0: Lasciateli scannare.
1: Raga, che periodo dell'ho. Vabbè, direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata.
0: Sì, ce ne sarebbe veramente ancora molto, ma...
1: Io sono sicuro che un sacco di persone che ci ascoltano ha già visto la serie, però gli farà piacere ascoltare le nostre parole. Se non l'avete vista, raga,
0: guardatela, ci riascoltate e ci scrivete che siamo degli stupidi perché non siete d'accordo con noi, magari,
1: esatto,
0: su alcune cose.
1: Ma prima, se non l'avete fatto, dovete guardare le altre due.
0: Sì, perché ci sono dei riferimenti e uno in particolare che ci è molto vicino.
1: Guardate le prime due serie e poi anche questa e ci ringrazierete se non l'avete ancora fatto. Un po' tra l'altro vi invidio perché dovete ancora guardare queste cose meravigliose. Sì.

0: E così siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Saltando lo Squalo. La chiudiamo con Coez, che avevamo menzionato prima. Sono già passati quasi 10 anni dalla sua esibizione alla festa di Radio Onda d'Urto, dal 2017.
1: Caspita!
0: Eh sì. E vabbè, abbiamo parlato di due spicci, zero calcare.
1: I nostri due spicci su due spicci.
0: Esatto, bravo Manuel, bravissimo. E noi vi salutiamo e vi ricordiamo che siamo a fine stagione, mancano ancora due
1: episodi e ci avviciniamo a un finale
0: scoppiettante, un finale che non vi aspettate, secondo
1: probabilmente
0: me.
1: No,
0: e farete un bel salto sulla sedia. Va bene, alla prossima, ciao.
1: Grazie Simone, ciao belle persone.
0: Ciao Manuel, ciao.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto.

0: Eccoci qua, state ascoltando Beate Lesbiche su Radio Onda d'Urto, la trasmissione del pianeta Viola, che potete ascoltare ogni venerdì dalle 15.15 alle 16. E se volete potete anche seguirci sui nostri canali social, Facebook e Instagram. E le puntate, se sentite la mancanza, potete e sono disponibili sul sito www.pianetaviola.com. Io sono Daniela e con me ci sono Patrizia e Luisa. E avremo il piacere di ascoltare le musiche proposte da Greta. Greta, già che ci siamo, cosa ci racconti, che cosa ci proponi? Comincerai con una tua musica, cosa dici?
1: D'accordo, buonasera a tutte e a tutti. Questa sera parliamo di Catatron, un progetto musicale alternative folk della compositrice viennese Catherine Fanning, attualmente basata in Canada e negli Stati Uniti d'America. Diciamo che non ho trovato molte informazioni nel web rispetto al progetto musicale dei Catatron perché sono molto critici, lei è molto critica e lascia poca informazione rispetto a se stessa. Parlano molto, diciamo, bisogna andare a vedere i testi, bisogna avere un po' di coraggio e andare a cercare di capire il senso di questi testi. Il primo brano che mi piacerebbe farvi ascoltare si intitola Fox in the Snow e parla di questa volpe che cerca di scappare nella neve. La metafora è riferita alla necessità che ognuno di noi ha di fuggire, liberarsi dai pensieri che spesso ci elevano, ma anche spesso ci abbassano. Per la pesantezza, questa necessità di fuggire un po' da noi stessi si trova in questa metafora di questa volpe che tenta di fuggire nella neve. Se pensiamo appunto alla neve, al candore, al colore bianco della neve, pensiamo anche alla difficoltà che una volpe può incontrare per appunto fuggire, nascondersi nella neve. Lasciamo appunto la canzone parlare da sola, che è meglio perché davvero sono testi molto critici ma molto interessanti. Solo velocissimamente due parole sulla sonorità. Stiamo parlando di musica classica, troveremo la chitarra classica, il contrabbasso, il flauto e queste melodie, queste liriche, melodie dolci sono in realtà vanno a contrastare con i testi. Per la verità un pochino oscuri, quindi buon ascolto di Fox in the Snow.

0: Grazie Greta delle tue musiche che ci fai sempre,
1: No.
0: almeno a me fai sempre scoprire delle cose che assolutamente
1: Sì,
0: non riuscirei a scoprire da sola.
1: davvero, bellissima frase.
2: È un piacere.
0: Bene. Allora, qua con Patrizia e Luisa, Patrizia proponevi di parlare del percorso del scout della Diageshi, cioè quindi con l'associazione di ispirazione cattolica, il percorso che ha portato poi alla stesura attuale, che è un percorso molto lungo, un documento attuale che è uscito a maggio su identità di genere e orientamento affettivo, di grande apertura, ecco, mi sembra di.
1: Sì, e soprattutto è stato un parto, è stato un parto veramente molto lungo, ma che ha portato a questo, ecco, poi parleremo di questo appunto documento che è uscito il 3 maggio. E, perché l'esperienza scout in realtà è un'esperienza che molte ragazze fanno. E una delle nostre delle ragazze del pianeta, quando era venuta, aveva raccontato questa sua esperienza, appunto, e per lei l'ambiente scout era stato molto importante proprio per come è organizzato, perché ci si trova tra coetanei, quindi ci sono degli spazi di libertà, di autonomia, di collaborazione, si lavora nella natura, c'è questa sorta di cooperazione per cui appunto anche i ragazzi fanno quelle che di solito sono le femminili, quindi dal punto di vista educativo è un percorso molto molto bello. Ma quando era adolescente ed era il momento in cui appunto avrebbe dovuto diventare guida, è uscita anche il suo essere lesbica, e questa cosa lei le ha impedito era impossibile per lei appunto diventare guida. Ne aveva parlato con i propri genitori, erano andate dal vescovo, il quale era stato anche accogliente, diciamo così, dal punto di vista personale, ma la situazione non si era smossa, e quindi lei aveva dovuto abbandonare gli scout con un senso di grande dolore e grande rabbia. Ecco. In Italia però, allora, gli scout cattolici sono quelli più diffusi, soprattutto nel nord e nel nord Italia, ma c'è anche una componente laica, che è quella del CNG. E di questa associazione laica faceva parte Katia Acquafredda, che è stata la fondatrice della Lista Lesbica. E come Lista Lesbica, quindi avevamo collaborato con loro, avevamo fatto degli workshop. E quando nel 2006 in Italia c'è stato questo raduno europeo, e c'erano sia quelli del CNJ, sia gli AGESCI, quindi però a livello europeo, questi del CNJ ci avevano chiesto di tenere un seminario, un workshop, e quindi l'avevamo preparato, e il titolo era abbastanza provocatorio, perché era maschio e femmina, li creò, punto di domanda. Ma quando è stato messo nel programma, quando l'hanno visto quelli della Gesci, c'è stata una sollevazione, hanno fatto delle pressioni fortissime, e quindi alla fine sono riusciti a far cancellare l'evento. Ma siccome allora avevamo il portale di Lista Lesbica, che era molto seguito, avevamo pubblicato delle immagini con la tenda arcobaleno, con scritto omofobia. Quindi erano dei piccoli, come si potrebbero, non dei pian, suggeritemi il termine, che si potevano stampare,
0: Dei volantini.
1: dei piccoli volantini. E quindi i capi del CNJ li hanno stampati e li distribuivano nel campo, ma poi anche i ragazzi e le ragazze dell'Ergesci hanno fatto lo stesso. E sui loro blog è cominciata una discussione molto interessante, perché questa censura è stata vissuta come una cosa pesantissima, e quindi
0: Quindi
1: anche al loro
0: dall'alto.
1: interno è stata una censura dall'alto, ma dal basso ha fatto l'effetto volano, e
0: Contrario.
1: quindi c'è stata questa presa di posizione dei ragazzi e delle ragazze, molto interessante. E poi la situazione. Evidentemente poi cioè nelle varie sezioni, devono aver lavorato, perché nel giro di ci sono voluti un po' di anni, ma si è arrivati al 2014 e hanno fatto questa cosa coraggiosissima, che era la Carta del Coraggio. E questa Carta del Coraggio l'hanno presentata, fra l'altro, quando il presidente della CEI era Bagnasco, che non so se è stato per 10 anni presidente della Conferenza Ecumenica Italiana, Episcopale Italiana, ed era veramente uno dei più reazionari su omosessualità, aborto, su tutte queste questioni fondamentali, diciamo, dal punto di vista dell'autodeterminazione. Ma questi ragazzi e ragazze, appunto, hanno portato quello che era il frutto, cioè loro erano i rappresentanti di 30.000 persone sparse un po' in tutta Italia e avevano scelto loro come rappresentanti, e questo parlamentino, diciamo così, si è ritrovato e ha steso il documento finale, che era questa qui della Carta del Coraggio. Ed era veramente molto interessante, perché chiedeva espressamente, leggo alcune parti, perché chiediamo alla GESCI di allargare i propri orizzonti affinché tutte le persone, indipendentemente dall'orientamento sessuale, possano vivere l'esperienza scout e il ruolo educativo con serenità, senza sentirsi emarginati. Chiediamo inoltre alla GESCI che dimostri maggiore apertura riguardo a temi quali omosessualità, divorzio, convivenza, attraverso occasioni di confronto, dialogo, eccetera, eccetera. E quindi era, diciamo così, una richiesta partita proprio dal basso, dai territori, dai più giovani, perché l'associazione prendesse posizione su queste e aprisse, diciamo così, si aprisse ad una dimensione più inclusiva. E quindi pian piano si è arrivati nel 2022, quando hanno cominciato a discutere effettivamente, riprendere in mano queste questioni, l'hanno chiamato un documento di, diciamo così, un confronto di riflessione lanciato a tutta l'associazione nelle sue varie articolazioni, fino ad arrivare al 3 maggio, quando è uscito appunto questo documento, Identità di genere, orientamento sessuale affettivo, che è stato approvato quindi dal GESCI, dal direttivo nazionale, e parlano di sguardo, ascolto, presenza come postura fondamentale per contraddistinguere il lavoro educativo che viene proposto. E direi che la data è particolarmente significativa se pensiamo che pochi giorni fa è entrato in vigore il DDL invece Valditara. Quindi,
0: Che non è
1: ecco,
0: più
1: infatti,
0: DDL, ma è legge, perché esatto.
1: È diventato legge. Ecco, se volete dire due parole, questo cosa comporta? Il consenso informato cosa significa in pratica?
0: Luisa, volevi contare? No,
1: Luisa,
0: parlai
1: cosa
0: pure tu,
1: dici?
0: eh. No, io so che è una cosa che non è proprio una cosa buona, che
1: Non è una
0: proprio
1: cosa buona e giusta.
0: non è una cosa
1: Né
0: buona e
1: buona
0: giusta.
1: né giusta.
0: Né buona né giusta, perché hanno vietato una cosa che secondo me era fondamentale. Sì, l'avevano abolita nella primaria, ma adesso
1: L'hanno
0: per
1: abolita nella
0: i
1: primaria.
0: minorenni,
1: Sì.
0: i minorenni devono essere autorizzati dai genitori. Chi non è chi è maggiorenne deve dare il consenso, per dare il consenso deve fornire tutto quello che sarà la formazione, come verrà fatto, come non verrà fatta. Secondo me non ce ne sarà mai di formazione su questo.
1: Soprattutto che quelli che ne avrebbero più bisogno, effettivamente, evidentemente, che sono in famiglie o dove ci sono comunque delle dinamiche di violenza o comunque di rigidità su tutte le questioni, saranno quelli che non avranno, che i cui genitori non saranno d'accordo. Quindi
0: No.
1: effettivamente è un cortocircuito
0: Un
1: rispetto a
0: disastro.
1: questo.
0: Diciamo che io penso che sicuramente è una brutta linea di cui stiamo andando, a fronte del fatto che in realtà la società c'è un contrasto tra quello che il governo ha fatto e quello che la società
1: Esatto,
0: effettivamente
1: sì.
0: desidera, vuole e lavora. Secondo me la parte più grave, anche se tutti guardano sul consenso informato, che sicuramente è problematico per il senso che dà generale, ma è anche vero, a onor del vero, che oggi nelle scuole molte già lo fanno, di chiedere il consenso informato, e lo chiedono. È vero che però lo chiedono molto. Cioè, però bisogna capire come va chiesto, no? Se tu devi portare tutto il
1: Sì,
0: programma, ecco.
1: esatto.
0: Però secondo me la parte che per me è più problematica, che se ne parla molto meno, è averlo tolto alle vecchie elementari,
1: Brava,
0: all'elementare,
1: brava.
0: anche perché, per come sono fatti oggi i percorsi di educazione all'affettività, alla sessualità, che sono un po' a spot, no? Ai due incontri, tre incontri, cioè molto poco. In realtà sono molto più utili per i bambini più piccoli, più che per degli adolescenti che in tre incontri, in due incontri o uno a volte poi non riesci neanche a trovare la quadra per avere un minimo di fiducia, no? E quindi,
1: Certo.
0: insomma, è sicuramente a fronte di questo bel documento che ho avuto il piacere di leggere, è veramente bello, c'è quest'altro contraltare molto, molto negativo, insomma. Cosa dite? Ascoltiamo ancora un po' di musica per
1: No,
0: rincuorarci. Cosa dici, Greta?
2: eccomi qua e arrivo a non, diciamo, a rincuorare in parte perché continuiamo un po' il viaggio onirico, il viaggio all'interno delle melodie oniriche di Catron, Dreamcatcher. In realtà noi potremmo pensare che è una chiappa sogni, in realtà stiamo parlando di una chiappa incubi e qualcuno di noi potrà
0: Però forse
2: rischiare di
0: capita fagiolo,
2: sognare.
0: Greta, una chiappa incubo va bene.
2: Mi sa che stanotte qualcuna di noi dovrà acchiappare l'immagine di Bagnasco che apparirà in fondo al letto, tirarci le gambe. Comunque, diciamo che però i testi di Catron sono molto più poetici, ecco, ci spostiamo in un ambito molto più poetico. La canzone parte da un'immagine onirica di ritrovare dei fantasmi nei legnetti degli acchiappasogni, no? Non so se avete presente quegli oggettini che si mettono di solito all'aria per acchiappare i sogni. Da lì arrivano questi fantasmini che però incutono timore e paura alla nostra protagonista, e il timore è di legato a quelle paure ancestrali. In realtà poi il testo ci parla di una liberazione di questi animali ancestrali, quelli che fanno proprio più paura, dai ragni al lupo. E persino la protagonista si augura questa corsa di scarafaggi selvaggi liberi durante appunto questi sogni che fa. Quindi io augurerei l'ascolto di Dreamcatcher e buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto e questa è Beate Lesbiche, la trasmissione del Pianeta Viola. Potete sentirci ogni venerdì dalle 15.15 alle 16, ma troverete anche tutte le puntate anche sul sito www.pianetaviola.com. Ecco, torniamo a noi.
1: Prima devo ringraziare Greta. Greta ha detto, ci aveva promesso una musica raffinata, ma è
0: Molto.
1: raffinatissima. Ma questa trinchetta era anche bellissima, grazie.
0: Bellissima,
1: E a proposito
0: ma
1: di
0: ringrazio voi.
1: scarafaggi, mi dicevi prima degli scarafaggi, no? Che questa ragazza si immagina. L'altro giorno leggevo sul manifesto questo articolo, l'India degli scarafaggi alla prova della piazza. E gli scarafaggi è il termine con cui i giovani studenti universitari hanno preso da una battuta sprezzante del ministro dell'istruzione nei loro confronti, l'hanno usata come per indicare il loro movimento di ribellione di cui, che stanno portando avanti in questo periodo, perché anche in India, insomma, dal punto di vista delle possibilità di andare all'università, sono concentrate nelle mani di pochi, fanno dei concorsi fatiscenti dove sbagliano a dare i punteggi, e appunto il ministro li ha finiti come degli scarafaggi, quindi loro si sono presi questo termine qui e hanno sfilato con queste maschere
0: Ah, dai,
1: per
0: molto
1: protestare, ecco,
0: interessante.
1: contro questo sistema veramente
0: Fantastici.
1: elitario. Scarafaggi per tutti. E a proposito di movimenti, cosa dici, Dani, adesso? Parliamo un po' di questo,
0: Pride.
1: è il mese del Pride. E ci sono dei Pride, ci sono. Sei riuscita, Dani,
0: Sì, cosa?
1: a mettere a rendere usufruibile l'audio
0: Sì,
1: di quella?
0: sono
1: Allora,
0: riuscita a
1: ecco.
0: rendere usufruibile. Volevo capire se sia Luisa che Patrizia volevate raccontare ancora qualcosa, se no posso mandare l'audio.
1: Vogliamo partire o prima diciamo prima qualcosa e poi arriviamo all'audio di
0: Va
1: Priscilla, che è
0: bene.
1: stata questa donna trans che ha parlato al Pride di Padova, che è stata veramente bravissima. E, ecco, diciamo che sono dei Pride molto connotati in questo periodo così pesante dal punto di vista politico, e quindi anche i Pride sentono positivamente di questa farsi carico di queste situazioni, per cui appunto ci sono spesso le bandiere palestinesi, c'è questa attenzione a quel che succede intorno a noi. E sabato c'è stato anche il Pride di Torino, 20 anni dopo quello del 2006. Quello
0: Che
1: del
0: gioca sul
1: 2006,
0: doppio senso tra 20 e 20, no?
1: 20 di notte, è stato
0: 20 di
1: bellissimo anche
0: notte.
1: quello che hanno scelto, anche perché 20 di notte. E il Pride del 2006, dove noi siamo andate in pullman, da Brescia siamo andati in pullman, abbiamo fatto un pullman noi e l'Arcigay, ed è stato uno dei Pride più belli, ne abbiamo visti tanti, però era stato un Pride su cui avevano lavorato un anno intero, praticamente coinvolgendo la città, andando negozio per negozio a parlare con i negozianti, proprio perché diventasse una cosa partecipata, e quel giorno eravamo in 100.000, la stampa ha aperto su questo Pride. E da allora Torino è stata sempre all'avanguardia, hanno fatto politiche di educazione a tutti i livelli, nelle istituzioni, nell'ATS, alle scuole, ed è rimasta una città veramente, da questo punto di vista, anche la rete RIDI è nata da lì. Ha fatto storia. E fra l'altro l'anno prossimo, nel 2027, ci sarà l'Europride a Torino, quindi questo è stato l'anno di. E anche quando noi ci siamo ritrovate nel weekend per decidere come Pianeta Viola se proporre o no il Pride, perché sapevamo cosa voleva dire in termini di fatiche, abbiamo telefonato alla Roberta Padovano del Moris di Torino e ci siamo fatte un po' raccontare, e devo dire che lei è stata molto, ci ha molto sostenuto, e lei è stata una di quelle che è andata negozio per negozio e diceva: però abbiamo costruito questa cosa dal basso, ed è stata una cosa che ha trasformato la città, non è più stata la stessa. E quindi ecco, siamo debitrici al Pride di Torino anche per questa, così puoi dire, questo desiderio che ci hanno trasmesso, ecco, di provare anche a rendere la nostra città un po' migliore. E E poi c'è stato il Pride a Gerusalemme, e devo dire che sfilare a Gerusalemme con lo striscione No Pride in Apartheid e con tanti striscioni contro l'occupazione, farlo a Gerusalemme sicuramente richiede un coraggio che, dico, anche il nostro striscione Il Pianeta Viola negli ultimi anni mettiamo al nostro banchetto No Pride in Apartheid, però un conto esporlo a Brescia, un conto appunto usarlo in contesti così complessi. E c'è stato anche, ci sarà il Pride di Roma, e il Pride, quelli del Pride di Roma hanno preso una decisione importante che io condivido, che è stata quella di escludere questa associazione che si chiama Keshet ed è un'associazione ebraica. Leggo perché loro cosa hanno scritto, dicendo che non ci sono le condizioni per la partecipazione di un loro carro alla parata, perché il Pride è una manifestazione aperta e libera, i carri rappresentano una responsabilità politica e quindi richiamano il documento della manifestazione nel quale la posizione del Roma Pride sul genocidio in corso a Gaza ad opera dello Stato di Israele è chiara e questa associazione non ha mai preso le distanze. Ora ho letto dei commenti che dicevano: ma allora se cominciamo a escludere, ma allora, ma se a Gerusalemme sfilano con No Pride and Apartheid, basterebbe partire da qui e anche con uno striscione simile a Roma penso che chiunque possa sfilare. E non è, io poi voglio dire, una situazione di tale violenza in Palestina, in Libano anche in questi giorni, cioè non è una cosa che ci può lasciare indifferenti. Quindi è inutile che noi rivendichiamo appunto i nostri diritti se ci sono queste situazioni di disumanizzazione e di violenza estrema. E forse a questo punto possiamo
0: Posso
1: ascoltare le
0: permettermi,
1: parole.
0: Patrizia, mi permetti. L'anno
1: Assolutamente.
0: scorso, casualmente ero per un concerto a Roma e ho partecipato al Pride di Roma e ho visto il carro di questa associazione e vi garantisco che erano accompagnati da delle guardie di sicurezza perché erano costantemente contestati e i discorsi che dal carro facevano non erano di auto, diciamo, di una riflessione critica rispetto a certe cose, ma invece si sentivano loro attaccati, facevano appunto un po' del
1: Ecco.
0: vittimismo. Testimonia, siamo proprio finite casualmente lì dietro,
1: Ecco,
0: incuriosite
1: grazie.
0: dalle,
1: Ecco,
0: tra
1: perché
0: l'altro,
1: ecco.
0: bandiere israeliane, basta, cioè nessun
1: Ecco.
0: carro ha le bandiere Italia o loro, solo bandiere israeliane. Infatti,
1: Ecco.
0: incuriosita, mi sono avvicinata e avevano le guardie del corpo che ti allontanavano e molti che li contestavano. Ecco, questo
1: Ecco, grazie
0: segnalo.
1: Greta. Ecco, esattamente l'atteggiamento è questo, di grande più provocazione, perché in una situazione così, appunto, anche sfilare con le bandiere dello Stato di Israele, quello che rappresenta
0: Sì.
1: il solo Stato di Israele, cioè adesso, e poi non possiamo chiamarlo antisemitismo, sono gli stessi ebrei che protestano, quelli che hanno ancora una coscienza, per cui ecco,
0: Sì,
1: a
0: ma a me
1: maggior
0: viene da dire anche
1: ragione.
0: forse l'inverso, cioè com'è che un'associazione, cioè se una manifestazione, un Pride, ha una sua piattaforma, un suo
1: Esattamente,
0: manifesto,
1: in cui
0: se
1: esplicita questo, ecco.
0: esplicita le posizioni, se tu non aderisci per n ragioni, non entri. Cioè, ma è il contrario,
1: Esatto,
0: se tu non so
1: infatti
0: come spiegarlo.
1: non
0: Ecco.
1: capisco neanche le cose di certi diritti o di certe, che a difesa di che cosa? Cioè, ma ecco, per cui, ecco.
0: Sappiamo anche da una delle puntate di Beate Lesbiche, con l'intervista alla giornalista di La Sette, La Testi, che ci ha raccontato proprio di
1: Certo.
0: un problema profondo culturale attuale nella popolazione israeliana di mettere in discussione alcuni comportamenti proprio per questa visione un po' messianica e legata alla sopravvivenza del popolo. Quindi cioè, lì si va proprio in una dimensione antropologica molto delicata, ecco, quindi argomenti molto complessi. Però sì, le piattaforme del Pride, la piattaforma del Pride deve essere chiara e su certi temi e non avere dubbi. E come diceva appunto Daniela, o si aderisce o insomma non è il Pride, ecco.
1: Certo.
0: Certo. Luisa, volevi intervenire volevi dire qualcosa?
2: Io volevo agganciare prima ma per gli scout, che io ho vissuto gli scout non di prima persona, però con la mia figlioccia, che quando aveva 8 anni, 9 anni, ha iniziato il percorso degli scout. Vabbè, poi nell'adolescenza non è più andata, però Sono molto contenta di questa cosa perché è un bellissimo ambiente educativo e si impara un sacco, si cresce, si condivide tutto, come diceva prima, i lavori femminili piuttosto che maschili. È molto bello come ambiente, è molto era religioso, ok? E le guide veramente si fanno tanto lavoro, le guide negli
1: Eh sì,
2: scout.
1: questo documento che è uscito il 3 maggio è tutto sul lavoro, sull'educazione, sul percorso che le guide devono fare anche su questo
2: Brava,
1: tema dell'inclusività. Quindi si mettono in discussione e devono crescere loro per poter accogliere. Quindi
2: brava, a
1: mi sembra.
0: differenza di altri che lo sentono in discussione.
1: Esattamente, no? Invece qui c'è il
0: Brava,
1: percorso che devono fare, quindi ci sono gli strumenti, loro forniscono gli strumenti e poi le occasioni per poter crescere insieme, perché ecco, non è una cosa, nessuno nasce imparato anche su queste tematiche, per cui
2: certo.
1: ecco, no, infatti è una cosa importante che siano arrivati finalmente a questa.
2: Sono molto contenta
1: A
2: per
1: questa
2: questa. Gli insegnanti allora chiameranno gli scout a scuola a fare
1: È
2: educazione.
1: interessante, infatti quelli dei Provita ce l'hanno adesso con gli scout. Guarda, è una contraddizione molto interessante che c'è no, da una parte cose balditare, dall'altra questi che finalmente dopo tanti anni escono con questo documento in cui parlano espressamente di identità di genere, orientamento sessuale affettivo con quegli altri che sono ancora con la teoria contro la teoria gender. Quindi è un bel cortocircuito.
0: Il mondo cattolico è un mondo estremamente vario e
1: Eh
0: complesso.
1: sì, infatti perché ogni tanto anche noi facciamo qualcosa, no? Abbiamo intervistato questo Innocenzo Pontillo, c'è stato il giubileo dei gay, per cui ci sono cose che si stanno muovendo e poi c'è la parte più reazionaria che sta ancora facendo da zavorra e quindi è tutto un processo. Però ecco, soprattutto la spinta dei giovani evidentemente è molto forte, per cui si è arrivata a prendere questa posizione, vuol dire che c'erano delle spinte da basso, e bene, e ciò è molto bene.
2: Esatto. Allora, cosa dite? Ascoltiamo
1: Ecco,
2: Priscilla?
1: sì, che era questa bellissima donna trans che ha fatto questo discorso al Pride di Padova. Il Pride di Padova, io mi ricordo, ci siamo andate un po' di anni, cioè Padova, c'era una situazione pesantissima quando eravamo andate, c'era la polizia, noi eravamo alla fine del corteo, eravamo dietro i poliziotti, una grande tensione. E quindi adesso che invece questo Pride è stato molto bello, molto partecipato e questa Priscilla che leggeva il suo discorso con la copertina, c'era la bandiera della Palestina, quindi ha detto delle cose veramente molto belle, ci ha riportato un po' lo spirito di Stonewall e quindi niente, gli dirò anche che l'abbiamo messo il suo intervento in trasmissione, glielo farò sapere.
0: Perfetto, allora lo ascoltiamo insieme.
3: Per questo il Pride che mi rappresenta sceglie di stare dalla parte di chi subisce l'oppressione, ovunque essa avvenga, perché nessuna liberazione è reale se lascia indietro qualcuno. Ed è qui che entra in gioco l'arte. L'arte non è neutrale, l'arte è partecipazione, è dissenso, è immaginazione politica, è capacità di guardare il dolore umano senza distogliere lo sguardo. Fare arte non significa creare soltanto qualcosa di bello, significa attraversare le contraddizioni del nostro tempo e assumersi la responsabilità di prendere posizione. Per questo credo che l'artista non sia soltanto ciò che produce, l'artista è anche la persona che sceglie come stare al mondo, perché il personale è politico. E quando qualcuno afferma di non occuparsi di politica, spesso sta dicendo qualcosa di molto semplice, che gode del privilegio di poter ignorare ingiustizie che non lo colpiscono direttamente. Ci sono persone, cantautori, scrittori, che per anni hanno raccontato gli ultimi, gli esclusi, la marginalità, il dolore umano, eppure oggi, davanti alla sofferenza di interi popoli, scelgono il silenzio, l'indifferenza o si dichiarano orgogliosi sionisti. Questo dovrebbe spingerci a ricordare una cosa importante: il talento non coincide con l'etica, la sensibilità artistica non garantisce coscienza politica e la responsabilità non riguarda soltanto chi siede alle poltrone al governo, la responsabilità è di ogni singolo essere umano che non vuole perdere la propria umanità. E questo lo dico anche da drag queen, perché il drag è arte, ma è anche politica, è dissenso, è resistenza, è rifiuto degli stereotipi, è la sfida alle regole che pretendono di dirci chi dobbiamo essere, come dobbiamo apparire, come dobbiamo vivere i nostri corpi. Il drag nasce per disturbare il potere, per smascherare le ipocrisie, per immaginare mondi più liberi, e non può esistere drag senza una coscienza politica. Per questo oggi il Pride che sogno è un Pride che non seleziona le vite degne di essere difese, è uno spazio che rifiuta l'indifferenza, uno spazio che sceglie sempre l'umanità, perché nessuno sarà davvero libero finché la libertà resterà un privilegio di pochi, e nessuna lotta sarà davvero completa se qualcuno sarà lasciato indietro.
0: Eccolo, molto bello, sì.
1: Sì, vabbè, è stato bravo. È stata brava.
0: Volevi dire, Luisa?
2: No, no, tutto ok. Molto
0: mi sembrava che stessi, no, no, che stessi, no, no, ad a parlare.
2: No, interessantissimo, non lo sapevo questa cosa. Non l'avevo mai ascoltato. Beh, grazie.
0: Ma le farai sapere che l'abbiamo mandata in onda.
1: Certo, te lo scrivo, quelli di Padova, fate bravi.
0: Magari, cosa dici Greta, ci ascoltiamo un'altra tua canzone?
4: Certo, adesso dovrebbe esserci, se non erro, Again and Again.
0: Sì, confermi.
4: Allora, e tra l'altro cogliamo l'occasione, il Pride, l'amore, Again and Again è proprio una canzone che parla d'amore, questo ritornello che viene continuamente ripetuto uguale a se stesso, again and again, è, diciamo così, un desiderio di far sì che questo sentimento amoroso perduri nonostante la dissoluzione. Ahimè, ogni cosa cambia, ogni cosa si dissolve. Che cos'è l'amore se non questa promessa, questo desiderio dell'anima umana di volere far durare qualcosa mentre tutto si dissolve. Buon ascolto di Again and Again.

0: Eccoci qua, abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme. Se vogliamo ancora fare qualche commento rispetto ai Pride, rispetto agli
1: Oppure
0: Scout,
1: raccontare, se qualcuno vuole
0: oppure
1: raccontare il suo
0: sì,
1: primo Pride, vai, chi può
0: anche.
1: cominciare?
2: Il
1: Dani? Eh
2: primo Pride?
0: sì,
2: Vai.
0: Luisa, cosa dici? Qual è stato il tuo primo Pride?
2: Questo? Cioè quello che è passato adesso? Cioè, oggi siamo 26, 25? Oggi è l'anno scorso il mio primo Pride. No, no, no, ma aspetta, scusami, Sto ragionando perché oggi
0: Non te lo ricordi più,
2: siamo, no,
0: non te lo
2: saranno
0: ricordi.
2: le 26, 20, 21, 22, ma no, secondo me è le 22, ma no, scusate, non ho memoria, non ho
1: Niente.
2: memoria. Non ho...
0: Non è stato un Pride glorioso.
2: No, mi ricordo
1: Infatti,
2: quello
1: mi sa.
2: dell'anno scorso, mi ricordo l'anno scorso, chissà perché, mi ricordo bene lì in Campo Marte, quello dell'anno scorso,
1: È
2: ma
1: così.
2: nel 2017 non c'ero nel pianeta, quando l'avete fatto voi non c'ero.
1: Era ancora sul percorso, sulla
2: Era
1: via.
2: ancora sul percorso,
1: Quindi
2: sulla via.
1: 2022, viva il
2: Sì.
1: 2022, mi viene da dire.
2: Greta,
1: Invece
2: tu fa
1: io
2: questo.
1: allora, no, dunque, io credo, ho dei dubbi che di essere stata anch'io a Padova ai tempi proprio del
2: Del
1: sindaco
2: di Padova
1: Renzi.
2: blindata, della
1: Secondo
2: polizia di
1: me mi
2: Padova e
1: sembra di
2: Padova,
1: ricordare,
2: dell'ambiente, così pesante.
1: però non mi ricordo se fosse il primo. Però devo portare una testimonianza, non so se qualcuna di voi ha partecipato al Pride più noioso della storia, il Pride di Treviglio.
2: Sì, abbiamo partecipato nella cittadina piccola.
1: Vi ricordate che c'era l'indicazione dell'organizzazione di essere vestiti normali?
2: Questo non l'avevo dimenticato. E ti
1: Cioè?
2: ricordo che eravamo
0: Ma
2: andate, perché ero
0: com'è
2: una
0: che ci si
2: cittadina
0: veste
2: piccola.
0: normali?
2: Appunto,
1: Tipo
2: guarda.
1: l'idea dell'organizzatore, che tra l'altro bazzicava Bergamo, io all'epoca stavo nell'associazione a tutti noi nota, dalla quale poi sono uscita, Arcilesbica, che ho fondato tra l'altro tantissimi anni fa, da cui appunto poi sono uscita, e c'era questo, l'organizzatore, mi ricordo che era un tizio che lavorava dentro Mediaset, era un tipo un po' famoso nell'area di Treviglio, voleva restituire a Treviglio la possibilità di avere anche lui il suo Pride, ma ci chiese nelle
2: Ma
1: riunioni, quelle lì,
2: tutti belli? Ah, proprio così, ecco perché tu eri informata. Tutti
1: tutti
2: bellini
1: vestiti
2: con la
1: giusti,
2: camicia?
1: normali, sì,
2: Ah,
1: perché non
2: mamma
1: è
2: mia.
1: che noi siamo quelli da fenomeno, da barancone. È stato uno dei Pride più noiosi di
2: Ecco.
1: tutta la mia carriera di
2: Ma correva
1: Prideista.
2: l'anno? Correva l'anno?
1: Tra l'altro posso raccontare una nota personale divertente?

Nuovi pesanti bombardamenti contro l'Iran all'annunciare l'intesa e una presunta vittoria della guerra. Da Teheran all'inizio è giunta una reazione fredda, sostituita con il passare delle ore da toni rivendicativi. Il testo approvato è quello proposto dall'Iran, afferma la TV di Stato. Secondo l'agenzia semiufficiale iraniana MER, USA e Iran si apprestano ad avviare i negoziati finali incentrati su questioni nucleari ed economiche, escludendo però il programma missilistico di cui si parlerà in seguito. La bozza attuale prevederebbe, pare, la fine del blocco USA di Hormuz, la riapertura dello stretto, la revoca delle sanzioni petrolifere, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l'impegno degli Stati Uniti a ritirare le forze militari dalle aree circostanti l'Iran. Colto di sorpresa in parte Netanyahu, che sperava di essere riuscito a sabotare i negoziati. Il premier israeliano, che si è limitato a parlare di un pieno accordo con Washington sulla questione del nucleare, ha comunque già fatto sapere che Tel Aviv non è coinvolta nell'accordo e non ha alcuna intenzione di porre fine alle aggressioni militari in tutta l'area. Resta nel mirino il martoriato Libano, proseguono gli attacchi a sud del paese dei cedri, almeno 7 le persone uccise nelle ultime ore. In risposta Hezbollah, i cui portavoce si dicono fiduciosi sul fatto che l'accordo USA-Iran comprenderà anche il Libano, ha effettuato 24 attacchi contro le forze israeliane. Il movimento sciita libanese rivendica l'uccisione di un soldato israeliano vicino Tiro. Anche in Palestina l'esercito di occupazione israeliano continua gli attacchi mortali, la pulizia etnica e il genocidio. Almeno 3 persone hanno perso la vita tra droni e artiglieria nella striscia di Gaza, l'estremo sud e l'area centrale, quella del campo profughi di Nuseirat. In Cisgiordania continuano i raid e gli attacchi dei coloni in tandem con l'esercito d'occupazione. L'escalation bellica globale comporta anche il riarmo e la riorganizzazione degli eserciti su scala mondiale. La NATO è già al lavoro per compensare il taglio delle capacità USA al suo modello forze, cioè il quadro generale per la messa a disposizione delle forze nazionali all'alleanza. Lo riferisce una non meglio precisata fonte della NATO all'ANSA. Anche di questo parleranno il presidente francese Macron e la Meloni il 25 giugno ad Antibes nel loro primo vertice bilaterale. Meloni e Macron parleranno anche delle conseguenze economiche della guerra imperialista, tra tutte quella energetica. Le borse mondiali intanto però accelerano, mostrando ottimismo per un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano apre in crescita di oltre l'1%, mentre lo spread BTP Bund scende sotto 74 punti base. Si tratta di un affare per la finanza, ma non certo per l'economia reale, dopo che ieri la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%, la prima stretta dal settembre 2023. Tagliate anche le previsioni sulla crescita dell'eurozona, ora ferma allo 0,9% per il 2026, vola invece l'inflazione al 3%. Sciopero di tutto il comparto cultura, musei, biblioteche, archivi, teatri, oltre a precari dell'editoria, dello spettacolo, produzione artistica e culturale, indetto oggi da Cube Cobas Club, ADL Cobas Usi e per i confederali dall'FP e Nidi del CGL, oltre alle associazioni auto-organizzate del settore come Mi Riconosci, Redacta, Galassia, Vogliamo Tutt'altro. Oltre le singole vertenze locali settoriali, al centro c'è il diritto a condizioni lavorative dignitose per tutte e tutti, contro l'unica logica del profitto e per una cultura non mera merce di scambio. Per questo sono stati organizzati anche decine di presidi e sit-in lungo tutto lo stivale. Ancora lavoro, incendio in un magazzino di materiale plastico Versalis a Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza, con gravi rischi ambientali. Gli operai sono stati evacuati, uno di loro è intossicato. Fuori casa 800 persone, spostati dai binari della ferrovia Mantova-Monselice, chiusa, 3 vagoni contenenti clorurio di titanio a rischio esplosione. In tutta la città di Mantova è stata disposta dal sindaco la chiusura delle finestre delle abitazioni e il non stazionamento all'aperto. Rinviato a giudizio dal Tribunale di Roma l'ex parlamentare di Forza Italia Denis Verdini, coinvolto nell'indagine sulle commesse ANAS. Il reato contestato è quello di corruzione. Il giudice ha dato il via libera al patteggiamento per 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Petruzzelli, è stato invece condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi e assolto dall'accusa di turbativa d'asta. Il processo per Verdini è fissato al 16 settembre.

Chiudiamo tornando all'estero con i mondiali di calcio. Nello stadio di Città del Messico ieri sera la cerimonia di apertura dei mondiali più grandi, lucrosi e diseguali di sempre, le cui gare si giocano tra Messico, USA e Canada. Sul palco ore di star internazionali nel segno dello slogan voluto dalla FIFA: il calcio unisce tutto il mondo. Parole ipocrite, surreali, anche insultanti per le migliaia di persone, insegnanti, lavoratori, sindacati, madres buscadoras, movimenti sociali, movimenti climatici, che ieri sera per ore hanno provato a superare il muro di polizia a oltre un chilometro dallo stadio messicano tra scontri, arresti e cannoni ad acqua. A festeggiare è la FIFA con un giro d'affari da 13 miliardi di euro sulla pelle dei lavoratori, dei popoli e dei territori. È tutto per quanto riguarda questa edizione flash del GR di Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario alle 17:20. In onda andrà ora Baraonda d'Urto di questo venerdì 12 giugno. Buon ascolto e buon proseguimento a tutte e a tutti.

Iniziamo con il disco della settimana, Be Sweet to Me di Violet Grohl, debutto per la figlia di Dave Grohl, che si rivela un'ottima, ottima compositrice e cantante. Davvero un bel disco, questo esordio. Andiamo ad ascoltare Last Day I Loved You. Eccola qua, Violet Grohl.

Last Day I Love You, Violet Grohl dal suo album d'esordio Be Sweet to Me. Davvero un bel disco questo esordio per la figlia del mitico Dave Grohl. Bene, iniziamo a dare un'occhiata agli appuntamenti musicali del weekend con un'intervista.

0: Dunque, l'associazione Tana Liberi Tutti, che vede il nostro caro Angelo Zucchi assieme a Annalisa Gentili, Ombretta Belotti e Stefano Gnocchi, che per anni sono stati alla gestione, alla regia, possiamo dire, del No Silence di Cigole, che adesso è diventato Forest Festival, non ce la fanno comunque a non organizzare cose. E quindi c'è una rassegna. Una bellissima rassegna al castello di Padernello, che già quello vale la pena andarci solo per il luogo, che inizierà stasera con un concerto molto interessante. Però lo facciamo dire ad Angelo Zucchi che è in linea con noi. Ciao Angelo.
1: Ciao, ciao Simone, ciao a tutti gli ascoltatori. Hai detto tutto alla perfezione, non riusciamo a star lontani dai guai.
0: Esatto, però sono dei bei guai.
1: Sì, sono dei guai che danno anche tante soddisfazioni. In effetti, abbiamo fatto, come hai detto tu, per 20 anni No Silence, prima a Cognolo, poi a Cigole. Poi abbiamo preso la decisione più intelligente della nostra vita di interrompere la 20ª edizione quando le cose andavano molto bene e il festival aveva raggiunto buonissimi livelli. E abbiamo preso la decisione giusta, uno perché siamo invecchiati noi e due perché l'anno successivo è arrivato il Covid, quindi avremmo
0: Esatto.
1: subito il disastro. Invece ci siamo salvati incredibilmente. E per fortuna poi, dopo appunto il periodo pandemico, i ragazzi a Forest hanno preso in mano la gestione e stanno portando avanti egregiamente, diciamo così, la traccia che era stata appunto istituita da noi, la stanno portando avanti ovviamente con le loro caratteristiche, con le loro idee artistiche, eccetera, sempre nello stesso luogo di Cigole, e noi siamo ben felici di partecipare tutti gli anni come spettatori.
0: Certo.
1: E anzi quest'anno ci ha anche suonato, a dire la verità, comunque qualcosa matta di Stefano Ghisi. Vabbè, comunque,
0: Ma
1: quella è
0: veniamo a
1: un'altra
0: noi,
1: parentesi.
0: cosa succede stasera al castello di Padernello?
1: Stasera al Castello di Padernello inizia questa piccola rassegna, che per ora è piccola, ma poi ti spiegherò, potrebbe avere gli sviluppi nei prossimi anni. L'idea è questa: innanzitutto stasera avremo ospite, un artista che noi stimiamo molto, che è stata No Silence qualche anno fa, che è Cristina Donà, secondo noi una delle voci più importanti del cantautorato italiano ormai degli ultimi 30 anni, perché il primo disco risale esattamente a 29 anni fa, perché prodotto da Manuel Agnelli, tra l'altro. Quindi è una voce già storicizzata, ma che ha ancora moltissimo da dire, anche perché è davvero un cantautorato raffinato, col disco nuovo in uscita in autunno. Questa è una piccola anticipazione, non si sa ancora, però in autunno uscirà il disco nuovo di Cristina Donà. E noi siamo ben lieti di ospitarla perché il contesto, come hai detto tu, è magico, letteralmente magico, si trasporta in un'altra epoca, perché il castello risale al XV secolo. È stato recuperato con un'operazione strepitosa dalla Fondazione Castello di Palermo, e in quel contesto una voce così magica e così raffinata appunto non potrà che essere valorizzata appunto in tutte le sue sfumature. E noi siamo felicissimi di ospitarla.
0: Assolutamente, beh, Cristina Donà ha bisogno di poche presentazioni, ma la cosa su cui volevo puntare la luce è che in questo periodo dove veramente uno deve fare due conti prima di andare a un concerto di un certo spessore, perché i biglietti, a parte alla festa di Radio Onda d'Urto, i biglietti sono fuori di testa. Qui no, perché il biglietto per Cristina Donà costa 12 euro.
1: Sì, questo fa parte dell'idea che ti accennavo quando ci siamo sentiti. Siccome sono da tantissimi anni fruitore di concerti e nel mio piccolo ne ho organizzati un bel po', so più o meno, ovviamente nel nostro ambiente, che non è quello delle grandi star, so i costi di gestione, i costi di produzione. E vedevo che in effetti certi biglietti non erano giustificabili rispetto ai costi dell'artista e della produzione stessa. Quindi mi sono detto, sono andato al Castello di Padernello, che che dal presidente Pedroni, che conosco, e ha detto: io voglio ritornare nel piccolo a democratizzare il concetto di concerto, ovvero il concerto adesso è un momento di piacere. Voglio farla finita con questa cosa che uno deve prenotare i biglietti 3 mesi prima, 6 mesi prima, pagarli il doppio di quanto realmente dovrebbe pagare, preoccuparsi della trasferta, eccetera. Io voglio che il pubblico, semplicemente, se vuole, prenota il posto senza alcun balzello ulteriore, senza diritti di prevendita, spedizione, eccetera. E poi, oppure, posso venire direttamente la sera stessa, acquistare il biglietto prima di entrare, e quindi decidere la sera stessa di venire, e pagarlo il giusto. Se tu mi dai l'ambiente, mi concedi l'ambiente stupendo del Castello di Paternello, che è uno dei posti più belli della bassa, ma non solo, direi, io e i miei soci della Taverna di Lecce facciamo un tentativo il primo anno di portare concerti di qualità in un contesto così bello a prezzo popolare, cioè democratico, che possa essere sostenuto da tutti. Quest'anno sarà il primo tentativo con 2 concerti, dopo diremo, mi farai dire magari del secondo, e perché voglio far tornare il concerto a un momento di svago, di piacere, di divertimento, dove tutto è fatto con i dovuti modi, il luogo che lo ospita, la qualità della proposta musicale e anche la possibilità di accesso, perché a Paternello, che è un piccolissimo borgo di 300 abitanti, arrivi con la macchina, ci sono 2 grandi parcheggi, fai una piccola percorso a piedi per arrivare al castello, sono 50 metri dal primo parcheggio e 200 metri dal secondo parcheggio, vedi un borgo che è fuori dal tempo letteralmente, ma bellissimo, e poi arrivi al castello, entri, paghi 12 euro, ti siedi comodamente e hai uno spettacolo completo a prezzo più che democratico, oserei dire. Questo è il concetto che ci sta dietro.
0: È una filosofia streleriana, possiamo dire.
1: Sì, infatti è quello. Sai che lui voleva il concetto di teatro artistico alla portata di tutti, degli operai, per allargare appunto la possibilità dell'accesso alla cultura, perché la cultura è anche critica di un sistema, e noi vogliamo criticare il sistema che si è imposto, che non c'è una commercializzazione estrema, e a noi non sta bene, noi vogliamo privilegiare l'arte e vogliamo farlo sostenibilmente, ovviamente non vogliamo perdere i soldi,
0: ma chiaro,
1: però
0: certo,
1: vogliamo anche far capire che si può fare cultura nel nostro piccolo, ribadisco, con i metodi giusti. Farlo ritornare è una cosa normale, andare in concerti deve essere un piacere che deve essere a portata di tutti.
0: E questa è la dimostrazione che si può fare.
1: Si può fare. Rischiando, ma si può fare,
0: certo.
1: Se il concetto passa l'anno prossimo e nei prossimi anni, perché questo è un progetto a lungo termine, almeno nella mia testa, vuole diventare un appuntamento, una rassegna molto più strutturata, con più appuntamenti, con più artisti, ma con lo stesso concetto di base.
0: Certo.
1: Per tutti.
0: Questo è bellissimo, veramente si può fare. Certo, ci vuole la volontà politica proprio di farlo, e di varie parti, perché non bastate voi, e ci vuole anche appunto chi gestisce il Castello di Paternello, che dice ok, facciamolo.
1: E loro sono stati super accoglienti in questo, hanno capito il volo, ci danno le stanze anche per far dormire gli artisti a pochi metri dal castello,
0: cioè.
1: Hanno colto la validità e comunque la fondatezza della nostra idea. Quest'anno ribadisco un primo esperimento, ma se non falliamo e se non ci arresta la finanza dovremmo proseguire con più magari prendendo. Quest'anno non abbiamo dato il nome alla rassegna, perché essendo solo 2 appuntamenti, forse ce ne sarà un 3 settembre, era appunto un anno zero, ma dall'anno prossimo abbiamo già il nome.
0: Non diciamolo.
1: Non lo dico perché lo so solo io, non so neanche i miei soldi, tutta la mia testa.
0: Grande Angelo. Allora, quindi stasera Cristina Donà a 12 euro, orari e modo di prenotare, se qualcuno vuole prenotare.
1: Allora, se uno vuole prenotare basta, anche questo è un altro metodo della semplificazione estrema. Uno può telefonare a un numero fisso, che è il numero del Castello di Paternello, allo 030 94 08 7. Angelo Zucchi prenota un biglietto per l'evidenza.
0: Perfetto.
1: E poi paga la stasera quando
0: e poi paga la sera quando si presenta in
1: ok. Oppure via mail info@castellodipadernello.it. C'è un bellissimo sito del Castello di Padernello, ci sono tutte le informazioni. Molto semplice, uno prenota, poi arriva e paga direttamente.
0: Okay.
1: Oppure arriva direttamente in loco e paga senza neanche prenotare, perché i posti abbiamo un bel po' di prenotazioni, devo dire, sono molto contento, ma lo spazio è molto ampio.
0: È ampio, quindi sì.
1: Ci saremo tutti seduti comodamente.
0: Dalle ore 21, giusto?
1: Ore 21, sì.
0: Ok,
1: ore
0: questo...
1: 21 saremo abbastanza precisi per rispetto di tutti, però ecco, magari ci sarà un quarto d'ora di accademico, ma giusto per la luce, perché in questi giorni la luce dura fino a...
0: Certo, sì, per far sì che ci sia la giusta atmosfera.
1: Ecco, questa cosa della luce mi apre un'altra piccola parentesi, anche la qualità audio-luci sarà super curata, perché ci affidiamo a un service che è molto attento, e anche lui dà il massimo per coprire al meglio queste cose, per cui anche la spettacolo, diciamo così, dal punto di vista tecnico dovrebbe essere di un certo livello.
0: Certo, beh, hai fatto bene a precisarlo, anche se non avevo dubbi, perché quando ci sei di mezzo tu, Angelo, le cose non sono mai lasciate al caso, voglio dire. Cioè,
1: ci tieni,
0: anche perché io lo dico sempre, quando una rassegna musicale è organizzata da un musicista di esperienza, quale sei tu in questo caso, è ovvio che le cose saranno curate, perché tu sai cosa vuol dire salire su un palco e insomma avere un impianto, le luci, tutto quanto.
1: Si cambia completamente la resa e la percezione, assolutamente.
0: Tu sei stato dall'altra parte della barricata e ci sei ancora, in realtà, quindi
1: scarso, ma ci sono ancora.
0: Dai, smettila. Allora, questo per stasera, Cristina Donà, ma c'è un altro appuntamento che sarà il mese prossimo.
1: Sì, il 4 luglio, un altro grandissimo artista che noi stimiamo molto per la sua carriera, si parla di Mauro Ermanno Giovanardi, cantante e leader dei La Cruz, ma anche dei Carnival of Fools, per chi si ricorda, negli anni 80, gruppo, cioè artista e gruppo, che viene dalla stessa stagione, appunto, degli After Hours di Cristina Donà, dei Marlene Kunz, ma se vuoi anche allargando l'ambiente ai Subsonica, cioè quei gruppi che a fine anni 80, primi anni 90 hanno cominciato a tracciare la nuova linea della musica indipendente italiana, che poi si è consolidata, diventando anche molto più evidente dal punto di vista del mercato. Però in quegli anni era proprio la musica underground, quella che veniva nei locali bresciani, dall'Exo di Pilzone alle Donne Motori, eccetera. Gruppi piccoli che poi sono diventati
0: Esatto. Ovviamente
1: grandi o grandissimi. Un disco nuovo appena uscito a marzo, stupendo, veramente stupendo, con brani scritti da autori di livello molto alto italiano, e lui è un grandissimo interprete con una voce un po' alla Leonard Cohen, per dare un'idea. Il disco è davvero bello e siamo felicissimi di ospitarlo, sarà in trio, e quindi lo spettacolo anche lì dovrebbe essere di grande livello. Ovviamente farà dei ripescaggi, penso, anche nel repertorio dei La Cruz, gruppo che io amo molto, e quindi anche qua andiamo sul sicuro dal punto di vista della qualità, sempre sul cantautorato.
0: Benissimo, allora magari ci risentiamo in più o meno quando sta per arrivare il 4 di luglio, giusto?
1: Sì, esatto, sabato 4 luglio.
0: Sabato 4 luglio ci risentiamo magari per ricordare a chi ci ascolta questo concerto. Intanto andate a godervi Cristina Donà stasera alle ore 21 al Castello di Padernello. Per questa nuova rassegna che ancora non ha un nome, ma che speriamo funzioni, ma io sono sicuro che funzionerà, in modo che l'anno prossimo ci sarà la prima vera stagione, possiamo dire.
1: Ecco, okay. Bravo, esattamente.
0: Va bene, ricordiamo che tutto questo arriva dall'associazione Tana Liberi Tutti, di cui tu fai parte, Angelo, insieme alle tue e ai tuoi sodali.
1: Esatto. Do anche l'indirizzo, perché non tutti sanno dove sia il Castello di Padernello, è nella Bassa Bresciana, il comune è Borgo San Giacomo, la località Padernello, in via Cavour numero 1. Padernello non ci si può perdere perché esattamente ha due vie.
0: Tu ridi, però noi l'ultima volta che siamo venuti per la serata in onore di Jean-Luc eravamo riusciti a perderci. Non guidavo io, però eravamo riusciti a perderci. Non dico chi guidava, però era uno degli ospiti assieme a me.
1: Ok, allora penso di aver capito.
0: Angelo, grazie mille per questa bella chiacchierata e complimenti per l'organizzazione di questi due eventi meravigliosi che sono sicuro riempiranno il castello di Padernello in queste due serate. Cristina Donà stasera, non mancate. Grazie ancora Angelo e a presto.
1: Grazie a te e buona giornata a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie. Ciao.
2: Caterina, nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa,

metropolitana. Annalisa lo sa bene dove va. Ha le cuffie di una marca americana. Suono ad alta fedeltà.

E ringraziamo Angelo Zucchi, abbiamo ascoltato in chiusura di intervista Anni Zero, brano contenuto nell'ultimo album appunto di Mauro, Ermanno e Giovanardi, e poi scegliere con cura le parole. Ultimo album è uscito in marzo. Bene, andiamo avanti, andiamo con un'altra intervista.

0: Abbiamo ascoltato Magic Lungs, brano che apre l'album d'esordio dei Mother, The Stars Within. Ci eravamo già sentiti tra l'altro in occasione dell'uscita di questo singolo e anche di un altro singolo nel corso di dicembre dell'anno scorso e poi di febbraio di quest'anno. Adesso finalmente l'album è fuori, è uscito il 29 di maggio e io sono in collegamento con Giacomo dei Mother per parlare di questo album. Ciao Giacomo.
1: Ciao ragazzi, grazie mille per lo spazio e per l'invito.
0: Allora Giacomo, cominciamo subito, ti chiedo di parlarci dei Mother per chi si fosse perso le puntate precedenti. Quando siete nati e come siete arrivati a questo debutto con un album completo, The Stars Within?
1: I Mother sono un progetto che è nato abbastanza in maniera naturale. Siamo un gruppo di amici e a un certo punto si sono uniti in una saletta qui dove abitiamo per scrivere qualche canzone, per fare un sound che sentivamo il bisogno di vedere attorno a noi, ma che nessuno faceva in quel periodo. Poi ci sono stati tanti cambi di formazione perché il bassista è andato, siamo arrivati io e il nuovo batterista, un nuovo bassista. Comunque adesso la formazione è bella solida e durante la pandemia abbiamo scritto questo album, l'abbiamo inciso negli anni passati e adesso finalmente dopo un bel po' di attesa e di etichette e di vari altri collegamenti siamo riusciti a metterlo fuori. È una bella soddisfazione.
0: Allora io partirei con il titolo The Stars Within. Come siete arrivati a questo titolo e come mai avete scelto proprio le stelle?
1: L'idea è venuta da Riccardo è il portatore di questo titolo. È una scelta che è venuta in corso d'opera, nel senso che i brani hanno cominciato a prendere un fil rouge, un'identità connessa da un certo punto in avanti. Però l'idea viene dal fatto che le stelle ispirano da sempre l'essere umano e l'idea è anche quella, sempre un qualcosa di esterno. Noi riponiamo la nostra ammirazione, fiducia, ispirazione in qualcosa che si trova sempre là fuori, ed è un po' una metafora di come specialmente oggi tanto interesse, tanto la misura che noi facciamo anche di noi stessi, della soddisfazione che abbiamo in noi, è esterna, specialmente con i social e con tutto quello che c'è oggi, che possiamo continuamente misurare rispetto alla nostra esperienza. Però la nostra idea invece è che dobbiamo tornare a guardare dentro e dobbiamo trovare invece le stelle dentro di noi, no? The stars within, e è da lì che sta il vero valore intrinseco delle persone e almeno noi pensiamo che per noi sia così e vogliamo comunicare questo, ecco.
0: Possiamo dire che questo è il filo che collega tutti i brani dell'album, sebbene non sia un concept album vero e proprio?
1: Sì, esatto, è qualcosa di trattato in maniera diversa in ogni canzone, ci sono varie sfaccettature. Il pezzo magari come Star Rover, che parla più del luogo del lavoro e l'alienazione che uno ha in quello, brani come Camomile che invece riflettono magari più sulla nostra adolescenza, barra infanzia, e su dove vogliamo andare poi in futuro con questo discorso della musica, e Magic Lungs invece che è la canzone un po' sulla scena hardcore DIY, quindi sono tante visioni che poi alla fine creano un discorso più grande su tutto questo.
0: Beh, è un bellissimo modo di presentarsi. Questo è il vostro primo album, anche se avete già fatto EP in precedenza, singoli eccetera eccetera, però diciamo che avete fatto le cose con calma ma molto molto bene, cioè vi siete presentati comunque con un album che ha un significato, voglio dire, non è stato buttato lì un po' come escono i dischi ultimamente in fretta e furia, la musica mordi e fuggi, non è il vostro pane. Non è quello che diciamo, non vi riferite a questo tipo di pubblico. Allora Giacomo, io ti chiedo già di fare una pausa e di andare ad ascoltare un altro brano da questo The Stars Within, però lo faccio scegliere a te. Cosa ci fai ascoltare?
1: Vorrei ascoltare Your Halo, che è una delle mie canzoni preferite del disco.
0: E allora, Your Halo, Mother, eccoli qua.

0: E quindi Your Halo, brano contenuto in The Stars Within, disco d'esordio per i Mother. Siamo sempre in collegamento con Giacomo per parlarne. E allora, io ti volevo chiedere come sono nati i brani di questo album, perché ci hai detto che appunto vengono addirittura dal periodo di pandemia, sono passati 6 anni e quanto ci avete lavorato, nel senso i brani erano già più o meno così oppure nel corso di questi 6 anni sono stati cambiati, arricchiti o comunque riarrangiati?
1: Vale in entrambi gli opposti estremi dello spettro, perché ci sono brani veramente, brani come per dire Blauer Eiter risalgono al 2019, quindi appena prima che rilasciassimo il nostro singolo più vecchio di Redulling, per cui mi ricordo ci eravamo sentiti in passato. Comunque quella canzone, appena dopo abbiamo cominciato a scrivere già brani che sono finiti dentro l'album e non sono sostanzialmente cambiati quasi affatto. Altri invece abbiamo scritto letteralmente in saletta, a livello di jam, cosa che per noi è molto insolita, quasi prima di andare a registrare l'album, perché sentivamo che mancava qualcosa a livello di sonorità per dargli un giusto equilibrio. Quindi sì, sono cose veramente, è vero, tutto è il contrario di tutto quando si parla della scrittura di questi brani, ma è forse ciò che dà la forza più grande a tutto questo, nel senso che sono brani scritti in momenti, in mood e con finalità e modalità diverse.
0: Allora, voi nella vostra carriera avete già avuto modo di condividere palchi con band importanti come per esempio i Blowfuse, o comunque avete partecipato allo Sherwood Festival, al Venezia Hardcore. Siete inseriti, possiamo dire, nell'ambiente, nella scena un po' hardcore. Però l'etichetta hardcore ai Mother va molto stretta, perché c'è tanto tanto di più. E quindi ti volevo chiedere un po' le influenze dei vari componenti della band, perché io qui sento sì l'hardcore, ma sento tantissimo anche lo shoegaze per esempio, o l'alternative degli anni 90.
1: Beh, chiaro, grazie mille. Sì, è senz'altro un qualcosa che influenza tutti noi. Per esempio Riccardo, so che lui è un grande appassionato degli Screwdriver, e ne abbiamo parlato anche la volta scorsa.
0: Esatto, sì.
1: Quel sound senz'altro ci influenza molto. Poi dal lato shoegaze principalmente io trovo ispirazione, mi piacerebbe molto anzi ampliare questa vena. In futuro c'è un gruppo che si chiama Catherine Wheel che io adoro, e che credo sia anche molto sottovalutato, non è molto nominato quando si parla del genere. Davide invece è una enciclopedia del Britpop, lui è assolutamente appassionato di quello. Axel invece, che è la new entry, chiaramente in questo disco non ha avuto modo di lavorarci, ma lui ha delle influenze musicali meravigliose di tipo addirittura prog, e quindi di musica abbastanza più virtuosistica. Siamo curiosi di vedere cosa succederà poi con i brani a venire, in che modo riuscirà a dare anche lui il suo contributo. E Saverio da batterista naturalmente porta tutto un bagaglio di fusion e musica black degli anni che furono, ma anche contemporanea, quindi questo è un po' un calderone dove poi, anche se non sembra, va a finire tantissimo.
0: Certo, assolutamente. Beh, il batterista dà comunque un colore ai brani anche senza volerlo. Allora, volevo parlare adesso della copertina, che è molto anni 90, semplice ma perfetta secondo me per l'album.
1: Ah, grazie, questo è un'altra cosa di cui andiamo parecchio fieri, almeno io nella band di sicuro vado molto fiero, ovvero che a livello grafico, a livello di idea ma anche di realizzazione, per la stragrande maggioranza abbiamo curato internamente il lavoro. La copertina in particolare, come tutti anche gli altri singoli che sono usciti e in buona parte anche i video promozionali che abbiamo girato, li abbiamo fatti da noi, e questi lavori grafici qui sono sono il lavoro di Riccardo, che è cantante, e Saverio alla batteria, che sono anche grafici nella loro vita, e diciamo nel tempo libero sono riusciti a mettere in piedi questo mondo che a mio parere è molto parlante quando si tratta di descrivere un po' anche poi i concetti dietro la musica.
0: Sì, assolutamente. Allora, facciamo un'altra pausa, andiamo ad ascoltare un altro brano. Cosa ci fai ascoltare adesso, Giacomo?
1: Adesso vorrei ascoltare per piacere Campy of Dreams, che è il brano acustico. Sono tutti brani che non erano singoli, quindi
0: che sono entrati nell'album ma non sono stati presentati prima dell'uscita, li troviamo solamente qui. Quindi Canopy of Dreams, Mother, eccola qua.

0: Canopy of Dreams, il lato acustico dei Mother. Stiamo presentando con Giacomo il loro nuovo album, album d'esordio tra l'altro, The Stars Within. Allora Giacomo, l'album adesso è uscito, abbiamo parlato della copertina, una copertina con la musica liquida non si apprezza più di tanto, però quando c'è un supporto fisico è tutta un'altra cosa. L'album ovviamente è uscito su tutte le piattaforme, ma è prevista anche una copia fisica?
1: Assolutamente sì, siamo contenti di aver avuto successo nel mettere insieme questa cordata di etichette. Sono etichette un po' da tutta Europa e anche dagli Stati Uniti, e adesso stiamo aspettando di ricevere i test press della nuova diciamo matrice, e a brevissimo dovremmo averli. Tra l'altro questa cosa si collega con la copertina, perché abbiamo pensato proprio in funzione della copia fisica, se la guardate e vedete la stella con sotto il disegno, immaginatevi che nel vinile ci sarà una fustellatura, quindi si vedrà proprio il cartoncino ritagliato,
0: bellissimo.
1: E attraverso si potrà sfilare l'inserto, quindi sarà molto anche visivamente accattivante, sarà ancora meglio.
0: Bellissimo.
1: E lo vediamo allora.
0: Assolutamente. Allora, come si fa per averla la copia fisica, a parte ovviamente nei banchetti e ai vostri concerti, che è sempre la cosa migliore, ma se uno fosse impossibilitato a venire ai vostri concerti, adesso parleremo anche dei concerti, dove deve andare?
1: Principalmente Bandcamp, abbiamo già allestito tutto, quindi si può già acquistare il vinile, che avremo, come ho detto, a brevissimo, quindi per chi fosse interessato lì c'è la possibilità di acquistare già il vinile, e anche sui Bandcamp relativi e sui siti internet delle varie etichette coinvolte, che in caso se foste curiosi trovate sui nostri canali social, Instagram in particolare. E sì, quindi a brevissimo avremo tutto e non vediamo l'ora di cominciare a spedire. Abbiamo già ricevuto qualche ordine, quindi siamo pronti.
0: Perfetto. E allora, a proposito di live, vi state muovendo, visto che avete già fatto un paio di concerti? C'è qualcos'altro all'orizzonte?
1: Sì, tra pochissimo, per chi fosse in zona, suoniamo a Spio Rock, che è in provincia di Vicenza, suoniamo il 12, e poi avremo un paio di date, invece una il 4 luglio in zona Treviso, in una situazione molto interessante di musica, che alla fine però entra più nel heavy, psych, però sì, noi proveremo a inserirci umilmente e con la testa bassa. Ci sono dei gruppi veramente importanti del genere, mi sembra si chiami
0: il Nomad Hostel.
1: Nomad Hostel, esatto. E poi avremo l'ultima data per quest'estate al momento a Mogliano, in apertura agli Ananda Mida, a un festival che io veramente adoro.

0: i dischi, tutto quanto c'è da sapere, Facebook, per chi usasse Facebook, stessa cosa, Mother, sono collegati i profili, quindi dovrebbe essere facile risalire. E poi basta, grazie mille per il supporto.
1: Grazie a te Giacomo, e con che canzone ci vogliamo salutare?
0: Direi che d'obbligo l'ultima canzone dell'album, si chiama Perfect Blue.
1: Perfect Blue, quindi abbiamo parlato con Giacomo dei Mother, è uscito il loro album d'esordio The Stars Within, e io ti ringrazio ancora Giacomo e in bocca al lupo per tutto.
0: Grazie mille a voi, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.

E ringraziamo Giacomo dei Mother, band veramente validissima. Andiamo avanti, andiamo a scoprire il nuovo album dei Panda Clan, Leave Your Shit Out of My Brain. Andiamo ad ascoltare Battle, Struggle, War. Eccoli qua i Panda Clan.

Battle Struggle War, i Panda Clan, dal loro ultimo album appena uscito, Leave Your Shit Out of My Brain. Bene, andiamo avanti e andiamo a segnalare adesso il concerto di lunedì al Magnolia di Milano. Arrivano i mitici Kneecap da Belfast, un progetto che ha saputo imporsi a livello internazionale e trasformando la loro musica in uno strumento di racconto identitario, linguaggio diretto, senza compromessi. Hanno avuto tanti problemi, fondono i pop punk, elettronica, con testi in inglese e in gaelico irlandese, e danno vita a questa narrazione che intreccia cultura, appartenenza e uno sguardo sul presente sempre pieno di provocazioni e ironia tagliente. Questo lunedì 15 di giugno a Magnolia a Milano. Andiamo ad ascoltare i Kneecap con la loro Finian.

Finian, quindi Kneecap, lunedì 15 al Magnolia di Milano. Segnaliamo adesso in chiusura anche la festa di Spop, che inizia stasera e finirà il 14 di giugno a Cevo. Davvero una festa imperdibile, specialmente nella serata di domani, di sabato 13 di giugno, quando arriverà all'area feste dalle 22:30 la Jungle Massive. Per chi avesse già partecipato a una serata Jungle Massive, magari in tenda blu alla festa di Radio Onda d'Urto, beh, sa di cosa stiamo parlando.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Diciassette e 21 minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, il GR Flash del pomeriggio di venerdì 12 giugno. Secondo le agenzie Reuters e Bloomberg, un memorandum di intesa tra USA e Iran potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Secondo le loro fonti, non specificate, il testo dell'intesa sarebbe ancora in fase di definizione. La roadmap prevederebbe che il contenuto venga definito entro sabato, in modo che l'accordo possa essere firmato il giorno successivo dal vicepresidente USA J.D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf. La sede non sarebbe ancora stata stabilita, ma la città della Svizzera parrebbe la più probabile. L'accordo imminente era stato annunciato per la 39esima volta dall'inizio dei negoziati ieri sera dal presidente statunitense Trump, passato in poche ore da voler scagliare nuovi pesanti bombardamenti contro l'Iran ad annunciare l'intesa. Da Teheran all'inizio è giunta una reazione fredda, sostituita poi con toni rivendicativi. Il testo approvato è quello proposto dall'Iran, ha affermato la TV di Stato. Secondo l'agenzia semiufficiale iraniana MER, USA e Iran si apprestano ad avviare negoziati finali incentrati su questioni nucleari ed economiche, escludendo però il programma missilistico iraniano di cui si parlerà in seguito. La bozza attuale, a quanto pare, prevede la fine del blocco USA a Hormuz, la riapertura dello stretto, la revoca delle sanzioni petrolifere, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l'impegno degli Stati Uniti a ritirare le proprie forze armate dalle aree circostanti l'Iran. Non è chiaro se l'intesa raggiunta preveda nero su bianco lo stop agli attacchi israeliani in Libano. E a questo proposito è stato in parte colto di sorpresa Netanyahu, che sperava di essere riuscito a sabotare i negoziati. Il premier israeliano, che si è limitato a parlare di un pieno accordo con Washington sulla questione nucleare, ha comunque già fatto sapere che Tel Aviv non è coinvolta nell'intesa e non ha alcuna intenzione di porre fine alle aggressioni militari in tutta l'area. Resta nel mirino il martoriato Libano, proseguono gli attacchi nel sud del paese, in particolare contro la città di Tiro, almeno 7 le persone uccise nelle ultime ore. In risposta, Hezbollah, i cui portavoce si dicono fiduciosi sul fatto che l'accordo USA-Iran comprenderà anche il Libano, ha effettuato 24 attacchi contro le forze israeliane. Il movimento sciita libanese rivendica l'uccisione di un soldato di Tel Aviv vicino Tiro. L'escalation bellica globale comporta anche il riarmo e la riorganizzazione degli eserciti su scala mondiale. La NATO è già al lavoro per compensare il taglio delle capacità USA alle sue forze in Europa, cioè il quadro generale per la messa a disposizione delle forze nazionali all'alleanza, lo riferisce una non meglio precisata fonte della NATO all'ANSA. Anche di questo parleranno il presidente francese Macron e la Meloni il 25 giugno ad Antibes nel loro primo vertice bilaterale. Meloni e Macron parleranno anche di altre conseguenze economiche della guerra imperialista, come la crisi energetica che pesa sulle tasche dei lavoratori. Intanto però le borse di tutto il mondo mostrano ottimismo per un possibile accordo Stati Uniti-Iran. Milano ha aperto in crescita di oltre l'1%, lo spread BTP Bund è sceso sotto i 74 punti base. Un affare per la finanza, non certo per l'economia reale. Ieri la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse. Si tratta della prima stretta dal settembre 2023. Tagliate poi le previsioni sulla crescita dell'eurozona, vola invece al 3% l'inflazione. Oggi sciopero dell'intera giornata del comparto cultura, musei, biblioteche, teatri, archivi, precari dell'editoria, dello spettacolo, della produzione artistica e culturale. Lo hanno indetto CUB, COBAS, CLAP, ADL COBAS, USI e per i confederali l'FP e la NIDIL CGL, oltre ad alcune associazioni auto-organizzate del settore come Mi Riconosci, Red Acta, Galassia, Vogliamo Tutt'altro. Al centro c'è il diritto a condizioni lavorative dignitose per tutte e tutti. Sono stati organizzati decine di presidi lungo tutto lo stivale. Ancora a lavoro con l'incendio di un magazzino di materiale plastico della Versalis a Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza con gravi rischi ambientali. Gli operai sono stati evacuati, uno era intossicato. Fuori da casa 800 persone. Dai binari della ferrovia Mantova-Monselice chiusa sono stati spostati 3 vagoni contenenti cloruro di titanio a rischio esplosione. In tutta la città virgiliana è stata disposta dal sindaco la chiusura delle finestre e il divieto di stazionare all'aperto. Giudiziaria rinviato a giudizio dal Tribunale di Roma l'ex parlamentare di Forza Italia Dennis Verdini, coinvolto nell'indagine sulle commesse in ANAS. Il reato contestato è corruzione. Il giudice ha dato il via libera al patteggiamento per il figlio, Tommaso Verdini, 2 anni e 10 mesi. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato condannato in rito abbreviato a 1 anno e 4 mesi, ma assolto dall'accusa di turbativa d'asta. Per Verdini il processo è fissato al 16 settembre. Torniamo infine all'estero con i mondiali di calcio. Nello stadio di Città del Messico ieri sera la cerimonia di apertura della Coppa del Mondo più grande, lucrosa e diseguale di sempre, le cui gare si giocano tra Messico, USA e Canada. Lo slogan voluto dalla FIFA, che si sfrega le mani per un giro d'affari di 13 miliardi di dollari, è: il calcio unisce tutto il mondo. Parole ipocrite e insultanti soprattutto per le migliaia di persone, insegnanti, lavoratori, sindacati, le Madres Buscadoras, che ieri sera per ore hanno provato a superare il muro di polizia posto a oltre 1 chilometro dallo stadio messicano con scontri e arresti. Infine la guerra in Ucraina, 2 vittime in un attacco di artiglieria di Kiev su Zemka, villaggio russo situato nella regione di confine di Bryansk. Dall'altra parte Mosca ha preso altri 2 villaggi nel Donetsk e ha fatto sapere di aver distrutto 231 droni ucraini nella notte. Il tutto a poche ore dall'incontro tra gli ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna, il formato E3, e funzionari del Ministero degli Esteri di Mosca per perorare la causa di un accordo con Zelensky. Per ora il Cremlino ha respinto la mediazione a causa, dice la portavoce degli esteri russa Zakharova, delle politiche distruttive attuate dai singoli paesi. Fanno finta di chiedere la pace ma pongono condizioni inaccettabili, aggiunge Zakharova. Nel pomeriggio il presidente russo Putin ha detto di essere pronto a negoziati, ma solo se questi si basano sulla realtà sul terreno attuale, cioè con il sud-est ucraino in mano a Mosca. 17:28 minuti è tutto per quanto riguarda questa edizione in breve del GR. Il prossimo notiziario è quello della sera alle 19:20. Tra poco lo spazio approfondimenti. Prima l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.

agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi venerdì 12 di giugno iniziamo con il ricordare le tante iniziative che ci sono al centro sociale Magazzino 47. Come ogni venerdì intanto c'è il mercato 47 dalle 16 alle 19, è possibile fare una spesa consapevole acquistando prodotti dell'agricoltura contadina dei piccoli produttori del territorio, e dalle 17 ci si può fermare in libreria tra libri di casa editrici indipendenti per un aperitivo in compagnia. E sempre al centro sociale Magazzino 47 cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka. Ricordo il menù, c'è un menù di carne e un menù vegano. La sottoscrizione è di 12 euro. La prenotazione è obbligatoria, basta chiamare qui in radio lo 030 45 670. Ancora, questo è l'appuntamento però per sabato 13 di giugno dalle 15 in poi, forno aperto, preparazione e cottura dei prodotti in forno a legna con degustazione e condivisione. Ricordiamo che dovete portare un grembiule, una ciotola grande, una penna, carta per scrivere gli appunti. Il laboratorio è tenuto da Paolo Zani. Questo per quanto riguarda il laboratorio di panificazione, appuntamento di sabato a partire dalle ore 15 in poi. Nonostante tutto, la speranza, artisti bresciani per Gaza. Da oggi fino al 14 giugno una mostra presso i Padri della Pace di Via Pace 10 a Brescia. Il 100% del ricavato della vendita delle opere sarà devoluto alle attività di emergency nella striscia di Gaza. L'inaugurazione di oggi alle 18.30 interverranno Michele Zilioli dell'Associazione Liberi Intrecci, Don Fabio Corazzina e un rappresentante di Emergency. Verranno proiettati filmati dell'orrore di Gaza. L'apertura alle 18.30 fino alle 21 e fino al 14 giugno. Ogni venerdì dalle ore 20 invece al Circolo Anarchico Bonometti ci sarà musica punk, stuzzichini vegani, birre fredde. E ricordo che il Circolo Anarchico Bonometti è aperto in via Borgondio 6 a Brescia. Gli appuntamenti alla nuova libreria Rinascita di via della Posta 7, sempre nella nostra città. Alle 18.45 di oggi Annalisa Camilli presenterà Divieto di protestare. L'autrice dialogherà con Massimo Alberti di Radio Popolare e l'avvocato Sergio Pezzucchi. Ricordo, nuova libreria Rinascita, via della Posta 7 a Brescia. Siamo invece alla serata al parco della Mottella a Borgo Satollo. La FIAB Brescia e Budget Zero raccontano Ottavio Bottecchia, giallo ancora irrisolto. Appuntamento alle 20.30 di stasera. Abbiamo detto a Borgo Satollo, al parco della Mottella. L'anima e lo schermo, tre lezioni sul cinema. Oggi c'è l'ultima lezione dal titolo Il desiderio e la maschera su Eyes Wide Shut. Stanley Kubrick, all'appuntamento è alle ore 20.30 presso l'Associazione Culturale Carme. Proseguiamo invece con il programma cinematografico al Nuovo Eden. Alle ore 17 sala 1, Come l'acqua per il fuoco. Poi abbiamo alle ore 19 sala 1 La città di pianura, e ancora al Santa Giulia di via Musei 8 alle ore 21.30 La città di pianura. Questo è il programma per quanto riguarda il Nuovo Eden. Ricordiamo Omaggio con la radio, invece l'appuntamento di domenica, Liberty, l'arte dell'Italia moderna a cura di Alba Duina, guida turistica Bibi Brescia. Vista guidata alla mostra allestita a Palazzo Martinengo. Il ritrovo naturalmente è in città, in Piazza del Foro, a partire dalle 18.10. La visita durerà circa 120 minuti, il costo del biglietto è di 15 euro. Si può prenotare chiamando lo 030 45 670 Radio Onda d'Urto. Proseguiamo invece con le anticipazioni, il movimento 3 luglio, e siamo a Milano, invita tutti e tutti a partecipare alla grande giornata di mobilitazione per il diritto all'abitare. Dalle ore 16 a Milano ci sarà appunto il corteo con partenza da Piazza Tricolore, ma la giornata inizierà dalla mattina con la partecipazione di bande musicali da tutta Europa, con i concerti e pranzi condivisi nei cortili delle case popolari dei quartieri di via Padova, Gratasoglio,
Giavellino e Baggio, per proseguire poi con il corteo del pomeriggio per il diritto alla casa e alla città, dai quartieri al centro. L'arrivo è previsto in Piazza della Scala davanti a Palazzo Marino. Chiediamo casa e una città per tutti e tutte, un'altra città è possibile. Proseguiamo poi ricordando gli appuntamenti. È sabato, intanto si apre la festa della Resistenza, la 16ª edizione, da sabato 13 fino al 20 di giugno al cortile delle scuole elementari Calini di via Nino Bixio 9 a Brescia. Cucina popolare, bar, banchetti dell'associazione, animazioni, laboratorio per bambini con l'associazione Saltimbanco. Ci sarà anche il laboratorio 100 papaveri rossi a cura di Siamo Gatti. E sabato si apre alle ore 19 con la serata d'apertura dedicata all'80esimo anniversario del voto alle donne. Interverranno Lucio Pedroni, presidente provinciale dell'AMPI di Brescia, Anna Frattini, assessora alla pubblica istruzione del comune di Brescia, a seguire musica dal vivo con le cantore. Questo è il primo appuntamento della festa della Resistenza al cortile delle scuole elementari Calini di via Nino Bixio 9 a Brescia fino al 20 di giugno. Chiudiamo con il presidio a Bergamo contro la remigrazione, fascismo e razzismo. Si parte alle 16, il presidio è davanti al comune di Bergamo. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Le 17:36 minuti in questo venerdì 12 di giugno inizia ora lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto. Inizieremo con una lunga pagina dedicata agli esteri e poi andremo a proporvi due iniziative, una a Milano e una a Firenze. Ma agli esteri, come dicevamo, vediamo i titoli in partenza dal Medio Oriente, questo spazio approfondimenti. Mentre Trump annuncia l'ennesimo accordo con l'Iran, che forse verrà firmato domenica, in Palestina prosegue il genocidio per mano israeliana. Ci aggiorna sulla situazione in questi paesi Eliana Riva, capo redattrice di Pagine Esteri e collaboratrice del Il Manifesto. E a proposito di Palestina, abbiamo sentito Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina, che ci ricorda l'Assemblea Nazionale dell'Associazione da lei presieduta, dal titolo "Su questa terra ho diritto alla vita, libertà e autodeterminazione per il popolo palestinese". L'assemblea si terrà sabato 13 giugno a Roma. Con lei abbiamo inoltre anche commentato il rapporto odierno di Oxfam, che certifica l'aumento esponenziale degli attacchi dei coloni e delle forze militari israeliane in Cisgiordania. In Centro America, poi, in Messico, proteste e scontri con la polizia ieri sera in occasione dell'inaugurazione dei mondiali di calcio. Protagonisti i movimenti sociali in piazza della capitale, non solo contro il modello di affari rappresentato dai mondiali di calcio, ma anche rivendicazioni che riguardano l'ambiente ed il lavoro. Ce ne parlerà Claudio Albertani, docente all'Università Autonoma di Città del Messico. A Milano poi il Festival SBAM, musica, gioia e rivoluzione, che si terrà dal 12 al 14 di giugno. Inizia quindi oggi, è organizzato dalla FONC e dalla Banda degli Ottoni a Scoppio. È un'iniziativa autofinanziata di fanfare militanti che animerà le strade e gli spazi sociali della città con musica di lotta e resistenza. Il festival vedrà la partecipazione di diverse formazioni musicali e collettivi che si esibiranno in vari punti del capoluogo lombardo a sostegno di lotte e diritti sociali. La presentazione del Festival SBAM l'abbiamo fatta con Alberto Abo di Monte, nostro collaboratore da Milano. Infine a Firenze, dove prenderà il via anche questo oggi, 12 giugno, la 29esima edizione dell'Hack Meeting, incontro annuale delle controculture digitali, che quest'anno si svolgerà appunto a Firenze presso il centro sociale autogestito Next Emerson. Si tratta di una 3 giorni per guardare alla tecnologia in maniera critica e consapevole, ma non solo. Siamo entrati nel dettaglio dell'iniziativa con Subsonic della Club di Brescia, in collegamento con noi dagli spazi del Centro Sociale Fiorentino che ospita l'evento. Alle 18:45 minuti, poi, come di consueto, come tutti i giorni da lunedì al venerdì, la cassetta degli attrezzi. Oggi ho ucciso l'angelo del focolare. E poi, come sempre, il giornale radio e i suoi servizi alle 19:20 minuti. Via quindi lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, partiamo dal Medio Oriente.
2: Radio Onda d'Urto, torniamo in Medio Oriente, torniamo ad aggiornarci su quello che sta accadendo grazie alla caporedattrice di Pagine Esteri, collaboratrice del quotidiano Il Manifesto, Eliana Riva, in collegamento telefonico con noi. Una ben ritrovata, Eliana, e grazie ancora della tua disponibilità.
3: Grazie a voi per l'invito.
2: Allora, partiamo io direi dalla Palestina, perché le notizie ci continuano a giungere, se ne parla un po' di meno, hanno meno ritorno mediatico, eppure gli attacchi mortali israeliani non conoscono tregua. Lasciamo a te parola per raccontarci quello che accade nella striscia di Gaza, ma anche nella Cisgiordania occupata, dove in particolar modo qui abbiamo i coloni a tenere banco, insomma.
3: Purtroppo continuano gli attacchi israeliani nella striscia di Gaza, nonostante, lo stiamo dicendo ormai da mesi, da quando è cominciato, da ottobre, questa frase, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco, che in effetti appunto non è mai stato un cessate il fuoco vero e proprio. Nelle ultime settimane, tuttavia, oltre ai singoli bombardamenti e raid, Israele ha cominciato anche nuovamente con i cosiddetti ordini di evacuazione, che sono praticamente delle minacce fondamentalmente poste alla popolazione, cioè andate via oppure vi attacchiamo e vi ammazziamo tutti. E questa notte in particolare gli aerei da guerra israeliani hanno effettuato almeno un attacco, probabilmente di più, nella città di Deir al-Bala, nel centro di Gaza, e ordini di evacuazione appunto sono stati emessi per il campo di al-Maghazi, vicino Deir al-Bala. E al-Maghazi in effetti è stato attaccato poco dopo. Il bombardamento è stato estremamente pesante, sono state distrutte delle abitazioni civili, alcune delle poche rimaste in piedi, due in particolare appartenenti ad alcune famiglie abbastanza note della zona, che erano però andate via. Quindi da quello che sappiamo non si contano in questo caso morti. Gli ordini di evacuazione oltretutto hanno colpito, dobbiamo immaginare che nei luoghi in cui si vive oggi, in quelli che erano anche campi profughi prima, ora Gaza è un grande campo profughi fondamentalmente, e le aree sono estremamente abitate, c'è una densità abitativa enorme, e tutto all'interno dei campi può essere attaccato, anche come in questo caso sottoposto ad ordine di evacuazione, per dire le poche strutture di riabilitazione che erano presenti ad al-Maghazi, alcune strutture sanitarie, alcuni edifici comunali, anche un asilo nido, per dirne. E intanto giovedì almeno due palestinesi sono stati uccisi e tanti altri feriti all'interno della striscia di Gaza, soprattutto nel sud di Gaza City, ecco, diciamo al Maghrabi, sempre per attacchi di aerei da guerra, ma Israele utilizza molto spesso, come sappiamo purtroppo, droni che attaccano semplicemente gruppi di civili che si trovano per le strade. E in tutto ciò la situazione umanitaria continua a peggiorare, anche perché oltre il blocco israeliano, oltre l'assedio, c'è una questione che è internazionale, un problema, un'emergenza che possiamo dire è internazionale, ossia non solo le Nazioni Unite ma anche le organizzazioni internazionali hanno carenza di fondi, questo per decisioni del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di limitare appunto i fondi dell'USAID alle organizzazioni umanitarie, ma anche perché rispetto al passato, anche e soprattutto per quello che riguarda Gaza, anche le donazioni dei privati sono diminuite, per cui questo, aggiunto al divieto di ingresso di alcune organizzazioni umanitarie, sempre deciso da Israele, che decide di non far entrare associazioni umanitarie, lo ricordiamo, in Palestina, quindi non semplicemente sul suo territorio, ma in Palestina, in Cisgiordania, Gerusalemme Est occupata e anche a Gaza. Tutto questo completa, diciamo, un quadro di enorme difficoltà che si aggrava quindi sulla popolazione civile palestinese.
2: Situazione che continua a rimanere grave, ricordavi all'inizio, nonostante il cessate il fuoco mai rispettato da parte israeliana. Mi sposterei nella Cisgiordania occupata, ma prima ti chiederei una riflessione su quello che sta accadendo nella striscia, nel senso, l'obiettivo di Israele in questo momento è questo terrorismo nei confronti, nel continuare a terrorizzare la popolazione che non ha più nulla e anche, insomma, prenderla per il collo in qualche modo, a strangolarla attraverso le continue chiusure di valichi o, come spiegavi anche tu prima, attraverso le continui allarmi di evacuazione, di lasciare le zone perché poi arriverà un bombardamento. C'è una prospettiva o stanno semplicemente proseguendo quel disegno iniziato dall'inizio con la volontà, insomma, di occupare i territori? Prego, prego.
3: Sì, in effetti è esattamente questa la prospettiva. la speranza in qualche modo, cioè diciamo che la realtà è che anche il cosiddetto accordo di pace, quello fortemente voluto da Trump, presentato come la soluzione di tutti i problemi in Medio Oriente, addirittura anche quello Israele l'ha accettato malvolentieri, perché c'è una forte pressione anche nell'opinione pubblica israeliana sul riprendere a forza piena i combattimenti e i bombardamenti, e l'obiettivo finale, continuano a ripeterlo ancor più in queste settimane i ministri del governo italiano, di quella che chiamano l'immigrazione volontaria, mandarli via i palestinesi. Quello che vogliono fare, ci sono piani già pronti, l'esercito ha firmato e li ha consegnati, manca solamente il via libera del governo, insomma della politica, è di attaccare con estrema forza, con forza maggiore a quello che abbiamo visto in due anni, perché l'esercito consiglia in questo modo, perlomeno fa presente, che in quelle aree in cui non hanno attaccato con la forza che avrebbero dovuto, ora possono invece entrare e distruggere e scovare, lo dicono Hamas, perché non sono più presenti gli ostaggi israeliani che erano stati rapiti da Hamas in Israele durante l'attacco del 7 ottobre 2023. E quindi l'esercito fa presente che sarà possibile entrare non solo nei campi profughi centrali, ma anche ad Al-Mawasi, dove si trova la gran parte della popolazione palestinese sfollata e vive in condizioni estreme, come dicevamo prima, con una densità abitativa spaventosa, perché poi tutta la popolazione di Gaza, 2 milioni di persone, sono chiuse in meno del 50%, 40% probabilmente, della striscia di Gaza. Quindi possiamo immaginare cosa significhi un attacco ancora peggiore di quello che abbiamo visto negli anni precedenti in queste zone. E questo vorrebbe nei sogni di Tel Aviv spingere via la popolazione. Come è successo in altre volte, quando questi piani si avvicinano di più al compimento, l'Egitto, ecco, comincia a fare delle dichiarazioni. Anche in questo caso sta accadendo. Questo vuol dire che è chiaro che l'obiettivo si sta avvicinando in qualche modo, queste operazioni sono davvero lì dietro l'angolo, e il Cairo teme che la pressione dei palestinesi su Rafah, inseguiti dalle bombe, dalla fame e dalle bande criminali che Israele controlla, che insomma non vedono l'ora in qualche modo di rivoltarsi contro la popolazione palestinese, questa pressione, dicevo, il Cairo teme che ad un certo punto diventerà troppo forte, e che effettivamente il sogno di Israele di liberare Gaza dai palestinesi, che non è altro che il sogno della pulizia etnica, possa in qualche modo avvicinarsi perlomeno a diventare realtà. Per quanto riguarda la Cisgiordania,
2: ecco, benissimo, ci spostiamo, grazie.
3: Sì, di cui mi dicevi, anche qui purtroppo la situazione è in peggioramento. Gli attacchi dei coloni e le uccisioni di palestinesi in Cisgiordania per mano dei coloni, ma anche dell'esercito israeliano, i numeri sono senza precedenti. Amnesty International qualche giorno fa, insomma, nel suo rapporto ha fatto presente che la pulizia etnica avanza appunto senza precedenti, perché ciò che avviene semplicemente è che i coloni sono braccio armato dei militari israeliani, lo diceva anche la Commissione indipendente delle Nazioni Unite. Coloni e esercito ormai sono una cosa sola, non si distinguono più. Il governo e lo Stato difende i coloni, li arma e li utilizza, garantendo a loro come soldati la totale impunità. Dunque il loro distruggere anche quelle che sono le infrastrutture di base necessarie alla sopravvivenza dei palestinesi, per costringere le famiglie ad andar via e poi occupare le proprie terre, evitando quindi che le famiglie facciano ritorno, e ricordiamo che il diritto al ritorno oltretutto è garantito dalla Carta Universale dei Diritti dell'Uomo, è anche in questo caso una pulizia etnica che sta avanzando veloce, anche perché veloci vengono approvate le leggi da parte del governo israeliano sui fondi fondamentali, per i fondi destinati alle espansioni delle colonie. Anche insomma qualche giorno fa è stata rinviata la decisione finale, ma si parla di un piano da circa un miliardo di shekel promosso dal solito ministro delle finanze Bezalel Smotrich, che vive fondamentalmente, e lo dice lui, non lo dico io, chiaramente per giudaizzare la Cisgiordania, quindi prendersi le terre dei palestinesi, prevede investimenti per le infrastrutture e nuove abitazioni per i coloni, mentre nei villaggi palestinesi arrivano gli ordini di abbattimento e di evacuazione, insomma.
2: Infine, visto che si parlava prima anche tra l'altro per quanto riguarda Gaza delle convinzioni di Trump di aver trovato la pace, ci spostiamo in Iran perché anche qui, oltre che le agenzie di stampa, lo stesso Trump per l'ennesima volta, 39esima dall'inizio dei negoziati, Trump ha sostenuto insomma che ci sarebbe ormai, siamo alla vigilia insomma di un accordo giudicato imminente. Ecco, una tua considerazione anche su quello che sta accadendo qui.
3: Sì, insomma è chiaro che gli Stati Uniti utilizzano le bombe per forzare l'Iran ad accettare un accordo che sia vantaggioso per Washington, anche se nei giorni scorsi ufficialmente il motivo degli attacchi all'Iran era quello di un pericolo per le truppe statunitensi in Medio Oriente. In effetti la realtà l'hanno detta, dichiarata sia il segretario di Stato statunitense che lo stesso Trump, è che di forzare, loro hanno provato in questo modo a forzare l'accordo, insomma, se noi negoziamo con le buone oppure con le bombe fondamentalmente. Tuttavia questa tattica non sembra effettivamente funzionare. Per l'ennesima volta Trump, lo sappiamo, come lo ricordavi, no? Ha annunciato questa guerra definitiva, questo attacco enorme, distruttivo, eccetera eccetera, e poi come da copione in serata, in tarda serata, insomma, ha annunciato invece che un accordo era vicino, ha sentito i vertici iraniani, sono disposti a trattare eccetera eccetera, e quindi rinviamo l'attacco. È successo ormai tantissime volte e puntualmente i vertici iraniani smentiscono di aver avuto contatti diretti con la Casa Bianca. Potrebbe anche essere il contrario, fatto sta che per il momento ciò che sappiamo è che in realtà questo accordo dovrebbe probabilmente pendere in qualche modo a favore dell'Iran. Sono ancora voci, però le ultimissime notizie riportate dalla Reuters è che in questa prima bozza di memorandum, diciamo così, gli Stati Uniti avrebbero rinunciato ad alcuni dei punti fondamentali, giudicati dagli Stati Uniti fondamentali per raggiungere qualsiasi accordo, ad esempio alle sanzioni sul petrolio, sbloccando quindi miliardi di dollari dei fondi trattenuti, fondi iraniani trattenuti dagli Stati Uniti, e richiederebbe, o meglio l'accordo parlerebbe di una cessazione di ostilità su tutti i fronti, quindi anche il Libano. Tenere questa cosa del Libano all'interno di un accordo con l'Iran, tra Iran e gli Stati Uniti, sarebbe in realtà una cosa senza precedenti, e dal mio punto di vista come dire, sottolineerebbe quella che probabilmente è una vittoria, nonostante tutte le distruzioni, i morti, i disastri da parte dell'Iran, che ha riconoscerebbe in questo modo non solo la propria indipendenza, fondamentalmente il proprio diritto ad esercitare il potere in patria come desidera, ma riconoscerebbe anche il cosiddetto asse della resistenza, quindi il collegamento, il legame diretto, strettissimo tra l'Iran ed Hezbollah. Ci sono ancora gli aiuti in Yemen, in tutto ciò, per cui se si attacca Hezbollah in Libano è come se si attaccasse il territorio sovrano dell'Iran. Per cui è ancora tutto da capire quelli che saranno i termini e se si giungerà davvero a questo accordo, perché come al solito anche questa volta ci sono dichiarazioni da parte degli Stati Uniti che dicono siamo pronti, è già firmato, è già terminato, e invece da parte iraniana come dire, si rallenta in questo senso, perché si dice che c'è ancora da lavorare. Dobbiamo attendere le prossime ore per capire qual è la verità e come terminerà, insomma, la situazione, se terminerà.
2: Se terminerà, alla luce anche un po' dei precedenti, insomma, giusto dubitare. Eliana Riva, noi ti ringraziamo tantissimo della disponibilità, continuiamo ovviamente a seguirti attraverso Pagine Esteri, attraverso i tuoi articoli sul Manifesto, e torneremo a risentirci. Grazie mille, davvero, a presto.
3: Grazie a voi e al lavoro che fate, a presto.

0: مرصوده سوليدو الشيل حط كل طرح بمكان اهدى ما هو كل شي باين في المحنه الله بيشهد مين احنا.
1: 17:56 minuti, continua lo spazio approfondimenti. Dopo Eliana Riva andiamo con Luisa Morgantini, che è presidente di Assopace Palestina. Poiché con lei abbiamo commentato il rapporto di Oxfam che certifica l'aumento esponenziale degli attacchi dei coloni e delle forze militari israeliane in Cisgiordania. Luisa Morgantini ci ha anche ricordato l'Assemblea Nazionale dell'Associazione Assopace, che si intitola Su questa terra ho diritto alla vita, libertà e autodeterminazione per il popolo palestinese. Assemblea che si terrà sabato 13 giugno, domani a Roma. Tra pochissimo quindi Luisa Morgantini su Radio Onda d'Urto.
2: Sabato 13 giugno presso il Monk di Roma si terrà l'Assemblea Nazionale di Assopace Palestina dal titolo Su questa terra ho il diritto alla vita, libertà e autodeterminazione per il popolo palestinese. Ad aprire i lavori sarà Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina, che è con noi al telefono.
3: Ciao a tutte e tutte. No, sabato questa nostra assemblea è almeno io penso che sia molto importante e sarebbe bene partecipare. Si tiene al Monk a Roma dalle 14.30 alle 19.30. Trattiamo le varie campagne che sono in atto, è molto un'assemblea sul che fare, quindi per esempio come continuare la denuncia che abbiamo fatto sulla Leonardo per complicità con il genocidio in quanto continuano a vendere armi ad Israele, la campagna per la libertà di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri politici palestinesi e anche dei palestinesi imprigionati nelle carceri italiane. E poi ci sarà la campagna Fasa 3, che è appunto la campagna per cui i volontari si recano in Cisgiordania per cercare di proteggere la popolazione palestinese aggredita dai coloni, soprattutto nella Valle del Giordano, a Mazar-e Yatta, ma anche a Kufra, anche nel nord di Nablus, al Mugayar, in diversi villaggi del nord dove ci sono coloni che avanzano ogni attimo. C'è poi anche la nostra adesione alla campagna No Rearme Europa, No King, e anche alla rete Pace e Disarmo, perché dobbiamo unire la lotta per la Palestina e l'autodeterminazione dei palestinesi, dobbiamo unirla anche alla lotta che facciamo contro il riarmo europeo. E poi una cosa straordinaria, che la chiamiamo Coltivando la Speranza, che è l'esempio di Gaza, che malgrado le bombe, il delirio nel quale la sofferenza, hanno il coraggio di pensare, per esempio di cominciare a fare dei progetti con gli architetti per Gaza, per costruire usando, visto che non si riesce a liberare le entrate, a far entrare il materiale a Gaza, usando anche le macerie. Quindi un po' di speranza che la popolazione di Gaza ci mostra un giorno resistendo perché restano lì, perché respirano, perché malgrado tutto ci sono progetti che avanzano. E poi ci sarà invece un dibattito con i partiti politici dell'opposizione, a partire da Rifondazione Comunista, il Movimento 5 Stelle, PD, il Partito Democratico e ADS, per discutere insieme dell'interlocuzione tra lotte della società civile e lotte dei partiti, che anche loro in realtà fanno parte della società civile. Quindi un dibattito interessante. Poi avremo con noi Hassan El Selmi, giornalista di Gaza che ora è all'Università di Siena e Marcella Francoforte e Francesca Fornario come rappresentante della rete Lo Davaglio, visto che i giornalisti sono un target, non solo in Palestina, anche in Libano, ovunque, di Israele. E chiuderemo poi con la cena tra di noi. Quindi una giornata intensa, io mi auguro che sia aperta a tutti quelli che vogliono essere con noi, e mi auguro che riusciamo a pensare a che fare. La domenica mattina saremo tra i soci di Assofaccia Palestina, ma anche ad altri, con le dame narranti, con Libere Cittadini per la Palestina, salutare per Gaza, per vedere che fare completamente.
2: Il rapporto di Oxfam certifica l'aumento esponenziale degli attacchi dei coloni e delle forze militari israeliane in Cisgiordania. In 5 mesi si sono verificati oltre 540 episodi, mentre in 3 anni il numero di civili palestinesi uccisi ha superato quello dei 17 anni precedenti, 1200, di cui circa 300 bambini. Ci sono poi quasi 50.000 sfollati, con costruzioni di oltre 925 barriere che impediscono la circolazione di 3 milioni di persone.
3: Oxfam sta facendo un lavoro egregio, ma non è nulla di nuovo, nel senso che OCHA, B'Tselem, Peace Now, tutte le varie organizzazioni denunciano tutto il 2025 una crescita pazzesca degli attacchi, con decine e decine di comunità palestinesi della Valle del Giordano, molte anche dell'area vicino a Taib, dove c'è il villaggio cristiano aggredito. Ogni giorno sono intensificati gli interventi dei coloni, perché sanno di essere assolutamente impuniti, e lo dicono a chiare lettere a tutti i contadini che aggrediscono. Noi lo testimoniano anche i nostri volontari che sono lì oggi, per esempio sono a Kusra. I volontari che vanno a tentare di proteggere la popolazione civile palestinese attaccata dai soldati e dall'esercito. Ovviamente, mentre fino a qualche tempo fa la loro presenza era un deterrente, oggi i nostri

0: 5 minuti. Non basta dire non possono arrivare in Francia, non possono arrivare in Germania, perché Smotrich e Ben Gvir sono invisi. Il problema è come fermarli, e si possono fermare solo con le sanzioni, solo se Netanyahu sente che sono azioni concrete che si prendono contro di loro. Fino a quando si denuncia, i nostri governi denunciano, rimangono complici di quello che succede nella Valle del Giordano, in tutta la Cisgiordania, senza parlare del continuo stilicidio di morti, gente morta per fame, per malattie, che continua ad essere a Gaza. Quindi, ragazzi, dobbiamo fare pressione affinché i nostri governi cambino posizione e abbiano il coraggio di denunciare Israele, non soltanto a parole ma con i fatti. Sanzioni, ci vogliono sanzioni su Israele.
1: Grazie Luisa. Grazie ancora Luisa.
0: Grazie a te cara, un abbraccio, ciao ciao.
1: Ciao ciao.

0: Di nuovo in diretta su Radio Onda d'Urto con le note di Eric Sardinas, che sarà presente il 15 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, via Serenissima a Brescia. Lasciamo il Medio Oriente con la voce che abbiamo sentito di Luisa Margantini, Asso Pace Palestina, andiamo in Messico. In Messico perché proprio ieri sera si è svolta la cerimonia di apertura dei mondiali di calcio più grandi, lucrosi e disuguali di sempre, quelli tra Messico, Stati Uniti e Canada. Sul palco della cerimonia erano presenti star internazionali. Una grande festa, fuori dallo stadio migliaia di persone, soprattutto insegnanti, lavoratori, sindacati, Madres Buscadoras e altri gruppi che fanno riferimento ai movimenti sociali per la giustizia climatica. Hanno provato per ore a superare il muro di polizia che era posto ad oltre un chilometro dallo stadio messicano, si sono svolti scontri, arresti e la polizia ha fatto ampio uso di cannoni ad acqua. Andiamo proprio a parlare di queste proteste, di quanto accaduto ieri sera, degli scontri con la polizia in occasione dell'inaugurazione dei mondiali di calcio. Lo facciamo con Claudio Albertani, che è docente all'Università Autonoma di Città del Messico.
1: Radio Onda d'Urto, ci colleghiamo con Città del Messico. Parliamo dei luccicanti mondiali di calcio, ieri la cerimonia d'apertura, Città del Messico, i più grandi, i più lucrosi, ma anche i più diseguali di questo periodo, tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ieri l'inaugurazione, dicevamo, ed è stata un'inaugurazione intensa, non tanto dal punto di vista sportivo quanto dal punto di vista sociale. Le manifestazioni si sono fatte sentire, e come? E ce le facciamo raccontare ai microfoni di Radio Onda d'Urto da Claudio Albertani, che si trova e vive a Città del Messico ed è professore all'Università Autonoma di Città del Messico. Una buona giornata, Claudio. Grazie.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio a te, Manuel.
1: Allora, da raccontare ci sarebbero tante cose, le lotte le abbiamo un po' già raccontate in questi giorni, ma le riprendiamo volentieri con te, da quelle dei maestri e delle maestre fino alle mobilitazioni che abbiamo raccontato anche attraverso le Madres Buscadoras, i movimenti sociali poi in piazza, quelli per la giustizia climatica.

0: ambientale, lavoratori, lavoratrici, sindacati, insomma tantissime questioni. Non so da dove vuoi partire per raccontarci innanzitutto come ci si sta mobilitando in occasione di questi mondiali in Messico per queste rivendicazioni sociali.
1: Sì, io cercherò di fare un po' una sintesi di quello che secondo me sta succedendo, no? Allora, in primo luogo dire che forse più di altre questa Coppa del Mondo, come anche tu lo dicevi, sta esibendo le contraddizioni che girano intorno all'industria calcistica e agli interessi che muove. Certo, i media cercano di presentare questa Coppa come un torneo per unire l'umanità, eccetera, eccetera, intorno al pallone, ma gli abitanti del quartiere Santa Ursula, organizzati nell'assemblea antimondialista che anche voi avete recensito nei giorni scorsi, hanno un'altra opinione, no? La FIFA, dicono, gestisce la Coppa del Mondo secondo modelli estrattivisti. Cosa vuol dire? Così come le multinazionali estraggono oro dai territori messicani, lasciando alle comunità solo inquinamento e povertà, la FIFA estrae risorse pubbliche, beni comuni e profitti miliardari con la complicità del governo. Il Parlamento, dove Morena, il partito della Presidenta, così le piace farsi chiamare Presidenta, Claudia Sheinbaum, ha la maggioranza assoluta, ha infatti approvato leggi speciali che esentano la FIFA dal pagamento delle tasse su profitti miliardari generati dal torneo, deviando risorse che potrebbero essere destinate alla sanità o all'istruzione. Ma allora, in primo luogo, venendo diciamo a grandi pennellate che è la cosa, in primo luogo il mondiale esacerba le tensioni già esistenti tra sviluppo urbano e conservazione ambientale, mettendo sotto stress risorse idriche ed ecosistemi già duramente provati. Ricordiamo che a Città del Messico costantemente manca l'acqua. Per far funzionare uno stadio come l'Azteca, le autorità hanno sottratto acqua a diversi quartieri in un raggio di parecchi chilometri. I residenti denunciano che mentre i loro rubinetti sono a secco, lo stadio e i complessi commerciali della FIFA consumano milioni e milioni di litri d'acqua. Inoltre, i lavori presso altre sedi del Mondiale, tipo Guadalajara e Monterrey, hanno intaccato zone boschive, fiumi e aree acquifere protette. A livello globale, si è calcolato che il Mondiale genererà tra i 9,5 e i 15 milioni di tonnellate di CO2, diventando il torneo più inquinante della storia, un triste record. Qualcosa sulla gentrificazione: l'impennata speculativa degli affitti per favorire il turismo di lusso e le piattaforme come Airbnb ha esacerbato appunto la gentrificazione, espelle gli abitanti storici, privatizza lo spazio pubblico e ripulisce la zona dai residenti, diciamo, poveri, per vendere il mondiale sul territorio. Oltre alla mancanza d'acqua, gli abitanti di Santa Ursula subiscono gli intasamenti del traffico e i rincari degli affitti. Inoltre, siccome la zona è chiusa anche ai pedoni, non solo al traffico veicolare, gli abitanti, dicevo, hanno dovuto procurarsi un permesso speciale per entrare ed uscire da casa loro come se fosse un ghetto. Al tempo stesso, ovviamente, la grande maggioranza dei messicani non può permettersi i biglietti delle partite. È difficile dire quanto costassero, ma per l'inaugurazione, ad esempio, la FIFA metteva in vendita il biglietto più economico all'equivalente di circa 330 euro, ma già a 2000 per le rivendite, no? Cioè, come succede sempre, no? Si rivendono i biglietti, 2000 euro per entrare. Quando il salario medio di un operaio a Città del Messico non supera i 600 euro. Allora, detto questo, per i movimenti sociali messicani la Coppa del Mondo è una grande opportunità per denunciare i molteplici problemi del paese. Il Messico ha un governo che si definisce di centro-sinistra, ma che va sempre più a destra, come succede da altre parti. Con migliaia di giornalisti, emittenti televisive e tifosi stranieri presenti nella città, l'impatto di un blocco stradale è trasmesso in tutto il mondo, il che sta creando uno scandalo. In questi giorni il termometro del malcontento sociale ha registrato temperature sempre più elevate. Decine di migliaia di persone si sono manifestate in vari luoghi della città, non solo ieri, perlomeno dal 1° giugno, e nei pressi dello stadio. Ieri si sono verificati violenti scontri tra un contingente Black Bloc, piccolo ma agguerrito, e la polizia antisommossa con alcuni agenti a cavallo, come negli Stati Uniti. Questo nei pressi della porta 8 dello stadio Azteca. Altri disordini si sono verificati sulla calzata di Tlalpan, l'arteria che attraversa la città da centro a sud, sui viali circostanti e nei pressi del quartiere Gran Sur. Ieri la capitale del Messico offriva lo spettacolo di una città militarizzata, assediata da migliaia di poliziotti. Allora, in generale si possono identificare tre grandi movimenti di protesta principali, perché poi ce ne sono stati degli altri, di agricoltori, eccetera. Però i più importanti, secondo me, sono tre. Il più forte, il più temuto, è quello dei maestri organizzati nella Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Questa è l'organizzazione degli insegnanti democratici che da decenni è il movimento più forte e meglio organizzato del paese. Per capire di che cosa si tratta, bisogna ricordare che in Messico la figura del maestro elementare è sempre stata un punto di riferimento per le comunità, soprattutto nelle zone rurali, ma anche nei quartieri popolari delle grandi città. I maestri, ad esempio, hanno svolto un ruolo fondamentale nella rivoluzione messicana ed anche prima. Librado Rivera, conosciuto militante anarchico dell'epoca, aderente al gruppo dei fratelli Flores Magón, era maestro. Otilio Montaño, che ha scritto il principale documento zapatista, il Plan de Ayala, insieme a Emiliano, anche lui era un maestro, Otilio Montaño. Negli anni 60 un altro leader dei maestri, Otón Salazar, fu accusato di essere un agente dell'imperialismo, esattamente come adesso accusano la Sente di essere al servizio della destra e dell'imperialismo. I preti reazionari considerano da sempre i maestri come agenti del demonio. A tutt'oggi i militanti della Sente sono etichettati dalla stampa, basta leggere i giornali di oggi, come vandali e teppisti. Allora, questa coordinadora è nata nel 79 come corrente democratica del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, che è uno dei più corrotti e mafiosi del Messico. In questi 47 anni, due generazioni di maestri democratici hanno lottato contro tutti i governi che si sono susseguiti e hanno pagato un alto prezzo per il delitto di protestare. Il giornalista Luis Hernández Navarro, anni fa, aveva calcolato che tra il 1979 e il 2002 circa 150 maestri della Sente erano stati assassinati. Non esistono diciamo statistiche per gli anni successivi. Non dimentichiamo che i maestri della coordinadora sono stati i protagonisti della grande rivolta della Assemblea Popolare de los Pueblos de Oaxaca, la famosa APO, della quale in questi giorni si commemorano 20 anni. Storicamente la coordinadora ha lottato per tre grandi obiettivi. 1. Democratizzare il sindacato. 2. Democratizzare l'istruzione pubblica. 3. Democratizzare il paese. Al suo interno coesistono varie correnti politiche, dall'anarchismo al leninismo al trotskismo, e ci sono anche dei neostalinisti. Hanno molti disaccordi su questioni ideologiche, ma coincidono nella lotta. È un po' l'organizzazione, è un po' tipo l'anarcosindicalismo, no? Che lascia la politica da un lato e lotta di classe. Fino a poco tempo fa, molti di loro, forse la maggioranza, questo è un paradosso, erano vicini a Morena. Proceso González, un maestro che nei giorni scorsi ha perso un occhio a causa di un proiettile di gomma sparato dalla polizia, ha promosso il voto per López Obrador nel 2018 e per Claudia Sheinbaum nel 2024. Attualmente la Sente presenta varie rivendicazioni. La più importante, che non sto a menzionare perché se no si allunga troppo, però la più importante è l'abrogazione di una legge del 2007 che privatizza le pensioni dei dipendenti statali, convertendo il sistema pubblico in conti individuali gestiti da gruppi finanziari tradizionali che fanno speculazioni e quindi riducono drasticamente le pensioni. Sono quasi 20 anni che questa è la bandiera principale e la coordinadora non desiste. Durante la campagna elettorale Claudia Sheinbaum e prima di lei López Obrador aveva promesso di abrogarla, ma non lo ha fatto, per cui i maestri si sentono traditi. Inoltre la presidenza si rifiuta di dialogare direttamente con loro. E comunque invece si incontra continuamente con industriali come Carlos Slim, uno degli uomini più ricchi del mondo, e con altri esponenti del mondo degli affari. Il 1 giugno i maestri hanno quindi iniziato una serie di mobilitazioni in luoghi strategici di Città del Messico e in una 20 di altri stati dove sono presenti. In risposta, il governo ha isolato lo Zoccolo, la piazza principale della capitale, per impedire che la gente montasse un accampamento di protesta, ma i maestri hanno piazzato le tende nelle strade vicine e nei giorni scorsi hanno cercato di arrivare allo stadio Azteca. Non ci sono riusciti, ma hanno sconvolto il traffico automobilistico già di per sé sconvolto. In questa situazione il governo accusa la gente di fare il gioco della destra, quando in verità ha mostrato di non essere disposto a onorare le sue promesse. Adesso, e questo è gravissimo, proprio ieri la Sheinbaum ha dichiarato che minaccia di scavalcare la gente con consultazioni scuola per scuola che non promettono nulla di buono. Bueno, questo per quanto riguarda la gente. Un altro movimento che si è espresso è appunto quello che menzionavi prima delle Madres Buscadoras. Bueno, si tratta di collettivi di donne che si dedicano personalmente alla ricerca dei propri figli e familiari scomparsi. La tragedia ha origine nella gravissima crisi di violenza, narcotraffico e sparizioni forzate che colpisce il Messico. Armate di pale e picconi, queste madri perlustrano deserti, campagne e terreni abbandonati alla ricerca di fosse clandestine e a volte le trovano. Spesso agiscono grazie a segnalazioni anonime e senza l'appoggio del governo. Rischiano molto in realtà perché agiscono nei territori controllati dai cartelli della droga. Secondo Amnesty International, la quasi totalità di queste attiviste subisce minacce, aggressioni o estorsioni. Si contano decine di attiviste assassinate negli ultimi anni. Nei giorni scorsi la polizia di Città del Messico ha bloccato nei pressi dello stadio Azteca gruppi di queste madri alla ricerca dei propri figli, generando momenti di forte tensione oltre a scene strazianti. Una di queste madri, c'è un video che è virale, che piangendo implorava di lasciarle passare, i poliziotti impassibili non le hanno lasciate passare. Eppure persone pacifiche sono persone pacifiche che vogliono solo sensibilizzare l'opinione pubblica e chiedere l'aiuto del governo. Tanto per ricordarlo, le cifre dei desaparecidos sono tremende. Un totale di circa 130.000 casi registrati e con quasi il 99% di impunità. Dal 2018, cioè da quando sono entrati i governi della chiamata sinistra, la famosa 4T, la situazione è peggiorata per via di una rinnovata simbiosi tra criminalità, classe politica e apparati militari. Il governo, questo è importante per capire di che cosa si tratta, il governo non cessa di ripetere che non è l'autore di questi crimini, ed è vero in parte, perché non è il governo direttamente che sequestra le persone, sono i gruppi della criminalità organizzata. Tuttavia, il governo ha creato le condizioni per l'aggravarsi del fenomeno, principalmente a causa appunto dell'impunità e l'inerzia e una gestione chiaramente inadeguata. Tuttavia, come nel caso dei maestri, Sheinbaum, la prima donna presidente del Messico, si ostina a non incontrarle. Cioè una chiusura incredibile da parte di un governo che si dice di sinistra. E chiaramente le madri la accusano con ragione di rivittimizzarle e di reprimerle. Ed infine ci sono gli studenti di Ayotzinapa e i genitori dei 43 ragazzi desaparecidos. Allora, i portavoci dei genitori accusano l'attuale da anni accusano l'attuale amministrazione di non aver mantenuto le promesse sul caso e contestano lo sfarzo multimilionario dell'evento della FIFA, mentre il paese affronta una crisi irrisolta di diritti umani. Il giorno 8 una delegazione di studenti della scuola normale di Ayotzinapa, quella da cui provenivano i ragazzi scomparsi, è giunta a Città del Messico. Erano centinaia di ragazzi e alcuni dei genitori dei 43, a bordo di 16 autobus. A partire dalle 9 del mattino le autorità hanno messo in atto una vasta operazione coordinata tra le autorità federali e la polizia di Città del Messico. Circa 500 agenti antisommossa hanno circondato gli autobus per impedire loro di raggiungere il centro della capitale, provocando ore di blocco stradale, eccetera. Tuttavia, dopo varie ore di trattative e molta confusione, i manifestanti sono riusciti a forzare il blocco a piedi e nei giorni successivi hanno partecipato alle attività di protesta. In conclusione, il giorno dell'inaugurazione del campionato mondiale di calcio si sono giocate due partite, una nello stadio Azteca, ribattezzato Stadio Banorte, tra la nazionale messicana e quella del Sudafrica. Questa partita è stata vinta dal Messico, come tutti sappiamo, 2-0, il che offre un respiro al governo perché adesso i tifosi, almeno per un po', sono felici. L'altra partita, quella tra il governo e i movimenti di protesta, si è conclusa, secondo me, con un pareggio incerto. La Sente non è riuscita a vincere la sua battaglia. La legge delle pensioni non è stata abrogata. E ieri il contingente dei maestri è stato bloccato su Tlalpan all'altezza di Taschegna. Tuttavia, una cinquantina di madri buscadoras è riuscita ad arrivare nei pressi dello stadio e a farsi sentire. Un altro contingente ha organizzato una protesta parallela presso il principale FIFA Fan Festival allestito nello Zoccolo. Il governo ha fallito. Quindi, perlomeno parzialmente, il tentativo di approfittare la Coppa per presentare il Messico come un paese tranquillo, moderno e in pieno sviluppo. La partita è ancora aperta.
0: Claudio, sei stato preziosissimo con queste puntuali osservazioni, racconti anche di cronaca di quello che sta accadendo. La partita è aperta, ci dicevi, quindi che si giochi questa partita, noi ci risentiremo con te nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Il mondiale durerà un mese, avremo modo di tornare su tutto questo. Grazie mille intanto.
1: Alla orden, come si dice in Messico. Un
0: Un
1: abbraccio.
0: abbraccio, ciao.

0: Bene, Radio Onda d'Urto, 18 e 28 minuti. Discharge nelle nostre frequenze, ma li lasciamo per andare subito al prossimo servizio che ci porta a Milano al Festival SBAM.
1: Sì, intanto un buon ascolto a tutte e tutti. Milano accoglierà una 3 giorni che è una sbandata internazionale. Cos'è una sbandata? È un incontro di bande musicali. Lo fa in occasione di 2 compleanni, il raggiungimento della maggiore età della FONC, della fanfara obbligatoria non convenzionale, e l'ingresso negli ANTA, quindi i 40 anni della storica banda degli Ottoni a Scoppio. Sono 2 delle bande milanesi e 2 delle 9 bande appunto internazionali che parteciperanno. Tra le altre, adesso non le cito tutte a memoria, c'era la Fanfara Invisible, Marcel Frontal, Acabanda, Banda Roncati, Banda Basaglia, Banda Ramo, insomma, tante bande che convergono in città con la scusa, diciamo, di darsi un appuntamento internazionale in città per festeggiare appunto la FONC e gli Ottoni, ma anche un'occasione che hanno messo un po' a disposizione della città, delle sue lotte sociali, delle sue istanze per l'emancipazione, per la solidarietà, per quel protagonismo che nelle strade e nelle piazze della città le bande hanno quale elemento di aggregazione, di capacità di tenuta delle manifestazioni, di raffreddamento dei momenti di tensione, di coinvolgimento, insomma, in termini diversi da quelli che più classicamente si possono realizzare con un impianto più o meno potente, attraverso la vitalità dell'ingaggio musicale. Questo è un po' nel DNA della storia di tante di questi complessi a sfondo sociale, che invece che vivere in luoghi altrettanto degni, quali teatri o altro tipo di agorà, appunto scelgono di farlo anzitutto in strada. Sono bande che nascono, non voglio dire che sono espressione, ma sicuramente che nascono nell'alveo degli spazi sociali, e quindi a noi si sono un po' rivolte per dire che cosa possiamo fare in questo momento, in che modo possiamo mettere questa festa a disposizione. Anzitutto c'è da dire che la festa avrà diversi campi base, tra cui sicuramente la Fair Play Arena, quella dei Reds Rugby, del Sant'Ambrose e di tante altre iniziative di sport popolare, di sport di base in città, ma anche la Cascina Torchiera, che è la storico rifugio della banda degli Ottoni, e tanti altri, insomma. E anche la 3 giorni in cui il Centro Sociale Cantiere compie e traguarda i suoi 25 anni, quindi diciamo un bel intreccio di feste. In particolare ci sono 2 o 3 momenti di cui vi vorrei parlare, che non sono più o meno importanti degli altri. Ecco, poi il programma completo, cercando SBAM, andando un po' sulle agende degli spazi sociali, a partire da Puntello, dai profili social della FONC, in particolare il profilo Instagram della FONC forse è quello più completo, ma in particolare ci sarà venerdì 12 giugno proprio l'apertura, l'overture della 3 giorni è in piazza Missori, quindi diciamo nei pressi del consolato ungherese della città di Milano, praticamente dietro piazza Duomo, un presidio alle ore 17. Perché il 12 giugno un presidio alle ore 17? Beh, intanto perché è l'orario in cui non tutti sono giunti a Milano ancora, diciamo tutti i componenti delle bande, ma in cui gli uffici del consolato sono ancora aperti sicuramente, e perché proprio in direzione, sperabilmente no, ma proprio in direzione all'Ungheria pende una richiesta di estradizione in questo momento per Said, che avrà un'udienza subito prima il 10 giugno, mentre per quanto riguarda Gino il 17 giugno, quindi immediatamente prima e immediatamente dopo, ci sarà una richiesta di estradizione per la Germania. Questo per dire proprio in 30 secondi come anche questo mese, purtroppo al pari di tanti altri, ci costringa a stare sul pezzo di questo, del Budapest Complex, quindi diciamo dell'insieme dei procedimenti in questo momento attivi contro antifascisti e antifascisti in tutta Europa e nella cornice più ampia dell'Antifa Ban e di tante cose che abbiamo già avuto occasione di raccontare, che saranno anche oggetto di alcuni appuntamenti in occasione della festa radio. Insomma, il 12 giugno questa festa apre così, e poi in serata la Fair Play Arena. Particolarmente interessante anche la giornata di sabato 13, nel pomeriggio, perché ci sarà una manifestazione, diciamo, di convergenza per il diritto alla casa di tutto il blocco del 3, cosiddetto 3 luglio, quindi diciamo di tutte quelle realtà sia sindacali, sia di comitati, sia di gruppi spontanei che lavorano sulla costruzione di una città realmente accessibile, del diritto alla casa, del diritto alla vita degna, e che convergono appunto con le istanze invece del movimento contro la guerra e il genocidio in Palestina, una manifestazione che in particolare comincerà in Piazza Tricolore alle ore 16. Per arrivare però a questo appuntamento molto sentito dalla città, la mattina in tanti appunto dei quartieri popolari che sono più toccati da maxi operazioni o ad inverso in maniera appunto dicotomica di abbandono, di degrado forzato, nei quartieri di Giambellino, Gratosoglio, via Padova, San Siro e soprattutto Baggio, adesso lo dico soprattutto per il semplice fatto che è quella che sto seguendo in prima persona, ci saranno delle parate musicali, quindi diciamo delle manifestazioni di quartiere che insieme appunto alle motivazioni, alle pratiche e anche appunto all'immaginario mosso da ciascuna di queste periferie, a partire dalle ore 10 faranno un giro appunto per i quartieri, provando a ricucire quella tela strappata e stressata che unisce il comparto popolare a tutto il resto un po' della periferia. In particolare per quanto riguarda il quartiere Baggio ci sarà la convocazione della parata in via Quarti, di cui abbiamo avuto purtroppo l'occasione di parlare parecchio tra i mesi di dicembre e gennaio scorso, appunto dopo che una mega operazione di sfratti e sgomberi aveva portato a distacco delle utenze in piena emergenza freddo per centinaia di persone, e quindi proprio da via Quarti alle ore 11 muoverà la parata con due di queste bande in direzione appunto del quartiere di Baggio, del suo centro storico, delle sedi delle associazioni, dei servizi, della municipalità, per concludere intorno alle 12:30 con un grande pranzo condiviso nel parco della biblioteca di Baggio. Un pranzo condiviso è un luogo in cui puoi trovare da mangiare, puoi portare quello che ti piacerebbe trovare da mangiare e da bere, un'occasione per stare insieme, per portare via Quarti fuori da via Quarti, per portare il resto del quartiere di Baggio dentro il cuore di via Quarti, insomma, e ricostruire soprattutto per chi magari abita periferie che sono completamente prive di musei, cinema, teatri, piscine comunali, di un momento di socialità all'ingresso, diciamo, nella stagione estiva, che non è la stessa stagione per tutti quanti, nel senso il lavoro che abbiamo, non abbiamo, il posto in cui abitiamo, il comfort climatico, ci sono la capacità di essere raggiunti o meno da mezzi pubblici, possono la possibilità economica o meno di viaggiare possono modificare in maniera sensibile l'apprezzamento che abbiamo non solo verso i rigori invernali ma anche verso la stagione estiva, e quindi così è un'occasione per stare insieme, per sentirci più vicini e per fare appunto da warm up, da avvicinamento al momento del corteo cittadino del pomeriggio, e poi appunto ancora la sera in Cascina Torchiera, il giorno dopo il cantiere, insomma una tre giorni che abbiate la possibilità o meno di passare dalla città di Milano, che può essere uno spunto di assoluto interesse per coniugare appunto la creatività e le pratiche della viandanza musicale con quelle che sono invece le battaglie vive in questo momento che stanno innervando la metropoli milanese, un po' con questi tre cardini: la questione Antifa, la questione del diritto all'abitare degno e quello della solidarietà internazionalista per la Palestina. Questa è la cifra stilistica di questi tre giorni, e che non si poteva non raccontare anche ai microfoni di Radio Ladurto.
2: Chiarissimo, grazie Alberto Abbo di Monte per questa presentazione e buona tre giorni, a risentirci.
1: Ciao e grazie a voi.

0: 18:38 minuti su Radio Onda d'Urto. Prima di dare la linea alla cassetta degli attrezzi, andiamo a presentarvi un'altra iniziativa che inizia oggi a Firenze. La 29esima edizione dell'Hack Meeting, l'incontro annuale delle controculture digitali, che si tiene presso il centro sociale autogestito Next Emerson. Si tratta di 3 giorni per guardare alla tecnologia in maniera critica e consapevole, ma non solo. Sentiamo.
1: Prenderà il via venerdì 12 giugno l'Hack Meeting 2026. La 29esima edizione dell'incontro annuale delle controculture digitali si svolgerà quest'anno a Firenze presso il centro sociale Next Emerson e proporrà la consueta formula di seminari, giochi e apprendimento collettivo per guardare la tecnologia in maniera critica e consapevole, ma non solo. Entriamo nel dettaglio di questa iniziativa con Subsoni dell'ACLAB di Brescia, in collegamento con noi proprio dagli spazi del centro sociale Next Emerson di Firenze. Ciao Subsoni, ben ritrovato.
2: Grazie, ciao a tutti e tutte le...
1: Prima di addentrarci nel programma di questa nuova edizione, raccontiamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che magari non lo sanno ancora, che cos'è un Hack Meeting, come si struttura e che cosa ci si deve aspettare.
2: Allora, l'Hack Meeting è un evento che comunque ha le sue origini nel movimento underground di hacking italiano. Si è appunto evoluto in un incontro autogestito, itinerante, come sei presente quest'anno, si svolgerà al Next Emerson. Ed è un po' appunto l'incontro di tutte le comunità legate all'hacking in Italia, in particolar modo poi è un po' il punto di incontro dei vari ACLAB sparsi in giro per l'Italia, nelle varie città, da Genova, Milano, Brescia, Cosenza, Torino, Roma, Bologna, quindi è un momento annuale di incontro che effettuiamo per svolgere una critica comunque alla tecnologia, a essere più consapevoli degli strumenti che utilizziamo e per non essere solo utilizzati da questi strumenti e farci sfruttare dalla tecnologia, ma per imparare ad utilizzarli anche in maniera consapevole. La modalità in cui si svolge, appunto, effettueremo dei seminari appunto in quest'ottica di condivisione dei saperi e di farci anche un po' contaminare con le varie conoscenze sviluppate durante l'anno dai vari ACLAB o dalle varie ricerche svolte. E ci saranno 3 sale seminario allestite qua appunto al Next Emerson, in cui si passeranno diverse tematiche, da quelle più base comunque come il corso di Linux base, di autodifesa digitale, di programmazione base, anche comunque seminari magari legati, accessibili, legati anche alla dipendenza dagli smartphone e dalle piattaforme, a quelli anche più divertenti come hackerare la voce, seminari sui videogame, Pisk Game, che effettuerà tra l'altro un altro ragazzo della Club di Brescia che ha portato questo contenuto, fino anche a delle tematiche un po' più moderne legate magari anche al conflitto, al genocidio palestinese, come analizzare il modello israeliano di cyber security, che è una grossa fetta comunque del business degli israeliani, che ha le sue radici anche nell'esercito di difesa appunto.
1: Una cosa su cui mettete molto l'accento, leggendo un po' sul sito come viene presentato l'evento, è la questione dell'autogestione, che è un aspetto molto politico di come gli Hack Meeting si propongono, e quindi non esiste chi organizza di fatto tutto questo. Puoi raccontarlo insomma alle nostre ascoltatrici?
2: Esatto, è un evento interamente autogestito, in cui i partecipanti sono gli stessi organizzatori. Prima di questa chiamata abbiamo finito un'assemblea plenaria appunto per capire quello che manca agli allestimenti, capire chi deve fare cosa e come organizzarci appunto. Quindi c'è questa organizzazione che è totalmente condivisa tra i partecipanti, che ognuno collabora per la buona riuscita dell'evento. Il motto è non ci sono partecipanti ma solo organizzatori.
1: Chiaro, e perché secondo voi è importante portare avanti un approccio, diciamo, politico alla tecnologia che sia appunto critico e consapevole soprattutto al giorno d'oggi e in un contesto in cui si parla molto di tecnologia, la tecnologia entra a far parte anche dei decreti e legge ed è proprio notizia di ieri che due decreti attuativi sull'intelligenza artificiale sono stati approvati da questo governo. Perché è importante appunto parlarne e cosa ne pensate poi nello specifico di questo approccio invece governativo a questo tipo di tecnologia?
2: Esatto, spesso c'è dall'approccio governativo la tecnologia ci viene presentata comunque come una tecnologia neutra o comunque anche spesso in maniera positiva, invece qua c'è comunque una visione che la tecnologia non è neutra, spesso invece è parziale e quindi proporre anche una visione contrapposta a quella magari un po' più mainstream. In merito all'intelligenza artificiale ne discuteremo in questi giorni, non c'è una posizione chiara, diciamo, della comunità di Hackmeeting. Sicuramente visto comunque i promotori di questa tecnologia che c'è dietro, siamo più per un'intelligenza umana più che artificiale, quindi cercheremo di sviluppare più questa tematica durante questi 3 giorni, insomma 2 giorni.
1: Chiarissimo Supsoni, io ti ringrazio, ti faccio un'ultima domanda: come stanno andando i preparativi e se c'è qualche appuntamento particolare che magari ti preme sottolineare di questa 3 giorni, altrimenti ci salutiamo.
2: Ma i preparativi stanno andando molto bene, hanno allargato anche un po' comunque gli spazi qua del Next Emerson, quindi c'è la possibilità comunque anche di campeggiare, c'è la possibilità comunque eventualmente di dormire all'interno, ci sono delle aree dormitorio, comunque c'è lo spazio palestra e skatepark che è utilizzabile. Stiamo ultimando, diciamo, i preparativi di connessione, un po' di cablaggio e quello che riguarda un po' la logistica dei seminari, insomma la disposizione dei tavoli, delle sedie. Siamo in tanti e tante, quindi non sono sicuro, insomma siamo sulla buona via di finire la preparazione.
1: Ringraziamo Supsonic dell'ACLAB di Brescia per essere stato con noi e ricordiamo l'appuntamento con l'ACMeeting 2026, 3 giorni a partire da venerdì 12 giugno presso il centro sociale Next Emerson di Firenze. Ciao, grazie mille.
2: Grazie mille a voi e vi aspettiamo qua a Firenze, siamo qua numerosi, venite a fare un giro.
0: 18:45 minuti su Radio Onda d'Urto, 46 minuti in questo istante, è giunto il momento di dare la linea alla cassetta degli attrezzi. Si parla di genere con Ho ucciso l'angelo del focolare. Puntata dedicata alla detenzione delle persone trans. Informazione su Radio Onda d'Urto, come sempre, torna alle 19:20 con il giornale radio e i suoi servizi. Rimanete con noi.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
2: Ho ucciso l'angelo dal focolare.

0: maggio del 2026 la Procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta sui presunti abusi sessuali commessi nella primavera del 2025 da un ispettore della Polizia Penitenziaria ai danni di una o forse più detenute trans recluse all'interno del carcere di Ivrea. L'indagine coinvolge anche l'ormai ex comandante del reparto operativo, accusato di aver coperto il presunto colpevole, e due agenti sospettati di aver contribuito ad insabbiare il caso. Agenti e vertici della Polizia Penitenziaria di questo istituto piemontese sono così ancora una volta al centro di un'inchiesta per abusi e violenze. Il processo in merito alle presunte torture avvenute tra il 2016 e il 2020 nel carcere di Ivrea è infatti ancora in corso. Il primo filone processuale si è concluso solo a marzo di quest'anno, con la condanna in primo grado, per falso, di 8 agenti della Polizia Penitenziaria. Gli agenti sono stati infatti ritenuti colpevoli di aver tentato di coprire i pestaggi e di ostacolare le indagini falsificando gli atti, ma i reati connessi alle accuse di tortura e di lesioni sono caduti purtroppo in prescrizione. Ciò che accade tra le mura del carcere di Ivrea non è un fenomeno isolato. Oggi sono sempre più numerose le indagini e le inchieste giornalistiche che fanno emergere quanto all'interno di molti istituti di pena del nostro paese persista quel sistema repressivo latente che affonda le proprie radici nell'abuso di potere, nella sopraffazione e nella violenza. Basta tenersi alla cronaca degli ultimi mesi e ai report relativi alla condizione delle persone private della libertà stilati attualmente da quelle realtà, poche, che si battono per i loro diritti. Questa nuova inchiesta della Procura di Ivrea ci offre però una prospettiva diversa sul tema, in grado di alzare il sipario sulla situazione di una minoranza della popolazione carceraria, una porzione invisibile ai più, di cui non si parla mai, ma che comunque esiste. Parlo delle persone trans e non binarie e più in generale delle persone LGBTQIAP+, oggi recluse nelle carceri della penisola. In questa nuova puntata di Ucciso l'angelo del focolare, l'approfondimento quindicinale dedicato alle questioni di genere, parte della cassetta degli attrezzi, partiremo quindi da quanto è accaduto nel carcere di Ivrea per alzare il sipario sulle condizioni effettive delle persone trans e non binarie oggi detenute e sulle criticità specifiche con cui si scontrano quotidianamente. Parlo di criticità specifiche perché ci limiteremo ad analizzare quelle intimamente legate all'identità di genere di queste persone, senza soffermarci su quelle gravi criticità sistemiche che, come è noto, sono ormai parte connaturata del sistema carcerario italiano. Per farlo abbiamo coinvolto Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, e Daniela Falanga, attivista LGBTQIAP+, delegata alle carceri nella Segreteria Nazionale di Arcigay, nonché tra le prime ad esprimersi pubblicamente sul caso di Ivrea. Proprio a lei abbiamo chiesto di ricostruire la vicenda e di fornirci una prima lettura. Cosa è successo in quel carcere e come dobbiamo leggere quanto è avvenuto?
1: La procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta su presunti abusi sessuali commessi da agenti di polizia penitenziaria su una donna trans. Ovviamente la questione è molto delicata, in questo momento sono in corso delle indagini e sembra che la persona trans avesse potesse avere la possibilità attraverso questi abusi ricevuti dalla polizia penitenziaria favori personali come trucchi, cremi, cosmetici, quindi sfruttava in pratica il proprio ruolo in questo caso di persona trans all'interno del carcere per avere favori. Ma la questione è molto più complicata perché ovviamente coinvolge l'ambito del potere istituzionale. È ovvio che le persone trans all'interno delle carceri vivono un compromesso molto alto legato a la questione dell'identità di genere e al fatto che nelle carceri non c'è assolutamente una istituzione, il carcere non è assolutamente un'istituzione che comprende le persone trans, che le accoglie in maniera significativa dandone dignità, ed è questo un caso che risalta alla cronaca, ma in realtà gli abusi nel carcere sono di varia natura. Questo è un abuso particolare, è un abuso che tocca la polizia penitenziaria, è un abuso che riguarda il potere nel nell'ambito delle carceri è la figura della polizia penitenziaria all'interno delle carceri. È ovvio che qualunque sia stato l'atteggiamento della donna trans, l'abuso è chiaro ed è importante andare ad indagare affinché si scopra quale sia stata la natura delle cose. C'è stato uno scambio, ma è uno scambio che deve essere denunciato, perché non può diventare questo un fatto, come dire, non vissuto dalle istituzioni in maniera seria, perché questo non può assolutamente accadere nell'ambito della pena. Perché all'interno di un sistema di potere c'è abuso, c'è prevaricazione rispetto ad una persona che appunto è in isolamento penitenziario, quindi per me non si può utilizzare la parola scambio, scambio di favori, perché è qualcosa che non pone l'attenzione su una questione molto più seria, che è appunto l'abuso di potere.
0: L'ispettore di polizia penitenziaria sotto accusa avrebbe quindi ottenuto favori sessuali in cambio di beni di prima necessità, sfruttando il proprio ruolo e la cornice di totale dipendenza e subordinazione in cui sono costrette le persone recluse. Al centro del discorso, come ha sottolineato anche Daniela Falanga, c'è quindi una questione di potere, anzi di abuso di potere. Per questo parlare di scambio in questa cornice potrebbe risultare fuorviante. Tuttavia, quello dello scambio consensuale tra persone adulte non è l'unica cornice interpretativa problematica. Come spesso accade, c'è infatti chi mette in campo la solita retorica della mela marcia, parlando di caso isolato e di situazione eccezionale. Ma è davvero così?
1: In realtà non è mai un caso isolato. Le persone trans, come dicevo, vivono una situazione molto difficile all'interno delle carceri e quello che accade è capillare. È ovvio che tocca sistematicamente tutte le strutture carcerarie, almeno dove ovviamente risiedono le persone trans, e questo, e ci sono 6 sezioni protette trans in tutta Italia, e voglio dire, se le persone trans vengono in qualche modo ascoltate, si ha la percezione chiara che questa questione diventa sistematica. Le persone trans ribadiscono sempre gli stessi concetti: abuso, utilizzo di un linguaggio inappropriato, violenza perpetuata, e quindi è una situazione che in qualche modo cancella la dignità e tocca tutte e tutte indistintamente, cioè tutte le sezioni che in questo momento sono esistenti e dovrebbero tenere riparate le persone trans all'interno di esse. Quindi basta ascoltare le persone trans. È ovvio che spesso non si fa denuncia, e non si fa denuncia perché c'è paura di qualche ritorsione, di qualche tipo di ritorsione, ed è questo il problema più serio: avere paura di avere ritorsione, perché questo esiste, cioè le persone trans lo traducono chiaramente nel momento in cui viene chiesto loro perché non fanno denuncia quando ricevono un atteggiamento abusante, ovviamente, e quello che ne esce fuori è che c'è paura e quindi nella maggior parte delle volte le denunce non vengono nemmeno fatte.
0: In carcere le persone trans vivono quindi il più delle volte condizioni di marginalizzazione estrema, isolamento, discriminazione e violenza sistematica, sia essa fisica o psicologica. Un vero inferno che raramente viene denunciato per paura di ritorsioni. Ma perché accade? E quali sono le principali condizioni di vulnerabilità delle persone LGBTQAP+ detenute? Ascoltiamo da Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, una delle poche realtà che in Italia si impegna a raccogliere dati in materia, cosa emerge sulle condizioni detentive di queste persone, stando alle loro ultime indagini e report.
2: Ma dunque, al di là del rapporto in sé tutto chiuso che abbiamo pubblicato lo scorso 19 maggio, dove abbiamo scelto di non trattare segnatamente questa tematica perché riteniamo che valga la pena di dedicarle una pubblicazione specifica che ci apprestiamo a fare, quindi diciamo più che nel rapporto in sé parliamo delle visite alle carceri e dello studio che hanno preceduto il rapporto e che hanno portato alla sua pubblicazione. Il tema delle persone trans in carcere purtroppo è risalente e continua a presentare i medesimi problemi. Allora, la situazione è intanto differenziata rispetto a persone trans M2F o F2M, perché vengono gestite dall'amministrazione in maniera totalmente differente, ovvero le donne trans vengono allocate ovviamente in carceri maschili, a meno che non abbiano portato a termine completamente la transizione, però diciamo le circa 70 donne trans che abbiamo oggi recluse nelle carceri italiane sono allocate in 6 sezioni specifiche per donne trans che vengono tranquillamente posizionate all'interno di carceri maschili, perché l'amministrazione penitenziaria guarda al mero dato biologico sessuale, cioè non si preoccupa di sentire cosa queste persone ci dicono di essere, ovvero delle donne. Però siccome ritiene che non possano essere lasciate in sezioni ordinarie per rischi insomma connessi a possibili abusi che si potrebbero creare, allora le isola in queste a volte piccole o piccolissime sezioni dove queste donne vivono un isolamento all'interno dell'isolamento, una doppia segregazione, perché sono sezioni che non hanno contatto con il resto del carcere, sezioni nelle quali vengono organizzate poche attività, quindi come sempre pochi diritti, e vengono insomma un po' così dimenticate, diciamo. Gli uomini trans invece sono allocati in carceri femminili o in sezioni femminili, perché come sappiamo in Italia le carceri femminili sono solo 3, la stragrande maggioranza delle donne vive in sezioni femminili dentro carceri a prevalenza maschile, e vengono e vivono ordinariamente la vita di sezione, quindi con tutte donne, e tu insomma hai queste magari uno o magari due uomini che sono messi in stanza in sezioni con 50, 60 abbollate, abbiamo 100 donne, quella insomma è una situazione, parlo di bollate perché di recente mi è capitato di incontrare due uomini trans che vivevano nella sezione femminile di bollate e si sentono totalmente, quello che mi raccontavano è uno smarrimento totale, perché dice cioè io torno la sera in stanza e sto con le donne, non ci voglio stare, cioè io fuori di qui ho sempre fatto una vita da uomo, i miei amici sono uomini, i miei amici quelli della confidenza, insomma come capita così a tutti noi, e quindi uno smarrimento completo. Insomma, questa diciamo è la situazione, una situazione purtroppo ancora culturalmente molto arretrata. Per quanto riguarda le violenze, è chiaro che la possibilità c'è, ma la prossimità, la conoscenza ha sempre rotto i pregiudizi. Questo non riguarda solo le persone trans, ma la comunità LGBT in generale. Nel carcere di Poggio Reale, faccio un esempio, c'è una grande sezione istituzione che ospita detenuti maschi omosessuali e io ho parlato con loro non troppo tempo fa, sono stata in visita in quella sezione e tutti mi dicevano quando, perché diciamo la motivazione per questo raggruppamento, che poi inevitabilmente finisce anche quello per essere una segregazione, era proprio che ci sarebbe stato il rischio di violenza o ci sarebbe stato anche solo il rischio di discriminazioni, no? E quindi di atteggiamenti non belli da parte degli altri detenuti nei loro confronti, e loro stessi mi dicevano: non è così. Quando poi, per esempio, alcuni di noi che lavorano e quindi tramite il lavoro capita che si avvicinino ad altre sezioni e si crei magari giorno dopo giorno, dico per dire il portavitto che va a portare la spesa, giorno dopo giorno conosce le persone che stanno nelle altre sezioni, la battuta macista o il gesto di discriminazione compare completamente e c'è un rispetto per l'essere umano che va assolutamente al di là degli stereotipi. Quindi la segregazione non può essere uno strumento per risolvere i problemi, deve essere la cultura, la conoscenza, deve essere l'integrazione.

0: Il quadro tratteggiato da Susanna Marietti è chiaro. Il carcere espone le persone trans, non binarie e più in generale LGBTQIA+, a maggiori vulnerabilità e a una doppia segregazione, peggiore persino rispetto a quella delle donne detenute, di cui abbiamo approfondito i contorni nella puntata dedicata alla detenzione femminile. Tra le tante criticità illustrate dalla coordinatrice nazionale di Antigone, ce n'è però una che spicca su tutte per specificità, ovvero la logica binaria che regola l'assegnazione alle diverse sezioni. Cosa significa essere recluse oggi da un'istituzione totale, smaccatamente patriarcale, nel reparto sbagliato? Quali effetti ha su queste persone? Ascoltiamo ancora Daniela Falanga, attivista LGBTAQP+, nonché delegata alle carceri per l'associazione Arcigay.
1: Le persone trans in Italia vengono ancorate ad un sistema binario rispetto alla questione carceri. Le donne trans vengono generalmente collocate in istituti maschili, gli uomini trans in istituti femminili, degli uomini trans non se ne parla mai, e oggi si parla anche di persone non binarie, dei quali non ci sono assolutamente protocolli specifici, per cui si possono trovare in diverse collocazioni. La questione è molto particolare, perché le sezioni protette in realtà, che dovrebbero in qualche modo ridurre l'aggressione, prevenire le violenze, separare le persone considerate vulnerabili, no, da altre persone detenute, in realtà diventano dei posti in cui le persone trans trovano isolamento e non trovano tutela. Perché trovano isolamento? Perché una volta

all'interno stesso della struttura carceraria, tanto che ci si occupa poco di loro, non ci sono operatori esperti di alcun genere, non ci sono specialisti esperti, per esempio psicologi esperti, non c'è polizia penitenziaria che sia esperta, e questo ovviamente crea una situazione di invisibilità istituzionalizzata, perché appunto queste persone rischiano tanto, rischiano innanzitutto di non poter mai poter, come dire, trovare un ancoraggio ad un progetto esistenziale altro, no? Che arriva dopo la pena, perché effettivamente la brutalità è tale da rimanere ancorata appunto a quello che era la vita precedente e a quello che poi si trova all'interno del carcere, che ti priva della dignità. Cosa per esempio ancora amplifica per esempio la questione di come la paura viene percepita, di come viene percepita la violenza, di come vengono percepite le violenze, perché le molestie, perché ovviamente in una situazione di ritiro di questo tipo, così forzato, le persone trans possono subire abuso, e siccome sono preoccupate appunto di non poter interagire con alcun'altra persona, hanno anche paura, sono spaventate di potersi in qualche modo garantire una semplice denuncia, no? Che potrebbero fare. Per questo la questione diventa difficile. Il reinserimento al lavoro e la vita dopo il carcere diventa davvero poi una questione che rientra in una situazione di precarietà totale. Bisogna immaginare anche che molte persone trans non riescono a trovare, nemmeno durante un momento di pena alternativa, uno spazio all'esterno, perché non esistono nemmeno all'esterno spazi di accoglienza per persone trans. Quindi la situazione diventa difficile. Molte persone trans che potrebbero uscire dal carcere per una pena alternativa sono costrette a rimanere all'interno delle strutture carcerarie perché non sanno dove collocarle all'esterno. E il sistema esterno ancorato alla questione carcere è binario, esattamente come lo sono i carceri. Bisogna poi parlare di biologia. Perché dico questo? Perché la questione addirittura diventa, diciamo, molto sensibile nel momento in cui si parla dei corpi delle persone trans e non del vissuto. Se una persona trans ovviamente vive un'identità di genere altra, non viene garantita quell'identità di genere percepita, perché una donna trans, se non operata, viene collocata negli spazi maschili, un uomo trans sarà collocato sempre negli spazi femminili, una donna trans che ha effettuato un'operazione chirurgica per cambiare ovviamente i propri genitali avrà diritto alla collocazione negli spazi femminili. Cioè è qualcosa che cancella completamente la possibilità di queste donne di trovare un riparo e di questi uomini di trovare un riparo rispetto al proprio percepito, al proprio sentire. Quindi è già questa una situazione che dovrebbe essere dibattuta in maniera seria, argomentata in maniera seria, perché c'è una vulnerabilità che cresce e ovviamente cessa il diritto all'ascolto, perché laddove non c'è formazione, laddove non ci sono gli spazi per collocare le persone e farle sentire garantite nella propria dignità, è ovvio che c'è una situazione di vulnerabilità enorme che non riusciamo in questo momento a riparare in alcun modo. La situazione rispetto agli anni precedenti leggermente migliora, perché è legata al fatto che in questo momento troviamo nelle carceri persone più giovani e quindi anche più capaci di comprendere le questioni trattate, i vari fenomeni che toccano il carcere. Però attenzione, dobbiamo sempre rispondere alla sensibilità dell'individuo, e questo non va bene. Cioè, una persona non è formata può essere sensibile alle persone trans e quindi trattarle in un certo modo, ma è un riparo non reale, nel senso che non c'è la possibilità a questo punto di un'omogeneità che tocca tutte le carceri e non crei disparità, no? Non possiamo far conto di chi ha la sensibilità in merito alle persone che incontra. La questione migliora sicuramente, le nuove generazioni si pongono delle domande, sono più sensibili, ma attenzione, migliora rispetto a quello che erano gli anni passati.

0: gli anni trascorsi, perché semplicemente 10 anni fa, 20 anni fa, la violenza era inaudita, perpetuata. Io mi sono dovuto occupare di casi in cui le persone trans venivano violentemente picchiate, e a quel punto, grazie alla possibilità di associazioni ovviamente che entravano all'interno del carcere, io ho potuto gestire questioni molto molto delicate e fare in modo che alcune persone venissero processate all'interno del carcere stesso, e quindi essere allontanate dalle persone che venivano costantemente violate. Prima si parlava di violenza inaudita, violenza fisica, psicologica, che poteva veramente arrivare da tutte le parti. Oggi non è più così sistematica, come dire, non è più così seria la questione, ma comunque non possiamo demandare la situazione alla sensibilità dell'individuo che opera all'interno delle carceri. Non è così che si gestiscono spazi così complessi.
1: Nonostante qualche passo avanti sia stato fatto, perlomeno rispetto alla violenza inaudita, come la definisce Daniela Falanga, a cui erano sottoposte in passato le persone trans detenute, la strada da percorrere è ancora lunga per restituire a queste persone il minimo in termini di diritto e di dignità. Un altro aspetto importante in questo senso è quello dell'accessibilità alle cure, specie alle terapie ormonali. Un tema fortemente collegato a quello del corpo e della dignità della persona, che il sistema penitenziario attuale sembra tuttavia non voler considerare come fondamentale. Ascoltiamo quale situazione hanno rilevato le nostre due ospiti sulla base della loro esperienza sul campo.
2: Ma guarda, l'accesso alle cure, naturalmente la parte diciamo sanitaria è regionalizzata, come sai, quindi insomma anche per quanto riguarda il carcere dipende da dove è posizionato, qual è l'ASL di riferimento, e purtroppo, come sempre accade, i protocolli rischiano di essere spesso a macchia di leopardo, quindi da alcune parti c'è una discreta garanzia e in altre no. Io ho sentito appunto tante persone trans che si lamentavano di aver dovuto bruscamente, con l'ingresso in carcere, interrompere o grandemente rallentare il loro percorso ormonale.
0: La questione sanitaria è una questione molto delicata, perché non c'è un diritto vero alle terapie ormonali sostitutive. In realtà molte delle persone trans all'interno delle carceri comprano la terapia e fanno la terapia fai da te, cioè in pratica da sole prendono pillole, prendono sostanze per ovviamente femminilizzarsi o mascolinizzarsi. È una cosa davvero che non risponde a quelli che sono i diritti costituzionali della cura, perché una persona detenuta che da sola si cura, e tra l'altro con terapie completamente non adeguate, può ovviamente entrare in una situazione in cui il proprio corpo risponde malissimo. Quindi bisogna riformare tutto il sistema carcerario e sanitario all'interno di questo sistema, perché la responsabilità è istituzionale e qui non c'è responsabilità istituzionale. Quando parlavo di invisibilità istituzionale è proprio questo: le persone trans totalmente invisibilizzate non vengono prese in considerazione su tutti i piani, anche su quello sanitario, ma questo porta con sé una conseguenza nefasta, perché queste persone, facendo una terapia non adeguata, hanno complicanze serissime di tutti i tipi. E allora ritorniamo sempre ad una questione chiara, cioè prendersi la responsabilità di creare delle norme specifiche, degli spazi specifici affinché le persone, in questo caso le persone trans e le persone non binarie, vengano seguite con cura per essere davvero tutelate, perché in questo momento non c'è tutela. E il carcere, se vogliamo definire il carcere come specchio della società, non si fa altro che rispondere a quello che sono le questioni di marginalità all'esterno del carcere, no? Allora, il carcere diventa all'interno marginale rispetto alle persone trans, esattamente come lo è una certa società all'esterno quando si trova davanti a vulnerabilità, diciamo, di un certo tipo. Ma il carcere è un'istituzione e non può trovarsi davanti a delle vulnerabilità senza avere risposte. anzi creando un sistema che può addirittura non solo non tutela le persone, ma può far diventare le persone vittime del sistema stesso.
1: Invisibili e invisibilizzate dalle istituzioni. Ecco qual è la condizione alla base della scala di rischio e vulnerabilità a cui vanno incontro le persone trans detenute. Del resto, il carcere non è pensato per loro, diceva la stessa Daniela Falanga all'inizio di questa trasmissione. Tuttavia, se allo specifico trattato in questa mezz'ora aggiungiamo tutte le gravi violazioni e problematiche specifiche e sistemiche con cui si scontra ogni singola persona reclusa in un carcere, emerge chiaramente l'urgenza di aprire una riflessione più profonda e approfondita non solo sulle condizioni di vulnerabilità che scontano le persone LGBTQIA+ detenute, ma sul sistema penitenziario stesso. Ed è proprio sull'onda di questa riflessione che si chiude questa nuova puntata di Ho ucciso l'angelo del focolare, l'approfondimento quindicinale dedicato alle questioni di genere, parte della cassetta degli attrezzi. Prima della sigla, però, un ultimo contributo di Daniela Falanga, a cui abbiamo chiesto come Arcigay si sta muovendo sul caso di Ivrea e, più in generale, cosa servirebbe per migliorare, anzi, per cominciare a cambiare, la condizione delle persone trans detenute.
0: Allora, sul caso di Ivrea avremo la possibilità di seguire direttamente e ovviamente sarà nostro dovere avere cura delle persone che stanno vivendo questa situazione. Lo faremo attraverso operatori che all'interno del carcere possono incontrare le persone detenute trans. Intanto che cosa chiediamo? Chiediamo una riforma seria, importante, perché bisogna che ci siano dei protocolli nazionali uniformi, bisogna che non ci sia più una forte frammentazione tra gli istituti, che non permetta appunto agli istituti di poter interloquire rispetto alle persone abitanti le carceri. Bisogna che le carceri abbiano degli approcci differenti di gestione per le persone LGBTQIA+, che abbiano una tutela seria e non affidata alla sensibilità individuale, perché questo è un problema importante. E bisogna che ci sia un accesso omogeneo ai servizi. E le carenze principali sono linee guida nazionali, formazioni strutturali, raccolta dati, non c'è una raccolta dati, un monitoraggio indipendente, strumenti chiari di autodeterminazione. Questo è quello che noi vediamo proprio in maniera strutturale come carenza. E le conseguenze strutturali sono disparità di trattamenti, isolamento, accesso variabile alle attività, differenze territoriali profonde, vulnerabilità istituzionali, cioè tutto quanto non sarà gestito attraverso una riforma che sia sensibile alla questione, porterà, ahimè, con sé una vulnerabilità che andrà crescendo, anche perché non sono poche le persone che abitano le carceri. Nel 2023 erano 70 le persone trans, oggi più o meno rispondono a 80-90 persone, quindi bisogna che ci sia una responsabilità seria che abbia rispetto dell'accesso di queste persone all'interno della vita penitenziaria. Noi suggeriamo maggiore individualizzazione dei trattamenti, accesso alle attività comuni, riduzione dell'isolamento sistematico, tutela della sanitaria continuativa, ascolto multidisciplinare, questo è fondamentale, coinvolgimento delle associazioni, fondamentale che entrino all'interno delle carceri le associazioni di settore, perché possono comprendere e mediare con ovviamente il carcere e chiunque governa il carcere, formazione permanente del personale. Questo è quello che chiediamo. Potrebbe portare ad una svolta che garantirebbe a queste persone la possibilità di poter credere nell'istituzione e riadattare la vita al di fuori del carcere, in una società che è già di per sé difficile, ma che potrebbe tornare utile nel momento in cui queste persone avessero la possibilità di poterla decostruire e anche viverla con maggiore serenità, che dipende da ciò che prima è stato il vissuto. Quindi il carcere deve diventare un momento di ancoraggio alla vita, un momento di ancoraggio ad una prospettiva differente.
3: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. l'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
4: Ho ucciso l'angelo del focolare.
5: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
6: Radio Onda d'Urto, le 19:20 minuti, giornale radio della sera, subito i titoli di questa edizione. Reuters e Bloomberg sostengono che sia pronto un memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran, firmato già domenica, probabilmente a Ginevra. Avremo un commento a questo ennesimo annuncio da Eliana Riva, caporedattrice di Pagine Esteri, collaboratrice del Manifesto. Intanto ancora Eliana Riva commenterà ai nostri microfoni la situazione gravissima in Palestina, dove prosegue la pulizia etnica e il genocidio. Almeno 3 persone uccise anche oggi a Gaza, mentre coloni scatenati come sempre nella Cisgiordania occupata. Sciopero dell'intera giornata nel comparto cultura, musei, biblioteche, archivi, teatri, promosso da CUB, COBAS, CLAP, ADL COBAS, USI, confederali dell'FPCGL e del NIDIL. Al centro il diritto a condizioni lavorative dignitose. Sono state organizzate decine di presidi e noi avremo un contributo da Roma con Vincenzo Migliucci del sindacato Confederazione COBAS. Va a fuoco un magazzino di materiale plastico a Mantova, in città disposta dal sindaco la chiusura di finestre e il divieto di stazionare all'aperto. Avremo un contributo da qui con Federico Chiavotelli, segretario organizzativo locale della FICTEM CGL. Fuck Remigration, parola d'ordine per il corteo antifascista domani a Roma contro la calata nera di razzisti e fascisti del sedicente Comitato Remigrazione Riconquista. Appuntamenti anche in altre piazze italiane, tra queste quella di Brescia. Avremo sull'appuntamento alle 16 in piazza Garibaldi a Brescia di solidarietà con Roma Dino Greco di Rifondazione Comunista. E torneremo all'estero, andremo a parlare delle proteste, degli scontri in occasione dell'inaugurazione dei mondiali di calcio ieri a Città del Messico, all'interno delle mobilitazioni dei movimenti sociali messicani. Dalla capitale avremo Claudio Albertani, professore all'Università Autonoma di Città del Messico.

0: Iniziamo il giornale radio andando in Medio Oriente. Secondo le agenzie di stampa Reuters e Bloomberg, un memorandum di intesa tra Stati Uniti ed Iran potrebbe essere già firmato domenica a Ginevra. Le loro fonti, non specificate, riporterebbero che il testo sarebbe ancora in fase di definizione. La roadmap prevederebbe che il contenuto sia definito entro domani, in modo che l'accordo possa essere firmato il giorno dopo da Vance e da Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano. Sede non sarebbe stabilita, ma la Svizzera parrebbe la più probabile. L'accordo imminente era già stato annunciato per la 39ª volta dall'inizio dei negoziati ieri dal presidente statunitense Trump, passato in poche ore dal voler scagliare bombardamenti sull'Iran ad annunciare questo accordo. Da Teheran è giunta una reazione fredda, sostituita col passare delle ore da toni rivendicativi. Il testo è quello che abbiamo proposto noi, dice la TV di Stato. Secondo l'agenzia semiufficiale Mekra, Stati Uniti ed Iran si apprestano ad avviare negoziati centrati su questioni nucleari ed economiche, escludendo però il programma missilistico di cui si parlerà in seguito. La bozza a quanto pare prevede la fine del blocco statunitense a Hormuz, la riapertura dello stretto, una revoca delle sanzioni petrolifere, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l'impegno degli Stati Uniti a ritirare le forze dalle aree circostanti l'Iran. Non è chiaro se l'intesa preveda lo stop anche degli attacchi israeliani in Libano. Sentiamo un commento da Eliana Riva, caporedattrice di Pagine Esteri, collaboratrice del Manifesto.
1: Per il momento ciò che sappiamo è che questo accordo dovrebbe tendere in qualche modo a favore dell'Iran. Sono ancora voci, però le ultimissime notizie riportate dalla Reuters è che in questa prima bozza di memorandum, diciamo così, gli Stati Uniti avrebbero rinunciato ad alcuni dei punti fondamentali, ad esempio le sanzioni sul petrolio. Parlerebbe di una cessazione di ostilità su tutti i fronti, quindi anche in Libano. Tenere questa cosa del Libano all'interno di un accordo con l'Iran, tra Iran e gli Stati Uniti, sarebbe in realtà una cosa senza precedenti e, dal mio punto di vista, come dire, sottolineerebbe quella che probabilmente è una vittoria, nonostante tutte le distruzioni, i morti, i disastri da parte dell'Iran.
0: Colto di sorpresa, il premier israeliano Netanyahu sperava di essere riuscito a sabotare questi negoziati. Si è limitato a parlare di pieno accordo con Washington sulla questione nucleare, ha comunque fatto sapere che Tel Aviv non è coinvolta nell'accordo e non ha intenzione di porre fine alle aggressioni militari nell'area. Resta nel mirino quindi il martoriato Libano, proseguono nel sud del paese gli attacchi, in particolare contro la città di Tiro, almeno 7 le persone uccise nelle ultime ore con l'esercito occupante che avrebbe preso l'area a nord del torrente Wadi Saluki, a 10 km dalla linea blu di demarcazione. Un altro attacco ha colpito un centro sanitario e in risposta Hezbollah, i cui portavoce si dicono fiduciosi sul fatto che l'accordo comprenderà anche proprio il Libano, ha effettuato 24 attacchi contro forze israeliane. Il movimento sciita libanese rivendica così l'uccisione di un soldato israeliano vicino a Tiro. E anche in Palestina l'esercito d'occupazione israeliano continua gli attacchi mortali, la pulizia etnica, il genocidio. Almeno 3 le persone che hanno perso la vita tra droni e artiglieria nella striscia di Gaza, tra l'estremo sud e l'area centrale. In Cisgiordania invece attacchi continui dei coloni in tandem con l'esercito occupante. In soli 5 mesi, dice Oxfam, i primi del 2026, sono stati accertati 550 assalti, mentre ottobre 2023 ad oggi il numero di civili palestinesi uccisi in Cisgiordania ha superato quello dei 17 anni precedenti, 1200, tra questi 300 bambini. Sulla situazione in Cisgiordania, sulle convenivenze, esercito, coloni e governo israeliano, ancora Eliana Riva.
1: i coloni sono braccio armato dei militari israeliani, lo diceva anche la Commissione indipendente delle Nazioni Unite. Il governo, lo Stato difende i coloni, li arma e li utilizza, consentendo, garantendo a loro come soldati la totale impunità. Dunque il loro distruggere anche quelle che sono le infrastrutture di base necessarie alla sopravvivenza dei palestinesi, per costringere le famiglie ad andar via e poi occupare le proprie terre, evitando quindi che le famiglie facciano ritorno, è anche in questo caso una pulizia etnica che sta avanzando veloce, anche perché veloci vengono approvate le leggi da parte del governo israeliano. Si parla di un piano da circa 1 miliardo di shekel, promosso dal solito ministro delle finanze Bezalel Smotrich, che vive fondamentalmente per giudaizzare la Cisgiordania, quindi prendersi le terre dei palestinesi. Prevede investimenti per le infrastrutture e nuove abitazioni per i coloni.
0: E l'escalation bellica globale comporta anche il riarmo, la riorganizzazione degli eserciti su scala mondiale. La NATO è già al lavoro per compensare il taglio delle capacità statunitensi al suo modello forze, cioè il quadro generale per la messa a disposizione delle forze nazionali dell'alleanza. A riferirlo una non meglio precisata fonte all'ANSA. Anche di questo parleranno il presidente francese Macron e Meloni il 25 giugno ad Antibes nel loro primo vertice bilaterale. Meloni e Macron che parleranno anche di altre conseguenze economiche della guerra imperialista, come la crisi energetica che pesa su tasche di lavoratori e lavoratrici. Intanto però le borse mostrano ottimismo per un accordo tra Stati Uniti ed Iran. Milano apre in crescita oltre l'1%, lo spread BTP Bund scende di 74 punti base. Un affare per la finanza, non certo per l'economia reale. La BCE ieri ha alzato i tassi di 0,25 punto. Si tratta della prima stretta da settembre 2023. Tagliate poi le previsioni sulla crescita, ferma lo 0,9% in eurozona. Quest'anno vola invece l'inflazione, stimata al 3%. E dall'Italia oggi sciopero, l'intera giornata nel comparto della cultura, musei, biblioteche, archivi, teatri, oltre ai precari dell'editoria, dello spettacolo, della produzione artistica e culturale. Una mobilitazione promossa da CUB, COBAS, CLAP, ADL COBAS, USI per i confederali, c'è l'FPCGL e il NIDIL CGL, oltre alle associazioni auto-organizzate del settore. Al centro il diritto a condizioni lavorative dignitose. Sono stati organizzati decine di presidi lungo tutto il paese. Sentiamo Vincenzo Migliucci del sindacato COBAS.
2: Riguarda ovviamente un po' tutto l'insieme del mondo del lavoro che a partire da sempre, ma nello specifico negli ultimi 30 anni, la quantità di lavoro precario è veramente all'infinito, un po' in tutte le categorie, e ha preso il balzo anche nel pubblico impiego, tant'è che vi parteciperanno a questa iniziativa, per esempio nella sanità, tutto il lavoro precario delle sanità private, ma anche quelle pubbliche, così come per la cultura ovviamente c'era, è tutto un sistema a pioggia ovviamente a quel livello.
0: E continuiamo a parlare di lavoro. A fuoco oggi un magazzino di materiale plastico alla Versalis a Mantova, fiamme che hanno causato una densa nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza, con gravi rischi ambientali. Gli operai sono stati evacuati, uno intossicato. Fuori casa 800 persone spostati dai binari della ferrovia Mantova-Monselice, chiusa a 3 vagoni contenenti cloruro di titanio, a rischio esplosione. In tutta la città di Mantova disposta dal sindaco la chiusura di finestre e il divieto di stazionare all'aperto. Da Mantova Federico Chiavolelli, segretario organizzativo locale della Filchtem CGL.
3: La situazione sembra essere rientrata completamente sotto controllo, tant'è che io mi sono appena tornato da casa, che è a 500 metri dallo stabilimento, e non vedo più se non una sparuta nube che ancora si sta alzando. Probabilmente qualcosina che sta bruciando c'è ancora, in virtù comunque della mole dell'incendio che è stato veramente importante. Per fortuna c'è un presidio interno di pompieri proprio dentro lo stabilimento, essendo uno stabilimento ad alto rischio petrolchimico. La paura nella cittadinanza per i lavoratori lavori è stata ovviamente alta. Non distante dal luogo dell'incendio sostano delle ferrocisterne, siamo all'interno di una zona in cui non c'è solo lo stabilimento di Eni Versali, c'è lo stabilimento di Eni Power che è stato prontamente evacuato, ci sono almeno 400 lavoratori di ditte esterne, di fronte c'è l'ex raffineria Yes in cui c'è ancora stoccaggio di benzina, per non parlare della Velleri, di Tea, Sapio che produce ossigeno e idrogeno, in una zona potenzialmente dinamitarda. Un noto telegiornale nazionale veniva omesso il nome dell'azienda, un'azienda particolarmente importante sullo scacchiere nazionale, non solo partecipata dallo Stato.
0: FAC Remigration, parola d'ordine, ecco, per il doppio corteo antifascista di domani a Roma per contrastare la calata nera di razzisti e fascisti del sedicente Comitato Remigrazione Riconquista della capitale. Una manifestazione che raccoglierà un arco ampio di realtà antifasciste, quelle più istituzionali come CGL Ampi e fine centri sociali, sindacalismo di base, e poi l'altra chiamata dai movimenti per il diritto all'abitare romani insieme all'USB, Potere al Popolo. I contemporanei cortei nella capitale, piazza antifascista e contro nazisti della remigrazione, chiamata in diverse altre città italiane, tra queste anche Brescia. L'appuntamento è stato chiamato dall'Assemblea Permanente Antifascista ed è alle 16 in piazza Garibaldi. Sentiamo proprio Dino Greco dell'Assemblea Permanente Antifascista.
4: Di fronte a un enorme pericolo perché investe la testa della gente, noi dobbiamo opporci ed essere in campo con ogni nostra forza, perché questo sarà un tema rilevante della politica italiana e non solo della prossima campagna elettorale, ma anche di quella. Quindi noi ci saremo, spero che l'appello a manifestare anche a Brescia, che è una città a grandissima presenza di immigrazione, per fortuna, perché anche l'economia di questo paese non starebbe in piedi un istante senza la presenza dei migranti, a parte le considerazioni di ordine umano che stanno alla base di tutta questa storia. Quindi bisogna mobilitarsi, non c'è altra cosa da fare, e di farlo con l'intensità, la costanza, la continuità che il pericolo chiede, impone.
0: Rinviato a giudizio dal Tribunale di Roma l'ex parlamentare di Forza Italia, Denis Verdini, coinvolto in un'indagine sulle commesse di ANAS. Reato è quello di corruzione. Il giudice ha dato via libera al patteggiamento. In continuazione, 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Petruzzelli, è stato condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi, assolto dall'accusa di turbativa d'asta. Processo fissato al 16 di settembre. E torniamo adesso agli esteri, con i mondiali di calcio nello stadio di Città del Messico. Ieri la cerimonia d'apertura della Coppa del Mondo, la più grande, lucrosa e diseguale di sempre. Lo slogan voluto dalla FIFA, che si sfrega le mani per un giro d'affari da 13 miliardi di dollari, è: il calcio unisce tutto il mondo. Parole ipocrite ed insultanti, soprattutto per le migliaia di persone, insegnanti, lavoratori, sindacati e le madres buscadoras, che ieri hanno provato a superare un muro di polizia posto ad 1 chilometro dallo stadio messicano. Scontri e arresti nella capitale messicana, dalla quale sentiamo Claudio Albertani, docente all'Università Autonoma di Città del Messico.
5: Il giorno dell'inaugurazione del campionato mondiale di calcio si sono giocate 2 partite, una nello stadio Azteca. Questa partita è stata vinta dal Messico, il che offre un respiro al governo, perché adesso i tifosi, almeno per un po', sono felici. L'altra partita, quella tra il governo e i movimenti di protesta, si è conclusa, secondo me, con un pareggio incerto. L'assente non è riuscita a vincere la sua battaglia. La legge delle pensioni non è stata abrogata e ieri il contingente dei maestri è stato bloccato su Tlalpan all'altezza di Taschegna. Tuttavia, una cinquantina di madri buscadoras è riuscita a arrivare nei pressi dello stadio e a farsi sentire. Un altro contingente ha organizzato una protesta parallela presso il principale FIFA Fan Festival allestito nello Zoccolo. Il governo ha fallito, perlomeno parzialmente, il tentativo di approfittare la Coppa per presentare il Messico come un paese tranquillo, moderno e in pieno sviluppo. La partita è ancora aperta.
0: E restiamo nelle Americhe. Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la compagnia petrolifera statale di Cuba, la compagnia del gas e petrolifera, la Union Cuba Petroleo. Secondo Washington avrebbe illecitamente, dice, espropriato beni a proprietari americani anni fa, a dirlo il segretario di Stato Rubio, annunciando queste misure che fanno riferimento proprio alle compagnie e mafiosi sodali dell'ex dittatore Batista cacciati con la rivoluzione del 59. A Rubio ha replicato il ministro degli esteri cubano, Rodriguez, è spinto da ambizioni di conquista presidenziali, sentimenti vendicativi della cricca elitaria dietro la sua carriera politica, sta inasprendo il blocco economico ed energetico contro Cuba e per giustificarlo non ricorre alle scuse, ma a volgari menzogne tipiche della retorica più aggressiva, ignorante e rabbiosa degli storici nemici di Cuba. Andiamo in Ucraina, due vittime anche oggi in un attacco d'artiglieria a Sumenka, villaggio russo nella regione del Bryansk. Dall'altra parte, Mosca, che ha preso altri due villaggi nel Donetsk, fa sapere di aver distrutto 231 droni ucraini. Il tutto a poche ore dall'incontro tra ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna e funzionari del Ministero degli Esteri di Mosca per perorare la causa di un accordo con Zelensky. E per ora il Cremlino ha respinto una mediazione, dice la portavoce degli esteri russa Zakharova, delle politiche distruttive, afferma, attuate dai loro singoli paesi. Fan finta di chiedere la pace, ma pongono condizioni inaccettabili, aggiunge, con riferimento alla presenza di truppe europee in Ucraina dopo la pace e al congelamento dei fondi russi anche dopo la guerra, fino a quando cioè Mosca ripagherà i danni. Nel pomeriggio il presidente russo Putin ha detto di essere pronto a dei negoziati, ma solo se si basano sulla realtà del terreno attuale, cioè col sud-est ucraino in mano a Mosca. A tal proposito, il leader del Cremlino ha ammesso che l'esercito russo non sta avanzando alla velocità che vorrebbe, ma ogni giorno, dice Putin, riporta i nostri territori sotto il nostro controllo. E chiudiamo con l'Asia e la condanna dell'ex presidente Yoon Suk-yeol a 30 anni di carcere. L'accusa è quella di aver ordinato infiltrazioni di droni in Corea del Nord per aumentare le tensioni e creare una base per la legge marziale del 2024, rigettata poi dalla mobilitazione popolare e poi anche dal Parlamento sudcoreano. E infine, ancora dall'Asia, è salito a 55 persone morte e 1100 ferite il bilancio delle vittime del terremoto di 4 giorni fa che ha colpito il sud delle Filippine, mentre i dispersi salgono a 31, soprattutto nella zona di Mindanao. Tutto con il giornale radio di questo venerdì 12 di giugno, tra poco l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi a seguire, come sempre, storia di classe, un buon ascolto a tutte e a tutti.

agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi venerdì 12 di giugno iniziamo con il ricordare le tante iniziative che ci sono al centro sociale Magazzino 47. Come ogni venerdì intanto c'è il mercato 47 dalle 16 alle 19, è possibile fare una spesa consapevole acquistando prodotti dell'agricoltura contadina dei piccoli produttori del territorio, e dalle 17 ci si può fermare in libreria tra libri di case editrici indipendenti per un aperitivo in compagnia. E sempre al centro sociale Magazzino 47 cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka. Ricordo il menù, c'è un menù di carne e un menù vegano, la sottoscrizione di 12 euro, la prenotazione obbligatoria, basta chiamare qui in radio lo 030 45 670. Ancora, questo è l'appuntamento però per sabato 13 di giugno dalle 15 in poi, forno aperto, preparazione e cottura dei prodotti in forno a legna con degustazione e condivisione. Ricordiamo che dovete portare un grembiule, una ciotola grande, una penna, carta per scrivere gli appunti. Il laboratorio è tenuto da Paolo Zani. Questo per quanto riguarda il laboratorio di panificazione, appuntamento di sabato a partire dalle ore 15 in poi. Nonostante tutto, la speranza, artisti bresciani per Gaza. Da oggi fino al 14 giugno la mostra presso i Padri della Pace di via Pace 10 a Brescia. Il 100% del ricavato della vendita delle opere sarà devoluto alle attività di emergency nella striscia di Gaza. L'inaugurazione di oggi alle 18.30 interverranno Michele Zilioli dell'associazione Liberi Intrecci, Don Fabio Corazzina e un rappresentante di Emergency. Verranno proiettati filmati dell'orrore di Gaza. L'apertura alle 18.30 fino alle 21 e fino al 14 giugno. Ogni venerdì dalle ore 20 invece al Circolo Anarchico Bonometti ci sarà musica punk, stuzzichini vegani, birre fredde. E ricordo che il Circolo Anarchico Bonometti è aperto in via Borgondio 6 a Brescia. Gli appuntamenti alla nuova libreria Rinascita di via della Posta 7, sempre nella nostra città. Alle 18.45 di oggi Annalisa Camilli presenterà Divieto di protestare. L'autrice dialogherà con Massimo Alberti di Radio Popolare e l'avvocato Sergio Pezzucchi. Ricordo, nuova libreria Rinascita, via della Posta 7 a Brescia. Siamo invece alla serata al parco della Mottella a Borgo Satollo. La FIAB Brescia e Budget Zero raccontano Ottavio Bottecchia, giallo ancora irrisolto. Appuntamento alle 20.30 di stasera. Abbiamo detto a Borgo Satollo, al parco della Mottella. L'anima e lo schermo, tre lezioni sul cinema. Oggi c'è l'ultima lezione dal titolo Il desiderio e la maschera su Eyes Wide Shut. Stanley Kubrick, all'appuntamento è alle ore 20.30 presso l'Associazione Culturale Carme. Proseguiamo invece con il programma cinematografico al Nuovo Eden. Alle ore 17 sala 1 Come l'acqua per il fuoco. Poi abbiamo alle ore 19 sala 1 La città di pianura, e ancora al Santa Giulia di via Musei 8 alle ore 21.30 La città di pianura. Questo è il programma per quanto riguarda il Nuovo Eden. Ricordiamo Maggio con la radio, invece l'appuntamento di domenica, Liberty, l'arte dell'Italia moderna a cura di Alba Duina, guida turistica Bibi Brescia. Vista guidata alla mostra allestita a Palazzo Martinengo. Il ritrovo naturalmente è in città, in Piazza del Foro, a partire dalle 18.10. La visita durerà circa 120 minuti, il costo del biglietto è di 15 euro. Si può prenotare chiamandolo 030 45 670 Radio Onda d'Urto. Proseguiamo invece con le anticipazioni, il movimento 3 luglio, e siamo a Milano, invita tutti e tutti a partecipare alla grande giornata di mobilitazione per il diritto all'abitare. Dalle ore 16 a Milano ci sarà appunto il corteo con partenza da Piazza Tricolore, ma la giornata inizierà dalla mattina con la partecipazione di bande musicali da tutta Europa, con i concerti e pranzi condivisi nei cortili delle case popolari dei quartieri di via Padova, Gratasoglio,
Giambellino e Baggio, per proseguire poi con il corteo del pomeriggio per il diritto alla casa e alla città, dai quartieri al centro. L'arrivo è previsto in Piazza della Scala davanti a Palazzo Marino. Chiediamo casa e una città per tutti e tutte, un'altra città è possibile. Proseguiamo poi ricordando gli appuntamenti. È sabato, tanto si apre la festa della Resistenza, la 16ª edizione, da sabato 13 fino al 20 di giugno al cortile delle scuole elementari Calini di via Nino Bixio 9 a Brescia. Cucina popolare, bar, banchetti dell'associazione, animazioni, laboratorio per bambini con l'associazione Saltimbanco. Ci sarà anche il laboratorio 100 papaveri rossi a cura di Siamo Gatti. E sabato si apre alle ore 19 con la serata d'apertura dedicata all'80° anniversario del voto alle donne. Interverranno Lucio Pedroni, presidente provinciale dell'AMPI di Brescia, Anna Frattini, assessora alla pubblica istruzione del comune di Brescia, a seguire musica dal vivo con le cantore. Questo è il primo appuntamento della festa della Resistenza al cortile delle scuole elementari Calini di via Nino Bixio 9 a Brescia fino al 20 di giugno. Chiudiamo con il presidio a Bergamo contro la remigrazione, fascismo e razzismo. Si parte alle 16, il presidio è davanti al comune di Bergamo. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.

0: storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Giugno 1946. I fascisti assaltano la Federazione Comunista Napoletana.

ogni anno la festa della Repubblica si celebra il 2 giugno, l'anniversario di quando nel 1946 24 milioni di italiani furono chiamati a votare per scegliere la forma di governo dell'Italia, Repubblica o Monarchia. Gli italiani scelsero la Repubblica con 12 milioni e 718 mila voti contro i 10 milioni e 718 mila della Monarchia. Lo spoglio del risultato mostrò chiaramente che l'Italia era divisa in due. In tutte le province a nord di Roma, tranne due, Padova e Cuneo, vinse la Repubblica. In tutte le province del centro e del sud, tranne due, Latina e Trapani, vinse la Monarchia. La Repubblica ottenne il risultato più ampio a Trento, dove conquistò l'85% dei consensi. La Monarchia ottenne il risultato migliore a Napoli, con il 79% dei voti. I dati definitivi vennero diffusi solo il 18 giugno, ma intanto in Italia si respirava un clima da guerra civile, perché era un clima di pacificazione e unità nazionale. Migliaia di fascisti detenuti venivano posti in libertà, causando poi il rafforzamento dei gruppi armati neofascisti e monarchici che proliferavano soprattutto al centro-sud e che andavano compiendo numerosi attentati alle case del popolo. Uno dei maggiori fu sicuramente l'assalto alla Federazione Comunista di Napoli del 12 giugno del 1946. Nei bassi fondi di Napoli quel pomeriggio sbuca fuori una plebe accesa, cappeggiata da repubblichini picchiatori e da ex piccoli gerarchi. La colonna si dirige verso Piazza Carlo III, dove si trova radunata una folla di monarchici che sventola bandiere tricolori con lo scudo sabaudo, dirigendosi verso via Medina, dove c'è la Federazione Comunista. Raggiunta la sede, i manifestanti bruciano le bandiere che vi erano esposte al balcone, quella rossa e quella italiana, ripulita dallo stemma. I militanti comunisti escono sui balconi e iniziano le sparatorie dalle due parti. Intanto iniziano feroci scontri con la polizia. L'assalto è tremendo e dura più di 3 ore, con alterne vicende. Si spara da una parte e dall'altra, con colpi di mitraglia e fucile. Esplodono bombe a mano. La folla rovescia i tram per impedire il passaggio della polizia. I manifestanti riescono anche a forzare il portone ed entrare nel palazzo. La battaglia continua violentissima fino a tarda sera. Il bilancio finale degli scontri è pesante. Ci sono 7 morti e 51 feriti fra i dimostranti e i carabinieri. Non c'è nessun dopo. 13 giugno, il clima era diventato così teso che De Gasperi decise di forzare la mano agli eventi e, senza attendere il responso della Cassazione, proclamò il passaggio di poteri dal re al governo. Il re denunciò il gesto, ma si rassegnò a lasciare il paese il giorno stesso, partendo in aereo per Lisbona, dove era già arrivato suo padre, Vittorio Emanuele III, che aveva abdicato poche settimane prima. 18, la Cassazione confermò il risultato, che mostrava come la Repubblica avesse vinto la maggioranza assoluta dei voti espressi, anche contando schede bianche e nulla.

Bene, noi dopo questa storia di classe che ci ha riportato al 12 giugno del 46, contro tutti i re, le regine, principi e chi compagnia cantante, come si suol dire, ci salutiamo con un po' di musica, ma soprattutto lasciando la linea alle 20 alle trasmissioni serali. La redazione informativa torna domani mattina alle 8 con le prime pagine dei quotidiani. Una buona serata, un buon ascolto a tutte e a tutti.

0: Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
1: Bentrovati agli ascoltatori, inizia puntuale come sempre una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
2: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e country e beat, carcere e rock psichedelico, carcere punk. La scorsa settimana eravamo in Australia con Nick Cave, oggi siamo in Italia e qui che incredibilmente loro in carcere non ci sono andati.
1: Erano gli anni 70 del secolo scorso e l'eccesso si era impossessato totalmente della loro vita. All'inizio del 1971 un giovane, non ancora diciottenne, si era unito al gruppo, suonava la tastiera e divenne la voce della band. L'eccesso era già parte da tempo integrante della sua esistenza. All'epoca l'esperienza con la droga aveva una sua valenza, racconta. Si pensava che aprisse la mente, amplificasse la creatività, c'erano i supporti culturali. Io avevo 13 anni e nei gruppi in cui suonavo erano tutti di almeno 2 o 3 anni più grandi di me ed evidentemente erano persone giuste perché feci questa esperienza nel modo più sereno e allegro immaginabile, aiutato anche dalla mia natura virginea a non restarne coinvolto, men che mai dipendente.
2: Ma la droga era solamente uno degli elementi dell'eccesso. Un altro era senz'altro l'abbigliamento, fatto di provocazione, nudità, stivali sadomaso, trucco pesantissimo, collari, giacche sgargianti. Fin da piccolissimo, cresciuto in una cattolicissima famiglia, pretendeva di andare all'asilo con le mutande sopra i pantaloni. Giusto così, per sovvertire le regole.
1: Nel 1971, poco dopo il suo ingresso nel gruppo, si trasferirono tutti insieme in un casale vicino Rimini e lì, di regole, ne sovvertirono moltissime.
2: Vi rimasero un paio d'anni ed è per contrasto che si sono guadagnati oggi il loro diritto a comparire qui, a Jailhouse Rock, perché è incredibile che in galera non ci siano mai andati seriamente.
1: Sì, certo, qualche incontro con la polizia lui l'ha sicuramente avuto, come quella volta che, ormai alla fine del decennio e trasferitosi a Los Angeles, aveva dato una festa per il suo compleanno nel suo appartamento all'angolo di Hollywood Boulevard. Possiamo solo immaginare che tipo di festa fosse, che si concluse con l'arrivo della polizia nonché di un'ambulanza. O come le tante volte che veniva fermato da esponenti delle forze dell'ordine che consideravano il suo stile terribilmente oltraggioso.
2: Nulla di più. Nonostante la loro vita eccessiva, nonostante quei 2 anni folli, nessuno di loro ha mai varcato seriamente i cancelli del carcere. Davvero un record all'incontrario, se ascoltiamo questi racconti.
1: Eravamo proprio sfrenati, più che altro io e il batterista, perché gli altri avevano ragazze fisse con cui convivevano. Per esempio Lino Aiello aveva una fidanzata svedese che è poi diventata la prima di 3 mogli, tutte svedesi. Le povere fidanzate non si aspettavano quella bolgia, quindi malumori giustificatissimi. Io avevo addosso donne e uomini, ma ero libero. Donne e uomini, sì, perché ero efebico, non avevo nemmeno la barba. Erano situazioni estreme, la normalità era l'eccesso. Una notte il batterista prese la nostra auto, quella che usavamo per gli spostamenti, e strafatto fece correndo come un pazzo tutto il lungomare, cappottò, lasciò lì la macchina, si guidava senza patente, non ce l'aveva nemmeno lui. Quando tornò al casale nessuno disse niente, perché di episodi così ce n'erano continuamente, storiacce, furti, si tornava dai concerti e nei letti si trovavano persone di ogni genere, non si pensava a mangiare né a dormire, bisognava
2: farsi e suonare. E questo è il racconto di Gianni Leone, Non so come riuscissero nel primo intento, ma sicuramente a suonare erano bravissimi. Nel 72, nel pieno di questo delirio, è uscito l'album di cui ascoltiamo questa canzone. Un capolavoro del rock progressivo italiano. È un concept album dal titolo Is. Questa è Il primo incontro. Loro sono Il balletto di bronzo.

Primo incontro da IS, siamo con il balletto di bronzo in questa puntata di J-Laus Rock. Questo è formalmente il secondo album in studio del gruppo, ma è il primo e unico di quella fase con Gianni Leone. Le tracce dell'album sono tutte lunghissime. Nel 1970 era uscito Sirio 2222, il primo album del gruppo, che certo non era innovativo come IS, e non c'era Gianni Leone. Il gruppo si era formato a Napoli nel 1967, sono attivi poi fino al 1973, pubblicano dopo qualcosa, anche qualche singolo nei tardi anni 90, anche negli anni 2000, fino al 2023, quando esce Lemures, a oltre 50 anni da IS, ma con tutt'altra formazione, dove però c'è Gianni Leone. Vita breve, ma in

0: Intensissima, gruppo fondamentale, indimenticabile del prog italiano. Gianni Leone si unisce, l'abbiamo detto, al Balletto di Bronzo nel 1971. Leone era nato a Napoli nel 1953 e dopo l'esperienza con il Balletto di Bronzo ha intrapreso una carriera solista, si trasferisce a Londra, poi negli Stati Uniti, veramente un grandissimo innovatore, un grande provocatore che arriva prima di molti altri del panorama musicale mondiale. Anche a livello musicale è stato capace di grandi trasgressioni. Il nome del gruppo Balletto di Bronzo deriva dal quadro Bronze Ballet, un quadro di Edward Wadsworth del 1940 esposto alla Tate Gallery, che dipinge una composizione fatta di eliche e barche. Is è veramente un album strepitoso, vi invitiamo ad andarlo ad ascoltare, un album al quale Gianni Leone imprime una svolta rivoluzionaria nelle sonorità rispetto al primo disco del gruppo, rispetto al beat in generale. È un concept album che racconta la storia dell'ultimo sopravvissuto sul nostro pianeta, che alla fine viene inghiottito dal nulla, come accade all'isola mitologica di Is, no? Che viene sommersa dall'oceano. Le tastiere di Gianni Leone a volte sembrano impazzire, il disco va veramente ascoltato più volte, non è di immediata comprensione, è pieno di dissonanze, è estremamente audace, ma rimarrà per sempre una delle pietre miliari del rock progressive italiano. Quello che adesso vi facciamo ascoltare è un audio che Gianni Leone manda sempre in diffusione prima di salire sul palco. Lo ascoltiamo anche noi insieme per capire qualcosa di più di cosa è e cosa è stato il Balletto di Bronzo dalla sua viva voce.
1: Lo scioglimento del Balletto di Bronzo è legato a una serie di ragioni, alcune delle quali non riferibili. Comunque nella vita tutto finisce. Fummo una meteora, un solo disco e via, e anche il nostro stile di vita era portato agli estremi, in tutti i campi. Dopo l'uscita di Is, prendemmo casale in campagna fuori Rimini. In quel casale vivevamo nella più totale anarchia, in un modo che oggi non accetterei più. L'unica regola era che non ci dovessero essere regole o limitazioni di alcun genere, e questo ci portò a un overdose di tutto. Per un po' funzionò. Ma poi gli eccessi cominciarono a diventare insostenibili. Eravamo perennemente circondati da gente che arrivava da chissà dove e restava al casale a tempo indeterminato. Trovavo sconosciuti nel mio letto con i miei vestiti addosso e non mi chiedevo nemmeno chi fossero o cosa stessero facendo lì. All'inizio erano pochi amici, ma poi arrivarono gli amici, degli amici, degli amici, finché fu follia totale. A noi piaceva la compagnia. Piaceva la confusione, ma quelli facevano qualsiasi cosa, come prendere il nostro furgone, avere degli incidenti e poi far finta di nulla. Un'altra volta fecero passare sempre lo stesso furgone sotto un ponte troppo basso, lo deformarono completamente. Ci distrussero sia la Mercedes che l'altra macchina, abbandonandola poi capovolta sul lungomare. Una notte, forse per farci uno scherzo, ci fecero trovare una testa di cavallo mozzata in bella mostra sul tavolo. Inoltre subimmo parecchi furti. Ci rubarono anche gli strumenti. Un'altra notte il chitarrista ed io, solo per un caso fortuito, non rimanemmo secchi a causa delle esalazioni delle stufe a gas. Però ci risollevammo sempre. Di fronte a tutto questo noi restavamo indifferenti, anche perché spesso eravamo proprio noi a dare l'esempio. Poi cominciammo a sperimentare droghe di ogni tipo. In quegli anni era ancora un'esperienza liberatoria e fortificante. A me piace fare la cosa giusta al momento giusto, poi abbandono il giocattolo, non mi interessa più. Io penso che tutte le droghe del mondo le abbiamo già nel nostro cervello. Comunque, noi vivemmo quell'avventura con entusiasmo, con la musica, ma soprattutto con tanta allegria. Ci disinteressavamo di qualsiasi cosa che riguardasse aspetti burocratici e organizzativi. Eravamo allo sbaraglio. Così facendo, ci suicidammo. Ricordo che negli ultimi tempi, quando guardavo il casale di Rimini, era come assistere al crollo di un tempio antico che era rimasto lì 2000 anni. Non rimpiango né rifiuto il passato. Io ho un bel ricordo di quel periodo. Anche se ci furono grandi sacrifici, l'aver dovuto lottare sempre per andare avanti e rimanere se stessi. Ci fu perfino chi tentò di ammorbidirci, di redimerci. Ma noi non ci piegammo mai. Nell'84 andai in Svezia per cercare di ricostruire il vecchio nucleo del balletto. I miei ex compagni avevano uno studio di registrazione molto importante nel centro di Stoccolma. Registrai qualche cosa mia e mi resi conto che purtroppo loro non erano più dei musicisti, ma soltanto fonici e proprietari di uno studio. Quindi ritornai in Italia, ma sentii un odio per la musica che mi tenne lontano dalle scene per un periodo. Regolarmente venivo a sapere di questo interesse per il balletto di bronzo, sapevo anche delle ristampe di Issy in Giappone, in America, e mi rammaricava il fatto che tutti i diritti andassero a una prestanome, che allora aveva firmato i brani del balletto solo perché non ero ancora iscritto alla SIAE. Quindi per 20 anni questa persona ha preso tutti i miei diritti d'autore. Poi sono finalmente riuscito a chiarire la mia posizione con la SIAE. Verso la metà degli anni 90 l'idea di far rinascere il balletto di bronzo cominciò a solleticarmi, ma non riuscivo a trovare i musicisti giusti e poi mi bloccava la paura che il tutto potesse apparire come una vile operazione nostalgica. Poi, un giorno...
2: E restiamo così. Facciamo un'incursione nel primo album in studio del balletto di bronzo, Sirio 2222. Come detto, siamo al 1970, non c'è Gianni Leone. La line-up è totalmente diversa rispetto a quella che vedremo dopo. Sirio 2222 è un disco ancora sostanzialmente beat, ma comunque con grandi sperimentazioni, che fonda hard blues, hard rock, psichedelia, rock sinfonico. Da qui ci ascoltiamo.

0: Sì, Dio, due, siamo con il balletto di bronzo in questa puntata di J-House Rock, che adesso entra veramente nel vivo, perché Gianni Leone, questo strepitoso musicista, strepitoso cantante, frontman del balletto di bronzo, è stato con noi a J-House Rock e vi facciamo sentire che cosa ha detto ai nostri microfoni. Gianni Leone, partiamo inevitabilmente da Is. Esce nel 1972 un capolavoro ispirato a racconti medievali francesi, oscuro e totalmente fuori dagli schemi del prog classico. C'era la foga del beat, ma c'era soprattutto una furia espressiva nuova. Quando vi siete chiusi in studio, avevate la percezione di stare incidendo un disco che avrebbe letteralmente traumatizzato e poi ipnotizzato generazioni di ascoltatori?
1: Ma io posso parlare per me. Io ero perfettamente consapevole che in quel momento in studio noi stavamo realizzando qualcosa di diverso e di speciale rispetto, per esempio, a ciò che facevano i nostri amici, i colleghi in Italia in quel momento, nell'ambito di quello che sarebbe poi stato definito il progressive italiano. Sarà stata forse l'età adolescenziale che ti spinge a sentirti onnipotente, però in quel momento io avevo questa consapevolezza, però non avrei mai immaginato che dopo decenni saremmo stati ancora qui a parlare di Is, album che tuttora, certo, mi piace. Dal vivo noi eseguiamo la suite quasi per intero e mi piace ciò che feci sulle tastiere, la voce mi fa un po' tenerezza, perché quella fu la mia prima prestazione come cantante e ero ancora acerbo, diciamo, e oggi mi sento molto più forte come cantante che come tastierista addirittura. Però io vorrei che si parlasse di Lemures, cioè l'album nuovo di inediti tanto atteso dopo decenni. Io vivo esclusivamente nel presente, per cui ok, Is sarà sempre un punto di riferimento, però io vorrei che il prog non fosse un genere per nostalgici confinato in quel periodo storico, perché un certo tipo di prog cominciò a stufarmi fin dal 75. Infatti nel 75 io abbandonai totalmente questo genere musicale, e per poi riprenderlo negli anni 90, quando riformai il balletto di bronzo. E da allora, insomma, la formazione è cambiata più volte, ho sostituito bassisti e batteristi, però il prog mi sta bene alle mie condizioni. Non devono esserci ridondanze, non devono esserci ampollosità e virtuosismo fine a se stesso. E allora, a queste condizioni, mi sta bene. E Lemures, io penso che rappresenti tutto questo.
0: E certamente parleremo di Lemures, anzi andremo ad ascoltarci a breve un brano da quell'album. Senti Gianni, la tua vita dentro e fuori dal palco non è mai stata una linea retta, non è mai stata ovvia e banale, dalle zeppe vertiginose al trucco pesante fino all'attitudine sfrontata. Sei stato uno dei pochissimi in Italia a portare il concetto di provocazione estetica e concettuale ai livelli del glam e del punk prima ancora che esplodessero. E poi il grande tema delle droghe. Era più difficile negli anni 70 oppure oggi, dove il moralismo sembra essere tornato imperante?
1: Beh, effettivamente anch'io riscontro un rivoltante rigurgito di neomoralismo. La cosa mi fa star male e mi fa anche arrabbiare. In quegli anni i fenomeni culturali erano veri, vissuti sulla propria pelle. Se si era diversi, lo si era sul serio, lo si era veramente, a cominciare dall'abbigliamento, arrivare allo stile di vita e tutto il resto. Oggi tutto è svilito, a una sciocca e superficiale moda di massa, anche le cose pericolose, tipo droghe e cose di questo genere. Il fatto che tutto sia alla portata di tutti è un bene, ma anche un male. Allora, fra un po' le orsoline si drogheranno e faranno i tatuaggi e faranno anche il piercing, non so, poi in un mondo in cui i non musicisti suonano, i non cantanti cantano, i non compositori compongono, cioè allora ci si può aspettare di tutto. In quegli anni c'erano dei ruoli, degli spazi più definiti. L'artista era tale perché aveva un certo tipo di natura e basta. D'altronde, se si ha talento, questo dono viene fuori già a 7 anni, non a 59. Quindi voglio dire, tutto cominciava molto presto se tu sentivi dentro di te una certa spinta, e allora ci credevi sul serio perché era la tua natura ad importi questo, non una moda sciocca e superficiale, una moda di massa come oggi. Quindi anche fenomeni discutibili come per esempio l'esperienza delle droghe all'epoca avevano un retroterra culturale, oggi no, c'è la moda dello sballo fine a se stesso, la voglia di sballarsi per non esserci, anziché, insomma, come si faceva allora, inseguendo, non so, una ricerca personale, eccetera. Per cui, ecco, ci sarebbe da discutere su questo fenomeno molto strano che è avvenuto, perché gli anni 70 per certi versi erano considerati bigotti, e proprio per questo erano considerati anni cupi, bui, e lo erano sul serio, però noi eravamo i cosiddetti ribelli e ci crogiolavamo tra tante trasgressioni, quando questo termine aveva ancora un significato reale e credibile. Salvo vuoi prendere magari le distanze da tutte queste esperienze, perché il bello della vita è proprio questo. Io mi sento come se fossi perennemente in un supermercato e allettato e stimolato e stuzzicato da 1000 prodotti colorati, prendo questo, prendo quello, poi lo rimetto sullo scaffale, insomma, e vado avanti. Questa è la vita.
2: E da qui, Gianni, ti chiedo allora, tu hai vissuto l'epoca d'oro del beat, l'esplosione pionieristica del progressive italiano, un momento in cui la musica era una missione politica, ma forse anche spirituale, un periodo dove si concepivano opere musicali, i concept album. Se guardi alla scena odierna, trovi che ci sia ancora traccia di quella totale libertà espressiva?
1: Beh, di libertà espressiva oggi ce n'è forse anche fin troppa, nel senso che è un valore sacrosanto e giustissimo quello di potersi esprimere senza limiti, è chiaro. Però talvolta si rasenta l'eccesso. Ma certo, è sempre preferibile qualsiasi eccesso alla censura ottusa e cieca, però diciamo lo spirito pionieristico e rivoluzionario di quegli anni non c'è più.
2: Cambiamo piano e parliamo di strumentazione. C'è spazio ancora per la creatività non algoritmica? Abbiamo visto che hai messo in vendita il tuo straordinario Leslie modello 122N, acquistato nuovo nel 72, utilizzato per registrare l'album Is, è venduto, rimpianti?
1: Guarda, io uso esclusivamente strumenti analogici. Il mio organo Hammond è a casa in salotto, è troppo mastodontico da portare in giro, come peraltro il mio Leslie, che ho recentemente ceduto a un grande appassionato di musica, nonché estimatore del balletto di bronzo. E senza nessun rimpianto, perché era lì da decenni, conservato in garage, come d'altronde il mio Marshall storico, che metterò in vendita molto presto. Io non adopero più quegli strumenti, per cui voglio che riprendano a vivere, grazie a degli appassionati. E infatti, la cosa bella è che questo Leslie mi fu regalato da mio padre all'epoca. E io lo adoperai a tutti i concerti del balletto e anche in studio per la registrazione di Is. E l'acquirente farà la stessa cosa, lo regalerà a suo figlio, quindi si ripete questa cosa. Io dal vivo utilizzo esclusivamente tastiere vintage, uso le mani per suonare e non il computer. È un po' da sadomasochisti perché appunto sono quattro tastiere, devo cambiare suoni ininterrottamente durante tutto il repertorio, quindi magari una frazione di secondo ne approfitto per liberare una mano e prepararmi il suono su una tastiera e poi tornare a suonare, nel momento in cui, ecco, sto anche cantando magari. Ma non riuscirei a fare in altro modo. Quindi la strumentazione che ho è quella ormai a cui sono abituato. Poi ho anche uno splendido organo Farfisa Compact Deluxe del 68, sempre giù in garage, che una volta utilizzavo dal vivo per un breve flash di 30 secondi, ma che adesso non porto più perché da quando è stato pubblicato il nuovo album Lemures, io ho bisogno non più di due tastiere come prima, ma di quattro. E quindi sto bene così.
0: Gianni, ultima domanda prima di salutarti. Che progetti hai per l'estate? Concerti?
1: Abbiamo appena fatto un concerto molto bello. A Foggia, nell'Aula Magna dell'università. E a settembre ci sarà a Napoli un festival di prog di 3-4 sere e ci saremo noi, gli Atomic Rooster, Soft Machine e forse gli Osanna. In serate diverse. Quest'estate ancora nulla di confermato, ma probabilmente io farò delle esibizioni da solista perché parallelamente al balletto di bronzo io porto avanti anche il mio discorso solistico. Io ho un repertorio dal vivo di 2 ore e mezzo in cui propongo rielaborazioni dei brani dello stesso balletto di bronzo, oltre che del mio periodo solistico Leonero. Poi alcuni omaggi a dei grandi artisti reinterpretati da me, come Todd Rundgren, Brian Eno. Quindi mi diverto molto anche ad andare, dal vivo con due tastiere e la drum machine e basta, soltanto le mie mani e la mia voce. E anche questo è gratificante perché intanto se mi devo arrabbiare con qualcuno mi arrabbio solo con me stesso. Quindi, e poi questo è lo stesso principio per cui il balletto di bronzo rispetto al passato, che era un quartetto, poi dal 95 in poi ho voluto che fosse un trio. Perché a me piace ripetere sempre questa battuta, una persona in meno con cui litigare. Ma non perché io sia un tipo particolarmente litigioso, o forse sì, non lo so. Diciamo che quella mania di grandezza che avevo già in quegli anni, quando mi unii al balletto di bronzo, mi è rimasta. Allora, sai, quell'egocentrismo, e allora mi piace che tutto sia basato sulle tastiere, anche perché essendo la tastiera lo strumento più completo, chiaramente con un synth io posso riprodurre qualunque suono, posso riprodurre il suono di qualunque strumento di un'orchestra, ma anche le chitarre elettriche. Ecco, sostituire il chitarrista. Mi sono divertito molto a sostituire il chitarrista, per esempio, nelle registrazioni dell'album Lemures.
0: E grazie Gianni Leone per essere stato con noi qui a Jailhouse Rock.
1: Un saluto a tutti gli amici della musica di Radio Popolare.
0: Gianni Leone, microfoni di Jailhouse Rock e quindi da Lemures, noi ci andiamo ad ascoltare Oceani Sconosciuti.

Oceani sconosciuti, il balletto di bronzo in questa puntata di Jailhouse Rock che adesso entra in carcere, il giornale radio dal carcere da Roma Re Bibbia al nuovo complesso in Milano Bollate con le notizie della settimana del GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: C'è un medico a Re Bibbia? È una magra consolazione, ma pensandoci bene, forse a qualcosa serviamo. Ma prima del commento è meglio dare la notizia. La diamo noi, da questa radio, anche perché non la troverete quasi da nessun'altra parte, ignorata dai media che contano. Dunque, si tratta di questo. L'Ordine dei Medici di Roma ha chiesto un incontro urgente, alla direzione di Re Bibbia, alla direzione del nostro carcere. I medici chiedono di poter visitare questo istituto di pena e, così scrivono in un loro comunicato, di poter prendere coscienza diretta delle condizioni e delle problematiche connesse alla salute dei detenuti. I medici, l'Ordine dei Medici di Roma vorrebbe venire qui a Re Bibbia a capire quale sia davvero la situazione sanitaria, alla luce, anche questo scrivono testualmente nel loro comunicato, delle ricorrenti e spesso drammatiche denunce. Ci piace allora pensare che forse un piccolo merito lo abbiamo anche noi, noi di questa redazione, con i racconti che abbiamo fatto settimanalmente della tragedia che è diventata la sanità a Re Bibbia. Un piccolo merito che va sommato alle tante denunce fatte dalle associazioni che si battono per i diritti dei detenuti, a cominciare da Antigone. Piccoli meriti che però non cancellano la nostra condizione disastrosa, che rende impossibili le cure per chi è malato, che rende quasi impossibile le diagnosi, che lascia da solo chi avrebbe bisogno di una terapia. Sono anni, decenni che questa è la situazione, talmente grave che ora se ne è accorto anche l'Ordine dei Medici. Lo ringraziamo per quel che fa e farà, anche se l'ultima frase del comunicato ci mette un po' di ansia. Rimaniamo in attesa di un riscontro. Scrivono: Re Bibbia dunque, al momento nel quale registriamo queste parole, non ha ancora risposto. Forse lo farà o forse no, come capita a ogni nostra richiesta. Andrea, G12.
2: Le mie colpe, le mie responsabilità. Non devo confessare nulla, perché tutto già è ufficiale e riportato nero su bianco, in un rapporto, e ne pagherò le conseguenze. Un altro periodo di detenzione durante il quale non potrò usufruire dei permessi, resto chiuso qui dentro. Non devo confessare nulla, ma lo ammetto, sono stato sorpreso, beccato con un telefonino in cella. Telefonini che, come sapete, sono vietatissimi in carcere. Nessuna attenzione, è arrivato un agente, ha aperto la porta del bagno e mi ha visto. Non ho fatto alcun problema, ho solo salutato la mia compagna con la quale stavo parlando, ho chiesto di salutarla all'agente e ho consegnato il cellulare. Immagino la sorpresa di voi che ascoltate questa radio nel sentire questo racconto. Immagino la condanna che pronuncerete per aver violato il regolamento. Sia chiaro, io non cerco giustificazioni, so che un cellulare in carcere è vietato, ma vorrei solo spiegarvi un po' di cose. Ho una madre anziana, non sta benissimo, aggravata dal fatto che soffre sapendo che il figlio è rinchiuso a Re Bibbia ed è rinchiuso nelle condizioni che vi raccontiamo da questa radio. Sentirla, sapere come sta, serve a lei e serve a me. A casa mia, ci sono un po' di problemi con i miei figli minori. Sentirli, sapere come stanno, fa bene a loro, fa bene a me. Voi direte che si può fare attraverso i canali ufficiali. 10 minuti di telefonata a settimana. E devi scegliere o telefonare a casa o sentire tua madre. E allora no, non so se è umane né civili queste regole sulle telefonate. Le ho violate, ma qui sono anche altri a violare le regole delle dignità, del buon senso e del diritto. Simone G8.
3: Chiediamo un incontro. Si parla tanto di pene alternative per chi non supera una certa pena residua, ma alla fine rimangono solo parole. Le richieste vengono la maggior parte delle volte rifiutate o rinviate fino al totale respingimento. Liberazione anticipata, lavori socialmente utili, case lavoro e comunità per tossici o psichiatrici. Per non parlare del 35-ter, che viene richiesto per condizioni di sovraffollamento e condizioni disumane, che puntualmente viene rinviato per mancanza di relazioni da parte dell'istituto carcerario sulle effettive condizioni in cui sono tenuti in cella i detenuti. Quindi noi chiediamo con rispetto ma con assoluta convinzione di poter avere un incontro con il presidente del Tribunale di Sorveglianza per discutere di questa situazione ormai non più sostenibile ci affidiamo al suo senso della legge e umanità, perché noi paghiamo perché abbiamo infranto le leggi e voi che ci avete giudicato state andando contro la stessa legge se continuerete su questa linea. Stefano, G12.
4: Cosa magari vi aspettavate? Cosa,
5: certo. Cosa vedete?
6: Quando appunto Paolo è venuto a lezione e ci ha posto questa cosa, io sono rimasta molto interessata e la sensazione è sempre curiosità, voglio conoscere le vostre storie, questo.
7: Allora, io stupore perché ovviamente è un posto che in cui è la prima volta in cui entro e tutto quello che conoscevo, cioè tipo da film, libri, serie TV eccetera, sembra una realtà molto diversa da quella che è la nostra realtà. E invece adesso che sono entrata da 5 minuti sembra invece una realtà molto simile, cioè, non mi sembra che ci sia un distacco tra dentro e fuori.
8: Si fa confusione tra le carceri italiane e le carceri americane spesso, quindi si aspettano di entrare in carcere chi sconosce questo ambiente, quasi di trovarsi la divisa, cioè il completo arancione, il completo verde. No?
9: Cioè, l'aspetto emotivo, questo forse qua è un po' legno, anzi, cioè pianto io e mi commuovo molto più facilmente qua. Forse perché fuori dovevo tenere duro un po' anche per i miei figli, per la mia famiglia, quindi dovevo fare un po' la forte. Una forza diversa, perché non mi sento fragile, sinceramente. Però mi do il permesso molto di più di piangere qua rispetto a fuori. Non mi faccio mai venire piangere con lui, però.
10: E le amiche ti... le compagne ti sollevano?
9: Ma non piango mai davanti agli altri.
10: Ah, beh. No.
9: Un po' davanti alla mia cugina,
10: sì,
9: perché...
10: certo.
11: Non è difficile isolarsi. Cioè piangere da
9: sola. È difficilissimo isolarsi perché non siamo mai da sole.
8: Purtroppo hai tanto tempo per pensare. E io parlo per esperienza personale, a un certo punto ti rendi conto che a volte mostrare delle debolezze non è sto gran problema. Forse abbiamo più tempo per essere più veri. Forse non vale per tutti, come fuori anche. C'è chi magari qui non ha più paura di dire ok, se mi scappa una lacrima. Io ho capito che siamo esseri umani e che non significa essere deboli perché piangi o perché ti arrabbi. E qui giustamente tutto viene amplificato, è logico. Magari fuori non ti commuovevi davanti a un film perché avevi tutto.
9: E non avevi il tempo.
8: Ecco, no, qui non hai niente, quindi quella cosa magari ti porta indietro a pensare e dici però, anche prendere una passeggiata di palmare in un film ad esempio, però io lo facevo, adesso non lo posso fare più.
7: E che rapporto hai con le tue compagne?
8: Io sono tranquilla, per fortuna sono una cella tranquilla, diciamo, no? Certo, bisogna fare i conti col fatto che qui convivono culture diverse, età diverse, modi di vivere, di pensare diversi, quindi non puoi ogni cosa magari dirgli no, non è come dici tu, oppure, cioè, devi un po' vivere e lasciar vivere, come si dice, cercare un accordo.
9: La diplomazia.
8: Sì, un accordo, cedere un po' da ambe le parti, perché sennò non vieni più fuori.
12: Allora io sono un po' un caso a parte, nel senso che io la legge definisce istituzionalizzata, cioè io sono in carcere dal 2001, salvo un breve periodo in affidamento fuori che ho fatto dal 2021 al 2022, dopo mi è arrivato un altro definitivo di 20 anni, quindi non è bello dirlo, ma nelle mie relazioni c'è appunto scritto che sono istituzionalizzata, cioè che io sono abituata al carcere. Quindi per me è normale tutto quello che succede in carcere, anzi forse è meno normale quello che succede nella vita fuori.
10: E si è sposata da poco.
12: E mi sono sposata 19 anni fa. Per quanto riguarda le lacrime io le uso molto, perché varie vicissitudini della vita mi avevano reso una persona con veramente delle maschere, dei muri molto alti, ed ero una pessima persona, lo ammetto. Poi ho cominciato a elaborare questa rabbia, a dargli un nome e a convertirla in lacrime, in modo da non fare più del male a me stessa e agli altri.
6: Essere flagili per me è una cosa bella, cioè non è stata una sinonima di violenza.
9: Sì, sì, no, infatti.
6: Facilissimo.
9: Sì.
13: E se te ci avevi detto della cattolica, anche io faccio l'università, ma la statale.
7: Ok, cosa stai dicendo?
13: Faccio scienze dei servizi giuridici. Sì, molto bello, molto interessante. Sì, io lavoro anche però.
7: E come riesci a organizzare
13: tutto? Lavoro da lunedì a venerdì e sabato e domenica studio. Però riesco, soprattutto riesco a impegnare la mente e a trascorrere il tempo.
14: E in questo straordinario GRC ringraziamo chi ci lavora, tutti i detenuti che prestano la loro voce e anche la loro anima. Beh, abbiamo sentito una storia, quella di un detenuto che viene sanzionato disciplinarmente perché in possesso di un telefonino, perché aveva deciso di voler sentire, come abbiamo sentito, i familiari in una situazione quasi di ansia, di emergenza. E allora, ma perché questa fobia delle telefonate? Perché questa fobia assurda? Perché non consentire ogni giorno 10 minuti di telefonate da parte del detenuto ai loro parenti? In prossimità dell'estate avremo tanti telefonini in meno, tanti telefonini vietati in meno, e forse avremo anche meno suicidi e meno tentativi di suicidio.
15: E noi restiamo in carcere perché restiamo a Bollate con i nostri amici musicisti che ci propongono questa loro interpretazione del balletto di bronzo. Una puntata anomala perché sulla cover di Bollate noi la chiudiamo, non abbiamo più tempo per ascoltare altro insieme, perché abbiamo ascoltato una lunga intervista a Gianni Leone, abbiamo ascoltato delle lunghissime tracce del balletto di bronzo, qui interpretato dai nostri amici. Siamo ancora dall'album Sirio 2. 2222, questa è la prima traccia del disco. Loro come sempre si presentano da soli e ci propongono un posto, quindi io a Bollate lascio il microfono.
16: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jealous Rock, anche quest'oggi dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate. Questa sera un posto, balletto di bronzo, giusto? Si chiama la band? No, lo chiedo perché non l'ho suonata io, non l'ho cantata io. E con Gianluca ci siamo limitati al mixer. E alla voce Gabriele.
17: Ciao, ciao a tutti. Ciao Susanna, ciao Patrizio.
16: Alla chitarra Nicola.
18: Ciao a tutti.
16: E Roberto alla batteria, che è già salito, che doveva preparare la cena. Ciro, abbiamo anche un nuovo componente della band, attenzione, Ciro, direttamente da Napoli. Ciro, chi vuoi salutare?
19: Chi voglio salutare? Non lo so, qualcuno, tutti.
16: Un saluto a tutti, un saluto ai radioascoltatori di Jealous Rock e alla prossima cover qui dal quarto reparto. Ciao a tutti!
17: Ciao!

0: Un posto a cantare non era il balletto di bronzo, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. E come abbiamo detto, J-Louse Rock finisce qui, in questa puntata che abbiamo dedicato a questa band prog italiana rivoluzionaria. Come sempre potete durante la settimana ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jlouserock.it e trovateci anche su Facebook e su Instagram. J-Louse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene anche suonati. Ci risentiamo la prossima settimana. Un augurio a tutti e a tutte di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Connella.

Musica, storia, storie e lotte. Revolution Rock sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Rock, blues, folk, reggae, hip hop e tanto altro ancora all'interno del viaggio di Revolution Rock. Musica, storia, storie e lotte dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Revolution Rock, il mondo dei grandi live, qui alla nostra e vostra emittente Radio Onda d'Urto, il viaggio che ci porta verso la festa di Radio Onda d'Urto del 5 al 22 di agosto. Oggi fa tappa a Ferragosto. A Ferragosto infatti avremo sul palco prima Wilots, talentoso bluesman bresciano, e a seguire invece Eric Sardinas, uno dei mamma santissima del blues, in particolare della chitarra risofonica, che arriverà direttamente da Fort Lauderdale, Florida. Noi in questa puntata andiamo a proporvi un live proprio di Eric Sardinas, che a pochissimi mesi dello scorso febbraio si è tenuto a un grande festival blues che si tiene in Romania, il Transylvania Blues Festival. Andiamo quindi a ascoltarci la chitarra del nostro Eric Sardinas in attesa di vederlo a Ferragosto, 15 di agosto 2026, alla festa di Radio Onda d'Urto.

Druzan. Thank you.

Questo era Eric Sardinas, chitarrista bluesman della Florida, che arriverà alla festa di Radio Onda d'Urto a Ferragosto sabato 15 agosto 2026. Vi abbiamo proposto un suo live di febbraio al Transylvania Blues Festival, un festival blues molto interessante che si tiene da diversi anni in Romania. Nella data del 15 di agosto a Brescia, oltre ad avere Eric Sardinas sul palco, ci sarà anche il bluesman bresciano Wilotz. Tutto il programma della festa lo trovate su radioondadurto.org oppure su festaradio.org. Buon ascolto, buon proseguimento dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Musica, storia, storie e lotte. Revolution Rock sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Rock, blues, folk, reggae, hip hop e tanto altro ancora all'interno del viaggio di Revolution Rock. Musica, storia, storie e lotte dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisce alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
1: Ma...
0: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo direttore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
1: Sì.
0: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
1: Certo.
0: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
1: Rimasto senza lavoro.
0: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la veda, che la stoppa c'è.
2: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.

più, hai dimenticato, dimenticherai tutti i malintesi di giorni spesi a spiegar perché, dimenticherai queste lunghe ore che hanno ucciso amore e felicità. Non andare via, non andare via, non andare via.

andare via. Io non piango più, io non parlo più. Mi nascondo là e ti guarderò ballare e giocare, e ti ascolterò cantare e giocare. Lascia che io sia come la tua ombra, l'ombra della tua mano, anche l'ombra del tuo cane.

Rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo.

farsi sparire la faccia, come quando cala la luna, senza lasciare più traccia, come una bava di schiuma, farsi vedere di meno, fino a lasciarsi scordare, dentro nascosti nel nero, nero più fondo del mare.

uomo solo che dividere non puoi, ma che diranno i marinai sul molo, quel che diranno non importa più, perché la lingua che parlano loro non la parli tu. Tonda che non ti possa far male, sponda dove potersi appoggiare,

guarda tutto l'umore del sale, sodomizzare il ricordo che il tempo non lo cancella, nell'illusione che a bordo

0: da tempo ormai non ti riguarda più, perché da sempre sono fatti loro e cosa c'entri tu?
1: Bionda!
0: Ma che si possa fumare?
1: Sfronda!
0: Ma l'essenziale fa male? Sfonda il pregiudizio finale? Sonda la forza che ti rimane, ronda

0: Questa è Hollywood dei Cranberries. Qui non siamo a Hollywood, siamo a Brescia. E questa è Radio Onda d'Urto, la radio antagonista. Un buon ascolto e rimanete sintonizzati.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto.

Informazione. Gli orari di Radio Onda d'Urto. Puoi sintonizzarti per le notizie in breve con i giornali Radio Flash delle 7.20, 8.20, 11, 16 e 17.20. Oppure con i giornali radio e i loro servizi informativi alle ore 13 e alle ore 19.20.

0: Stai ascoltando Brain Splatter, radio magazine di musica e cultura elettronico digitali.
1: Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. Several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote.
2: Flash in the sky was visible within a radius of several hundred miles.
1: Ladies and gentlemen, I have just been informed that we have finally established communication with an eyewitness of the tragedy.
3: Ladies and gentlemen, this is terrific. Never seen anything like it.
1: The strange creatures, after unleashing their deadly assault, crawled back in their pit and made no attempt to prevent the efforts of the firemen to recover the bodies and extinguish the fire. The office of the director of the National Red Cross reports 10 units of Red Cross emergency workers have been assigned to the headquarters of the state militia. At least 40 people, including 6 state troopers, lie dead.
4: Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make.
5: And consecrated to the preservation of human supremacy on this earth.
6: Monstrous creatures in the world now seems
3: fun. Good evening, ladies and gentlemen. This is...
2: In the meantime, are offering a program of dance music.
7: Bonjour madame, bonjour monsieur. C'est un technicien qui vous parle.
8: Vous êtes convaincu de la valeur de la technique
9: électronique. Électronique. Électronique. Électronique.
0: Ciao a tutte, ciao a tutti. Un saluto da DJ Face alle amiche e agli amici radioascoltatori sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Bentrovate e bentrovati per l'appuntamento settimanale con la musica elettronica. Brain Splatter Radio Magazine fino alla mezza. Puntatone con qualche nuova digitalizzazione da vinile che sono riuscito in extremis a fare. Torniamo nel 1995, la release è Touch Them of Harlequin, Robot Ballet Dancer, The Remixes su A&Q Records di Sven Vatt. 3 tracce, Harlequin, The Beauty and the Beast, Underworld Alternative Mix, Robot, Hard Floor Remix, e Ballet Fusion Mental Mix. E poi proseguiamo con un po' di Deep Side Trance, l'unica traccia ancora che non avevamo mandato dall'album di Journey Home, The Shift Beyond Time, Sonic Species, Journey Home Remix. Il titolo della traccia è Tokyo Sunrise. E poi una su Blacklight Records e l'altra su Lunimoon Records. Su Blacklight di Unlimited Psytrance e Thrower. Da Cucumber Invasion ascoltiamo Show Me What You Got su Lunimoon Records. Da Sunseeker di Dribble, Walk Club. E per chiudere una traccia Psychedelic Techno, o meglio un pezzettino di una traccia di Psychedelic Techno, l'avevamo già ascoltata ma la rimando perché ci stava bella tosta. Loro sono i Geopard Tourist. Dall'omonima release ascoltiamo Camino Prince Remix. Poi, man mano che girano le tracce di Sven Vatt, le prime, vi dico due cose sulla storica label, la A&Q Records tedesca, fondata nel 1990, su cui sono uscite vere e proprie chicche storiche

0: e le emozioni.
1: Mi raccomando, fate qualche share del podcast, lo trovate come sempre sul nostro spazio web dedicato al magazine, sul sito della radio www.radioondadurto.org, trasmissioni o www.radioondadurto.org, palinsesto. Palinsesto ovviamente ci trovate il venerdì. Comunque, per intenderci, su A&Q Records ancora nel 2015 uscivano robe di Un Man With No Name. E veramente non riesco a tirar fuori niente perché è troppa roba. Cose da pazzi. Eccoci qua, prima traccia da Touch Them of Harlequin. Ascoltiamo la traccia A2, Harlequin, The Beauty and the Beast, Underworld Alternative Mix 1995, Sven Vatt.

Bene, bene, bene, era Harlequin, The Beauty and the Beast, Underworld Alternative Mix, 12 minuti di traccione svenvat da Touch Them of Harlequin, Robot Ballet Dancer, The Remixes, rimaniamo sulla stessa, EQ Records ovviamente, Robot Hard Floor Remix.

E grandissimo Sven Vatt, questa era Robot Hard Floor Remix da The Harlequin, The Robot and The Ballet Dancer. Questa è la versione 1995, ma l'album è la prima versione del 94, il secondo album dopo Accident in Paradise del 92 che lo ha reso famoso. Lui dai 18 anni nel 1984 era già resident al Dorian Gray, all'aeroporto di Francoforte sul Meno. Ultima traccia da questa release, Ballet Fusion Mental Mix. Buon ascolto.

0: stai ascoltando Brain Splatter, radio magazine di musica e cultura elettronico digitali.
1: Bene, bene, è una tripletta di Sven Vatt da Touch Time of Harlequin, Robot Ballet Dancer The Remixes su Eiku Records 1994-95 a seconda delle versioni. E adesso Psytrance, non avevamo ancora mandata questa traccia nelle due precedenti mandate, da The Shift Beyond Time su Free Spirit Records, Sony Species con Tokyo Sunrise Journey Home Remix.
2: We humbly reintroduce psychedelics.

0: E questa era Tokyo Sunrise di Sonic Species Journey Home Remix dal suo album The Shift Beyond Time, ultima traccia che ancora non avevamo recensito su Free Spirit Records. E adesso passiamo alla Blacklight Records da Cucumber Invasion. Ascoltiamo gli Unlimited Psytrance e Thrower con Show Me What You Got.
1: Some people who are relaxed.

Show me what you got, di Unlimited Psytrance Thrower da Cucumber Invasion su Blacklight Records. Adesso ultima traccia Psytrance su Lunimoon Records, invece da Sunseeker di Dribble ci ascoltiamo Walk Club.

0: Stai ascoltando Brain Splatter, radio magazine di musica e cultura elettronico digitali.
1: E ottima, ottima la Walk Club di Dribble da Sunseeker su Lunimoon Records, ultima di tracce 6-3. E per concludere sui saluti, Geopard Tourist con Camino Prince Remix su Epicure Records francese. Queste notte di G-Fest vi saluta e vi dà appuntamento a venerdì prossimo 19 giugno, sempre dalle 23:30, sempre su radioondadurto.org. Mi raccomando, fate qualche share del Cloudcast, lo trovate sul nostro spazio web, sul sito della radio, cercateci in palinsesto nella serata di venerdì o in trasmissione in Brain Splatter, o altrimenti sul mio profilo Ertis.at, cercate Brain Splatter, Sound Splatter o DJ Face.